0: Il silenzio non fa paura, il silenzio è una cosa bella, il silenzio mi permette di ascoltarmi, ma soprattutto anche di ascoltare l'altro nello stesso silenzio. Il silenzio è comunicativo, il silenzio è comunicazione. Allora ecco che nelle diverse esperienze di messa che si prende il suo tempo, noi per esempio a Bologna andiamo giù in una cripta medievale e lì facciamo risuonare questa parola anche attraverso una meditazione guidata.
1: Quindi dopo l'omelia del sacerdote c'è uno stop, un momento di meditazione, di deserto, ognuno si prende il suo tempo per riflettere sulle parole, sugli spunti che il sacerdote ha comunicato durante l'omelia.
0: Soprattutto sulla parola di Dio. Gli spunti servono solo, solo come dei passepartout per entrare, si possono aiutare, se no vanno anche abbandonati. Il sacerdote non è al centro dell'Eucaristia, è la parola di Dio al centro. E poi mistero.
1: E poi quello che emerge da questo diciamo, silenzio, da questo esercizio di silenzio, riecheggia, ritorna nella preghiera dei fedeli.
0: Esatto, perché vengono distribuiti dei post-it con delle matite dove le persone, ecco, possono sotto forma di preghiera, di intercessione, di ringraziamento scrivere delle proprie preghiere che poi vengono raccolte e lette a lambone.
1: Ci fermiamo su questa informazione, la messa senza fretta, andiamo in pubblicità, torniamo e poi vi portiamo proprio ad ascoltare dalla viva voce dei giovani che insieme anche a Maria Velia partecipano alla messa senza fretta. Dopo la pubblicità.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Questa sera in cammino stiamo parlando di giovani, Santa Messa e anche di una proposta dei gesuiti che si chiama la Messa senza fretta. Ne stiamo parlando con Padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, con Maria Velia Gianfelici di Pietrevive di Roma e con, collegato da Milano, giornalista di Avvenire, Matteo Liut. Come promesso, allora rimaniamo a Milano, a San Fedele, proprio per ascoltare i giovani che partecipano a questa Messa senza fretta. Vediamo.
12: Mi ha colpito questa parte perché il Signore richiama cose piccole, a cose quotidiane. Ciò che mi ha spinto a partecipare alla messa senza fretta indubbiamente è stata la possibilità di prendersi un tempo dedicato per rallentare. Trovo che appunto nella vita caotica di ogni giorno riuscire a ricevere questa opportunità, questo dono di dedicarsi un tempo per poter vivere la relazione col Signore, con gli altri in profondità, sia una ricchezza che per quanto possibile secondo me vale la pena che venga sfruttata.
13: A me ha colpito la frase dei discepoli che chiedono a Gesù: ma quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e non ti abbiamo vestito?
14: Io preferisco questo tipo di messa a quella tradizionale e fosse per me farei ogni domenica questo tipo di messa, perché è bello sperimentarsi non da soli, in comunione e nella fede con gli altri.
12: È un'opportunità in più, cioè permette sicuramente di calarsi più nella dimensione della messa, di entrare in modo più vivo, in modo più profondo in relazione col Signore.
14: Mi ha aiutato a riprendere un cammino di fede e anche a sentirmi parte di una comunità. Quando finisce la messa senza fretta e esco dalla chiesa mi sento molto carica, adrenalinica, e infatti inizio la settimana molto contenta, energica.
15: La domanda da cui siamo partiti è: perché sempre meno persone sono invogliate a partecipare alle celebrazioni eucaristiche, in particolare i giovani? A noi è sembrato, ecco, che il punto dove avremmo potuto agire meglio era il punto dell'interiorizzazione, da un lato, e il punto della comunità, dall'altro. Le condivisioni che

0: che riceviamo praticamente ogni volta al termine di questa messa sono di persone molto stupite, molto colpite da questa modalità di celebrare, che sicuramente ha un che di diverso dalle messe, ecco, che normalmente si seguono in altri luoghi, però allo stesso tempo rimangono molto colpite da come anche la celebrazione eucaristica sia veramente un momento e un luogo di preghiera, ed è un momento e un luogo di preghiera appunto comunitario. Molti ci rimandano questo: che bello avere la sensazione di celebrare insieme.
1: E questi erano i giovani della Messa senza fretta che si celebra a Milano. Maria Velia Gianfelici, tu partecipi qui a Roma, hai trovato delle
2: Esatto.
1: consonanze. Com'è l'esperienza romana?
2: Sì, assolutamente sì. La Messa senza fretta a Roma è nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale. Sicuramente ci sono degli elementi in comune con quelli già descritti. A Roma in particolare il momento di silenzio dopo l'omelia è vissuto nella chiesa, quindi si abbassano le luci, si crea un'atmosfera proprio di raccoglimento e chi vuole può anche spostarsi dal proprio posto. Ci sono dei cuscini al centro della chiesa che chi vuole può prendere per sedersi anche per terra, nelle cappelline, davanti al crocifisso, per poter vivere proprio questo momento di silenzio in maniera proprio profonda, no? E viverlo proprio come occasione per meditare, no? Sulla parola che è stata appena proclamata e come questa parola può parlare alla mia vita, no? Quindi come questa parola si incarna e diventa viva, no? Diventa viva nella propria vita. E che cosa il Signore mi ha comunicato attraverso le sue parole.
1: Matteo Liut, potresti andare a San Fedele, eh? A fare un racconto senza fretta. Come vedi, come giudichi questa esperienza?
3: Beh, ci insegna soprattutto una cosa, e cioè che è possibile offrire un'alterità rimanendo ancorati alla vita, perché alla fine forse c'è stato un po' questo equivoco, no? Che si è cercato di mimetizzare un po' il linguaggio della liturgia come il linguaggio di tutti i giorni, un po' troppo, dimenticando che invece appunto quell'esperienza della messa è un'esperienza che ti porta fuori dalla tua quotidianità per guardarla da fuori, e quindi ha bisogno di linguaggi, dei suoi tempi, delle sue modalità e soprattutto, come dicevate anche voi lì prima, della sua bellezza, perché la
1: Certo.
3: bellezza è una chiave fondamentale per poter comunicare.
1: Padre Cristiano, di fatto alla fine dell'omelia, la liturgia, insomma, ci sarebbe il momento di silenzio che magari viene saltato quasi a piè pari nelle celebrazioni. Ritornare un po' all'origine per guardare avanti, mi sembra forse anche questa la ricetta, no?
4: Il silenzio, i profeti ascoltano nel silenzio. E nella tradizione biblica, sia veterotestamentaria che nel Nuovo Testamento, il silenzio diventa parte fondamentale. Se non faccio silenzio, non mi posso ascoltare. Se non mi ascolto, non posso ascoltare gli altri. E se non posso ascoltare gli altri, non posso neanche ascoltare Dio. Quindi il silenzio è fondamentale perché? Perché crea quel luogo dove poter ascoltare meglio, di più e più profondamente.
1: Ma la messa senza fretta per un sacerdote? Com'è celebrare senza fretta, prendersi i tempi e quello che può servire, non avere, come dire, l'ora deve finire entro tot.
4: Io direi
1: Cambia?
4: con un aggettivo, è gustoso,
1: È gustoso.
4: perché si assapora di più e dopo ti lascia un gusto di sazietà, ecco, un gusto bello, insomma. E lo vedi poi anche nelle persone, che poi non hanno fretta di andare via, le persone rimangono e quindi dopo la messa è finita da mezz'ora e le persone sono ancora lì, che chiacchierano e condividono. E secondo me quella è la cosa più bella, le persone non hanno desiderio subito di andare via. Non c'è il canto finale e c'è la diaspora. No,
1: Certo.
4: si rimane lì.
1: Maria Velia, ma chi sono le persone che partecipano con te alla Messa senza fretta qui a Roma, ad esempio?
2: A Roma la proposta è rivolta ai giovani, quindi la maggior parte delle persone che frequentano la messa sono giovani, giovani adulti, studenti, giovani lavoratori, ma chiaramente è una messa pubblica, quindi è aperta a tutti, ecco. E ogni tanto capita che partecipino anche persone meno giovani, diciamo. E questo è molto bello perché veramente si è creata una comunità di persone che ogni domenica vengono a vivere la messa lì a Sant'Andrea, a viverla insieme. E si è creata proprio una comunità ed è nata dalla preghiera. Pregando insieme poi si crea comunità e si condivide.
1: Matteo Liutta, è una buona pratica questa? Può essere, dico, esportata? Forse non è di semplice gestione, magari negli orari complicati delle parrocchie dove tutto è incastrato tra la catechesi, le celebrazioni, però può essere una via?
3: Ma l'esperienza ci insegna che per le cose belle si trova sempre il tempo. E è una mia cosa che sicuramente merita di essere raccontata, che sarà oggetto probabilmente anche sicuramente di una delle nostre prossime pagine giovani che abbiamo il mercoledì su Avvenire.
1: Grazie Matteo anche per il tuo tempo, la tua testimonianza, anche insomma quello che gira dalle pagine di Avvenire che continueremo a leggere. Grazie a padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, e grazie a Maria Velia Gianfelici per questa vostra testimonianza. 20 secondi a testa per dare appuntamento, se qualcuno volesse venire a partecipare alla messa senza fretta a Roma.
2: A Roma, nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, ogni domenica alle ore 19.
1: E a Bologna?
4: Il mercoledì nella cripta del Centro Poggeschi alle 19.30 e la domenica nella chiesa di San Vitale Agricola alle 19.
1: Senza fretta, vi diamo appuntamento a domani sera per un'altra puntata di In Cammino, come sempre, a partire dalle 19.30. Grazie per essere stati con noi, buona serata e a presto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 si cucina, ho allacciato il grembiule e trovo qui pronto il mio chef Fabio Cinelli, buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti a casa.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Allora, amiche, amici a casa, abbiamo cominciato subito, come vedete, il nostro chef oggi in pasta. Che cosa farai oggi, chef, per noi?
1: Un dolce molto caratteristico di una, di un'isola italiana, Sardegna, le Seadas.
0: Seada, plurale Seadas. Vado subito a leggere gli ingredienti di questo dolce di cui sono particolarmente ghiotta e sono certa che lo hai scelto perché non è tanto tanto dolce, ora ce lo dirai. Per fare le Seadas occorrono, per la pasta violada, 200 g di semola di grano duro rimacinata, 300 g di farina 00, 15 g di zucchero, 10 g di sale fino, un uovo, 150 g di acqua, 20 g di burro, 5 g di olio extravergine d'oliva, 50 g di strutto. Per il ripieno, 300 g di primo sale vaccino, tenuto fuori dal frigo per 24 ore, scorza di un'arancia, scorza di un limone, 5 g di zucchero, 5 g di sale fino e per guarnire miele di corbezzolo. Allora, chef, ho indovinato, è un dolce buonissimo, ma non particolarmente dolce.
1: No, ben poco, c'è veramente poco di dolce, addirittura anche il miele che andremo ad usare è il miele di corbezzolo, un miele caratteristico, unico perché è amaro.
0: È un po' amarognolo, ma è molto molto buono e il contrasto poi che noi proveremo tra il miele e il formaggio con questo impasto così ricco sarà veramente delizioso. Si friggono poi le Seadas, sì. Ed è la cosa che rende ulteriormente buono questo dolce.
1: Sicuramente, ha dei tempi molto lunghi, sì. Per cui ci siamo organizzati. Adesso noi stiamo avviando l'impasto.
0: Che deve riposare un giorno intero.
1: Un giorno intero. Quindi abbiamo sentito prima il formaggio 24 ore fuori dal frigo. Perché? Perché ci serve che prenda quel piccolo spunto acido e che gli dia intensità, corpo. Vengono fatte anche normalmente con il pecorino. Ma noi l'abbiamo caratterizzato ulteriormente proprio per questo fatto del formaggio che va tenuto fuori dal frigo.
0: Infatti vorrei che il nostro esperto Luigi ci dicesse qualcosa delle Seadas.
3: Allora, l'impasto caratterizza molto la Seada perché assomiglia vagamente alla pasta sfoglia, che è la cosa più caratteristica. E le preparavano le donne per i pastori quando rientravano dalla transumanza.
0: Quindi stanchi dopo tanto camminare.
3: Piatto molto antico perché addirittura al tempo dei romani si ricordano questi dolci non dolci.
0: Certo, infatti molto molto buono con questi prodotti tipici della Sardegna, un'isola meravigliosa.

0: Saluto tutti gli amici e le amiche che ci seguono dalla Sardegna. Noi siamo legatissimi a quest'isola che ci ricorda tanto l'estate, ma è bella anche nell'entroterra. Ci sono tante cose particolari. Isola come la Sicilia della nostra Sonia, che infatti vedo particolarmente attenta a questo dolce che potremmo riempire per esempio in Sicilia con che cosa, Sonia?
1: Sicuramente noi metteremmo la ricotta.
0: sicuramente la granella di pistacchio.
1: Dico, e sicuramente non saremmo così avari di zucchero rispetto ai nostri amici sardi, nel senso che in Sicilia a me i dolci non dolci piacciono di più. Però in Sicilia è quasi impossibile.
0: Certo, vedo che il nostro chef si avvia verso i fornelli.
2: Esatto.
0: Io ti seguo, lasciamo riposare l'impasto.
2: Vieni con me. Allora, abbiamo preparato l'impasto che andrà a riposare per 24 ore. Noi tutto questo tempo non l'avevamo e quindi ci siamo organizzati in questa maniera.
0: Perché hai anche già tagliato i dischi. Quindi lo prepari,
2: sì,
0: lo fai riposare, lo stendi. Lo tagli?
2: Sì, spessore circa un millimetro, il diametro è dai 10 centimetri a salire, diciamo che questo è il diametro minimo del disco.
0: Bene.
2: Formaggio?
0: E quindi il formaggio che è stato 24 ore fuori dal frigo?
2: Lo abbiamo preso, messo in un pentolino con un pochino di acqua e molto lentamente l'abbiamo fatto, non sciogliere completamente, l'abbiamo fatto
0: ammorbidire,
2: allentare un pochettino. A questo punto aggiungiamo la scorza
0: di arancia
2: non trattata, ormai insomma le nostre amiche seguendoci sanno quello che...
0: E di limone,
2: quindi danno un gusto...
0: Un po' mi ricorda, come fai a non pensare alla Sicilia, Sonia, con limone e arancia che insieme vanno a condire questo formaggio, quindi ci sta tutta l'idea che la Seada possa essere modificata un po' con la ricotta, gli agrumi, io ci metterei dentro anche dell'uva.
2: Quindi più che la Seada, diciamo che possiamo usare la pasta violata e possiamo poi metterci all'interno ripieni diversi e sicuramente non faremo più la Seada.
0: Si chiamerà in un altro modo, pasta violada.
2: Sì.
0: L'impasto si chiama di pasta violada, che poi bisognerebbe sapere, chissà se Luigi lo sa perché si chiama violada, non lo sa. Però sai che la Seada, quando è fatta col formaggio crudo,
3: si chiama pigra.
0: Pigra!
3: Pigra perché non viene cotto, quindi è pigra.
0: Non ha voglia di lavorare.
3: È la persona che la fa.
0: Invece il nostro chef ha tanta voglia di lavorare, perché come vedete questo formaggio che ha fatto allentare, poi l'ha condito, lo immerge ora in una...
2: Acqua fredda. Acqua fredda perché ci dà la possibilità di lavorarlo senza...
0: Come una mozzarella.
2: Sì.
0: E deve raffreddarsi, immagino, vero chef?
2: Sì, noi abbiamo usato acqua ben fredda affinché si potesse freddare rapidamente. A questo punto andrebbe steso in dischi.
0: Ma col mattarello proprio, come si fa con la sfoglia?
2: Sì, però noi lo facciamo a mano direttamente su una stoffa.
0: Ah, quindi il formaggio non te l'eri già preparato?
2: Sì, me l'ero già preparato, ma l'ho poi assaggiato. C'erano pochi agrumi e non...
0: E quindi lo vuole fare per
2: noi? Lo rifaccio,
0: noi.
2: Mi assumo il rischio perché dovrebbe asciugare molto, altrimenti rischiamo di inumidire la pasta.
0: Però che bello quando questa pasta croccante fritta tagli col miele di corbezzolo e vedi questo formaggio che fila, vero Sonia? Con la ricotta non si avrebbe lo stesso risultato?
2: No,
1: decisamente no. In questo sono assolutamente d'accordo con lo chef, molto meglio il primo sale o il pecorino tipico sardo, quello però fresco ovviamente, non quello stagionato.
0: Infatti, vero Luigi? Perché...
3: Infatti il pecorino è quello che in Sardegna viene usato prevalentemente, perché comunque sono prodotti realizzati nelle zone montagnose, quindi il pecorino nell'Ogliastra o nel Gennargentu usano questi prodotti.
0: Perché infatti proprio nell'Ogliastra ha origine questo tipo di dolce. Vediamo che il nostro chef adagia un disco farcito con il formaggio sopra l'altro, chiude bene.
2: La raccomandazione sarebbe quella di bagnare il bordo, facciamo vedere, ma siccome la pasta è abbastanza fresca,
0: si deve sfilare bene.
2: Esatto, tende, altrimenti dovremmo fare di questo.
0: Allora, chef, mentre tu continui a chiudere le tue seada e cominci a friggerle. Le tue Seadas, io direi di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che viene dalla provincia di Potenza, da Fardella, è vissuta anche, ha vissuto a Berlino, ma poi è nata in realtà a Savona. Pensa che giro incredibile, Laura Rosso, oggi è qui con noi a Quel che bolle in pentola. Laura, benvenuta. Ciao. Ciao, il nostro chef sta per friggere le Seadas.
2: Ciao, benvenuta.
4: Oh, buone, grazie, vero? Ottime, si vede già.
0: Viva la Sardegna, i nostri assaggiatori erano curiosissimi di scoprire quello che ci preparerai. Prendo gli ingredienti e vediamo se possiamo in qualche modo dare un indizio. Allora, gli ingredienti sono peperoni e pomodoro. Andiamo ai fornelli perché noi dobbiamo cominciare a soffriggere, sì, vero? Tu adesso a Fardella hai un agriturismo, vero?
4: Sì, sì.
0: Borgo San Vito, ecco, abbiamo una fotografia.
4: Sì, sì, sì, siamo nel Parco Nazionale del Pollino.
0: Parco Nazionale del Pollino, una zona straordinariamente bella, e qui è proprio, diciamo, quello che si vede davanti al tuo agriturismo.
4: Esattamente.
0: Sono i tavoli con gli ombrelloni.
4: Certo, le stanze, abbiamo anche un home restaurant, un ristorante
0: dove
4: in casa.
0: Dove chi va a dormire lì può anche cucinare. Come certo. dobbiamo procedere? Mettiamo dell'olio?
4: Olio, uno spicchio d'aglio.
0: Vai, metti l'olio quanto te ne serve, io ti prendo l'aglio. L'aglio lo lasci in camicia?
4: Sì, lo lasciamo intero.
0: Però hai detto che hai vissuto a Berlino dove è nata tua figlia.
4: Sì,
0: ci hai portato
4: figlia,
0: una foto di quando è nata
4: Giulia,
0: tua figlia
4: sì.
0: Giulia. Eccoti qua giovanissima con la tua bambina.
4: Oh, sì.
0: Che adesso è grande però e ti ha reso nonna. È nato Luca, vero?
4: È nato Luca, sì, sì, sono nonna.
0: Abbiamo, eccoti qui con Luca nella fotografia.
4: Eccolo, sì.
0: Quanti anni ha adesso?
4: Luca 6 anni.
0: 6 anni?
4: Sì, sì, andrà a scuola.
0: Momento.
4: Sì, sì, sì.
0: Cosa ti serve?
4: Mi servono. Allora, dobbiamo far soffriggere l'aglio.
0: Perfetto.
4: E poi mettiamo questo tipo di peperone, faremo qua un sugo.
0: Ecco, questo peperone che noi chiamiamo giù da noi friggitello. Anche da te.
4: In Lucania si chiama zafarano.
0: Come, scusa?
4: Zafarano.
0: Zafarano con la
4: sì,
0: Z.
4: Sì, sì, sì.
0: L'abbiamo pulito, tagliato a listarelle.
4: Esatto, e lo metteremo a soffriggere insieme all'aglio.
0: Insieme all'aglio.
4: Al quale poi aggiungeremo dei pomodori tagliati a pezzi, completi, con la buccia, con tutto.
0: Ah, quindi così verrà un bel sugo saporito al profumo di peperone.
4: Sì, e va aggiunto molto basilico, il segreto è anche quello.
0: Per profumarlo ancora di più.
4: Sì, okay.
0: Quindi abbiamo questo sugo, intanto l'aglio che hai schiacciato soltanto, l'hai lasciato con la camicia, è nella pentola che sta soffriggendo, appena si riscalda, cominciamo a buttare le listarelle dei nostri peperoni
4: insieme
0: nella pentola, e in modo che insaporiscano il nostro olio che è già lì a sposarsi con il profumo dell'aglio.
4: Perché poi sia l'aglio che i peperoni vengono tolti.
0: Ah, certo.
4: Vengono tolti.
0: Anche i peperoni vengono tolti.
4: Vengono tolti, ma non buttati. Ci si può fare una bella frittata per recuperare. Non si spreca nulla.
0: Benissimo. Allora, tagliamo i pomodori. Prepariamo per metterli nel nostro soffritto con aglio e peperoni. E ci vediamo tra qualche minuto, dopo la pubblicità, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco. Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
13: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Qui si friggono Seadas. Il nostro chef ci ha deliziato con questo dolce buonissimo sardo. I nostri assaggiatori stanno già provando quelle calde calde appena uscite dalla padella.
1: Sì.
0: Come sono?
1: Deliziose. Veramente bravo chef. Deliziose.
0: Che dici, Luigi?
2: Buona, buona.
3: In più aggiungo alle notizie che Seada ha il nome deriva anche dalla caratteristica lucidità data dal miele sopra.
0: E certo, questo miele di Corbezzolo, intanto la nostra amica Laura Rosso ha avviato un sughetto, abbiamo soffritto aglio olio con i peperoni che si chiamano, ripetilo,
4: zafarani.
0: Zafarani, li abbiamo fatti a listarelle, abbiamo insaporito l'olio e ora caleremo in quest'olio questi pomodori che abbiamo tagliato a fette interi e lasceremo la custodia di questo fantastico sugo nel quale io aggiungo abbondante basilico preso dal nostro orto da bancone, prego.
4: Grazie.
0: Perché ha detto Laura che ci vuole tanto, tanto basilico in questo fantastico sugo. E me la porto, ecco qua altro basilico, me la porto al bancone perché dobbiamo impastare,
4: sì,
0: no? Aggiungi il sale?
4: Un pochino, sì.
0: Un po' di sale, bene che lo faccia tu. Chef, ti lasciamo in custodia
2: Benissimo. Questo
0: sughetto. Ok, andiamo di qua. Abbiamo già pronte le farine e iniziamo a impastare.
4: Mm-hmm.
0: Inizia pure ad impastare.
4: Ok.
0: Metti farina, acqua.
4: Farina e acqua.
0: E sveliamo finalmente che cosa stiamo per preparare.
4: Lo dici tu?
0: Lo dico io? I rascatielli col mischiglio.
4: Bravissima.
0: Rascatielli perfetto. Con farina di mischiglio, con la cappa. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, perché è un piatto molto particolare. Per fare i rascatielli di mischiglio di fardella occorrono per la pasta 200 g di farina di grano tenero, 200 g di farina di grano duro, 200 g di farina di fave, 300 ml di acqua, per il sugo 500 g di pomodori maturi, 3 peperoni verdi piccoli, zafarani, 2 spicchi d'aglio, peperoncino facoltativo, basilico fresco, olio extravergine d'oliva. Ebbene, quindi stavamo facendo il sugo per condire i rascatielli. Che particolarità ha questo tipo di pasta?
4: Allora, mischiglio è una parola dialettale lucana che significa miscuglio, un miscuglio di farine. Vediamo qui, ho portato dalla Lucania il grano duro, Senatore Cappelli, grano tenero, Carosella e fave, diversi tipi di fave.
0: E infatti sono qualcuna più grande e qualcuna più piccola.
4: Esattamente.
0: E si faceva questo mischiglio quando non era abbastanza la farina.
4: Esattamente.
0: Si aggiungevano altri componenti, ma è vero, certo, che a fardella si mette la farina di fave, nei paesi limitrofi anche farina di ceci, di altri legumi. Insomma,
4: esattamente.
0: Si va a condire questa farina, è un piatto per il quale si fa anche una sagra.
4: Sì, il 18 d'agosto a Fardella si trasforma, è un piccolo paese Fardella, sono 600 abitanti, ma si arriva anche a 4.000.
0: 4.000 piatti di rascatielli che vengono offerti a chi arriva lì a Fardella e trova ristoro. Ci sono tavolate bellissime come quella che vediamo qui in famiglia, è un piatto che si serve adesso anche invece durante le riunioni familiari. Qui dove sei?
4: Questa siamo a casa nostra, questa è la mia famiglia lucana, c'è Francesco, c'è la sorella di Francesco, ci sono i nipoti, i bambini, i pronipoti.
0: E si aggiunge sempre un posto a tavola, però questa pasta che era un impasto un po' povero, prendi pure l'acqua, un impasto un po' povero, in realtà oggi è diventato come tanti altri piatti che abbiamo anche visto presentare dalle nostre ospiti, una prelibatezza. Che belle queste paste, vero Luigi, Sonia?
3: Ricorda la troncatura.
0: La stroncatura.
3: La stroncatura che era proprio l'avanzo dei grani nella mollitura, quelli che avanzavano,
0: le
3: persone povere andavano,
0: certo,
3: a raccoglierla e facevano questa farina così di risulta.
0: E infatti, allora, hai bisogno di altra farina? Altro?
4: No, va bene così.
0: Va bene così. Facciamo questi rascatielli.
4: Bravissima.
0: Va detto così. E tu hai imparato tantissimo dalle signore di Fardella, vero?
4: Sì, ho imparato questa pasta proprio studiando le signore grandi del posto, in particolare mia cognata Rosa e anche sua mamma che è arrivata all'età di 100 anni e 6 mesi.
0: E
4: nonostante fosse cieca, lei faceva questa pasta in modo splendido e ho imparato da loro.
0: Bene, e ci sono vari modi di condire questi rascatielli, però allora, il sugo fatto con il profumo dei peperoni è quello più tipico.
4: Sì, per Fardella sì, e anche per gli altri paesi, proprio il pomodoro fresco semplice. Infatti è un piatto questo che si usa soprattutto per la sagra, è un piatto estivo.
0: Sì, e durante la sagra queste signore si riuniscono nella scuola, nelle aule della scuola, preparano queste spianatoie lunghissime piene di rascatielli e poi dopo li lessano in pentoloni enormi pieni d'acqua e poi fanno il sugo anche in pentoloni.

0: le gigantesche e servono questi piatti a tutti quelli che intervengono. Allora, questo è il nostro impasto dei rascatielli con la farina di fave, il grano duro, senatore Cappelli, il grano tenero. E la nostra amica Laura ora ci farà vedere come si fanno.
1: Sì, avrei bisogno di un coltello.
0: Ecco. Eccoti il coltello.
1: Allora, mi serve la farina.
0: Questo. Tu hai un agriturismo nel quale prepari continuamente questo piatto.
1: Ogni giorno. Infatti si chiama... L'home restaurant si chiama la casetta dei rascatielli.
0: Esatto, oh, perché proprio rascatielli a profusione. Sì. Qui abbiamo una foto della signora, è la mamma di Francesco.
1: Sì, Maria.
0: È lei, vero? La Maria. Signora Maria.
1: Maria, sì.
0: Che sta facendo proprio i rascatielli.
1: Sì, sì, una delle ultime sagre, che lì era la sagra.
0: Facciamo vedere come si fanno. Subito. Quindi si fa un serpentello.
1: Sì, si fanno.
0: Si taglia.
1: Avere le mani ben infarinate.
0: Mani ben infarinate.
1: E vengono tirati.
0: È un po' come facevamo, vedi, devono venire però belli distesi, non proprio uno gnocco.
1: No.
0: Posso provare?
1: Come no?
0: Allora, mi infarino bene bene la mano, eh. Allora, poi, perché ci vuole anche una certa forza.
1: Non è facile.
0: Con tre dita, vero?
1: Sì, tre, quattro. Sì. E ci vuole la farina sotto, sennò
0: si è attaccato. Non è aspetta, facile. Riprova. Male,
1: no,
0: dai.
1: No, dai, va bene.
0: Allora, ci vuole più farina sotto, ho capito questa cosa.
1: E quando parti spingi leggermente in avanti e poi torni
0: indietro. Prima in avanti e poi indietro.
1: Tira.
0: Va bene, c'è un ampio margine di miglioramento. Prendo quelli già pronti. Come sempre io mi butto a fare delle cose, ma perché devo imparare? Non è mica facile, guarda questo come mi è venuto bene, l'ho
1: benissimo.
0: Fatto mentre non guardavi. Allora, con Eccoli. Questi io direi che possiamo andare già a calarli nell'acqua bollente. Sì. Che dite, chef, che dici? È pronta l'acqua salata? Allora, veniamo da te. Vieni, Laura. E caliamo questi rascatielli di fardella con farina di mischiglio.
1: Bravissima.
0: Dopo li condiamo con questo fantastico sugo di pomodoro. Aromatizzato al peperone.
1: Sì.
0: Ecco fatto.
1: E vanno mangiati senza formaggio.
0: Grazie. Senza formaggio, tanto il formaggio ce l'abbiamo nelle Seadas.
1: Perfetto.
0: E io direi di guardare intanto chi sta pensando da casa, la nostra amica Laura. Guarda, mettiti al centro, guarda sullo schermo.
2: Ciao Laura, come vedi io sono sempre affaccendata nella mia cucina. Mi hanno portato delle fave fresche, vedi quanto sono belle. Ho deciso di farci due orecchiette, che penso che oggi ci ho ospite a pranzo, quindi faccio questo piatto e quando vieni tu te la faccio pure a te, perché so che a te ti piacciono tante queste cose. Quindi io ti saluto, buona giornata a te, buon proseguimento, un bacio!
0: Bene, lei è Rosa, tua cognata,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, anche.
0: Ma è vero, Laura, che tu sei cuoca custode? Che vuol dire?
1: Sì, cuoca custode vuol dire, allora, fa parte di un progetto che è stato fatto dall'Alsia, che è un ente che si occupa... Alsia, un ente regionale che si occupa di sviluppo territoriale e biodiversità. E vuol dire far parte di una catena, cioè esiste l'agricoltore custode, che è quello che protegge, diciamo, i prodotti locali. Il trasformatore custode, che può essere un mulino o chi fa il vino, chi trasforma i prodotti.
0: Le marmellate anche.
1: Sì, tutti i prodotti trasformati. E poi c'è il cuoco custode, che è quello che lo porta sui piatti delle persone che li vogliono assaggiare.
0: E tu sei tutto, agricoltore custode, trasformatore custode, cuoco custode.
1: Sì, soprattutto sono cuoca custode della ricetta dei rascatielli, di mischiglio, di fardella.
0: Quindi c'è la certificazione, chi va a mangiare da Laura sa che sarà usata proprio la farina di mischiglio, tutti i prodotti tipici del territorio e che Laura li cucina nel migliore dei modi, come le è stato insegnato anche da tua cognata.
1: Certo, è una delle mie maestre più severe.
0: E anche dalla tua mamma, che oltre ad essere una bravissima cuoca era anche una bravissima pianista, vero?
1: Sì, è vero, mia mamma è stata una pianista di origine siciliana, quindi...
0: Eccola qui, abbiamo una foto con la tua mamma che suona.
1: Sì, da giovane, che amo questa foto, mi piace tantissimo.
0: Invece papà era architetto.
1: Mio papà era architetto, esattamente.
0: E tu quindi sei anche un po' artista nel DNA.
1: Un pochino, un po' di tutto.
0: E sei un artista per come hai impiattato questi rascatielli, anche le Seadas sono bellissime. È arrivato

0: momento di svelare la seconda ricetta, che sarà pure un'opera d'arte, che ci cucinerà Laura. Che cosa facciamo?
1: Anche questa la pronunci tu.
0: No, dillo tu, dillo lì, guarda, guarda a casa le nostre amiche e amici, okay, e diglielo.
1: Rote gruzze.
0: Ecco, come facevo a dirlo? Rote gruzze.
1: Perfetto, bravissimo.
0: Perfetto, vado a leggere gli ingredienti. Per preparare il rote gruzze con salsa alla vaniglia occorrono, per la gelatina, 750 g di frutti di bosco misti, fragole, ribes, rossi e neri, mirtilli, lamponi, more, una manciata di ciliegie, 150 ml di succo di ciliegia, 2 cucchiai colmi di zucchero, mezzo cucchiaino di cannella in polvere, mezza stecca di vaniglia, 2 cucchiai rasi di amido di mais, farina di riso o fecola di patate, scorza grattugiata di limone e per la salsa alla vaniglia 200 ml di panna da montare, 2 cucchiai di zucchero, mezza stecca di vaniglia, un cucchiaio di amido di mais, latte, foglioline di menta per decorare. Bene, rote gruzze. Ho pronunciato bene?
1: Benissimo.
0: Ma hai imparato,
1: Beatrice,
0: a farlo a Berlino quando eri lì?
1: È una delle prime cose che ho imparato, perché mi piaceva tantissimo questo, una sorta di budino rosso.
0: E poi lo offrivi durante le tue lezioni di italiano?
1: Sì, sì, sì, anche se i tedeschi preferivano le cose italiane.
0: Immagino. Come si comincia a fare questa cosa?
1: Allora, si comincia inserendo i frutti di bosco in una pentola.
0: E quindi cominciamo con questa preparazione. Vedo che i nostri assaggiatori, cara Laura, stanno provando i tuoi rascatielli. Che ne dite dei rascatielli di mischiglio di fardella?
2: A me piacciono moltissimo e mi ricordano un tipo di pasta che da noi in Sicilia si fa con la farina di tumminia, che è una varietà di grano duro molto antico, che ha questo sapore così denso, così
0: rustico,
2: sì.
0: Buonissimo. E che ne dici di questo sugo col peperone?
3: Allora, il peperone caratterizza molto questo piatto, la farina è eccezionale e mi ricordano i testaroli della Lunigiana.
0: Vero, è vero. Visto? Ma poi questo basilico che profuma insieme al peperone. Pensa che meraviglia mangiarlo sotto un cielo stellato durante la sagra a fardella, con la musica, le signore che lo preparano. È veramente molto tradizionale e molto apprezzato dai turisti nel periodo estivo. Come estivo anche questo dolce, mi sa, vero Laura?
1: Sì, è estivo. E, allora, ho aggiunto del succo di ciliegia insieme ai frutti di bosco e adesso aromatizziamo con un po' con una stecca di vaniglia e un po' di
0: il nostro
1: di scorza
0: chef
1: di limone.
0: Si mette lì ben bene ad aiutarti.
1: Grazie.
0: Chiedi pure tutto quello che ti serve.
1: Grazie mille.
0: E poi deve raffreddarsi.
1: Sì, deve raffreddarsi. E mettiamo un pizzico di cannella anche.
0: Lo offri anche nel tuo agriturismo, questo dolce?
1: Sì, sì, quando, anche perché da noi abbiamo proprio questo tipo di frutti di bosco, quindi...
0: li vai a cercare proprio tu, vero? Perché lì nei dintorni di Borgo San Vito ci sono tanti boschi, ci sono anche i funghi.
1: Esattamente, un cucchiaino.
0: Eccolo qui. Vuoi un grande o un piccolo?
1: Grande. Grazie. Aggiungiamo un po' di fecola di patate.
0: Oppure amido di mais.
1: O amido di mais.
0: Indifferentemente.
1: Per creare questa gelatina.
0: Quindi è una sorta di budino, se possiamo dire.
1: E questo va fatto, ecco, già si addensa. E deve essere poi fatto raffreddare in frigo.
0: Ed deve essere anche molto suggestivo vedere tagliate queste fette con tutti questi frutti di bosco che...
1: Ecco qua.
0: Rimangono lì, no?
1: A posto.
0: In trasparenza.
1: Sì, sì, sì. Ci faremo
0: bene.
1: Un po' di acqua.
0: Un po' di acqua, eccola qua. Prego.
1: Grazie.
0: Sonia, che dolce ti ricorda questo?
2: A me ricorda, siccome prima l'ha definito un budino rosso, a me fa pensare al nostro budino bianco, il nostro bianco mangiare, che appunto non è altro che un budino bianco in cui, come qui, non vengono usate le uova, non viene usata la colla di pesce, per cui per addensare si usa l'amido di mais o di frumento.
0: A me sembrerebbe quasi una bavarese, ma scopriremo soltanto tra poco quale sarà la forma finale di questo bellissimo dolce rote gruzze che ci sta preparando Laura Rosso da Fardella. Fra poco.
1: Ok.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
8: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
9: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
8: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.
10: Buongiorno!
11: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
12: Siamo nel cuore di Cascia.
13: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
14: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
15: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
16: Vi faccio una bella fotografia.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra amica da Fardella, Laura Rosso, che ci sta preparando il Rote Kruze, un dolce tipico tedesco, perché Laura ha vissuto in Germania, a Berlino, per tanti anni. Sì. Il nostro chef è lì che sovrintende e ti aiuterà. Che cosa devi fare adesso, Laura?
1: Allora, il Rote Kruze è praticamente pronto. Dobbiamo preparare la vanille sauce, la salsa alla vaniglia.
0: Vanille sauce.
1: Bravissima, che è a base di panna, un po' di latte. La diluiamo con un po' di latte e a parte, se lo chef gentilmente...
17: Prontissimi.
0: Tu hai insegnato a tantissimi...
1: L'amido di mais, un po' di amido di mais sciolto.
0: Hai insegnato a tantissimi stranieri la lingua italiana, ma anche le tradizioni, la cultura italiana, le ricette italiane.
1: Sì, infatti in Germania facevo anche corsi di pasta fresca.
0: Pasta fresca,
1: sì,
0: addirittura sì, hai collaborato anche con una casa editrice per
1: sì,
0: libri didattici.
1: Sì, libri didattici per adulti e io andavo sempre a fare propaganda per le scuole della Germania di questi libri didattici.
0: Ti voglio leggere una frase che ho appuntato sul mio libro delle ricette, libro di questa cucina di Quel che bolle in pentola che dedico sempre alle nostre ospiti. Quella per te oggi è di Goethe e dice... Puoi costruire qualcosa di bello anche con le pietre che trovi sul tuo cammino. E tu con le pietre hai costruito un mulino, in realtà il mulino era già lì, nel tuo bellissimo agriturismo, lì vicino, dove fate proprio le farine con cui poi tu cucini.
1: Sì, una parte delle farine le facciamo noi. Questo è un mulino che ha proprio costruito Franco, il mio Franco, per mostrare ai bambini, ai ragazzi... come dalla spiga si possa arrivare alla farina, quindi alla pasta, al pane, a quello che si
0: può. Ed è bellissimo, infatti quello che offrite ai turisti che vengono a trovarvi è una sorta di esperienza proprio, imparano a cucinare con voi, imparano a vivere a contatto con la natura.
1: Sì, vengono coinvolti proprio in tutte le attività del nostro piccolo borgo e devo dire che piace molto, soprattutto a persone stressate che arrivano da grandi metropoli e li mettiamo a fare il pane, per loro è veramente un... si rigenerano.
0: E vengono da tutto il mondo perché tu hai organizzato anche proprio dei viaggi per promuovere questa attività, ma anche in Piemonte, in Liguria, porti gli stranieri in tutta Italia, è proprio una vocazione.
1: Sì, questo lo facevo quando abitavo in Germania, li accompagnavo nei posti che conosco, quindi la Liguria e il Piemonte, una parte del Piemonte.
0: Hai costruito una bella rete in realtà con tutti questi sì, amici che hanno imparato da te e tu hai imparato da loro, perché ci sono
1: certo,
0: anche altre ricette che tu hai imparato per dire e hai portato qua in Italia dalla Germania, vero?
1: Sì, per esempio come si cucina lo stinco, oppure le Königsberger Klopse, che è una sorta di...
0: Scusa,
1: di
0: potresti
1: polpetta.
0: Ripetere?
1: Königsberger Klopse.
0: Königsberger Klopse. Luigi, le
1: perfetto,
0: conosci le Königsberger Klopse?
3: No, no, purtroppo...
0: Ma almeno prova a pronunciare. Non voglio metterti in difficoltà.
3: Mi prendi in contropiede perché non ho studiato il tedesco prima di iniziare questa puntata.
0: E allora controbatti con un piatto impronunciabile bresciano, per favore.
3: Un piatto impronunciabile bresciano, è difficile dirlo impronunciabile perché i casonsei, polenta osei, la polenta
0: sono
3: concia.
0: Sono più semplici del tedesco.
3: Sono nomi che si capiscono perché sono onomastici.

0: onomatopeici. Onomatopeici.
1: Invece a Laura vorrei chiedere, c'è una frase che condisce la tua vita, un po' come quella che ti ho letto di Goethe?
2: Beh, in un certo senso sì. Praticamente da, diciamo, da eventi o esperienze negative ricavarne il positivo, perché comunque si impara sempre, anche quando non riesce qualche ricetta in cucina che uno si dispera, a volte proprio da un errore nasce una cosa nuova, e quindi cercare, insomma, di vedere sempre tutto.

0: Commestibili invece sono buonissime. Per dirti, una volta ho fatto le polpette con la cozza e mortadella. Una cosa che io ancora ricordo, sono buonissime, non avrei mai pensato che insieme stessero bene. Allora, okay. Il nostro rote grutze deve raffreddarsi, sì. Si è già raffreddato, andrà servito in una ciotola condito con questa meravigliosa salsa di vaniglia.
1: È pronto.
0: Vero? È pronto? Sì, si deve raffreddare anche
1: esattamente.
0: Bene, allora io direi di andare a vedere nel frattempo dove è Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette o antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata, la vedo in una cucina anche oggi naturalmente, eccola lì. Oh,
2: buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo alla trattoria Talenti del Mare e con me c'è lo chef Luca Nicolì. Buongiorno chef.
3: Buongiorno, buongiorno Francesca.
2: Allora, grazie per l'ospitalità.
3: Grazie a voi.
2: Tu sei già mani in pasta, che combini?
3: Allora, oggi prepareremo una fettuccina con uno stracotto di tonno, datterino giallo, una crema di datterino giallo, tonno crudo e una salsa al basilico.
2: Che meraviglia! Allora, fettuccina fatta rigorosamente
3: fettuccina
2: da voi.
3: Fettuccina noi, come tutte le paste casa. Che facciamo sono tutte fatte da noi, tutte fatte in casa.
2: Allora, cominciamo. Vediamo intanto come viene trattato.
3: Cominciamo, sì. Questo tonno.
2: Questo meraviglioso tonno, devo dire.
3: Viene cotto, come fosse proprio un brasato. Mm. Quindi, padella calda. Prendiamo il tonno.
2: Sì.
3: Queste sono tutte le parti, diciamo, meno nobili del tonno, che noi faremo proprio uno stracotto, come fosse proprio di manzo, uno stracotto di carne, insomma. Lo prendiamo e lo andiamo a sigillare in padella.
2: Sigillare in padella.
3: Così.
2: Bello, ci piace. Ok. Io sono la tua assistente.
3: Prego, guarda.
2: Nel frattempo vogliamo buttare la fettuccina così?
3: Prepariamo subito la fettuccina.
2: Eccola qui. Allora, il tonno quindi come un brasato, per cui stracotto in realtà,
3: stracotto,
2: quindi
3: sì,
2: dovrebbe comunque cuocere almeno un paio d'ore.
3: Esattamente, sì, un'oretta e mezza circa. E viene sigillato da tutte le parti, sedano con la cipolla, sfumato con del vino bianco e lasciato cuocere per un'ora e mezza.
2: Allora, noi, i nostri amici da casa lo sanno, i tempi televisivi sono veloci, quindi il nostro chef si è portato avanti e questo è il risultato, faccio qui,
3: sì,
2: chef.
3: Sì, prego, prego.
2: Questo è il risultato dopo le due ore di cottura. Del nostro tonno.
3: Del nostro tonno, al quale andremo ad aggiungere semplicemente del datterino giallo.
2: Eccolo qui.
3: Posso chiederti un cucchiaio, per
2: certo.
3: favore? Grazie.
2: L'assistente deve essere assistente a tutti gli effetti, eh? Benissimo. E poi?
3: E poi aspetteremo semplicemente che la pasta finisce di cuocere.
2: Allora, siamo pronti, scoliamo la nostra fettuccina. Che profumo, chef!
3: Buonissimo, è buonissimo.
2: Meraviglia.
3: È uno dei piatti più in voga del momento, diciamo.
2: Sì, eh?
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Della vostra trattoria Talenti del Mare.
3: Quindi, abbiamo finito
2: di spadellare. Allora, chef,
3: vai.
2: Salsa di datterino giallo.
3: Vai, sì, al centro del
2: adagio.
3: Piatto. Come vuoi tu.
2: Dimmi tu quanto.
3: Come tu preferisci. Vai, un altro cucchiaio e ci siamo.
2: Ecco qua. Via.
3: Perfetto. Prepariamo il nostro nidino, un po' più lungo.
2: Che bello che è.
3: Così.
2: Bellissimo. Ah, quindi la salsa rimane
3: sotto. La salsa rimane sotto, sì. Andiamo avanti con il nostro stracotto.
2: Ma un profumo, Beatrice, Fabio, qui è una cosa meravigliosa. E poi?
3: Finiamo.
2: Finiamo con?
3: Tonno crudo, tartare di tonno crudo. Vai, vai, vai, sì, sì.
2: Quanto?
3: Vai,
2: va bene.
3: Ancora poco poco.
2: Ancora poco poco, chef.
3: E con della salsa
2: sbagliare alla fine,
3: al basilico.
2: Vado
3: è stata
2: così?
3: Bravissima, vai, vai. Perfetto.
2: Il nostro piatto è pronto.
3: È fatto.
2: Grazie Luca, grazie,
3: grazie
2: tante.
3: A te.
2: Ecco qui. Allora, io sono pronta ad assaggiare. Beatrice, Fabio. Ciao, ciao.
3: Grazie.
0: Hai capito che bello questo
4: bello.
0: Piatto, chef, vero?
4: Sì.
0: Mamma mia, è incredibile come Francesca riesca sempre a stupirci con delle ricette nuove, ricche. Quel tonno faceva veramente gola.
4: Sì, sì,
0: tu anche lo prepari.
4: Non sempre, però è una ricetta che già ho avuto modo di sperimentare.
0: Bene, allora ce la farai provare anche qui, speriamo, perché Francesca non ci porta mai niente. Bene, il nostro rote grutzen è freddo, andrà nella coppetta, quindi è proprio come una sorta di gelatina, una
2: sì.
0: crema gelatinosa. Abbiamo lasciato le fragole, c'erano abbastanza frutti rossi, guarniremo con le fragole e con questa salsa alla vaniglia potremo accompagnare Come si fa? Un cucchiaino di rote gruzze e un po' di salsa alla vaniglia.
1: Sì, e poi è una cosa soggettiva, c'è chi lo mette direttamente.
0: Io farei
1: dentro
0: un miscuglio.
1: Un miscuglio, brava.
0: I rascatilli di mischiglio, mischierei tutto perché devo dire che

0: Poi tanto, diceva mio nonno, va tutto lì tutto nella pancia, è tutto sì. Buonissimo, però il palato vuole, okay. Vuole assaggiare.
1: Visto che mi sono dimenticata di mettere le fragole, le mettiamo sopra come decorazione.
0: E infatti abbiamo detto le fragole le abbiamo lasciate fuori anche perché c'erano tanti frutti
1: sì,
0: rossi.
1: Infatti.
0: Molto bella questa coppetta, che dici Luigi, la vorresti assaggiare?
2: La vorrei assaggiare. Però ti dirò che questo dolce tedesco è anche un dolce tipico danese.
0: Bravo, è vero,
2: il
0: in Danimarca. Scusa, come si pronuncia?
2: No, lo ripeto.
0: Buona.
2: Ho voluto provare, ma non sono capace.
3: Buona la prima, buona la prima.
0: Buona la prima. Mm. E invece, chef, tu cosa stai facendo? Vedo che hai diversi elementi che mi incuriosiscono. Sta facendo anche lui un miscuglio, ma scopriremo, dopo aver visto tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare le seadas, prima di tutto abbiamo sciolto in un pentolino con poca acqua il formaggio tenuto fuori dal frigo per circa 24 ore. Lo abbiamo arricchito con scorza di limone e arancia grattugiata. Poi lo abbiamo scolato e pressato su un canovaccio. Abbiamo ricavato dei dischetti, o potete tagliarlo a pezzetti, e lo abbiamo tenuto in frigo per farlo freddare. Abbiamo preparato quindi la pasta violada, mescolando sulla spianatoia la semola, la farina 00, lo zucchero e il sale. Abbiamo aggiunto anche l'uovo e l'acqua e impastato bene. Poi abbiamo aggiunto anche burro e olio e lavorato fino ad ottenere una palla che abbiamo lasciato riposare per 24 ore. Poi l'abbiamo stesa e coppata in dischetti. Abbiamo farcito i dischetti con il formaggio e chiuso con altri dischetti, sigillando bene i bordi. Quindi abbiamo coppato le nostre seadas e le abbiamo fritte in olio bollente, scolandole man mano su un vassoio rivestito con carta da cucina. Infine le abbiamo cosparse con abbondante miele di corbezzolo. Per preparare i rascatielli di mischiglio di fardella abbiamo prima di tutto mescolato le tre farine, poi le abbiamo impastate con l'acqua fino a ottenere un impasto omogeneo e non troppo molle. Lo abbiamo steso con il palmo delle mani ricavando dei cilindri che abbiamo strascinato sulla spianatoia uno ad uno fino a ultimare l'impasto. Abbiamo preparato un sugo leggermente acquoso facendo soffriggere l'aglio insieme ai peperoni tagliati a striscioline. Poi li abbiamo tolti e nella stessa pentola abbiamo cotto i pomodori spezzettati con il sale e un bel rametto di basilico. Abbiamo cotto il sugo per circa 30 minuti, poi abbiamo calato i rascatielli in acqua bollente e salata, li abbiamo scolati e conditi con il loro succulento sugo. Per preparare il rote grutze con salsa alla vaniglia abbiamo messo in una pentola i frutti di bosco insieme a metà del succo di ciliegia, allo zucchero, alla cannella e a mezza stecca di vaniglia incisa longitudinalmente. Abbiamo portato a ebollizione e lasciato restringere per 5 minuti. Abbiamo lasciato raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigo. Nel frattempo abbiamo preparato la salsa riscaldando la panna con 2 cucchiai di zucchero e mezza stecca di vaniglia incisa. Infine abbiamo aggiunto 1 cucchiaio di amido di mais sciolto in un po' di latte. Abbiamo lasciato addensare un poco e poi servito il rote cruzze con 1 cucchiaio di salsa alla vaniglia. Ed ecco il nostro bancone che diventa crocevia di culture e tradizioni. Iniziamo con i rascatielli di mischiglio di Fardella in provincia di Potenza che ci ha preparato Laura Rosso con tanto amore. E poi la rote krutzen, giusto? Pronunciato
1: giusto,
0: bene?
1: Giusto.
0: Che è questo buonissimo dolce tedesco guarnito con della salsa di vaniglia. E per finire, oggi trionfano le seadas. Il nostro piatto tipico della Sardegna, un dolce buonissimo fatto con il formaggio fritto e poi guarnito col miele di corbezzolo. E corbezzoli, assaggiatori, cosa state provando con quella faccia così soddisfatta e allegra?
2: Il rote grützen.
0: Ah, guarda come lo dice bene, si è allenato durante...
4: Ha imparato? Io no.
2: Ho studiato.
0: Durante tutto il riassunto ripeteva solo rote grützen, rote grützen.
2: È vero, è vero.
0: Bene, ma non finisce buono, qui.
2: Buono. La crema di vaniglia veramente arrotonda il leggero sapore aspro dei frutti,
4: di bosco.
0: Bravo. Sempre più competente il nostro assaggiatore Luigi, ma non finisce qui, cara Laura, perché a questo punto il nostro chef, come vedi, ha le prese con

0: particolare momento, quello della ricetta del riciclo. È lì che sta riutilizzando, vieni a vedere, sì. Vieni con me. Riutilizza ciò che è avanzato dalle preparazioni di oggi. Vedo che stai usando un impasto, ma cos'è, la pasta violada?
1: Esatto, la pasta violada in cui abbiamo aggiunto, mai lo diciamo, abbiamo aggiunto dentro e all'interno un tuorlo d'uovo. L'abbiamo leggermente salato.
0: Ma poi, non me l'hai spiegato però perché si chiama pasta violada?
1: Perché non lo so.
0: Ah, fantastico. Luigi, tu lo sai?
2: No.
0: Allora sei rimandato alla prossima puntata, dovrai dirci perché si chiama pasta violada.
1: Dovrei scriverlo sul quaderno 10 volte.
0: Bene. Allora abbiamo aggiunto dentro del tuorlo?
1: Sì, del tuorlo. Poi ho recuperato... Si può dire recuperato?
0: Dei pomodori.
1: Dei pomodori.
0: Del sugo, dei raccatielli.
1: Esatto. E non solo quelli, ma ho preso anche i peperoni.
0: I peperoni buonissimi,
1: sì,
0: perché quelli sono buonissimi.
1: Ho preso un po' spunto dalla nostra amica che ha detto ci si può fare una frittata.
0: Brava, tu così li riutilizzi.
1: E ho detto, vabbè, no, frittata no, perché poi...
0: Beh, sono molto decorativi,
1: sempre,
0: peraltro,
1: esatto,
0: variopinti.
1: Esatto.
0: Mi spieghi una cosa, chef, ma quindi questo... come possiamo chiamarlo? Panzerotto? Chi lo sa? Ha un cuore tenero, perché il tuorlo rimane... Come faccio a fare? Lei... Come...
1: Ho messo la pasta all'interno della coppetta, quindi ho dato la forma della coppa, abbiamo messo il tuorlo, poi l'abbiamo chiuso.
0: Dovevamo farvelo vedere, però insomma ce l'ha spiegato bene. Come lo chiamiamo,
1: sì,
0: amici?
3: Allora, per me è una nuvoletta croccante... ai profumi dell'orto, perché col pomodoro e i peperoni l'orto ci sta bene.
0: Brava, è pure bello da vedersi, è sempre un po' in verticale. Tu che dici, Luigi?
4: Sembra un piccolo Krapfen salato.
0: Krapfen salato, niente
1: ormai
0: male.
1: È sull'onda e così.
0: Krapfen, perché certo, la Germania, ma non sento il suono del campanello, quindi non siamo ancora arrivati all'idea. Per me è bombolotto... non lo so, vuoi dargli un nome secondo
2: come
0: te?
2: Come lo chiamiamo? Ma nuvoletta.
0: Nuvoletta?
1: Nuvoletta?
2: Fa di soffice.
3: Croccante? Quella che ho detto io, dai, facciamo così.
0: Sì.
3: Nuvoletta croccante ai profumi dell'orto.
1: Ma sì. Ci hai preso per stanchezza.
0: E con questa nuvoletta croccante ai profumi dell'orto, ricetta del riciclo, del nostro chef Fabio Cinelli, saluto Laura Rosso, grazie per essere stata
2: grazie
0: con noi.
2: Grazie a te, Laura. È stato bellissimo.
0: Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, sono felicissimi i nostri assaggiatori, vi do appuntamento anche a voi Sonia e Luigi a domani e a appunto, saluto il nostro chef e con lui vi dico ci vediamo domani alla stessa ora, sempre su TV 2000, nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti e grazie, ciao!
1: Ciao!
3: Ciao!
0: Ciao.

0: qua bisogna un po' falciare l'erba, tagliare selvaccia infestante, come asciuga il terreno perché giustamente ha piovuto.
1: Anche sostituire un po' queste piante di ciclamino che si sono un po' gelate. Il venire qua tutti i giorni, ogni pomeriggio, ogni qualvolta c'è necessità, per noi è una grande gioia. Ci torna indietro mille volte quell'amore che noi doniamo.
2: Vedere i bambini riempire questi spazi, cantare, giocare, vederli felici, dà una gioia immensa, una gioia immensa. Ci troviamo a Foglianise, un paese nella provincia di Benevento, nella Valle Vitulanese. E precisamente siamo nel nuovissimo oratorio parrocchiale dedicato a una delle nostre ragazze, un tesoro di ragazza che è salita in cielo 9 anni fa, Giovanna Tommaselli, e l'oratorio è dedicato proprio a lei perché realizza uno dei suoi sogni. Quando il papà e la mamma di Giovanna mi hanno raccontato di questo sogno, abbiamo messo insieme praticamente il desiderio di Giovanna col desiderio mio di avere una struttura, e siamo partiti con la necessità di avere innanzitutto un po' di terra sulla quale costruire questo

0: oratorio. E il papà e la mamma di Giovanna hanno messo a disposizione la prima parte del terreno, che hanno completamente donato alla parrocchia per poter realizzare questa struttura parrocchiale. Grazie ai fondi dell'8x1000 abbiamo potuto realizzare questo sogno straordinario.
1: L'accento di ripensamento, giusto? Quindi è quell'accordo che fa, cioè che fa.
2: L'idea progettuale nasce proprio da un fulcro che è l'unione sociale. E l'idea nasce appunto dall'unione di due blocchi molto diversi tra loro. Uno ha una struttura in acciaio, in alcuni punti lasciata a vista e colorata di verde, e l'altra invece è questa in cui ci troviamo, che ha una forma archetipica dell'architettura, una forma di casa.
3: Entrare qui e ritrovarsi in questo ambiente così grande e caldo che ti abbraccia ti trasmette delle emozioni positive, perché sai di avere un luogo dove tu puoi sentirti libero di esprimerti e di, diciamo, avere anche una guida.
4: Ok bambina, mi raccomando, coloriamo bene.
5: Così?
4: Benissimo.

Finalmente abbiamo un posto dove poter far crescere le relazioni. Mi piace tutto di questa struttura, però in particolare la sala. La sala perché sento ancora di più la presenza di Giovanna. Sono onorata di essere la mamma.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
3: So. Alla fine non è difficile.
2: No? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Buoni. State buoni, se potete.
1: Tutto era servanito.
0: Vai, vai avanti.
2: Se cercate di essere buoni.
3: E la regista Luigi Magni è autore di famosi film molto

0: critici sul potere temporale dei papi, nei quali, mescolando satira, comicità e tragedia, propone una versione anticlericale e di parte della storia della Chiesa a Roma. Tuttavia, in questo State buoni se potete, di cui è protagonista Johnny Dorelli, Magni celebra con evidente e affettuosa simpatia uno dei maggiori protagonisti della Riforma cattolica nella Roma del Cinquecento, San Filippo Neri.
1: Ha sposato Gesù, che anche se è il Signore, non è un Signore.
0: Le musiche del film, che in origine era uno sceneggiato televisivo a puntate, sono di Angelo Branduardi, il famoso cantautore che nella vicenda interpreta anche il personaggio di Spiridione.
2: Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
3: Ma le emozioni ci sono sempre nello scrivere o nell'eseguire della musica. Perché la musica è una cosa per definizione, non lo dico io, che va oltre, cioè uno sguardo gettato oltre il muro, oltre la porta chiusa. Quindi nasce come trascendente la realtà, in genere. Ovviamente parlando di un santo e della sua spiritualità, l'emozione è ancora più profonda.
4: Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515, lo stesso anno in cui in Spagna nasce Santa Teresa d'Avila. La sua giovinezza fino ai 18 anni è caratterizzata da tre aspetti: un grande senso di libertà, un grande amore alle laudi di Jacopone da Todi e una propensione verso l'umorismo.
5: Gerolamo Savonarola è il padre domenicano che nella seconda metà del 400, divenuto priore del convento di San Marco a Firenze, magnificamente affrescato 30 anni prima dal Beato Angelico, cominciò a predicare contro la corruzione del clero del suo tempo, profetizzando anche la fine prossima della Chiesa di Roma. Raccolse intorno a sé molti seguaci e dopo la cacciata da Firenze dei Medici, i signori della città, divenne l'ispiratore della Repubblica Fiorentina. Le sue opere e il suo slancio di riformatore segnarono così alcuni aspetti della successiva storia della Chiesa e San Filippo Neri, pur lontanissimo dalle posizioni teocratiche antipapali del Savonarola, ebbe grande ammirazione e devozione per questo frate domenicano e ne difese le opere.
4: A 18 anni si trasferisce a Roma e sceglie la vita laicale. È particolare la situazione perché Roma è un fervore di riforma, è un fervore di riforma cattolica, quindi di opere, quindi di impegno. È allora una città popolata di santi. A Roma operano Santi Ignazio di Loyola, San Camillo dell'Ellis, il Cardinal Borromeo, San Felice da Cantalice.
0: Sono gli anni della Controriforma, cioè della reazione della Chiesa Cattolica di fronte al protestantesimo, che diviene però ben presto una vera e propria riforma cattolica. Il rinnovamento e la ripresa di forza del cristianesimo nella visione della Chiesa di Roma si traduce in un appassionato recupero della fede personale e in un proliferare di opere concrete e socialmente efficaci. Le linee guida di questo grande cambiamento sono date dal Concilio di Trento, che affronta la situazione della Chiesa del tempo, ma anche impostazioni e problemi dottrinali fondamentali per la vita e l'identità della Chiesa di sempre.
4: Filippo Neri è importante perché la sua missione si colloca in un particolare momento storico, quello della riforma protestante e della riforma cattolica. Da un lato i protestanti accusano la Chiesa cattolica di essersi irrigidita, di essere corrotta, di essersi irrigidita nelle sue osservanze, di aver tolto al cristiano la libertà che Cristo gli ha donato. Dall'altra parte la Chiesa cattolica

vuole veramente riformarsi, quindi è una chiesa dove la santità è a tema, dove i santi ci sono, c'è un fervore di opere, c'è anche una certa rigidità nell'insegnamento morale. Ecco, Filippo Neri è la risposta pienamente cattolica, però non irrigidita, non schematizzata.

0: San Filippo Neri, devo essere sincero, non lo conoscevo, se non, e l'ho conosciuto nel fare il film di Luigi Magni. Era un rivoluzionario obbediente, che sembra un paradosso ma non lo è. È stato in realtà lì per fare la fine di Savonarola, ma però ha sempre mostrato comunque un'obbedienza, anche se rivoluzionaria.
1: Filippo si sente, diciamo, propenso verso la vita laicale. Cerca di studiare teologia, però poi dice che lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. E così si dedica alle opere di carità. Fa il precettore e frequenta gli ambienti dove ci sono gli uffici, le banche, soprattutto dei suoi concittadini, dei fiorentini. È il periodo in cui lo vedono per le strade con quel suo sorriso e con quell'invito con cui spesso dice: allora, quando ci decidiamo a essere buoni?
2: Lo sai che aiutare i poveri è come accogliere Gesù? Noi siamo la confraternita della Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti.
3: Ma voi chi?
2: Io.
1: Filippo Neri inventa una sua particolare spiritualità laicale. Non vuole essere sacerdote, vuole restare libero, vuole restare laico. Ha una sua particolare spiritualità.
4: E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo.
5: Durante il Giubileo del 2000 molti hanno sentito parlare della esperienza della visita alle sette chiese di Roma. È un'esperienza che è stata avviata da San Filippo Neri ben 450 anni fa, esattamente il 25 febbraio 1552, e consisteva nella visita in sequenza di sette note basiliche di Roma. Il grande santo all'epoca faceva un itinerario in due tappe. La sera del primo giorno faceva insieme con i suoi amici prima una visita in ospedale a Santo Spirito con la visita agli ammalati e poi veniva qui a San Pietro per omaggiare il Principe degli Apostoli. La mattina dopo tutti quanti si avviavano e andavano a San Paolo fuori le mura, dove cominciava la seconda giornata. San Paolo proseguivano verso la Basilica e le catacombe di San Sebastiano. Di lì andavano a San Giovanni in Laterano, la più antica cattedrale del mondo. E in pratica facevano una visita anche alla Scala Santa, che è il luogo dove ci sono tutte le reliquie più famose del mondo. Di lì proseguivano verso Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è la famosa reliquia della Croce di Gesù Cristo. E ancora oltre andavano alla Basilica di San Lorenzo in Verano. Infine proseguivano verso Santa Maria Maggiore, la grande chiesa intitolata alla Madonna, la più famosa probabilmente al mondo tra quelle che hanno la Madonna come cuore, come centro della loro esperienza.
1: In questo pellegrinaggio Filippo fa esperienze particolari di preghiera, raggiunge anche delle vette mistiche, un giorno riceve la grazia che poi, diciamo, gli resterà per tutta la vita, di sentire l'amore di Dio che gli entra dentro e gli dilata il cuore.
6: È il cardinal Federigo Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi del Manzoni, nipote di San Carlo, che nel processo per la canonizzazione racconta quello che gli aveva detto San Filippo. Mentre era in preghiera alle catacombe di San Sebastiano e chiedeva allo Spirito Santo che gli desse spirito, gli apparve San Giovanni Battista. Lo Spirito Santo poi entrò in lui con tale

0: forza da gettarlo a terra e da rompergli due costole. Aveva allora circa 30 anni e, dopo morto, l'esame della salma confermerà che aveva due costole staccate e gli si era formato un gonfiore cronico sul fianco.
1: Io ho due costole rotte. Cascai di peso sull'altare di San Sebastiano quando fui chiamato.
2: Da chi?
1: No, dico, quando ebbi la vocazione. Ma mi si sono riattaccate male, tutte storte.
3: A Roma, dalla gente del popolo ai più illustri prelati, tutti avevano un'altissima stima della spiritualità di Filippo Neri. Lo si vedeva spesso in preghiera o con la corona del rosario in mano. Si sapeva delle sue estasi e anche levitazioni mentre celebrava messa. Si conoscevano le sue predizioni sicure e la sua chiaroveggenza e anche di guarigioni prodigiose di malati.
1: Sì, benedetto.
3: Ma tutti conoscevano anche la sua giocosità e le sue burle e talvolta le sue vere e proprie apparenti stranezze, a cui peraltro teneva tantissimo.
4: Ehi, Don Filì, giusto voi.
1: Chi è?
4: C'è una monaca a San Crisogono che si è messa a fare i miracoli. Allora il Santo Padre dice se per piacere andate a dare un'occhiata.
1: Ma perché proprio io?
4: Ma perché voi siete competente in materia. Andate e riferite.
5: Ed è in questo contesto che rientrano anche tutte le apparenti stranezze. Il fatto che nella sua sacrestia abitino anche uccellini e cagnolini, perché deve distrarsi prima di dimessa, perché se non si distrae poi rischia di lasciarsi trasportare da un impeto mistico e Filippo non vuole apparire davanti agli altri. A volte si veste in modo strano, a volte assume atteggiamenti buffi, a volte fa dei discorsi strampalati e a chi lo rimprovera risponde: beh, vuoi che pensino che io sono santo?
1: Abbiate pazienza, voi mi dovete perdonare, ma io sono un prete ignorante e bugiardo.
2: Siete ignorante, ma non siete bugiardo. Volevate solo compiacermi.
0: Un altro episodio che mette in luce l'irrefrenabile capacità di scherzare di San Filippo risale a quando Papa Sisto V gli aveva dato il permesso di trasferire le reliquie di alcuni martiri da una chiesetta fatiscente alla Chiesa Nuova, sede della Congregazione Filippina. Un avvenimento memorabile sia per la grande partecipazione di popolo che per la commozione di San Filippo, che a quei martiri era molto devoto. Per allentare la tensione di Filippo, che allora aveva 75 anni, saltellava fra le guardie svizzere solennemente schierate, toccandoli e tirando loro la barba.
5: Che cosa fa praticamente Filippo? Niente, fa il rettore di una chiesa e in questa chiesa raccoglie chiunque. Così, chiunque lo raggiunge, chiunque ha bisogno di lui, ci sono preti, ci sono cardinali, ci sono impiegati, ci sono anche gente di strada, ragazzi, studenti, chiunque. E Filippo fa fare loro l'esperienza della libertà e della gioia e inventerà in quegli anni l'oratorio.
3: Anche qui, come nella visita alle sette chiese o nella pratica delle 40 ore, l'adorazione continuata dell'Eucaristia che Filippo Neri propone alla compagnia dei suoi amici e che tuttora viene comunemente praticata in chiese e parrocchie, il santo ci stupisce. Prende qualcosa che esiste già, lo fa suo, lo vivifica e lo fa vivere con intensità e partecipazione a quanti gli sono intorno. L'oratorio, una parola che inizialmente indicava solo un luogo, un piccolo edificio in cui si pregava, diventa così un modo di vivere insieme alcune ore della giornata.
1: Sentite? Questa è musica celeste.
6: La cosa che più mi interessa e che trovo geniale per l'epoca, e che dura ancora ai giorni nostri, è aver inventato l'oratorio, quello dei bambini. Lui si occupava molto del mondo infantile, raccattando tutti i bambini in giro per Roma senza arte né parte e facendoli studiare, giocare, in un luogo che poi nell'arco degli anni si è, anche oggi si definisce oratorio, cioè il luogo dove i bambini si raccolgono per pregare, per giocare, per passare degnamente il loro tempo.
0: L'idea iniziale era di togliere dall'ozio e dai vizi quanta più gente possibile, specialmente i tanti giovani e cortigiani che nella Roma di quell'epoca, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non avevano niente da fare. L'oratorio diventerà così il luogo a cui vengono da tutta la città persone di ogni categoria e provenienza, spesso anche ecclesiastici, prelati e perfino politici e notabili, per sentir parlare di Dio e della Chiesa e per condividere in amicizia le ore.

0: Cari amici dei Santi, siamo qui in un oratorio, un grande oratorio milanese, e sono di fianco a un mio grande amico. Eravamo amici quando eravamo piccoli nell'oratorio, e ancora oggi che lui è Don Massimiliano, siamo qui in un oratorio. In un oratorio si possono fare tante belle cose, innanzitutto perché è un grande spazio all'interno di una città che di grandi spazi non ne offre più, un grande spazio per i giovani, dove i giovani possono fare tante cose interessanti, sport, cultura, parlare, cose, non andare sotto a un'automobile, e tutto questo accade grazie a un tipo originalissimo del Cinquecento che era forse più simile a me che a lui, San Filippo Neri.
1: È uno

0: la parola oratorio, no, diventerà anche proprio, diciamo, esprimerà anche un genere musicale. Con Filippo Neri ci sono a volte Palestrina, c'è l'Animuccia.
1: San Filippo Neri rappresenta in un tempo a noi lontano una testimonianza assai vicina per chi voglia educare, interpretare la vicinanza alle giovani generazioni, perché San Filippo Neri era simpatico, sapeva farci voler bene e facendosi voler bene cercava di trasmettere le cose buone, il bene anche ai suoi ragazzi.

0: caratteristica della compagnia che si raccoglie intorno a Filippo e che poi la Chiesa riconoscerà ufficialmente come congregazione è di essere un'unione tra amici, tra compagni, che non prevede né voti, né giuramenti, né elenchi o iscrizioni. È un'amicizia che unisce ma non tiene legati, che vive di momenti comuni ma anche di un'assoluta libertà.
1: Una definizione buona di San Filippo Neri, anche se forse non è esaustiva, è che Filippo Neri fu un giovane prima, un uomo, un adulto e un anziano che prese grandemente sul serio la propria umanità alla luce di Gesù Cristo.
2: Familiarità con i poveri, familiarità con i grandi, familiarità con i ricchi, ecco, e la diciamo diventa appunto, come abbiamo detto, l'apostolo di Roma, perché mentre tutta la Chiesa sta vivendo il tentativo di riformarsi, di diventare migliore, di essere più seria nell'impegno cristiano, Filippo continua a essere una presenza che dice sì, tutto bello, tutto vero, ma tutto fondato sulla libertà, tutto fondato sulla gioia.
3: Tra le opere promosse da San Filippo, oltre alle visite ai malati negli ospedali e l'accompagnamento alla buona morte degli agonizzanti, vi fu anche la confraternita per assistere i pellegrini durante gli anni santi. Fiorentino di nascita, San Filippo è considerato dai romani un loro santo, un santo romano. La sua presenza e la sua azione incisero infatti notevolmente nella realtà della Roma di quel periodo, e molte delle iniziative del santo e dei suoi seguaci, come altre nate spontaneamente dal suo esempio, sono ancora oggi attuali.

0: locali nella città.
1: Per capire l'importanza e la missione di Filippo Neri bisogna, credo, ripensare al momento storico particolare in cui si colloca la sua esperienza. È il momento della riforma protestante. I protestanti hanno accusato la Chiesa di essere corrotta, di essere irrigidita, di essersi, diciamo, invischiata nelle sue opere, di aver perso il senso della fede, il senso della libertà cristiana. Dall'altra parte la Chiesa cattolica si sta riformando davvero. Ci sono tanti santi, c'è un fervore di opere, c'è un fervore di missionarietà, c'è un fervore di serietà, di, diciamo, la parola che usavano allora, di osservanza.
0: Nato a Firenze e vissuto soprattutto a Roma, San Filippo è anche uno dei santi protettori della Francia, anche se non vi andò mai.
2: Un uomo come me, quando regala un fiore, non è un fiore comprato ma è colto sotto il sole.
0: All'età di 79 anni Filippo fu costretto a letto da malattia ai reni, così grave che i medici già lo giudicavano prossimo alla morte, ma intervenne a salvarlo un prodigioso miracolo. Ma esattamente un anno dopo, nel maggio del 1595, l'angelo della morte si presentò definitivamente a San Filippo. Com'è accaduto ad altri santi, anche a Filippo fu rivelato dal Signore il giorno del trapasso. E con la consueta serenità, lui volle comunicare ai suoi discepoli. San Filippo Neri morì a Roma, all'età di 80 anni, all'alba del 26 maggio 1595, festa del Corpus Domini. I romani, che tanto lo avevano amato in vita, già lo consideravano un loro santo.
3: Sono io.
4: Ma che v'hanno fatto, papa?
5: Santo, santo, santo.
0: Il suo culto si diffuse quindi nella città già prima della canonizzazione, che avvenne comunque appena 27 anni dopo, nel 1622.
5: Santo, santo, santo.
0: La Chiesa lo festeggia quindi il 26 maggio, giorno della sua morte, ma anche della sua nascita al cielo. Patrono dei giovani è spesso rappresentato nell'iconografia attorniato da loro, o con in mano un giglio o il rosario. Dato che per gran parte della vita aveva sofferto di dolori articolari, è usanza invocare San Filippo da parte di chi ne soffre e da chi è affetto da reumatismi.
1: Se San Filippo Neri avesse voluto salutarci, ci avrebbe ripetuto certamente le parole della Scrittura, quelle che dicono: siate lieti nel Signore, siate veramente lieti.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: Buongiorno!
3: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
9: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
10: Sei preoccupato, don Andrea?
11: No. Pronto.
10: Prego.

Io penso di essere stato un bambino normale come tutti, positivo e sorridente, non un trascinatore di popoli, però uno che stava. Ho iniziato a giocare a calcio sul campo da calcio del cortile dell'oratorio. C'era questo campetto molto, che non era neanche un campo da calcio, era un campo da basket, e si giocava lì, si facevano le squadre, per cui i più forti, i talentuosi venivano automaticamente nominati capitani e spettava loro selezionare i giocatori per fare le squadre. Ovviamente in ordine di importanza, no? Per cui prima ci si spartiva i cavalli buoni a scemare. Ecco, io ero nel gruppo a scemare, quindi io mi piazzavo davanti e aspettavo che succedesse qualcosa, e quando arrivava il pallone gli andavo dietro. Mentre stiamo giocando fa capolino un personaggio nuovo, no? Che con la veste, con il saio francescano, che si presenta come frate Alceo, che è il nuovo responsabile dell'oratorio, chiede di poter giocare a calcio con noi. Mentre noi stiamo giocando e frate Alceo gioca in difesa nella mia squadra, io sono in attacco, succede che lui mi chiama la palla, no? Come fanno i giocatori, no? E mi chiama per nome e dice: Andrea! E io resto un attimo, come dire, tramortito, perché non mi aspettavo, no, questa chiamata. Tant'è vero che mi giro per vedere se ci fosse un altro Andrea dietro di me a cui effettivamente era rivolto il passaggio. Dico questo perché non era mai successo che qualcuno mi chiamasse il pallone. La sera in cui io ho detto ai miei genitori che sarei andato in seminario, non l'avevo pensata proprio bene. Una sera, in un contesto abbastanza surreale, perché c'era una partita di calcio in televisione, nell'intervallo io ho pensato di dire loro questa notizia, no? Credendo che la cosa si sarebbe chiusa in quei 15 minuti. Mia mamma, che ha mescolato pianto e il sorriso, insomma, gioia e dolore contemporaneamente. Mio papà non ha profuso troppe parole, è rimasto abbastanza fermo, in silenzio, e ha detto: guarda, io non condivido la scelta che fai, io questo lo sapevo benissimo, però la vita è la tua, fanne quello che vuoi, e buon cammino. Io con i miei amici abbiamo iniziato a frequentare la messa e a fare i chierichetti. A questo gruppo viene rivolto un invito a un ritiro, una parola incomprensibile per noi dell'epoca, che fondamentalmente era una piccola vacanza. Partiamo su un pulmino, un Ducato, perché eravamo in 6-7, un gruppetto così. Un viaggio della speranza, come quelli che si facevano una volta. Un giorno, no, di questo giugno del 96, mentre siamo ad Assisi, e c'è un momento nella Basilica, no, stavamo visitando, facciamo una preghiera insieme, e un'idea. No? Guardando a quello che avevo intorno a me, e a chi avevo intorno a me, soprattutto il mio amico frate Alceo, un pensiero trapassa la mente e il cuore, no? E il pensiero è: ma io nella vita voglio diventare così. E perché mi sembrava la possibilità più autenticamente umana e bella
e entusiasmante di vivere la vita. Inizio l'università. Resto colpito da alcuni incontri che faccio tra la biblioteca, le aule di lezione, con alcune persone. Col tempo scopro che tutte queste persone, amiche fra di loro, appartengono al movimento di Comunione e Liberazione. Una realtà di cui sapevo ben poco, non avevo mai sentito parlare di Giussani, e non sapevo niente di che cosa facesse CL, sapevo qualche cosa che avevo un po' respirato qua e là nei corridoi per l'università, tendenzialmente cose che non la rendevano interessante. Ma loro, cioè quelle facce, per me erano interessanti. Febbraio del 2005, giornata fredda e piovosa a Milano. Quel giorno lì, a causa della pioggia, io vado all'università non con la bicicletta come al solito, ma con la metropolitana. Sulla via del ritorno, mentre vado in Piazza del Duomo per prendere la metropolitana, scopro che c'è qualcosa in corso. Sono i funerali di Don Giussani. La gente ha un volto addolorato ma sereno. Ascolto l'omelia del Cardinal Ratzinger, resto colpito da quello che lui racconta e fra me e me penso: comunque sto Giussani doveva essere un personaggio interessante. Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Del giorno dell'ordinazione e del giorno successivo della prima messa in parrocchia, devo dire, non ho troppi ricordi, perché è stata due giorni a intensità elevatissima. La consapevolezza con cui sono entrato in Duomo la definirei in poche parole, no? Dicendo: ma la mia vita appartiene a te. Punto. La Chiesa è una vita che è fatta di corpo e che è fatta di anima, no? E entrambe hanno bisogno di essere alimentate e sostenute. Proprio come succedeva nei Vangeli, no? Per cui i primissimi che hanno incontrato in Gesù la vita non hanno potuto desiderare altro che andargli dietro giocandosi in tutto quello che avevano, no? È come dice, no, Pietro quando chiede a Gesù: ma noi abbiamo lasciato tutto, no? I nostri beni. Ma la vera domanda che dovremmo farci è: ma che cosa hanno incontrato di bene ancora più grande che valesse la pena per loro di mettere in condivisione i propri beni economici? Cioè che uno, vedendo un bene, dà quello che ha, no? Perché, come può, perché anche altri possano prenderne parte. Sono contento della vita, perché sono contento di quello che è accaduto nella mia vita, della strada che ha aperto e della bellezza che questa strada mostra giorno dopo giorno.

la grande domanda che ogni ragazzo si pone quando varca la soglia del seminario è: rinuncio alla famiglia?

siamo tre fratelli maschi e da sempre io sono il mezzano, il più grande è 5 anni più grande di me, il più piccolo, 11 anni più giovane di me, è studente alla LUIS, è il rampollo della famiglia che va avanti ed è il super coccolato da tutti. Mio papà è stato un ingegnere dell'esercito, quindi ha percorso una carriera militare che lo ha portato in giro per vari stabilimenti in Italia, mentre mia madre è insegnante di scuola primaria qui a Spoleto. Io dico sempre che ho avuto un'infanzia molto felice. In sella alle nostre biciclette, scorrazzavamo a destra e a sinistra per le vie del quartiere. Le marachelle non sono mancate, in particolare dove eravamo noi, quando era in estate proprio piena, periodo di fave, e allora andavamo insomma negli orti meno custoditi e mangiavamo qualche fava così un po' rubata, diciamo. Io credo che la mia vocazione sia nata nel contesto della mia famiglia. Tutte le domeniche mattina ci si vestiva per la messa, si saliva a messa in cima alla collina dove è la chiesa e si assisteva alla messa, si partecipava con i canti, era normale che papà leggesse le letture dal lambone, era normale che mamma il sabato mattina andasse per le pulizie della chiesa, dell'altare, di quello che serviva. La chiesa era per me un ambiente molto naturale. Il mio eccomi nasce da un'esperienza precisa che ho vissuto pochi mesi dopo la mia cresima, quindi intorno ai 13 anni, quando insieme al mio parroco partecipammo io e papà ad un pellegrinaggio diocesano a Lourdes e al termine di questa settimana io tornai a casa un po' sconvolto perché partii con la certezza che mi sarei annoiato, che avrei fatto delle cose, messe lunghe, processioni, cose noiosissime, e invece tornai sorpreso perché quella settimana fu tutto meno che noiosa. E al termine di quella settimana io mi sono domandato per la prima volta: ma se questo fosse

0: E quindi è rimasta questa domanda nel cuore, come un eco che poi è andata avanti anche negli anni del ginnasio e del liceo e che poi è esplosa negli anni dell'università a Perugia mentre studiavo giurisprudenza. Mi domandavo continuamente se in realtà la mia felicità non fosse nella via del sacerdozio. Per cui questa domanda che si faceva via via sempre più insistente è stato un motore, una propulsione verso poi l'ingresso definitivo. Poi ci sono delle persone materiali, concrete, che mi hanno aperto gli occhi e mi hanno aiutato a discernere se questa sensazione interiore fosse dovuta a un'illusione mia oppure se era possibile che il Signore mi chiamasse. Monsignore Renato Boccardo, che piano piano lui mi ha accompagnato nel tempo fino a quando mi ha detto: adesso basta, tu hai ragionato sin troppo, adesso stai procrastinando, non stai più riflettendo. E allora, visto che sei diventato adulto, hai 23 anni, io credo che sia giunto il momento di verificare una volta per tutte questa tua idea, e il modo principale per verificare l'idea di diventare sacerdozio è la via del seminario. Io entrai in seminario il 27 settembre del 2012 e comunicai ai miei amici questo passo che stavo per compiere solo una settimana prima. Questa notizia, che è arrivata in maniera un po' fulminea nei vari gruppi d'amici, ha lasciato qualcuno un po' di stucco. Un paio di ragazze hanno anche detto: beh, ci lasci a piedi.
1: Prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il giorno dell'ordinazione è un giorno che ricordo con grande piacere, ma anche con grande trepidazione. Questa consapevolezza di andare incontro ad un impegno così forte mi faceva tremare i polsi, mentre ero tra me e me. Ho ceduto, ho detto: sto andando in Duomo per l'ordinazione. È un momento che ogni seminarista immagina nella mente mille volte. Quando poi quella situazione arriva, sembra qualcosa di surreale. E quindi ricordo che scoppiai in un pianto liberatorio, chiuso in bagno, nel segreto, che però mi ha aiutato un po' ad alleviare la tensione, ma soprattutto ad abbandonarmi a Dio e dire: Signore, sono qui. C'è stato un momento durante l'ordinazione in cui io mi avvicinai al vescovo mettendo sulle sue ginocchia le mie mani così, e arrivò papà, che è diacono permanente, da dietro all'altare portando in mano il crisma, e ricordo che papà prese questa boccetta d'olio e la diede al vescovo. Il vescovo mise sulle mie mani un po' di questo olio, e io ricordo che in quel momento avevo i miei due padri davanti. Ogni presbitero vede nel vescovo una paternità ministeriale, no? E quello fu un momento fortissimo. Ricordo che mi commossi molto. La funzione del sacerdote all'interno della comunità cristiana alla quale è mandato è una funzione di redistribuzione di tante ricchezze, quindi sia una capacità di ascolto, sia una capacità concreta di venire incontro ai bisogni dei singoli e delle famiglie che bussano alla nostra porta chiedendo un po' di pane, chiedendo un aiuto reale, concreto, che gli permetta di andare avanti in maniera sufficiente con la dignità che si addice alla famiglia. Sono un prete felice di essere stato chiamato e soprattutto sono felice di aver potuto rispondere: eccomi.

0: Buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana piena di consigli per la vostra nostra salute. Beh, inizieremo parlando di carenza di calcio negli anziani. Quale dieta dobbiamo seguire per avere ossa e muscoli forti? Ve lo diremo noi. Ed ancora parleremo di incontinenza urinaria. Non è più un tabù, anzi oggi ci sono delle tecniche per guarire in maniera definitiva. Ed ancora, avete passato una notte in bianco? Non vi preoccupate, oggi abbiamo i giusti rimedi per voi e non si tratta di medicine, ma adesso ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Con le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
9: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
10: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
1: Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuovissima puntata del mio medico. Oggi, come sempre, iniziamo dalla sana alimentazione. Beh, dovete sapere che il corpo umano è una vera e propria miniera d'oro, un giacimento prezioso di sali minerali come magnesio, cloro e soprattutto calcio. E con l'avanzare dell'età, purtroppo, a volte viene meno, c'è questa carenza di calcio, però la dieta può fare molto, ci darà tantissime indicazioni. La dottoressa Stefania Velitti, benvenuta, cara.
1: Buongiorno,
0: dottoressa, ma non solo, c'è anche un ulteriore regalo, perché con noi, l'avete riconosciuta, è Simonetta Capotondo, la bellissima sfoglina.
1: Grazie,
0: perché buongiorno. Oggi ci farà una ricetta molto particolare proprio per aiutare le nostre ossa, il nostro calcio. Il calcio, allora partiamo da qui, dottoressa carissima. Io ho detto è un minerale preziosissimo, ma non serve solo al mantenimento delle nostre ossa, o sbaglio, dottoressa?
1: È vero, assolutamente. Il calcio è in assoluto il minerale più rappresentato nel nostro organismo. Non serve solamente alla salute delle nostre ossa e dei nostri denti, ma anche al cuore per pompare il sangue, per battere, al cervello per comunicare con il resto dell'organismo e anche ai muscoli per contrarsi e per rilasciarsi. Inoltre fa anche un lavoro più nascosto, che è quello di regolare la pressione arteriosa e di aiutare l'organismo a rimarginare le ferite.
0: Ecco, una delle cause, poi chiariremo anche perché, è soltanto dovuta all'età. Dottoressa, cioè con l'avanzare dell'età, io ho detto il calcio, come dire, si perde un po', no? Viene meno, è così?
1: Assolutamente no, è possibile a tutte le età, è ovvio, nell'anziano è più comune.
0: Lo vede spesso, insomma,
1: assolutamente,
0: questo anche nel suo lavoro. Allora, il nostro calcio, noi oggi daremo delle indicazioni su come assimilare di più questo minerale così prezioso, solamente assumendo, non lo so, latte e formaggi, oppure un luogo comune, come si può assimilare di più il nostro calcio?
1: Questo è vero, è proprio un luogo comune, perché sì, da

0: Sin da bambini siamo abituati a pensare che il calcio si trovi solamente nel latte e nel formaggio, ma non è così. La natura è molto generosa. Il calcio si trova in tantissimi alimenti. In particolare, la medicina moderna ci dice che le verdure sono ricche di calcio, in particolare le crucifere. La rucola, i broccoli, il cavolfiore, il cavoloriccio, i cavolini di Bruxelles. Veramente abbiamo l'imbarazzo della scelta. Poi abbiamo i legumi. I legumi come i ceci che sta oggi cucinando
1: Adesso
0: Simonetta sono
1: vedremo.
0: ricchissimi di calcio, ma anche i fagioli, le lenticchie. In assoluto il legume più ricco di calcio è la soia. La soia e i suoi derivati, quindi il tofu, che è anche molto indicato nell'anziano perché facile da masticare e anche proteico. Inoltre lo troviamo nella frutta secca, in particolare nelle mandorle. E nei semi oleaginosi, nei semi di sesamo e nella loro crema, il tahin. E inoltre lo troviamo anche nelle erbe aromatiche come prezzemolo, salvia,
1: Però insomma è
0: rosmarino.
1: ricco, non è vero? Noi ci fissiamo tante volte sul latte e i derivati del latte, latti e latticini. In realtà no, infatti adesso vado subito dalla nostra Simonetta. No? Simonetta, tu oggi preparerai una sfoglia a base di... Qual è la tua ricetta di oggi?
2: Sì, oggi è una pasta all'uovo speciale perché vado a utilizzare la farina di ceci. Preparerò poi delle mezzelune, questo è un formato di pasta ripiena facile da chiudere. Proprio perché la farina di legume non ha le proteine che sviluppa il glutine, la pasta è meno elastica. Quindi cerchiamo di facilitarci la chiusura con questo tipo qua di formato.
1: Appunto, tu hai detto non è facile un po' da lavorare, no? Perché tu appunto ci farai questa sfoglia a base di farina di ceci, e per cui il procedimento è un po' diverso, e le dosi forse sono diverse. Cosa è diverso nella lavorazione, Simonetta?
2: La cosa che rende diversa la preparazione utilizzando le farine dei legumi, in particolare la farina di ceci, sta proprio nella preparare questa farina per procedere al processo della denaturazione delle proteine. La farina di ceci, appunto, non sviluppando il glutine, dobbiamo agevolare questa elasticità con un trucchetto. E qual è questo
1: E qual è,
2: trucchetto?
1: infatti?
2: Cuciniamo la farina di ceci in anticipo, prima di utilizzarla.
1: Cioè la mettiamo sul fuoco?
2: Sì, esattamente, in una padella antiaderente la andiamo a cucinare per circa 5-10 minuti, facendo attenzione che non si bruci
1: Bruci,
2: ovviamente.
1: esatto.
2: Poi la facciamo raffreddare, la andiamo a setacciare con un setaccino per togliere quei grumi che si sono formati in cottura, oppure possiamo cucinarla in forno, quindi con una teglia, foglio antiaderente, la cuciniamo per un'ora per 120 gradi.
1: Gradi,
2: E
1: meglio di
2: questo è un trucco molto molto utile, soprattutto per chi vuole utilizzare solo farina di ceci, quindi senza glutine.
1: Mixarla, certo, magari si
2: Mixarla.
1: mixa con la
2: Sì,
1: farina 00, con la
2: io
1: farina 1.
2: adesso la sto facendo appunto
1: Allora,
2: mixata.
1: ci dici gli ingredienti della tua ricetta di oggi, della tua sfoglia, anzi, e poi di questo raviolo che poi ci farai vedere come si fa. Allora, quali sono
2: Certo.
1: gli ingredienti?
2: Per questa sfoglia vado a utilizzare due uova piccole, quindi consiglio sempre di pesare in questo caso tutti gli ingredienti, uova e farine. Quindi abbiamo un totale di 100 g di uova. In una boule mi preparo 80 g di farina di ceci cotta, 80 g di farina di frumento tipo zero
1: E poi
2: e poi vado a impastare tutto nella boule e
1: Pepe
2: poi sulla
1: nero,
2: tavola.
1: curcuma, insomma facoltativi, insomma si può
2: Facoltativo.
1: aromatizzare come meglio si crede. Questo può essere un trucco proprio per lavorare soltanto la farina di legumi. Dottoressa, questa è vero, cioè la farina di ceci è ricca di calcio,
2: Assolutamente.
1: è una scelta vincente per, come dire, rinforzare le nostre ossa?
0: Sì, Simonetta oggi ha scelto proprio un super ingrediente, perché i ceci poi non solo sono ricchi di proteine, come tutti sappiamo, ma anche ricchi di calcio, come stiamo imparando oggi, ma anche ricchi di magnesio, che è il minerale che fa stare il calcio al suo posto. Inoltre, se da casa i telespettatori volessero aumentare ancora di più la quantità di calcio, potrebbero aggiungere una spolverata di mandorle tritate. E anche magari un cucchiaino di crema tahin, la crema dei semi di sesamo che abbiamo visto prima. Inoltre, per renderlo ancora più assorbibile il calcio in questo piatto, aggiungiamo una spruzzata di limone e del prezzemolo fresco. Questo è proprio un modo poi ideale per portarlo sulla tavola degli anziani, perché i ceci
1: Certo.
0: sotto forma di farina sono altamente diversi.

0: Digeribili. Vediamo anche insomma la sfoglia, vediamo la nostra Simonetta che ci mette davvero poco. Vabbè, lei fa questo anche, per cui sembra tutto molto semplice, però provateci perché magari è davvero così semplice come fa la nostra bella Simonetta. Allora, però vogliamo ripetere quali sono, dottoressa un po' l'ha detto per quanto riguarda un po' le verdure, gli ortaggi che noi abbiamo a disposizione che sono ricchi di calcio, quali sono le fonti primarie? No, da dove assimilare di più il calcio?
1: In assoluto sicuramente il calcio è presente nei formaggi, nei latticini, in particolare nei formaggi stagionati, parmigiano, grana, emmental, groviera, pecorino, però non dimentichiamo che in questi formaggi c'è anche tanto sale, tante proteine animali che nell'anziano che ha spesso patologie renali possono essere pesanti e il colesterolo che ovviamente è controindicato in coloro che hanno ipercolesterolemia. Quindi se vogliamo ridurre la quantità di grassi possiamo magari mangiare la ricotta che sicuramente in particolare per l'anziano è molto più digeribile.
0: Esatto, però molte persone, come diceva lei dottoressa, magari tante persone anziane, anche se magari le persone anziane amano il latte vaccino. Però magari appunto tante persone soffrono di colesterolo alto, hanno dei problemi insomma con la gestione dei grassi. A questo punto esistono delle bevande vegetali ricche anche di calcio, quali possiamo consigliare?
1: Certo, certamente il sostituto in assoluto migliore è il latte di soia perché è molto proteico. Di calcio ne ha quanto ne ha il latte vaccino perché nelle bevande vegetali il calcio viene aggiunto e quindi sui 120-130 mg per 100 ml. Inoltre abbiamo poi il latte di mandorla, talvolta preferito per il gusto.
0: Per il gusto, certo.
1: Sì, anche questo dolce. Molto proteico e con la stessa quantità di calcio.
0: Senza aggiunta di zuccheri, vero?
1: Sicuramente, altrimenti è peggio.
0: Esatto.
1: E poi abbiamo i latti, le bevande derivate dai cereali, il riso, l'avena, sono più digeribili ma meno proteiche. Mi raccomando, dobbiamo comunque guardare l'etichetta quando acquistiamo, dobbiamo essere certi che sia addizionato di calcio.
0: Dottoressa, vediamo subito che la nostra Simonetta è pronta a stendere e anche in questo caso, anche per stendere una pasta non è così semplice, ma Simonetta la rende semplice. Quali sono i movimenti fondamentali che dobbiamo fare, Simonetta?
2: Sì. Il primo movimento, come insegno io, è il movimento, come ho chiamato, sgrossatura. Dal centro si preme il mattarello scorrendo in avanti, un po' alla volta, si gira sempre di un quarto, si gira spesso la sfoglia, perché questo è il segreto per ottenere una sfoglia tonda. Più riusciamo a ottenere una sfoglia tonda, più lo spessore sarà uniforme su tutta la superficie,
0: certo.
2: Importante soprattutto per i ravioli.
0: Bisogna stenderlo tantissimo, stenderlo. Pure
2: deve essere abbastanza sottile, ovviamente con una farina di legumi non riuscirò mai a fare una sfoglia molto sottile,
0: certo, questo è vero. Simonetta, parliamo del ripieno. Tu che tipo di ingrediente hai scelto per il ripieno, per riempire questi nostri ravioli?
2: Per il ripieno ho scelto...
0: Mezzelune, come si chiama? Mezzelune?
2: Sì, faremo appunto queste mezzelune. Ho utilizzato una patata dolce americana proprio per mantenere l'indice glicemico basso del piatto e dei broccoli saltati in padella. Quindi li ho cotti, li ho mischiati insieme e ho preparato questo ripieno che andrò a mettere dentro
0: all'interno.
2: Come farcia.
0: Eh beh, anche questa, dottoressa, è una scelta vincente sicuramente. Il ripieno, no, di queste nostre mezzelune. Lune, per cui insomma può essere anche un piatto, forse manca un po' di grasso, no, il grasso no perché c'è all'interno del formaggio,
1: cioè
0: tutto,
1: vegetali,
0: può essere un piatto unico allora.
1: Poi condito con olio d'oliva crudo è perfetto.
0: Allora, dottoressa, si parla molto di antinutrienti, no? Che possono rallentare l'assorbimento del calcio, che cosa sono questi antinutrienti e dove li troviamo e se ci sono?
1: Assolutamente sì, non dobbiamo pensare solo a quanto calcio introduciamo ma anche a quanto non ne dobbiamo perdere. Infatti ci sono dei veri e propri ladri di calcio, ad esempio il sale. Un eccesso di sale porta a un aumento dell'eliminazione del calcio a livello renale, perché a livello renale il calcio viene eliminato eliminato insieme al sale, quindi più sale introduciamo e più sale eliminiamo e più calcio si porta dietro. Poi abbiamo l'eccesso di proteine animali, perché queste rendono il pH ematico acido, quindi l'organismo per riequilibrare

0: va a prelevare i sali di calcio dall'osso. Dobbiamo vedere l'osso non come un magazzino statico, ma proprio un vero e proprio bancomat. Quando l'organismo ha bisogno di calcio, lo va a prelevare dall'osso.
1: Qui vediamo anche tè, caffè, bevande gassate.
0: Sì, perché
1: anche
0: un eccesso di tè e caffè può aumentare l'eliminazione di calcio a livello renale, e anche le bevande gassate, perché sono ricche di acido fosforico. E il fosforo e il calcio sono in equilibrio a livello ematico, quindi hanno... L'organismo anche lì, per riequilibrare, va a prelevare il calcio dalle ossa.
1: Ecco, la nostra Simonetta sta per impiantare. Allora, vediamo il piatto, perché tu già ce l'hai pronto, no? L'hai fatto già, perché insomma non abbiamo una cucina a disposizione, giustamente. E questo è il piatto. Ce lo vuoi descrivere un po', questo piatto?
2: Sì, allora, queste sono appunto il formato mezzaluna.
1: La cottura, quanto ci vuole per
2: cuocere? La cottura ci vuole un po' di più, poi dipende dallo spessore della sfoglia, più o meno sui 5-6 minuti. Bisogna fare attenzione comunque che durante l'ebollizione non schiumi troppo, proprio perché la farina di ceci contiene le saponine, quindi dobbiamo schiumare bene. Poi dopo 5-6 minuti possiamo saltare in padella con un po' di olio aromatizzato al rosmarino, aglio, molto gustoso, e possiamo creare su un fondo o dei broccoli frullati, oppure semplicemente con questa
1: che
2: patata
1: bontà
2: dolce con dei ciuffettini guarniti anche con un po' di pepe nero. Che
1: allora, a prepararli non ci ha messo nulla, il tempo di questo nostro spazio, 10 minuti, e Simonetta ha fatto davvero una mezzaluna, delle mezzelune favolose. Dottoressa, vengo da lei perché lei ha scritto questo libro, una vera e propria guida, come prenderci cura dei nostri anziani, una vera e propria guida. Oggi stiamo parlando soprattutto di anziani, perché il calcio, come abbiamo detto noi, è carente soprattutto ad una certa età, viene meno. E allora quale consiglio si sente dare, perché è un libro davvero prezioso soprattutto per i figli e per chi si prende cura dei nostri anziani? Quale consiglio si sente di dare, un messaggio?
0: Allora, sicuramente io nel mio libro parlo delle maggiori patologie, delle patologie più comuni nel paziente anziano, parlo anche di alimentazione, non solo. E quello che è importante è come questa è una guida per aiutare i figli, i nipoti nel loro lavoro di caregiver, non solo dal punto di vista tecnico, pratico, ma anche dal punto di vista emotivo e psicologico.
1: E quanto è importante star vicino al punto di vista emotivo, emotivamente, ai nostri anziani. Grazie alla dottoressa Velitti, grazie
0: a te,
1: ovviamente a Simonetta Capotondo, alla nostra sfoglina, grazie per questa bellissima ricetta. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Pierluigi Gomez, benvenuto al mio medico. Ricordo che è il professore di urologia, responsabile di urologia robotica e mini invasiva al Policlinico Tor Vergata di Roma. Bentornato, caro professore.
3: Grazie,
1: perché
3: per
1: oggi parliamo di un argomento che per tuttora oggi è un tabù. Per molti anni è stato un tabù, le persone, soprattutto le donne, si vergognavano, forse sono quelle più colpite, di un problema, insomma, importante. Oggi per fortuna si risolve in maniera definitiva, grazie a tante tecniche anche mini-invasive. Lei ci ha portato un po' di strumenti del mestiere, arriveremo, parleremo anche di tutte le tecniche che noi abbiamo a disposizione. Allora, abbiamo parlato, abbiamo sentito che il calcio, no, è un minerale che viene meno con l'avanzare dell'età. Anche l'incontinenza urinaria è legata all'invecchiamento, professore?
3: Sicuramente sì. Diciamo, intanto chiariamo bene che cos'è l'incontinenza, di modo che diamo possibilità a chi magari ne soffre di avvicinarsi al problema e alle terapie che oggi ci sono.
1: Cioè, capire i sintomi che mi devono far correre da uno specialista.
3: Quindi, diciamo, l'incontinenza è qualsiasi perdita involontaria di urina. È una patologia, come giustamente accennava, legata all'avanzamento dell'età, sebbene un dato abbastanza allarmante di cui tener conto è che l'incidenza e la prevalenza di malattia comincia già, soprattutto nelle donne tra i 45 e i 50 anni, cioè circa una donna su 5 che soffre di problemi di incontinenza. Ovviamente poi l'avanzare dell'età aumenta questa incidenza.
1: Peggiora,
3: assolutamente, può peggiorare, soprattutto quando il problema non riconosciuto e non trattato dall'inizio tende a cronicizzarsi. Quindi già intorno ai 65 anni una donna su tre ne soffre. Calcoliamo che in Europa ci sono circa 55-60 milioni di adulti che soffrono di incontinenza. In Italia la popolazione attiva sono circa 5 milioni di persone con l'incontinenza, quindi un problema sociale sicuramente
1: assolutamente importante che per fortuna, no, forse fino a qualche anno fa, beh, si sentivano anche tante persone magari insomma, per affrontare questo problema e questo disagio, cioè ci mettevano davvero tanto tempo, non parlavano neanche del proprio medico di famiglia. E adesso però andiamo, facciamo un altro passo indietro, perché dobbiamo parlare anche dei diversi tipi di incontinenza, no? Perché da lì bisogna fare una diagnosi corretta per una terapia altrettanto corretta. Quali sono questi?
3: Assolutamente, questo è un dato da chiarire. Ci sono due tipi fondamentali di incontinenza che rispondono a meccanismi fisiopatologici differenti. L'incontinenza, quella forse più conosciuta, è la cosiddetta incontinenza da sforzo, quindi quella che avviene per un qualsiasi aumento della pressione addominale, può essere un colpo di tosse, il cambio di posizione dalla posizione seduta in piedi o il ridere semplicemente, e questo meccanismo riconosce come diciamo primum movens un'alterazione dello sfintere, quindi di questo muscolo che è sostanzialmente il muscolo principale, l'elevatore dell'ano, la cui ipofunzione determina la perdita involontaria di urine. L'altro tipo di incontinenza invece è l'incontinenza cosiddetta da urgenza, che risponde a un meccanismo differente, cioè non è più lo sfintere che non funziona, ma è un malfunzionamento della vescica, quindi una vescica che tende a ipercontrarsi e in questa ipercontrazione l'aumento della pressione endovescicale determina queste fughe di urina associate all'urgenza, quindi l'incontinenza si associa a questo stimolo impellente di dover urinare.
1: Adesso ci dobbiamo fermare, una piccolissima pausa pubblicitaria, dobbiamo cercare di capire quali sono i sintomi, i primi sintomi che mi devono far sospettare che c'è qualcosa che non va, ma vi ho detto già che ci sono delle terapie davvero molto innovative e mini invasive che risolvono in maniera definitiva il problema, e di questo parleremo appunto subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
13: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
14: La marmellata è solo a base di agrumi.
15: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
16: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
17: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
11: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Pierluigi Bove, stiamo parlando di incontinenza urinaria. Allora torniamo a parlare per dare delle indicazioni ancora più precise. I sintomi, i primi sintomi che mi devono far sospettare che c'è qualcosa che non va.
3: Allora, i sintomi, diciamo, ovviamente sono sintomi differenti a seconda che parliamo di un tipo di incontinenza o di un altro. Una delle prime cose ovviamente da osservare, per esempio nelle incontinenze da sforzo, è l'iniziare a perdere delle gocce di urina. All'inizio possono essere delle piccole gocce, nel tempo possono diventare maggiori, quindi quando facciamo il colpo di tosse, eccetera, non consideriamo normale questa condizione, ma approcciamo subito a un medico che ci possa aiutare in una diagnosi. Altri tipi di sintomi che possono insorgere, prevalentemente nell'incontinenza d'urgenza, invece, per esempio, la ricerca del bagno con urgenza, quindi prima di uscire facciamo la mappa già dei bagni dove dobbiamo andare, o l'iniziare a svegliarsi la notte, la cosiddetta nicturia, per andare a fare pipì. Quindi queste sono le prime cose, le prime
1: uomini
3: avvisaglie.
1: Uomini e donne uguale, insomma, non ci sono tante differenze.
3: Concetto fondamentale. L'incontinenza non è un problema che affligge solo le donne, ma affligge anche gli uomini. Ovviamente può essere legata a condizioni differenti. Quindi,
1: e le cause sono anche differenti a questo punto?
3: Le cause sono differenti, perché sicuramente nella donna c'è un problema legato all'invecchiamento, quindi all'indebolimento delle strutture muscolari, soprattutto in quelle donne che hanno avuto più gravidanze, le gravidanze col parto eutocico, ovviamente, perché il parto cesareo espone meno a questo tipo di problematiche, le donne che hanno avuto un travaglio molto lungo, la menopausa è un altro problema importante, perché per effetto degli estrogeni c'è un indebolimento della parete pelvica, quindi di questo famoso muscolo per la continenza. Nell'uomo i meccanismi sono differenti, perché abbiamo purtroppo questa benedetta ghiandola malattia prostatica che o quando si ammala o quando la dobbiamo trattare ci può esporre a questo tipo di problema.
1: Parliamo di diagnosi, diagnosi corretta per capire qual è la terapia più adeguata, quali sono... Come si fa la diagnosi, professore?
3: La diagnosi, come così anche per le terapie, partiamo sempre dalle cose meno invasive per arrivare a cose più complesse, per diagnosi più sofisticate. Intanto direi che un elemento fondamentale è l'ascolto del paziente, perché questa è una diagnosi clinica, perché sarà il paziente stesso a riferirci quali sono i sintomi per indirizzarci su quale tipo di continenza. Ovviamente l'urgenza espone più al discorso dell'incontinenza d'urgenza, la perdita involontaria più l'incontinenza da sforzo. Mm-hmm. Ovviamente poi servono degli esami di base, di cui l'esame urinio e un'urinocoltura è fondamentale, perché spesso questo problema può essere associato a un'infezione urinaria. Uh-huh. E poi ci sono test più sofisticati, tra cui per esempio l'esame urodinamico, che è quello che ci consente di studiare il funzionamento della vescica, fino poi ad esami un po' più invasivi come la cistoscopia, che può essere fondamentale in alcuni casi, soprattutto perché alcune forme, soprattutto di incontinenza da urgenza o perlomeno di urgenza, possono essere relative anche a diagnosi di tumore.
1: Allora, cerchiamo di capire come si interviene. Prima di approcciare l'intervento chirurgico, le mini invasive, parleremo soprattutto anche di questo, ci sono, prima, come dire, si va per gradi, le tecniche cosiddette conservative, quali sono, cosa possiamo fare?
3: Il primo tempo per correggere un'incontinenza è sempre una sfera riabilitativa, quindi il pavimento pelvico può essere riabilitato, esistono degli esercizi specifici che si chiamano PFME, che è un acronimo inglese che indica tutti gli esercizi della muscolatura pelvica, più noti spesso come esercizi di Kegel, quindi sono esercizi in cui stimoliamo la contrazione della muscolatura. Oltre a questo esistono delle terapie mediche, sono soprattutto a base di farmaci anticolinergici o beta 3 adrenergici che sono in grado di regolare la funzione vescicale, questo prevalentemente nelle forme di incontinenza d'urgenza. Esistono delle terapie ambulatoriali, che sono delle terapie estremamente efficaci, soprattutto nei casi di fallimento delle prime due terapie, quindi quelle riabilitative e quelle mediche, tra cui per esempio l'utilizzo del botulino nelle incontinenze da urgenza è un farmaco che ci consente di essere estremamente efficaci con un trattamento ultra mini invasivo, direi, e di tipo ambulatoriale, quindi non richiede neanche ricovero.
1: Ecco, quando però le terapie conservative, come dire, non danno più insomma il risultato sperato, si interviene a livello chirurgico, e anche in questo caso non vi dovete spaventare, perché ci sono le cosiddette tecniche mini-invasive oggi come oggi. In che cosa consiste e in maniera definitiva risolviamo il problema, professore?
3: Direi di sì, le tecniche mini-invasive chirurgiche ormai che ripetiamo sono l'estrema ratio, quando tutto il resto ovviamente non ha funzionato, sono effettivamente molto poco invasive, perché spesso sono interventi che possono essere fatti in regime di day surgery o in alcuni casi con una notte di degenza, quindi senza particolari problematiche, senza grandi ripercussioni nel post-operatorio per il paziente. Io
1: ho portato un po' di
3: esempi, partendo ovviamente. Allora, diciamo, non esiste un intervento unico per correggere l'incontinenza, affronteremo una diversa procedura a seconda del grado di incontinenza, ovviamente se si tratta di uomini o di donne. Vi ho portato degli esempi, partiamo dalle cose meno invasive, questa per esempio è una sling uretrale maschile, si usa per le incontinenze lieve o moderate, soprattutto negli interventi che abbiano avuto, nei pazienti che abbiano avuto un intervento di prostatectomia radicale, quindi un'incontinenza da sforzo successiva a una procedura. Questa è una banderella che viene poggiata sulla parte posteriore dell'uretra bulbare, nello specifico bulbare membranosa, che è la zona dove si trova lo sfintere, e viene sollevata ancorando questi due braccetti laterali al di sopra del pube. Questa consente di essere molto delicata a livello dell'uretra e di regolarla in tensione in funzione proprio del grado di correzione che dobbiamo andare ad ottenere. Uh-huh. Questo è un esempio di una mini sling femminile. Questa è sempre una banderella in una fibra di materiale adeguato affinché possa essere anche in questo caso molto delicato sull'uretra femminile, come vedete è una sling più corta, che viene ancorata lateralmente nella parte otturatoria della muscolatura, e questa anche estremamente semplice da posizionare, un intervento che dura 15 minuti e può essere fatto in regime anche di day surgery.
1: Dalla
3: mattina alla sera il paziente può risolvere in maniera brillante il problema. Mm-hmm. Questo è un esempio sempre estremamente interessante anche nello sviluppo della tecnica. Sono dei palloncini che vengono posizionati, in genere due palloncini ai lati dell'uretra. La cosa estremamente interessante è che il grado di riempimento del palloncino può essere regolato e aggiustato nel tempo attraverso questo piccolo ingresso che viene alloggiato sempre intorno all'uretra, e quindi da qui possiamo regolare il grado di compressione dell'uretra. L'ultimo esempio che ho portato è uno sfintere artificiale. Quando parliamo di sfintere pensiamo, certo, chissà quale grandi manovre, quali grandi cose dobbiamo fare, invece lo sfintere è dotato di queste tre componenti, una componente che è il cosiddetto reservoir, che viene alloggiato sotto la fascia dei muscoli retti intorno alla vescica, l'altra componente che viene alloggiata, questo è uno sfintere maschile, viene alloggiata nel sacco scrotale, è il pulsante attivatore. Quindi premendo questo pulsante noi possiamo attivare, quindi chiudere o aprire lo sfintere, e questo è il cosiddetto, insomma, CAF, che viene alloggiato intorno all'uretra.
1: Ci sono tante tecniche davvero ad ogni

0: E bisogna fare una diagnosi corretta per avere una terapia altrettanto corretta. Grazie per averci portato queste novità,
1: Prego.
0: Grazie al professor
1: Grazie
0: Bove,
1: a voi
0: grazie
1: per
0: per questi consigli. Adesso
1: Grazie.
0: Seguitemi perché non finisce qui ovviamente la trasmissione. Io saluto e ringrazio il nostro medico di famiglia, la dottoressa
2: Buongiorno.
0: Sara Caponigro. Allora, oggi parliamo di un argomento importantissimo, parliamo della carenza di sonno. Allora, io ho scoperto che in realtà noi italiani non siamo un popolo di dormiglioni, che se ne dica. È uno studio cinese, noi insomma non siamo non ultimi, ma quasi, insomma, come classifica. Allora, si dice che bastano 7 ore per avere un buon sonno ristoratore, è così, dottoressa, oppure no? Sono sufficienti 7 ore?
2: Ah, diciamo che può essere considerato vero in parte, perché basiamoci sulle linee guida. Le nostre linee guida internazionali ci dicono che delle buone ore di sonno variano tra le 7 e le 9 ore. È vero anche che però dobbiamo considerare un altro parametro molto importante, che è la qualità di questo sonno, non solo la durata. La qualità del sonno, la durata di sonno è molto individuale. Esistono delle persone che sono perfettamente riposate anche con solo 5-6 ore di sonno ed altre che non lo sono anche fino ad arrivare a 8-9 ore di sonno. Quale parametro ci guida a capire se riposiamo bene o no? Il giorno, la giornata. Come affrontiamo la nostra giornata? Siamo riposati? Siamo efficienti? Il nostro umore è buono durante la giornata? Sì, questo significa che il nostro sonno è ristoratore. Al contrario, se abbiamo un umore deflesso, irritabilità, poca concentrazione, sonnolenza diurna, il nostro sonno non è ristoratore.
0: E dobbiamo intervenire. Oggi la dottoressa ci dirà esattamente in che maniera dobbiamo intervenire, però dobbiamo fare una promessa, perché noi parliamo di insonnia in maniera molto generale, però esistono diversi tipi di insonnia, vero? Non è uguale per tutti, un po' come ci diceva lei, in base al nostro anche risveglio. Quali sono le differenze? Ci sono tanti tipi di insonnia?
2: Assolutamente, innanzitutto definiamo l'insonnia, è un disturbo del sonno che dura più di 3 mesi e quindi deve essere inquadrato in questa maniera. E poi, come vediamo a casa, anche abbiamo dei gradi, dei diversi problemi di sonno. Il primo fra tutti è la fatica nell'addormentamento, che è anche il più comune. Ci sono persone che stanno in letto o comunque nel divano anche più di un'ora prima di addormentarsi, e questo già può essere categorizzato come insonnia. Ci sono persone invece che prendono sonno facilmente, ma hanno dei frequenti risvegli notturni e a questo spesso si associa anche una fatica nel riprendere.
0: Soprattutto noi donne.
2: Sì, soprattutto noi donne, e a questo spesso si associa una fatica a riprendere sonno e anche questo insieme crea un disturbo proprio dell'architettura del sonno. E infine non possiamo non considerare i risvegli confusionali. Questi non sono propriamente definiti disturbi del sonno, sono più dei disturbi del risveglio, ma nei pazienti con età superiore ai 60 anni vanno sempre in indagati perché potrebbero sottendere delle patologie neurologiche.
0: Allora, il medico di famiglia può fare molto prima di indirizzarlo ad un centro specialistico. Lo sappiamo che ci sono dei centri di eccellenza all'interno degli ospedali. Che cosa può consigliare il medico di famiglia come primo step, dottoressa?
2: Come primo step, innanzitutto, inquadrare la causa dell'insonnia. Certo. Questa è la cosa più importante. L'insonnia, il sonno è un problema multifattoriale, non è mai sempre solo una causa. Però possiamo comunque affrontarla, cercare di risolverla anche a volte in maniera definitiva. Si parte per gradi. In alcuni casi molto efficaci sono le erbe medicinali. Ad esempio qui vediamo la passiflora, la valeriana, che aiutano a ridurre la latenza nel prendere sonno. Oppure le scozze e la melissa, che riducono quello stato di ansia che spesso è associato nell'insonnia, la camomilla, il tiglio, che anch'essi inducono una rilassatezza senza però essere proprio degli ipnoinducenti, e ancora il biancospino, molto utile quando c'è una componente ansiosa, una tensione emotiva, una tachicardia, quindi questo spesso è molto utile. In commercio li troviamo spesso insieme,
0: per cui sono una forma anche di tisana, no?
2: Sì.
0: Cioè tisana, per cui insomma prima di andare a dormire magari una bella tisana e ci calma, no? Tutte le nostre tensioni. Però ci sono anche degli integratori che possono essere assunti. Devo dire, vorrei ribadire, dottoressa, lei lo fa meglio di me, però è il medico di famiglia che decide che tipo di integratore, che tipo di supporto deve essere preso. Quali sono, dottoressa?
2: È vero, il supporto deve essere altamente personalizzato e non deve passare il messaggio che naturale equivale a non possibilmente dannoso. Deve essere sempre tutto molto personalizzato. Tra gli integratori, uno dei più famosi è la melatonina. La melatonina in realtà è un ormone che noi già produciamo dalla ghiandola pineale, che è al centro centro del nostro cervello. La sua funzione è di orologio, è il nostro orologio interno. Quando c'è buio, viene segreto e ci dà il messaggio.

0: che dobbiamo dormire. Ovviamente per vari motivi, questioni lavorative, l'età che avanza, eccetera, spesso si ha una disregolazione di questa produzione e possiamo integrarla. In Italia al di sotto di un milligrammo è considerata integratore, poi al di sopra necessita una prescrizione medica perché ha un'azione proprio farmacologica, però ci aiuta moltissimo in questo. Ancora vediamo la grifonia, ad esempio il triptofano, che sono dei precursori della serotonina, che è il nostro ormone del benessere, del buon umore, diciamo così, e anche del relax fondamentalmente. L'L-dianina, che è un derivato del tè verde, anch'esso ci aiuta nel relax, e il magnesio, nel caso bisglicinato, ci aiuta quando si associa all'insonnia a una tensione muscolare, ci rilassa.
1: Ci rilassa, per cui sono tutti integratori, però parlatene sempre con il vostro medico di famiglia perché vi darà, insomma, dire l'indirizzo giusto, no? Perché appunto, come diceva la dottoressa, è personalizzato. E ci sono anche vari formati.
0: Esatto.
1: No, ci sono insomma gocce, pasticche, compresse. Qual è? Ce n'è uno migliore rispetto a un altro? Si assorbe più facilmente quale? Perché in realtà, tutti noi abbiamo voglia di dormire, di dormire anche in maniera anche profonda, certo, e rilassata, no?
0: In realtà non sull'efficacia quanto sulla personalizzazione al paziente. Cosa serve al paziente e che progetto abbiamo con quel paziente? Faccio un esempio. In una persona in cui noi progettiamo un uso continuato, è meglio la compressa o la capsula, perché hanno anche la possibilità di avere un rilascio prolungato e abbiamo la sicurezza della dose.
1: Quelle retard, esatto, quando le formule retard.
0: Esatto. Poi però non possiamo non considerare i pazienti che hanno difficoltà a deglutire le complesse, pazienti disfagici, certo, o pazienti che per paura hanno difficoltà a deglutire. In quel caso ci orientiamo su forme oro solubili oppure su gocce, che hanno un effetto più immediato perché l'assorbimento parte anche già dal cavo orale.
1: È vero. Dottoressa, a proposito di persone di una certa età, oggi un po' tutta la nostra puntata dedicata proprio a loro, ci sono dei farmaci assunti dai nostri amici di una certa età che possono interferire con il buon sonno?
0: Sì, ad esempio i cortisonici in prima linea, in qualsiasi forma essi vengano assunti, sono dei farmaci che sono eccitanti e inducono tachicardia, oppure i broncodilatatori, ad esempio nei pazienti broncopatici, che possono indurre tachicardia e quindi difficoltà nell'addormentamento, o ancora i diuretici, che aumentano il volume di urina e quindi creano dei risvegli notturni per andare in bagno. E non dimentichiamo anche il problema opposto, come ad esempio proprio gli ipnoinducenti, quindi sedativi. Molto spesso, se la durata finisce ad esempio a metà della notte, il paziente si risveglia in maniera confusa e è a rischio caduta, quindi attenzione anche a quelli, rivalutare sempre con il medico. Un altro farmaco anche molto usato è i farmaci per la pressione, soprattutto i beta bloccanti, riducono la nostra produzione interna di melatonina e quindi creano un disturbo nell'architettura del sonno.
1: Allora sicuramente, no, c'è un business dietro, lo vediamo, quante reclame, quanta pubblicità ci sono dietro i vari integratori, insomma tutti noi un po' soffriamo di qualche forma di insonnia, eppure la Società Mondiale del Sonno ha stilato un decalogo con dei consigli molto pratici, è vero dottoressa?
0: Assolutamente, anche perché dormire bene non deve essere un lusso, ma deve essere una nostra abitudine, esatto, di salute. Le prime regole, le regole sono molto semplici ma devono essere chiare. La prima regola è cercare di addormentarsi e svegliarsi sempre alla stessa ora, compreso il weekend. Lo so, purtroppo, ma è così. Cercare di esporsi alla luce diurna, che è il nostro, che ci regola il nostro orologio interno circadiano, cercare di evitare sonnellini durante il giorno troppo lunghi, perché poi diventano proprio ora di sonno e quindi disturbano l'architettura del sonno notturno, e cercare di creare una routine dell'addormentamento, quindi evitare di esporsi agli schermi, alla luce blu prima di dormire, che inibisce la nostra melatonina, cercare di creare un rituale di rilassamento prima di coricarsi, quindi prima di arrivare al rimedio, che può essere naturale o farmacologico, educare al sonno, esatto, e creare un'igiene proprio del sonno, che è molto importante.
1: Un'igiene del sonno, questo è fondamentale, soprattutto tra le persone di una certa età che magari dormono di più il pomeriggio e poi la notte si lamentano di non aver dormito abbastanza. Lei ne sa qualcosa, dottoressa, quanti pazienti si lamentano proprio di questo. Io la ringrazio, grazie come sempre alla dottoressa Caponegro, nostro medico di famiglia, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app per le 2000. All'interno ci sono tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese, e noi torniamo domani sempre in diretta e sempre alle 9:45. Vi aspettiamo. Baci baci e buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle truffe legate soprattutto alle persone anziane, quali sono i meccanismi, diciamo, fraudolenti, quelli che stanno andando maggiormente in questo periodo, e soprattutto come tutelarsi, che cosa fare, come comportarsi, e anche il ruolo prezioso, preziosissimo dei familiari, ma anche dei vicini di casa, che è fondamentale per tutelare la persona anziana. Ne discuteremo con i nostri ospiti, con il capitano che ringraziamo, con il capitano Giuseppe Montebuglio, comandante del nucleo operativo della Compagnia di Roma Trastevere. Benvenuto,
1: buongiorno,
0: comandante. E con Federica, la dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Ben ritrovata, dottoressa. Buongiorno. Come sempre, se avete delle curiosità, delle domande, dei quesiti, c'è Maris qui per voi in diretta.
2: Esatto, e perché no, anche delle condivisioni, come ci stanno arrivando i nostri telespettatori. Io vi esorto a partecipare alla diretta, scriveteci tramite ad esempio un sms o whatsapp al nostro numero. Il numero è il seguente: 340 880 1035. Vi ricordo anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, se volete insomma scrivere domande o testimonianze più dettagliate. Invece messaggi più veloci, istantanei, potete farli anche tramite i nostri social Facebook, Instagram ed X.
0: Comandante, sui giornali si parla molto delle truffe alle persone anziane. È un fenomeno in aumento, o la fantasia, la creatività di questi malviventi è continua e quindi cambiano continuamente tipologie di truffa?
1: Senza dubbio la creatività è continua. Registriamo soprattutto da circa 5 anni questo fenomeno, che in realtà soprattutto negli ultimi anni è aumentato. Le truffe che maggiormente registriamo sono quelle telefoniche, in cui la persona anziana viene contattata preliminarmente sul telefono fisso, perché spesso i numeri di telefono vengono reperiti dalle pagine bianche, quindi vengono contattate e vengono prospettate delle situazioni in cui sono coinvolte per lo più parenti, quindi figli, nipoti, in cui si cerca di carpire il nome del familiare, così come da rendere la cosa più veritiera.
0: Ecco, questa è quella, diciamo, la classica, che sì, da tanto tempo si sviluppa questo tentativo di truffa nei confronti delle persone anziane. C'è qualcuna più innovativa che avete registrato, che può far riflettere e soprattutto mettere in guardia i nostri telespettatori?
1: Sì, una delle ultime riguarda una fantomatica rapina in cui è stata coinvolta l'autovettura della persona che viene contattata. Quindi la si chiama riferendo di essere carabinieri, ufficiali di polizia giudiziaria in generale, che vogliono appunto verificare all'interno dell'abitazione se vi sono monili, gioielli preziosi e quant'altro oggetto di rapina, dove durante la rapina è stata utilizzata la macchina della persona contattata. Quindi diciamo, si induce la persona in un sentimento di paura per se stessa, per i propri congiunti, e così si cerca di accedere fraudolentemente all'interno dell'abitazione.
0: Dottoressa, il ruolo dei familiari in tutto questo è fondamentale, perché spesso, soprattutto le prime truffe, quello che raccontava il capitano, che sono molto frequenti, questo di essere in cui viene coinvolto un figlio eccetera, non è vero tutto ciò, quindi c'è la paura, lo spavento, magari anche la truffa che si realizza, ma intanto i familiari che ruolo hanno nel momento in cui la persona anziana viene colpita, no? Un po' anche nella sua debolezza, nella sua fragilità, come si devono comportare parenti e figli?
3: Sicuramente è quello di non accusare, quindi di non far sentire in colpa l'anziano, perché voglio dire, la paura più grande, molto spesso proprio l'anziano non denuncia proprio perché teme poi di perdere la sua autonomia, quindi non è quella di accusare ma di ascoltare e in caso anche di intervenire con un percorso psicologico, per esempio. Esistono delle associazioni, soprattutto in alcune regioni d'Italia, in questo l'Emilia Romagna è molto attiva da questo punto di vista e organizza proprio degli interventi nei casi in cui gli anziani vengano truffati.
0: Anche perché dobbiamo dirlo che non riguarda solo gli anziani, cioè possiamo essere tutti quanti
3: tutti
0: truffati,
3: soggetti,
0: anzi spesso anche
3: sì,
0: persone più giovani cadono in questi terribili tranelli. Domande da casa.
2: Allora, a proposito di tranelli, ecco, Giorgia ci scrive da Savona e ci racconta: un mio amico di 83 anni è stato intimidito da due giovani che hanno simulato un incidente non vero, cosa che io ho già sentito anche in altre regioni. Ecco, in questi casi che cosa bisogna fare? Mi rivolgo prima al comandante e poi anche alla dottoressa, prego.
1: Sì, in questo caso la prima cosa è allertare le forze dell'ordine, ovvero il numero è 112, quindi contattare le forze dell'ordine raccontando quello che è stato per l'appunto detto in telefonata. E poi ecco, uno dei metodi che loro utilizzano è quello di tenere tutte le linee occupate dell'anziano, quindi prima la linea fissa e poi la linea mobile. Ecco, in questa circostanza, se viene chiamato in causa uno dei propri familiari, è bene anche contattare, dopo aver contattato l'112, anche il proprio familiare per verificare che sia tutto a posto, che sia bene.
2: Dottoressa?
3: Beh, sicuramente, come dire, le tecniche sono sempre più, come dire, le tecniche di manipolazione, di raggiro sono sempre più sofisticate, quindi è ovvio che il truffatore cerca di mettere quello stato di allerta, per cui di sollecitare quella paura, di mettere l'anziano sullo stato di allerta, per cui in quel momento la risposta della persona che sta dall'altra parte sicuramente manca di lucidità, ma capiterebbe a chiunque al di là, diciamo, dell'anziano. Per questo è importante prendersi del tempo, quindi educare proprio i nostri anziani a prendere del tempo e rivolgersi immediatamente a un vicino di casa, per esempio, o lì dove c'è un portiere, anche a un portiere.
0: Ecco, lei tocca un punto focale di cui vogliamo parlare, il portiere dello stabile, no? Perché è una figura che era presente, era centrale nel corso degli anni, ora un po' per una serie di ragionamenti, dei condomini, di risparmio, eccetera, viene accantonata, ma in realtà per un anziano è un segno di tranquillità abitare in un palazzo dove c'è un portiere, tranquillizza anche psicologicamente?
3: Sicuramente sì, diciamo, la figura del portiere, ma anche il condominio in generale, sono state fatte anche delle campagne, per esempio con le associazioni dei condomini, proprio sulle truffe agli anziani, quindi fa da filtro in qualche maniera, una figura fondamentale sicuramente per arginare, quantomeno quando soprattutto ci sono quelle truffe in cui vanno, fanno il porta a porta, quindi fingono di essere di una della CEA, per esempio, o
0: per controllare
3: del genere,
0: il gas, esatto, l'elettricità, per entrare a casa o chiedere altre cose, quindi è utile. Lo chiedo anche al capitano, perché sostanzialmente è una piccola sentinella, no, sul territorio, ed è utile alle vostre indagini spesso, immagino.
1: Certo, stavo proprio per usare lo stesso termine, cioè il portiere è una sentinella nella misura in cui può permettersi anche, visto la sua presenza, di accorgersi di determinate dinamiche che avvengono all'interno del condominio. Proprio per ricollegarmi a quello che diceva la dottoressa con riferimento ad alcune truffe, ecco, nei condomini proprio vi è la possibilità, almeno l'amministratore dovrebbe apporre in caso di controlli, delle, diciamo così, degli avvertimenti che nei prossimi giorni verranno svolti determinati controlli da parte di alcuni enti, per cui nel caso in cui dovessero presentarsi persone che invece all'improvviso vogliono controllare fughe di gas o d'altro, ecco, io starei ben allerta e avviserei anche in quel caso le forze dell'ordine.
0: Comandante, quanto è importante denunciare, a prescindere se va in porto meno quella tipologia di truffa? Per voi è fondamentale, perché magari è una banda, sono in genere bande che si concentrano su dei pezzi di territorio, su delle fette di territorio, e possono, quindi anche per voi, per facilitare le indagini, che spesso poi la persona che riesce a respingere questo tentativo di truffa dice: vabbè, non vado a fare la denuncia, ma è sbagliato?
1: Certo, bisogna denunciare sempre, anche se poi la truffa non va a buon fine. L'esperienza giudiziaria e investigativa ci insegna che queste persone agiscono in numero superiore a tre, quindi per lo più in bande anche molto ben organizzate, che riescono a raggiungere più parti di tutto il territorio nazionale. Quindi bisogna denunciare sempre, anche per il tramite poi dei propri parenti. Molto spesso ci capita di accertare che le persone poi denunciano a molte ore dal fatto, proprio perché soltanto quando i figli ritornano a casa che si rendono conto di essere state truffate.
0: Peraltro si può anche denunciare, possono chiamarvi, andate a casa, se una persona è molto anziana, non deve andare necessariamente presso gli uffici.
1: Certo, loro contattano l'112 e poi diciamo, c'è il pronto intervento da parte dell'arma dei carabinieri o delle altre forze di polizia che intervengono e poi diciamo, constatano sia sul posto che poi eventualmente redigono gli atti anche nell'immediatezza. Ecco.
0: Maris?
2: Beh, prima la dottoressa Ricci insomma, parlava dei finti operatori, dei gestori insomma, delle bollette. Ecco, Doretta ci scrive dalla provincia di Venezia e dice: mi hanno chiamato con un numero fisso dalla zona, insomma, quindi della stessa regione.

0: dicendo che siamo stati collegati con un contatore elettrico sbagliato e che dovevamo pagare degli oneri. Ecco, abbiamo capito più o meno la truffa, non ci ha voluto dire il nome dell'operatore ed è sparito. Ecco, Doretta insomma è stata attenta e vigile, però ci arrivano testimonianze anche da Barbara. Dice, ecco, i miei suoceri hanno ricevuto una telefonata in cui dicevano di andare alla posta per ritirare un pacco sorpresa, ecco, per mia figlia Martina. Dice, per fortuna loro hanno avuto l'intuito di chiamare insomma Barbara, che lavora proprio alle poste, gli ha detto insomma che così non era. Però come poter stare attenti? Ecco, magari tenere attiva una rete insomma di contatti, perché magari possono essere più lucidi e ci possano consigliare, dottoressa?
1: Quello che penso è sicuramente da parte dei figli dovrebbero fare proprio una sorta di, come dire, di vademecum da attaccare proprio sulla porta, sulla, una sorta di bacheca in casa, in modo tale da, ormai se ne parla da anni, si fa tanta prevenzione sia alle forze dell'ordine sia alle associazioni condominiali, quindi da questo punto di vista l'allerta ce n'è. E ce n'è tanta. Nonostante la prevenzione, leggevo le statistiche del 2020, comunque c'è stato un incremento del fenomeno. Quindi, ad ogni modo, come dire, c'è tanta prevenzione, le truffe si modificano un po' come i virus, mi viene da dire, no? Quindi trovano sempre delle nuove strategie di sopravvivenza. Però, ecco, educare i nostri anziani, soprattutto quando vivono da soli, proprio per cercare di capire quali potrebbero essere gli alert, no? Per esempio, quando arrivano delle comunicazioni poco chiare, oppure chiamare subito il parente, un vicino, allertare il portiere, quindi creare una rete intorno all'anziano.
0: Sì.
2: Allora, queste sono le truffe classiche, quelle fisiche, diciamo, che arrivano a casa, ma ci sono anche altre, tante altre truffe, perché ormai gli anziani sono molto abili anche nell'utilizzare il telefonino, il computer, per fare anche degli acquisti, diciamo, online. Ma lì bisogna stare attenti, perché ci si muove in un sorto praticamente di oceano, dove notiamo con tante difficoltà. Allora, siamo in collegamento per cercare di avere dei consigli pratici, concreti, nello spirito della trasmissione, con il presidente dell'ACE, dell'Associazione Italiana del Commercio Elettronico, Andrea Spedale, che ringraziamo, presidente. Allora, cosa Buongiorno. Dobbiamo guardare? Facciamo sempre questa domanda, ma è fondamentale. Un anziano che non ha una grande dimestichezza digitale, vuole fare un acquisto per evitare una truffa, che cosa deve guardare sul sito?
3: Intanto, permettete di spezzare una lancia a favore degli over 60, anche se anziani non sono, perché stanno diventando un mercato, un consumatore molto attivo online. E più della metà oggi compra online e quasi il 75% di questi dice che è soddisfatto degli acquisti online. Quindi vuol dire che c'è una cultura all'acquisto al digitale che sta migliorando ed è sicuramente un per le truffe, per sventare le truffe. Sicuramente online dobbiamo stare attenti, per proprio essere in maniera pratica, a evitare, diciamo, consideriamole delle bandierine rosse. Quando c'è un'offerta troppo vantaggiosa è una bandierina rossa. Quindi attenzione, quando un prodotto a un prezzo veramente troppo interessante probabilmente nasconde qualcosa che non va bene. Diffidiamo anche da tutti quei siti che ci fanno mettere in moto il meccanismo della nostra testa dell'urgenza, quindi pochissimi pezzi disponibili, offerta che scade fra un'ora, sono tutti sistemi che portano a fare un acquisto, diciamo, di pancia e non ragionato, e queste possono essere la porta a un rischio truffa, sostanzialmente, non è detto. Diciamo che su questa cosa anche la comunità europea è intervenuta, e quindi questi meccanismi per far scatenare l'acquisto di urgenza verranno un po' ridimensionati. Altra cosa importante da stare attenti, prego.
2: Dica, l'altra cosa importante,
3: L'altra cosa da stare molto attenti è usare il sistema di pagamento, cioè utilizziamo
2: sempre. Ecco, quello le volevo chiamare. Come pagare? Come pagare? Qual è il metodo migliore sempre per evitare situazioni spiacevoli?
3: Sempre con pagamenti tracciabili. Cosa vuol dire tracciabili? Vuol dire che va benissimo una carta di credito, va benissimo un bonifico bancario. Evitiamo magari di usare quei sistemi che, tipo il trasferimento di denaro o le criptovalute, che comunque non ci permettono poi di tracciare la transazione online. Questo perché esiste un sistema di tutele per il consumatore, per esempio con le carte di credito, dove il consumatore può disconoscere il pagamento, e vuol dire che poi sarà il venditore a dover dimostrare di aver diritto a quel pagamento. Quindi al consumatore vengono restituiti i soldi e dopodiché si vedrà se questa era una transazione lecita o meno. Quindi quando abbiamo un sistema tracciato, noi possiamo in qualche maniera avere una difesa in più e avere una tutela in più.
2: Presidente, le faccio un'ultima domanda e la ringrazio, perché questi sono consigli validi per tutti quanti noi, non solo per le persone anziane. Quando vediamo un prodotto, perché noi vogliamo fare tutti gli affari, poi alla fine...

0: Quindi diciamo, ah, c'è un grande affare, ho visto questo prodotto magari che costa davvero poco online. Qual è il margine? Non bisogna, quando vediamo un prodotto estremamente economico non ne vale la pena? È rischioso?
1: Allora, la fortuna dell'online è che si possono comparare i prezzi stando comodamente seduti sulla propria poltrona. Se un prodotto mediamente è venduto a 100 e qualcuno me lo vende a 50, non si capisce perché quello dovrebbe rinunciare a un

0: accuratamente, qualcosa non funziona. Nella migliore delle ipotesi ci arriverà un prodotto contraffatto, nella peggiore delle ipotesi non ci arriverà proprio niente.
1: Grazie, grazie per questi consigli. Come sempre il presidente dell'ACEL, Andrea Spedale. Rientriamo in studio,
0: grazie,
1: domande da casa, Maris.
2: Allora, volevo condividere insomma quello che ci ha scritto Lella. Ci racconta, ecco, dice: il fratello della mia vicina, per niente anziano, dopo un furto insomma non è stato più lo stesso, è caduto in una brutta depressione. Dice: i colpevoli insomma sono stati presi, ma dopo un fermo sono tornati liberi. Ecco, questa diciamo è una lamentela che arriva da diversi, e che forse le pene non sono abbastanza severe, quindi si sentono più liberi di continuare a perpetuare insomma nel reato, questo dicono i telespettatori, e quindi se questo è vero e se come aiutare questo ragazzo dalla depressione, perché probabilmente gli è stato sottratto qualcosa di caro, di valore.
3: Sicuramente a questo punto, purtroppo, una volta che si subisce una truffa si sente anche invasi, no? Soprattutto se è accaduta a domicilio. Quindi da questo punto di vista potrebbe aver vissuto un vero e proprio trauma, per cui un sostegno psicologico, fare un ciclo breve di psicoterapia potrebbe aiutare un po' ad elaborare il trauma.
1: Questo Comandante, le chiedo, abbiamo parlato delle truffe a casa, però un tempo si diceva che erano pericolose in banca quando si ritirava la pensione, no? Le persone anziane o la posta, se andava a ritirare la pensione. È più così o sono più frequenti quelli a casa? Ormai questi nostri malviventi pensano più ad andare nell'appartamento.
4: Sono più frequenti, registriamo maggiori denunce per furti, per truffe, tentativi di truffe presso le abitazioni, che non invece furti presso gli sportelli postali. Questo almeno è quello che registriamo nel recente periodo.
1: Le videocamere possono essere d'aiuto?
4: Certo, le videocamere sono assolutamente d'aiuto, tanto quelle all'interno degli appartamenti, tanto negli androni condominiali o appunto per le strade, tanto quelli pubblici quanto appunto quelli privati. Quindi sicuramente le
1: video... Sono d'aiuto per le indagini, certo, fondamentali. Maris.
2: Comandante, la signora Giulia ci scrive preoccupata, dice, ecco, ci ha mandato lo screenshot del suo telefono, proprio questa mattina mi è arrivato questo messaggio, il testo dice: è stato richiesto un pagamento di 2.300 euro, se non riconosci l'operazione, insomma, clicca qui. Lei adesso è preoccupata, possiamo dire insomma a tutti i telespettatori, non solo a Giulia, di non allarmarsi, basta non cliccare, non fare niente e magari segnalare il numero potrebbe essere d'aiuto?
4: Sì, potrebbe essere d'aiuto, sono in realtà dei tentativi di truffa che avvengono anche in maniera robotizzata, quindi... di fatto poi quel numero dal quale proviene sostanzialmente inutile. Certo, la cosa sicuramente più importante è evitare di cliccare, me ne sono arrivate due ieri, quindi come dire, sia per mail che sul cellulare, quindi l'importante qui è sicuramente non cliccare.
1: Dottoressa, abbiamo parlato del portiere, abbiamo parlato dei familiari e i vicini, quanto sono importanti, soprattutto se la persona anziana spesso sta da sola, vive da sola. Allora, nel condominio bisognerebbe creare una sorta di vigilanza, dico, amichevole, insomma, amicale. È così o è molto più difficile oggi in un condominio andare a trovare, bussare alla porta, cercare di capire come sta la persona anziana?
3: Beh, non è sempre facile. L'anziano purtroppo si ritrova lì dove non ci sono i figli vicino, si ritrova a vivere da solo. Quindi magari proprio lì dove c'è un portiere o lì dove... c'è una storia nel palazzo, quello di creare sicuramente una rete intorno alla persona che vive da sola è fondamentale, quindi trovare delle persone di fiducia capita penso un po' a tutti, per chi vive da solo avere come dire anche un vicino di casa che può in qualche maniera intervenire per le emergenze, quindi diventa fondamentale e i figli in questo devono aiutare i propri genitori.
1: Soprattutto nelle grandi città dove è tutto molto spersonalizzato. Grazie davvero ai nostri ospiti, grazie al capitano Giuseppe Montebuglio,
4: grazie a voi.
1: Comandante del nucleo operativo della compagnia di Roma Trust River, uno splendido quartiere, una splendida zona peraltro della capitale, e grazie alla dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Grazie sempre dottoressa,
3: grazie,
1: chiudiamo qui questa puntata.
2: Per oggi è davvero tutto, vi aspettiamo domani alle 10.30 per parlare di pensioni, quindi mi raccomando non perdete l'appuntamento.
1: Ci vediamo come sempre domani, grazie a tutti e serena giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gesù entra drammaticamente nella sua passione.

0: chiede al Padre di allontanare il calice. Gesù, tuttavia, è desideroso di compiere fino in fondo la volontà del Padre per la nostra salvezza.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare lo consegnò perché fosse crocifisso. Pilato lo consegna ai suoi crocifissori. In verità Gesù si consegna affinché l'opera di Dio si compia, manifestando un amore che va fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. È una presa in giro, ma Gesù non oppone resistenza, si lascia fare. Il suo amore non conosce limiti, affinché noi lo riconosciamo come il nostro Salvatore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze, ha portato la sua croce. Forse dietro di Lui anche noi abbiamo la forza di portare la nostra. Chiediamo questo dono e questa grazia al Signore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora
1: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo Spirito. Certamente tutto è compiuto, ma in verità tutto è giunto a compimento. L'opera di Gesù, iniziata con l'incarnazione, giunge al suo compimento con la crocifissione e la morte. Egli ci ha mostrato un amore senza fine, un desiderio di restare con noi, mostrandoci la sua misericordia.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
5: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
5: Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,

0: con Maria, Madre nostra, a te ci affidiamo con il cuore in mano. A volte la paura ci avvolge, il futuro è incerto. Tu lo sai, Madre, hai conosciuto la fatica, ma non hai mai perso la fiducia nel domani. Sei la nostra forza, la nostra guida. Oggi, contemplando il tuo esempio luminoso e volgendo lo sguardo alla grotta benedetta di Massabielle, riconosciamo in te la Madre, colei che irradia la luce di Cristo nel mondo. Maria, aiutaci a donare speranza con un gesto, una parola, un sorriso, a far sentire agli altri che non sono soli. Affidiamo a te le nostre preoccupazioni, i nostri sogni, la voglia di un mondo migliore. Sappiamo che ci ascolti e ci proteggi. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo della Santa Messa. Siamo proprio usciti adesso da una celebrazione eucaristica. La Messa e il rapporto con i giovani. Proveremo a capire com'è questo rapporto e se ci sono anche nuove proposte per invogliare sempre più ragazzi a partecipare alla Santa Messa. Dopo la sigla. Prendersi il tempo giusto per vivere un momento come quello della Santa Messa è possibile? Questa è la domanda che ci facciamo questa sera. L'esperienza della Santa Messa è qualcosa che riguarda il nostro modo di essere ed essere comunità. Ne parliamo con i nostri ospiti. Padre Cristiano Laino, ben trovato, Padre Cristiano.
1: Buonasera.
0: Direttore della Pastorale Giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna. Grazie per essere giunto fin qua. Insieme a te c'è Maria Velia Gianfelici.
2: Buonasera.
0: Ben trovata, Maria Velia, di Pietre Vive, associazione, insomma, una realtà che si occupa anche di racconto delle bellissime, magari, chiese e monumenti che abbiamo in Italia e non solo. Un'iniziativa dei Gesuiti. Grazie per essere qui con noi. Collegato da Milano c'è Matteo Liut, ben trovato Matteo.
3: Buonasera, ben trovati a tutti.
0: Giornalista di Avvenire, a questo punto partirei proprio da te. Nei giorni scorsi è anche uscito un articolo su Avvenire a firma di Paola Bignardi, proprio di questo rapporto che c'è tra giovani e celebrazione eucaristica, giovani e liturgia. Diciamo così, non è tutto rose e fiori, qual è la situazione?
3: Sì, beh, l'intervento di Paola Bignardi in effetti ha fatto discutere, ha creato veramente un bel dibattito, perché ha messo dei dati, dei punti di riflessione non niente scontati. Tra l'altro i suoi contributi partono sempre da un'esperienza diretta, perché ha i ragazzi, i giovani, lei si mette in ascolto, li ascolta, li conosce e poi fa le sue analisi. Non sono mai realistica. E in questo caso la sua indagine è entrata proprio sulle motivazioni per cui i ragazzi e i giovani disertano la messa. E c'è da dire che ovviamente è un'analisi abbastanza impietosa, perché mette in luce la distanza che c'è fra il linguaggio della liturgia e le modalità di comunicazione delle nuove generazioni. Ora, ovviamente il punto non è solo quello delle parole di cui si parla o si comunica, anche se la liturgia, la messa è di fatto un atto comunicativo. Il problema di fondo, ovviamente, è quello un po' della distanza.
0: Ecco, partiamo da questo primo dato che anche l'articolo di Paola Bignardi su Avvenire ci restituisce, dicevi tu, un racconto, una fotografia un po' pietosa. In realtà qui oggi stiamo a raccontare anche una realtà che sembra diversa. Padre Cristiano Laino, dal tuo punto di vista, che hai a che fare quotidianamente con i giovani per quanto riguarda anche il Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna e il rapporto che hanno con la Santa Messa, che cosa ci puoi invece testimoniare?
1: Allora, forse, ecco, noi siamo anche un'isola felice. Non siamo una parrocchia, cioè celebriamo la messa in una parrocchia, ma non siamo una parrocchia.
3: Quindi,
0: aspetta che abbiamo un ritorno, un attimo, abbiamo un ritorno da Milano, ecco, possiamo continuare, prego.
1: E quindi, ecco, raccogliamo giovani universitari e giovani lavoratori e quindi, ecco, siamo un centro di aggregazione per coloro che vogliono riaffacciarsi alla liturgia, vogliono riaffacciarsi all'Eucaristia, vogliono rimettersi in ascolto della parola di Dio. E quindi forse in questo senso, ecco, che siamo isola felice, nel senso che non peschiamo solo da un territorio ristretto come la parrocchia, ma allarghiamo l'orizzonte. E quindi prendiamo anche i fuorisede, prendiamo anche persone che si sono trasferite a Bologna. In questo senso forse

0: Forse, ecco, è un altro modo di poter ripartire dal fatto che le persone hanno desiderio
1: È un
0: di.
1: problema, al di là, insomma, dell'isola felice, tra virgolette, meno male che ce ne siano, e non è solo quella, fortunatamente, in Italia, ma c'è un problema di linguaggio, di linguaggi per quanto riguarda le giovani generazioni e l'approccio, oppure è solo una storia personale, la propria famiglia, il percorso che una singola persona ha fatto per quanto riguarda la fede e quindi anche la celebrazione eucaristica?
0: La messa è linguaggio, la parola di Dio è linguaggio e quindi sì, è una questione di linguaggio. E il linguaggio della messa è un linguaggio simbolico, ma i simboli a volte possono perdere il rapporto tra significante e significato. E quindi è importante ridare significato a quei simboli che a volte sono un po' impolverati. Come farlo? Beh, ripartendo da quei tre verbi che Ignazio descrive come l'itinerario degli esercizi spirituali. Riappropriarsi di un proprio sentire, una vita interiore che suscita curiosità, domande. Le domande esistenziali nascono da una persona che ascolta se stessa e ascolta gli altri. E poi nasce un pensare, un pensiero, per poi un agire. Ecco, l'Eucaristia, la liturgia, ma tutti i sacramenti convogliano in un sentire, in un pensare, in un agire, potremmo anche dire, perché in fondo l'agire liturgico è la gestualità, è la
1: Certo.
0: parola, ma allo stesso tempo il sentire è anche quel desiderio che mi muove a, e poi il pensare è quello che si unisce a questo sentire che diventa purificato.
1: Bellissimo. Maria Velia Gianfelici, e il tuo rapporto con la Santa Messa è sempre stato, diciamo così, costante? Ci sono stati dei momenti che magari ci andavi solo perché il precetto lo imponeva o la famiglia ti ci mandava? C'è stata una maturazione? Che percorso è stato il tuo?
2: Allora, per quanto mi riguarda, io provengo da una famiglia cristiana cattolica, quindi sono sempre andata a messa con i miei genitori da piccola, sicuramente in passato anche con automatismo, ecco, perché è
1: Certo.
2: qualcosa che mi è stato trasmesso. Sicuramente crescendo ho imparato invece a farla mia e a viverla come un momento proprio di incontro, un momento per me. È un momento in cui poter avere questa relazione con un Dio in cui credo, no?
1: Ma tu ti ricordi quando quell'automatismo è diventata consapevolezza? Cosa c'è stato che è entrato dentro e ti ha fatto fare quel salto, quello step?
2: Sì, beh, sicuramente c'è stata una crescita mia personale e un desiderio di ascoltarsi di più e un desiderio anche di costruire una mia relazione con il mio mondo interiore e quindi anche con la mia fede, no? È un momento in cui l'ho scelta proprio, ho scelto di vivere la mia
1: Guarda,
2: fede.
1: Cristiano, questo però non è scontato. Cioè, questo, ha comunque fatto un percorso importante, forse anche in autonomia o grazie alle esperienze che ha fatto, ma non è sempre così. Questo step, diciamo, tra automatismo, magari abbandono e poi consapevolezza di un ritorno, alla fede, spesso serve un accompagnamento, servono dei formatori.
0: Servono delle proposte, servono dei luoghi di incontro. Fondamentalmente, l'esigenza principale è quello di, uno, ascoltarsi, e anche noi come Chiesa abbiamo necessità di ascoltare quelle che sono le esigenze dei nostri giovani e offrirci un qualcosa. Io maturo alla presenza dei giovani e i giovani spero che in relazione con le nostre proposte possano maturare. È un qualcosa che non viene calato dall'alto, non è un concetto che cerca di plasmare una realtà, ma è una realtà che riplasma continuamente i concetti. E quindi.
1: Matteo Liut, noi arriviamo da un'esperienza estiva, quella ad esempio del Giubileo dei Giovani, dove diciamo, non è che si sono viste chiese vuote, no? E poche persone, romanzi, tutt'altro, ma forse lì c'è da fare come dire, un distinguo tra le situazioni, il grande evento, la ferialità, la singola comunità. È un po' a macchia di leopardo la situazione, non dobbiamo fare affidamento su quei numeri magari del Giubileo dei Giovani, ma non dobbiamo nemmeno partire da uno zero.
3: Lì ci sono due considerazioni da fare fondamentalmente. La prima è che quando la proposta è alta, è forte, è curata, i ragazzi, i giovani rispondono. Ce l'ha mostrato benissimo la GMG di Lisbona, ce l'ha
1: Certo.
3: riconfermato il Giubileo dei Giovani di Roma di quest'anno. L'altra considerazione da fare è che ovviamente quello è un pubblico, tra virgolette, privilegiato, è un campione di gioventù che già a monte, ovviamente, ha fatto una scelta di essere lì e di partecipare. Poi manca probabilmente un ponte fra questo tipo di proposte che sono lontane dal vissuto quotidiano e poi sono invece i cammini quotidiani, che poi è in effetti quello che manca probabilmente anche nelle messe, nelle liturgie delle nostre comunità, cioè quel ponte fra il vissuto, fra l'esistenziale dei giovani e quel momento forte che dovrebbe essere la liturgia, che dovrebbe essere in qualche modo un momento che ti proietta in qualcosa di altro per poi farti ritornare alla tua realtà.
1: Certo. Padre Cristiano, sei d'accordo con le parole di Matteo?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è, innanzitutto sì, quello di non banalizzare. La proposta deve essere sempre alta. Quindi la necessità di una formazione. I giovani ci chiedono qualcosa che sia bello, che sia vero, che sia autentico. Quindi questa è la prima condizione. I giovani ci chiedono di essere ascoltati, e quindi in questo non possiamo far finta di tapparci le orecchie. E poi dopo, ecco, riportare anche la questione estetica e della bellezza. La liturgia è bellezza e non possiamo trascurarla, dal canto al modo in cui curiamo anche le stesse parole dell'omelia, non si può banalizzare. E poi questo collegamento col vissuto, con l'esistenziale. Ci sono domande che l'uomo si fa da sempre, alle quali non avrà mai risposte, ma non possiamo smettere di farci queste domande, di interrogarci. In fondo l'uomo è interrogante per natura.
1: Maria Velia, ti ritrovi anche tu nelle parole di Padre Cristiano. La bellezza, anche la liturgia deve essere bella. Ti rendi conto anche di questo passaggio? Magari noti le differenze, diciamo così, di bellezza tra una liturgia e un'altra, tra una santa messa e l'altra?
2: Sì, assolutamente sono d'accordo. L'uomo è in cerca di bellezza e il tempo anche chiede di essere vissuto in bellezza e quindi sicuramente una messa in cui mi sento attiva, no? In cui comunque anche la mia interiorità è continuamente interpellata, stimolata, è qualcosa che mi parla di bellezza, sicuramente.
1: Matteo Liuto, tra l'altro il cammino sinodale in questi anni ha messo al centro anche la tematica, no? Dei nuovi linguaggi, anche della liturgia, con grande dibattito, si cerca sempre di venire incontro in qualche modo senza snaturare. Questa è la grande, insomma, la grande sfida, la grande scommessa.
3: Questa è una sfida enorme, perché se noi ci pensiamo, quando è stata fatta la scelta di passare al volgare, cioè di abbandonare, certo, il latino per passare alla lingua parlata nella liturgia, si è scelto però la lingua di quel tempo e quindi degli anni 70. I testi sono testi scritti in italiano degli anni 70. Quindi questo è un punto su cui riflettere. L'altro punto è che ovviamente attraverso la liturgia passa un patrimonio che non è nella disponibilità, cioè come si diceva anche prima, la messa non è un semplice atto comunicativo, cioè uno show, uno spettacolo, è un'esperienza che nasce da una tradizione che ha, come dire, un patrimonio appunto che non può essere in qualche modo semplicemente deciso a tavolino, ecco.
1: Certo.
3: Ed è un po' anche l'invito che ha messo al centro pensiamo al messaggio per la giornata mondiale della gioventù di quest'anno, Papa Leone, no? Che ha ricordato che in fondo tutta l'esperienza di fede è un incontro, e da lì che nasce poi la missionarietà. Certo. Questa esperienza ha nella liturgia per forza il suo cuore, il suo fulcro.
1: Padre Cristiano, e come gesuiti in Italia e non solo, state portando avanti un'esperienza di una messa senza fretta. È una risposta magari anche al cambiare i linguaggi, far vivere un'esperienza, una relazione più profonda, anche nell'ottica dell'ascolto e della bellezza. Di cosa si tratta?
0: È una messa che si prende il suo tempo. È iniziata 25 anni fa in Francia, nella chiesa di Sant'Ignazio a Parigi, e poi fu portata in Italia qualche anno dopo, proprio a Bologna. Ed è una messa che mette al centro l'ascolto. L'ascolto della parola, ma anche l'ascoltarsi tra le persone che partecipano alla messa. E quindi è una messa che è curata nel dare un'omelia che deve fornire degli spunti, non deve dare delle soluzioni o non deve vaticinare chissà certo. quale profezia, né andare sul moraleggiante o sul moralistico, ma da spunti biblici per entrare dentro quella parola. È la parola che ha la sua efficacia, è la parola di Dio che non smette da migliaia d'anni di essere efficace nel toccare i cuori delle persone.
1: Senza fretta perché? Anche c'è una questione tecnica, diciamo, no?
0: Uno, è una questione temporale, le messe senza fretta non durano meno di 70 minuti. E poi dopo l'omelia c'è un momento per lasciare sedimentare questa parola. E non dobbiamo prenderci la fretta di voler concludere la messa a tutti i costi velocemente. Il silenzio non fa paura. Il silenzio è una cosa bella. Il silenzio mi permette di ascoltarmi, ma soprattutto anche di ascoltare l'altro nello stesso silenzio. Il silenzio è comunicativo, il silenzio è comunicazione. Allora ecco che nelle diverse esperienze di messa che si prende il suo tempo, noi per esempio a Bologna andiamo giù in una cripta medievale e lì facciamo risuonare questa parola anche attraverso una meditazione guidata.
1: Quindi dopo l'omelia del sacerdote c'è uno stop, un momento di meditazione, 10, di deserto, minuti. Ognuno si prende il suo tempo per riflettere sulle parole, sugli spunti che il sacerdote ha comunicato durante l'omelia.
0: Soprattutto sulla parola di Dio. Gli spunti servono solo, solo come dei passepartout per entrare, si possono aiutare, se no vanno anche abbandonati. Il sacerdote non è al centro dell'Eucaristia, è la parola di Dio al centro. E poi mistero.
1: E poi quello che emerge da questo diciamo, silenzio, da questo esercizio di silenzio, riecheggia, ritorna nella preghiera dei fedeli.
0: Esatto, perché vengono distribuiti dei post-it con delle matite dove le persone ecco, possono, sotto forma di preghiera, di intercessione, di ringraziamento, scrivere delle proprie preghiere che poi vengono raccolte e lette a lambone.
1: Ci fermiamo su questa informazione, la messa senza fretta, andiamo in pubblicità, torniamo e poi vi portiamo proprio ad ascoltare dalla viva voce dei giovani che insieme anche a Maria Velia insomma, partecipano alla messa senza fretta. Dopo la pubblicità.
4: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione.
1: Questa sera in cammino stiamo parlando di giovani, Santa Messa e anche di una proposta dei gesuiti che si chiama la Messa senza fretta. Ne stiamo parlando con padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile del Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, con Maria Velia Gianfelici di Pietrevive di Roma e con, collegato da Milano, giornalista di Avvenire Matteo Liut. Come promesso allora andiamo, anzi rimaniamo a Milano, a San Fedele, proprio per ascoltare i giovani che partecipano a questa Messa senza fretta. Vediamo.
5: Mi ha colpito questa parte perché il Signore richiama cose piccole, a cose quotidiane. Ciò che mi ha spinto a partecipare alla messa senza fretta indubbiamente è stata la possibilità di prendersi un tempo dedicato per rallentare. Trovo che appunto nella vita caotica di ogni giorno riuscire a ricevere questa opportunità, questo dono di dedicarsi un tempo per poter vivere la relazione col Signore, con gli altri in profondità sia una ricchezza che per quanto possibile secondo me vale la pena che venga sfruttata.
6: A me ha colpito la frase dei discepoli che chiedono a Gesù: ma quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e non ti abbiamo vestito?
7: Io preferisco questo tipo di messa a quella tradizionale e fosse per me farei ogni domenica questo tipo di messa, perché è bello sperimentarsi non da soli, in comunione e nella fede con gli altri.
5: è un'opportunità in più, cioè permette sicuramente di calarsi più nella dimensione della messa, di entrare in modo più vivo, in modo più profondo in relazione col Signore.
7: Mi ha aiutato a riprendere un cammino di fede e anche a sentirmi parte di una comunità. Quando finisce la messa senza fretta e esco dalla chiesa mi sento molto carica, adrenalinica, e infatti inizio la settimana molto contenta, energica.
8: La domanda da cui siamo partiti è: perché sempre meno persone sono invogliate a partecipare alle celebrazioni eucaristiche, in particolare i giovani? A noi è sembrato, ecco, che il punto dove avremmo potuto agire meglio era il punto dell'interiorizzazione, da un lato, e il punto della

0: in altri luoghi, però allo stesso tempo rimangono molto colpite da come anche la celebrazione eucaristica sia veramente un momento e un luogo di preghiera, ed è un momento e un luogo di preghiera appunto comunitario. Molti ci rimandano questo: che bello avere la sensazione di celebrare insieme.
1: E questi erano i giovani della Messa senza fretta che si celebra a Milano. Maria Velia Gianfelici, tu partecipi qui a Roma, hai trovato delle consonanze, com'è l'esperienza romana?
2: Sì, assolutamente sì. La Messa senza fretta a Roma è nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, sicuramente ci sono degli elementi in comune con quelli già descritti. A Roma in particolare il momento di silenzio dopo l'omelia è vissuto nella chiesa, quindi si abbassano le luci, si crea un'atmosfera proprio di raccoglimento e chi vuole può anche spostarsi dal proprio posto. Ci sono dei cuscini al centro della chiesa che chi vuole può prendere per sedersi anche per terra, nelle cappelline, davanti al crocifisso, per poter vivere proprio questo momento di silenzio in maniera proprio profonda, no? E viverlo proprio come occasione per meditare, no? Sulla parola che è stata appena proclamata e come questa parola può parlare alla mia vita, no? Quindi come questa parola si incarna e diventa viva, no? Diventa viva nella propria vita. E che cosa il Signore mi ha comunicato attraverso le sue parole.
1: Matteo Liut, potresti andare a San Fedele a fare un racconto senza fretta. Come vedi, come giudichi questa esperienza?
3: Beh, ci insegna soprattutto una cosa, e cioè che è possibile offrire un'alterità rimanendo ancorati alla vita. Perché alla fine forse c'è stato un po' questo equivoco, no? Che si è cercato di mimetizzare un po' il linguaggio della liturgia come il linguaggio di tutti i giorni un po' troppo, dimenticando che invece appunto l'esperienza della messa è un'esperienza che ti porta fuori dalla tua quotidianità per guardarla da fuori, e quindi ha bisogno di linguaggi, dei suoi tempi, delle sue modalità e soprattutto, come dicevate anche voi lì prima, della sua bellezza, perché la bellezza è una chiave fondamentale per poter comunicare.
1: Padre Cristiano, di fatto alla fine dell'omelia, la liturgia, insomma, ci sarebbe il momento di silenzio che magari viene saltato quasi a pie pari nelle normali celebrazioni. Ritornare un po' all'origine per guardare avanti, mi sembra forse anche questa la ricetta, no?
4: Il silenzio, i profeti ascoltano nel silenzio. E nella tradizione biblica, sia veterotestamentaria che del Nuovo Testamento, il silenzio diventa parte fondamentale. Se non faccio silenzio non mi posso ascoltare, se non mi ascolto non posso ascoltare gli altri, e se non posso ascoltare gli altri non posso neanche ascoltare Dio. Quindi il silenzio è fondamentale perché crea quel luogo dove poter ascoltare meglio, di più e più profondamente.
1: Ma la messa senza fretta per un sacerdote? Com'è celebrare senza fretta, prendersi i tempi, quello che può servire, non avere, come dire, l'ora deve finire entro tot.
4: Io
1: cambia?
4: Direi, con un aggettivo, è gustoso. Perché si assapora di più e dopo ti lascia un gusto di sazietà, ecco, un gusto bello, insomma. E lo vedi poi anche nelle persone, che poi non hanno fretta di andare via, le persone rimangono e quindi dopo la messa è finita da mezz'ora e le persone sono ancora lì, che chiacchierano e condividono. E secondo me quella è la cosa più bella. Le persone non hanno desiderio subito di andare via. Non c'è il canto finale e c'è la diaspora. Certo. No, si rimane lì.
1: Maria Velia, ma chi sono le persone che partecipano con te alla Messa senza fretta qui a Roma, ad esempio?
2: A Roma la proposta è rivolta ai giovani, quindi la maggior parte delle persone che frequentano la messa sono giovani, giovani adulti, studenti, giovani lavoratori, ma chiaramente è una messa pubblica, quindi è aperta a tutti, ecco. E ogni tanto capita che partecipino anche persone meno giovani, diciamo. E questo è molto bello perché veramente si è creata una comunità di persone che ogni domenica vengono a vivere la messa lì a Sant'Andrea, a viverla insieme. E si è creata proprio una comunità ed è nata dalla preghiera. Pregando insieme poi si crea comunità e si condivide.
1: Matteo Liut, è una buona pratica questa, può essere, dico, esportata, forse non è di semplice gestione, magari negli orari complicati delle parrocchie dove tutto è incastrato tra la catechesi, le celebrazioni, però può essere una via.

0: Ma l'esperienza ci insegna che per le cose belle si trova sempre il tempo. E è una cosa che sicuramente merita di essere raccontata, che sarà oggetto probabilmente anche sicuramente di una delle nostre prossime pagine giovani che abbiamo il mercoledì su Avvenire.
1: Grazie Matteo anche per il tuo tempo, la tua testimonianza, anche insomma, quello che gira dalle pagine di Avvenire che continueremo a leggere. Grazie a padre Cristiano Laino, direttore pastorale giovanile Centro Poggeschi Gesuiti di Bologna, e grazie a Maria Velia Gianfelici per questa vostra testimonianza. 20 secondi a testa per dare appuntamento. Se qualcuno volesse venire a partecipare alla messa senza fretta a Roma.
2: A Roma, nella chiesa di Sant'Andrea al Quirinale, ogni domenica alle ore 19.
1: E a Bologna?
3: Il mercoledì nella cripta del Centro Poggeschi alle 19:30 e la domenica nella chiesa di San Vitale Agricola alle 19.
1: Senza fretta, vi diamo appuntamento a domani sera per un'altra puntata di In Cammino, come sempre, a partire dalle 19:30. Grazie per essere stati con noi, buona serata e a presto.

0: minuscola, grande così. Abbiamo tutte storie bellissime da presentarvi, ci credo, parliamo d'amore. L'amore che lega, che tiene uniti per tutta la vita. Ne sanno qualcosa? Due espertissimi in materia. Sono adorabili, si fanno le coccole da quando sono arrivati. Lei gli sistema i capelli, lui dice che moglie che c'ha, visto che moglie che c'ho. E sono Angela Rosati e Gio Battista Poli, belli, innamorati da, attenzione, da quanto tempo state insieme?
1: Ma
2: che stiamo insieme?
1: Che siamo sposati, sono 60 anni.
0: Sono 60 anni?
1: 60, sì.
0: Ma 60. Ma che state insieme? Cioè, dal primo bacio, quanto tempo è passato?
1: Non l'avevo scritto perché ancora andavamo a scuola.
2: Perché prima non si poteva neanche dare.
0: Non si poteva neanche dare? La signora mi dà una risposta perfetta. Però, insomma, più di 60 anni che ci amate.
2: Oltre 10 anni che siamo stati fidanzati.
0: Ma i bambini? Voi vi siete incrociati, incontrati proprio piccoli?
2: Siamo stati sempre quasi insieme perché eravamo un gruppo di amici.
1: Vicini di casa, ecco.
0: Vicini di casa.
2: Si andava a scuola insieme.
0: Guarda quanto sono belli da sposi, ma sono meravigliosi, identici, uguali. Allora, si conoscono fin da bambini, vivevano a Monteleone di Spoleto, provincia di Perugia.
2: Esatto.
0: Dico bene. E quando avete capito che sarebbe stato proprio amore vero?
1: Ma io penso da sempre.
2: Da sempre. Perché non abbiamo conosciuto altre persone, io non ho conosciuto altre persone.
0: Ma quanti anni aveva quando ha visto questo bel ragazzo?
2: Io 15 anni.
0: 15. E quando l'ha visto ha detto subito lui?
2: Basta, non c'è nessun altro.
0: Allora.
2: Era troppo simpatico poi, capito?
0: Era troppo simpatico?
2: Simpatia c'aveva.
0: La simpatia, oltre ad essere bello però.
2: Beh, era anche, certo.
0: Anche un bel ragazzo. Ma è vero che l'ha fatto la dichiarazione d'amore? Fra i campi di grano.
2: Esatto. Questa,
0: ma mi piace sta signora.
1: Come, Angela?
2: Ci siamo conosciuti in mezzo al campo di grano.
1: Ma come no? Caspita, era lavoro nostro.
2: Era il vostro
1: lavoro.
2: E quello, ci incontravamo spesso.
1: Sì,
2: in campagna.
0: Ora, la signora ha detto, io ho visto sto ragazzo bello eppure simpatico. Lei, quando ha visto per la prima volta la sua Angela, cosa ha pensato? La prima volta nel senso che ha capito che sarebbe
2: che
0: stata
2: andare.
0: Lei.
1: E certo. Perché c'erano altre ragazze magari che non ti piacevano.
0: Cioè, guardi, lei sta dando...
1: E tante volte mi aspettavano lungo la strada.
0: Ah!
1: È vero, lo dico come un uomo oltre gli 80 anni, 84.
0: Complimenti tanti. E insomma, aveva tante pretendenti, ma una sola ce n'era. Angela, che era la più bella di tutte e quindi si sono innamorati. Meravigliosi. C'è una musica che vorrei sentire. La chiedo alla mia regia, è importante.
2: Questa mi fa ripiangere un'altra volta.

0: militare
1: ogni volta,
2: e io piangevo
1: ogni volta
0: che partono e no,
1: mi
0: che
1: hanno
0: torno,
1: fatto ballare vorrei. Quando ero militare con questa canzone mi invitarono alcuni amici una guardia forestale che lavorava a Monteleone dove vai? A Vicenza e il mio paese va a trovare papà e mamma e sono andato là e ci ho trovato un bel pranzo i genitori. Ma ci avranno avuto Paolucci, Marino e io ero quest'altro.
3: E quando lui è partito, io piangevo perché una vita, insomma, era ragazzino, sempre insieme, ragazzi, con tutti gli altri gruppi, si stava insieme di sera e tutto quanto. All'improvviso lui è dovuto partire.
1: Con la cartolina?
0: Con la cartolina, certo, arrivava la cartolina.
3: Che tristezza, da... Dunque, da giugno è tornato poi a dicembre, forse.
1: Sì, dalle feste natalizie.
3: Ma quanto è stata lunga, allora, ogni volta.
0: Ogni volta che torno, non vorrei
1: più partire. E mi hanno messo questo disco, ma non voglio far ballare. Io mi vergognavo perché non li conosci, ti devi comportare in un certo modo.
0: Certo.
1: Non conosco i Veneti, io stavo nel Veneto. Era la mia generazione, i poli vengono dal Veneto, ma io non conoscevo.
0: Certo. Però, insomma, voglio dire, era una situazione di quelle, e vado in una famiglia che pur molto accogliente, però chi li conosce, e dai che ballo ogni volta. A casa c'era lei che piangeva disperata ogni volta che passava questa canzone alla radio, giù due secchi di lacrime, così. Quando avete deciso di sposarvi? Perché a un certo punto...
3: Quando avevamo deciso di sposarvi?
1: Gli ho scritto, stavo a Roma io. Gli ho detto, guarda, il 24 aprile del 66...
3: Quando lui era già tornato dal militare, dopo un anno circa...
1: Avevo 23 anni, allora ero grande.
0: Ma gli ha scritto la richiesta, la domanda di matrimonio, gliel'ha scritta?
1: Certo,
3: perché prima i telefoni non c'erano.
1: Non c'erano i telefonini.
0: Hai ragione.
1: Il telefono a casa non ce l'aveva nessuno. Che scrivi? Allora, il 24 aprile, se Dio vuole, ci sposiamo. Dove? Sulla chiesa.
3: Ecco, io ho cominciato a fare tutte le domande, tutto
0: i documenti,
3: ciò, i documenti, il prete, tutto ciò che serviva. E abbiamo organizzato e siamo tutti, ma perché? Ma come mai all'improvviso tu sei giovane? Lui così.
0: Perché vi amavate.
3: Ma prima, prima se non ti sposavi a 20 anni, 22 anni, eri già grande. Ma perché non si sposa?
0: Perché aspettare?
1: Un uomo prima di 30 anni non si doveva sposare perché doveva essere...
3: Oggi è diverso, no?
0: Però un uomo assumeva la responsabilità di creare famiglia.
1: Certo,
0: ovviamente. Guardateli, sono sposi che... ridono nelle fotografie.
1: Io gli ho scritto, ho trovato a casa, a Viale Marconi.
0: A Roma.
1: Qui da Roma.
3: E io quel giorno mi sono arrabbiata tanto.
0: Perché?
3: Perché sono andata, avevo i capelli abbastanza lunghi come lei. Bisogna andare dal parrucchiere perché dobbiamo mettere la coroncina.
0: La coroncina.
3: E sistemare questi capelli che mi hanno fatto. Mi hanno tagliato tutti i capelli. Ancora sono arrabbiata.
1: Sì, ma lei ce l'aveva così
3: lunghi. Ce l'avevo così belli mori, tutti un po' ondulati, no? Carini.
0: Ma è bellissima, signora.
3: Ma
0: è bellissima.
3: Puoi mettere coi capelli.
0: Cioè, però è più moderna così, lo posso
3: moderna,
0: dire?
3: Bene.
0: Più moderna. Allora, si sposano, vanno a vivere a Viale Marconi a Roma. E succede quasi l'irreparabile. Non certo per il loro amore, ma perché Roma era piena di strisce pedonali, strisce lungo la strada, ve lo diciamo dopo la pubblicità cosa è successo.
3: E poi non finisce qua.
0: Ah no?
1: Va bene, le strisce pedonali.
0: Ah no, le strisce pedonali. No, ma io me li porto a

0: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
1: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
2: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
3: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo, giovedì in seconda serata.
4: Ancor più negli anni da quando si sono incontrati e hanno capito di amarsi follemente, e improvvisamente accanto a me è apparso un angelo. No, la bisnipote, dico bene, bisnipote?
5: Nipote.
4: Melissa Dolci, nipote di Angela Rosati e Gio Battista Poli. Eccoli qua. Allora, Viale Marconi, Roma, le strisce pedonali. Ci arriviamo. Ogni promessa è un debito, perché preparatevi, perché è una storia tutta vera. Io farei un film su questi signori.
6: Davvero?
4: Però davvero, dice giustamente la signora. Allora, sono nati 4 figli: Antonella, Katia, Danilo, Anna, 9 nipoti, tra cui Melissa. Ah, ecco, c'era una bisnipote, c'è anche una nipote.
6: Sì.
4: Nipotina.
6: Sì, 8 mesi.
4: 8 mesi.
6: E quanto... La pronipote.
4: Quanto ve la coccolate?
7: Mamma mia,
4: È un angelo. Proprio angelo. L'amore grande della vostra vita.
6: Grande.
4: Allora, no, però prima di mandare... Guardate questa fotografia, che bella. Guardate questo capofamiglia che ha deciso a 23 anni di diventare capofamiglia. Papà, ecco qui. Attenzione. Ah sì, scusate. E la mamma e tutti questi figliolini belli, bellissimi. Belli. Ma quando tu vieni da una zona dove sei abituato a vivere tranquillo, sereno, chi vive in campagna vive più serenamente, arrivi in città e trovi il traffico, trovi le strisce pedonali.
6: Ma te rendi?
4: L'avete presente la striscia che divide le due carreggiate? Che fa?
5: Mio ragazzo è già ridendo.
4: Che faceva Angela, neosposa? Che faceva?
6: Allora lui mi ha detto: devi attraversare sulle strisce, tutte le strisce, vai tranquilla, mi viene a trovare al lavoro. E io, bella tranquilla, sono partita.
7: E venuto a Via Ostiense.
6: Le prime strisce che trovo, gialle e bianche come erano, io figlio, parto e vado sulle strisce. Di là c'era il vigile che mi fischiava. Ma con chi ce l'ha questo? Allora io con tutto il semaforo, che cos'era il semaforo non lo so, sono andata là, ritornavo qua. Qui ci sono le strisce, vedi? Che cos'è? Che devo fare?
7: Sono fresche.
6: Ma uscita dal paese, quel cerchio così, punto e basta.
4: Certo.
6: Venire a Roma e trovare un mondo tutto diverso.
4: Ha ragione.
6: Le strisce.
4: Angela.
6: A 23 anni, 22 anni che io non
7: il
6: avevo.
7: Il semaforo che non esisteva da noi.
4: Il semaforo non
6: c'erano le macchine,
4: non c'erano. A un certo punto l'hanno trovata, però, che camminava in mezzo alla strada sulla striscia bianca, perché diceva: esatto. Devo camminare sulle strisce. Io cammino sulla striscia.
6: Ho detto: non esco più, non vengo più, perché no. Così se fanno.
4: In barba a questa cosa detta per ridere. Invece la ragazza ha saputo fare tutto, ha saputo fare la mamma, ha saputo e continua ad essere una moglie adorabile. Quanto la coccola sua moglie? Quanto è coccolato lei?
7: Beh, uno non ci guarda.
6: È una cosa normale oramai, talmente uno per l'altro. E si va avanti, una bella cucina, le belle fettuccine. E lui tutto felice quando trova tutta questa bella roba pronta. Ti fa un po' di coccole. E poi basta, vattene, molti.
4: Ecco, la famiglia Poli, tutta la.
6: Io li amo. E un sacco di risate, un po' di. E poi ecco.
4: Guardate.
8: Ciao mamma e papà, guarda che avete combinato. Guarda quanti siamo. C'è pure lei. Ciao nonno. Grazie per tutto quello che fate e soprattutto grazie per i valori che ci avete insegnato. Siete speciali, un bacio. Ciao!
6: Da cosa che siamo partiti, siamo arrivati a 20, quanti tutti?
5: Tantissimi, 9 nipoti.
4: Quanti siete a tavola quando vi riunite tutti insieme?
7: 22
6: e 23.
4: 22 e 23.
6: Cercati.
4: Allora, giusto? E adesso andiamo anche in cucina, Melissa. Melissa, bella.
6: Melissa,
4: Che qualità ha Melissa?
6: Ha un amore, non ci sono parole. Non ci sono parole, guarda. È tutto di più.
4: Sono innamorati, stiamo.
5: Pure io di loro.
4: Allora, qual è la cosa più bella dello stare insieme a due nonni così?
5: Guarda, loro cucinano benissimo.

0: Quindi quando stiamo insieme cuciniamo sempre, loro fanno la pasta fatta in casa e poi vedere loro due quando stanno insieme che sono super amorevoli e loro dimostrano il loro affetto con le cose da mangiare, quindi cuciniamo sempre insieme, io li ho anche un po' messi in mezzo in
1: Perché
0: questi video.
1: tu realizzi video per un sito
0: Sì.
1: di cucina, quindi
0: Sì.
1: lei, attenzione, lei è brava, lei, non guardate me, lei è brava a cucinare, non fa bruciare niente, e quindi
0: Ma
1: tu
0: grazie a
1: però,
0: loro io sono
1: grazie a
0: brava a
1: loro,
0: cucinare
1: questo
0: perché
1: volevo
0: loro
1: dire,
0: mi
1: cioè.
0: hanno trasmesso la passione per la buona cucina, perché io sono cresciuta con le domeniche dai
1: Da
0: nonni,
1: stare sempre
0: cioè noi ci
1: insieme.
0: riuniamo sempre tutti
1: A me mi
0: insieme.
1: piace ancora unirli tutti insieme,
0: Noi la
1: vicino
0: domenica ci
1: al
0: riuniamo tutti e
1: caminetto.
0: loro
1: Io che cucino,
0: fanno questi
1: cucino.
0: pranzi con questo, trovi il caminetto sempre acceso
1: Quando
0: a casa
1: siamo
0: di nonno e
1: tutti, io li
0: nonna.
1: voglio abbracciare tutti, tutti, tutti. Perché è il momento di abbracciarli tutti, tutti.
0: Tutti,
1: Questa è una cosa
0: perché
1: che la vita
0: comunque sono
1: oramai è
0: bravi, eh?
1: diventata
0: Sono
1: corta.
0: veramente bravi. I nipoti, i primi, sono
1: Sono bravi, ne abbiamo le prove, signori. Lora Solare ha sempre le prove. Le prove sono queste. Guardate.
0: certo. Ma tu lo sai com'è nata la carbonara?
2: Gli strascinati sono gli antenati della carbonara. È nata proprio a Monteleone di Spoleto, dove sono nato io e cresciuto. Perché si chiamano strascinati? I fratelli Vitelli sono passati a Monteleone tanti anni fa, volevano mangiare e le persone gli proposero i pinghetti, però senza condimento. Loro si sono talmente arrabbiati e hanno detto: ci fate da mangiare bene, se no prendiamo tutti i vostri uomini, gli leghiamo gambe e piedi e li strascinavamo con i cavalli per tutto il paese. Una ragazza che aveva anche il suo fidanzato di Monteleone ha cercato di portare tutto il condimento che poteva essere sufficiente per tutte queste persone e da lì hanno fatto una pasta asciutta ma veramente gustosa. La pasta era pasta fatta in casa, che la chiamavamo i pinghi, con la pancetta o il guanciale, pecorino e pepe. Poi ci va anche la salsiccia e più le uova di fuori.
3: Da piccola già sapevo fare gli strascinati. Per me oggi è un bel ricordo.
0: Eccoli,
1: Ecco
0: sono
1: qua.
0: pronti. E adesso li andiamo a cuocere.
4: Senti te.
1: Io, quelli li ho fatti io, dice mamma.
0: Io ho fatto solo il video in questo
1: Beh,
0: caso.
1: sì, capisco, però allora abbiamo imparato che le vostre riunioni sono riunioni di famiglia vera,
0: Sì,
1: riunioni di
0: è
1: famiglia fatta
2: siamo di
0: vero.
2: parola.
1: Noi siamo di
3: D'amore,
2: parola. Siamo di
3: d'amore.
2: parola. Quando decidiamo una cosa è vera e basta.
1: La
0: È
1: famiglia è una cosa vera, lo
3: vera,
1: stare
3: sì, per
1: insieme è
3: noi
1: una
3: una
1: cosa
3: famiglia.
1: vera. Voi andate spesso? Tornate a Monteleone?
3: Sì,
2: Come no,
3: spesso.
2: c'ho casa.
3: Va bene, torni spesso, sì.
1: Torna, no,
2: Sì, e
1: tornano
2: poi ci
1: spesso.
2: devo andare la prossima settimana.
1: Questa è già
2: C'è
1: un'ottima notizia. Nel
2: andata
1: caso,
2: a voler fare.
1: prendete gente che vi venga a trovare, non so, verso l'ora di pranzo vi fa
3: Magari
1: piacere? Se
3: c'è
1: veniamo anche
3: sempre
1: noi?
3: tutto per tutti.
1: C'è
2: Tutto
1: sempre
2: per tutti.
1: tutto per tutti.
2: Basta saperlo, non ci sono problemi.
1: Belli che siete voi.
2: C'è anche l'acqua buona, per dire ipotesi, ma l'acqua, c'è anche l'acqua
1: Della
2: buona a
1: attenzione, signori,
2: 1000 metri.
1: l'acqua buona a 1000 metri. Tra poco vedremo le immagini dell'orto che questi
3: Ah,
1: favolosi
2: ah
1: nonni
2: c'ho pure.
1: hanno messo in piedi
2: C'ho i
1: perché.
2: fichi all'orto, c'ho le ciliegie, c'ho le prugne, insomma troppe piante. Noi lavoriamo sempre,
1: Voi
2: sempre, ma
1: lavorate
2: veramente
1: sempre.
2: sempre.
1: Melissa, adesso tu sei grande, grande, sei giovanissima, però sei grande. Ma essere piccoli, essere cresciuti in questa famiglia, aver visto questi nonni meravigliosi che vi hanno dato l'addirittura, la strada.
0: Loro per me sono un grandissimo esempio, mi hanno trasmesso tantissimi valori belli. Loro sono delle bravissime persone, mi hanno trasmesso il valore dell'onestà, sono delle persone buone con tutti, sempre. Danno prima agli altri e poi se rimane qualcosa la prendono loro, ma loro prima danno agli
1: Per tutti.
0: altri e hanno sempre qualcosa di bello da dare. E questa cosa me l'hanno trasmessa tanto e mi ci ritrovo perché sono delle belle cose
1: Si vede, tesoro. Si
0: che mi hanno
1: vede.
0: trasmesso e io prendo loro come esempio anche sotto il punto di vista dell'amore, perché io loro la vedo proprio

0: una bella coppia ancora innamorata dopo 60 anni di matrimonio e si vogliono bene, hanno sempre delle
1: Rispetto
0: accortezze l'uno
1: uno
0: dall'altro.
1: con l'altro.
2: Se c'è rispetto,
1: è rispetto. Se c'è rispetto, c'è.
2: E non devono passare una bugia, perché se passa una bugia è passata.
0: Posso dire una cosa? Io non so dire le bugie. E loro neanche. Io non sono proprio capace di dire le bugie. E qualcuno mi prende in giro per questa cosa, perché non so.
1: Certo.
0: In alcuni casi serve pure.
1: Sì, però
0: cioè,
1: lo sentiremo più tardi. La verità ha un grande, grande valore, ma concluderemo parlando di verità. E sono meravigliosi. Io li guardo come guarderei un'opera d'arte esposta nei più importanti dei musei. E a proposito di arte, questi lavori in legno li fa un ragazzo. Intanto guardate le nozze di diamante. Come se la ridono, felici, innamorati, contenti e finalmente con la pettinatura giusta. La signora Angela qua non può dire niente. Perché
3: sì,
1: qua...
3: perché all'epoca eravamo talmente giovani che neanche avevamo capito tanto.
1: No, e invece sto
3: e
1: giro...
3: E poi invece ci avevamo un po' più esperienze.
1: Insomma, si era pettinata come voleva lei.
3: Esatto.
1: Poli, con tanto di numero di telefono, perché chi vuole può acquistare queste opere magnifiche.
3: Volendo,
1: che
3: sì, certo.
1: Ma lei lavora in legno perché...
2: Ma
1: è bravo.
2: Quando sono andato in pensione circa 20 e
3: ma già il
2: e
3: papà suo lavorava in legno, era tanto bravo.
2: Ce l'avevo dentro. Questa gli feci, questa qua, disse, dico, questa, per chi la fai? Per il primo che si sposa, la prima che si è sposata è stata la mamma.
3: La Madonnina.
2: Ma lo sa che legno ho usato?
1: Che legno usa?
2: C'era la neve a Viale delle Milizie, mi feci tagliare questa mezza ruota che mi tagliò quel bravo signore che era grande, lui sarà morto senza me, mi dispiace, ma io passavo, ma la tagliata, ero inesperto, inesperto, l'ho fatta, il legno non si fa a metà, ma per tavola, hai capito? Non l'ho fatta sulla tavola, l'ho fatta alla tavola di mezzata, che si lavora male.
1: Invece...
2: Ci ho messo il fegato e è uscito fuori, gli è piaciuto, mi è piaciuta che ancora ce l'ha.
1: Signori, Angela Rosati Poli, Giovanni Battista Poli, Melissa Dolci, io sfido a trovare una famiglia più bella, splendida di questa. Grazie di essere stati con noi.
2: Grazie.
1: Non ho fatto la domanda di chi abbia sempre ragione quando discutono.
0: Ah, beh.
1: Chi ha sempre ragione quando discutete?
3: Io.
1: Volta pagina! Volta pagina! Lo sapevo, dovevo farla, volta pagina. Allora, amore. Amore sta come anche amicizia. Voi quando avete fatto l'esame di maturità? Avete mai pensato, sì, sognato mille volte di rifare l'esame, di non superarlo, vabbè, tutte quelle cose lì, ma di ritrovare tanti anni dopo gli amici di quell'esame di maturità? C'è chi li ha ritrovati, ha scritto questo libro, dalla notte prima degli esami ad oggi, 1975, 2025, 50 anni dopo, con la prefazione della professoressa di matematica e fisica, Luisa Franzetti, Luciano Landoni ha scritto quest'opera strepitosa, ben arrivato, grazie di essere con noi, giornalista e scrittore, e questo si sa. Allora, come ha capito che 50 anni dopo, con un lavoro certosino, ritrovando tutti i compagni di classe di quella maturità, sarebbe venuto fuori un libro?
4: A dire la verità l'ho capito dopo uno stimolo del mio amico più caro, Luigi Brusa,
1: sì,
4: che fra le tante caratteristiche ha anche quella di essere un rompiscatole formidabile.
1: Quello che è un po' Don Chisciotte, un po' Harrison Ford,
4: esatto.
1: Indiana Jones, un po'.
4: E lui mi ha proposto questa cosa l'anno prima. Io ho rifiutato completamente perché non volevo essere protagonista di una riunione tipo quella amici... tipo quella Amici di scuola di Carlo Verdone, del film Compagni di scuola di Carlo Verdone, dove antiche rivalità, piccoli clan si sarebbero rimessi in vita, avrebbero ripreso vita. Poi però

0: anche mia moglie mi ha convinto che forse dovevo essere meno asociale, più disponibile a valutare il fatto che dopo mezzo secolo poteva essere interessante rivedere volti noti e meno noti. E poi soprattutto mi è venuto in mente che da tutto questo sarebbe potuto scaturire un libro. Io ne ho scritti alcuni nella mia carriera di natura prevalentemente economica, e allora ho detto è il caso magari di fare un'eccezione alla regola, e insieme a Luigi abbiamo, come dire, recuperato alcune testimonianze dei nostri vecchi compagni di liceo della terribile sezione A, l'inferno dei vivi, dove il concetto
1: liceo
0: di meritocrazia...
1: Liceo scientifico Tosi di Busto Arsizio, esatto, l'inferno dei vivi.
0: L'inferno dei vivi, perché...
1: Che anno era l'anno della maturità?
0: L'anno della maturità è stato esattamente il 1975.
1: 75. 1975, sì. I ragazzi si trovavano di fronte ai temi da affrontare, al tema. Tutto riportato qua. Questo non è un libro, questo è un... Come posso dire? È una ricerca storica e di cuore e di amore di che cosa abbia significato quel momento.
0: Anche di terrore, se mi permette.
1: Anche di terrore, stavo per dire, perché la notte prima degli esami di maturità ne sono usciti film, come dire, molto importanti, si ha una paura a colori. La prefazione della professoressa di matematica e fisica 50 anni dopo, come ci siete riusciti?
0: È stata una mia vendetta, cara Paola, perché... Questo soggetto, cioè la professoressa di matematica, sì, di matematica e fisica, a parte che è l'unica sopravvissuta di tutto il nostro corpo docenti,
1: certo,
0: ma questo soggetto ha avuto il potere di rovinarmi diverse notti. Ciò nonostante, io l'ho ringraziata perché mi ha temprato per quanto riguarda le fatiche future della vita, che mi sembravano delle scampagnate rispetto a un compito, certo, in classe, un'interrogazione con lei. E proprio per questo sono stato io a insistere affinché lei scrivesse l'introduzione. Non voleva, l'ho quasi minacciata. Io ho detto, stavolta il coltello dalla parte del manico ce l'ho io, non ce l'hai più tu. E poi ti conviene perché potresti anche diventare famosa. Infatti, malgrado io ti avessi chiesto di non citarla, tu l'hai citata, per cui voglio dire...
1: Professoressa, tutti i nostri rispetti. I professori... che ci hanno fatto tremare le vene dei polsi, ci hanno insegnato a vivere.
0: Sì.
1: Allora, io stavo dicendo di questo... attenzione, ci sono tutti... È bellissimo. Ogni amico, ogni compagno di scuola ha raccontato la sua vita, ha detto che cosa sia successo dopo, perché sì, alla fine è quella anche la cosa bella che si vuole sapere. Luigi Brusa, io per questo l'ho descritto un po'... lo descrivi, un po' Indiana Jones,
0: è vero.
1: Un po' Don Chisciotte, la terza qualità non me la ricordo, però insomma è questo, Luigi Brusa, oltre ad aver detto scrivilo sto libro, che cosa avrà fatto dopo? Luigi Brusa, chi è? Come facciamo a farci sfuggire questa cartolina da Luigi Brusa per tutti noi? Prego.
2: Ciao Paola, sono contento di poter presentare con Luciano il libro che lui o abbiamo scritto con i nostri contributi. Sono contento di poter ricordare ai maturandi che adesso si stanno preparando che i nostri professori e le nostre scuole non sono così male come si pretende, come si dice. Io ho avuto la fortuna di fare 5 anni di liceo a Busto Arsizio. Grazie alla buona preparazione scientifica che ho avuto, ho svolto i miei studi di ingegneria senza grandi problemi e anche la vita professionale si è svolta con entusiasmo. Ho potuto affrontare tutte le sfide, ho avuto la fortuna di poter entrare nei servizi della Commissione Europea e come ingegnere mi sono confrontato con ingegneri di tutta Europa e di tutto il mondo. Le nostre scuole, la nostra preparazione non ha nulla da invidiare a quella delle scuole straniere. Quindi dico ai nostri studenti, ai maturandi, allenate le vostre menti, i vostri professori vi aiuteranno in questo e le sfide del futuro le potrete affrontare senza nessuna paura.
1: Allora, grazie Luigi. Voi avete fatto una cosa molto bella. Siete diventati, userò ancora questo termine, contagiosi per la città di Cosenza.
0: Sì.
1: Dove questa vostra esperienza, guardate, questo è un libro veramente bello perché c'è dentro la storia. Questa storia potrebbe essere la nostra. E ognuno di noi comincerà a pensare, ma effettivamente i miei compagni di classe non li ho più sentiti, non li ho più visti nel caso. Allora, a Cosenza cos'è accaduto?
0: Il libro ha avuto delle recensioni, numerose recensioni e anche generose recensioni. Però in particolare ha ricevuto un articolo da uno dei principali quotidiani nazionali, anzi il principale dal punto di vista della diffusione online.
1: Lo citiamo.
0: Che è La Repubblica,
1: sì.
0: Dove scrive mia figlia Lucia. E io sono diventato suo allievo perché è lei che corregge sempre i miei libri, è lei che mi dice quello che deve essere.
1: Papà.
0: No, no, ma più
1: no,
0: che
1: no,
0: papà
1: ma lo
0: sono,
1: sono... C'è l'orgoglio.
0: Sono certo. Orgoglioso, ma in termini
1: Eccoli
0: oggettivi.
1: Qua. Eccoli qua.
0: Perché Lucia, c'è solo un elemento per la quale mia figlia mi ha reso infelice perché... Nonostante la plurisecolare tradizione calcistica di tutta la mia famiglia, lei ha scelto una fede calcistica opposta a quella del papà, però
1: I
0: per
1: figli,
0: il resto...
1: Capita anche questo, non vi preoccupate, ovviamente papà ti fa A, io ti farò B.
0: Allora... Papà ti fa Inter e lei ti fa quell'altra squadra di Milano che è stata due volte in Serie
1: Senta,
0: B.
1: Senta, avete vinto anche lo scudetto, ma su via, andiamo. In fondo fratelli, mai coltelli. Allora, questo libro ha influenzato positivamente appunto questi
0: Perché lei ha scritto,
1: compagni di scuola di Cosenza.
0: Lei ha scritto un articolo riferito al libro, l'articolo è stato letto in quel di Cosenza da dei ragazzi che... come noi avevano intrapreso il percorso formativo che li ha poi portati alla maturità scientifica. Loro la maturità scientifica, questi nostri colleghi, l'hanno conseguita al liceo Giambattista Scorza di Cosenza e il capo delegazione, chiamiamolo così, di questi ragazzi, Luigi Formoso, insieme ad Enrico Angelo, che però vive a Venezia per tutta una serie di motivi che adesso sarebbe troppo lungo stare a raccontare, mi hanno contattato tramite il mio editore, l'editore Luca Malini, ci tengo a citarlo perché
1: certamente
0: è veramente
1: va
0: molto bravo, e quindi è nata questa conoscenza prima telefonica e poi più diretta perché è come punto d'incontro per sancire questa specie di gemellaggio fra il liceo scientifico Arturo Tosi di Busto e il Giambattista Scorza di Cosenza. Abbiamo scelto Napoli, ma non a caso, perché a Napoli vive e ha conseguito la maturità scientifica mio cugino Maurizio Colombo, che mi ha gratificato perché noi siamo legati più che se fossimo fratelli. E Maurizio ha scritto anche lui un contributo che è contenuto nel libro. E un altro contributo di fondamentale importanza, vorrei dirlo e lo dico, è quello di mia moglie Susanna, che ha fatto la maturità scientifica al liceo Galileo Galilei di Legnano, a pochi chilometri da Busto. In realtà è come se fosse un'altra galassia, perché lei ha potuto fare la maturità. Noi l'abbiamo definita...
1: Eccola qua la signora che è dietro le quinte, peraltro.
0: Sì. Mia moglie non se la prenderà se dico che il suo liceo apparteneva alla cosiddetta terra dei liberi. Noi eravamo nel nostro gulag bustocco, che ci ha temprato, ci ha terrorizzato,
1: Benissimo.
0: Ci ha spremuto.
1: Allora, per tutti i ragazzi che ci ascoltano, ovviamente, certo che tempra e terrorizza... fare l'esame di maturità, ma andate tranquilli. Io chiudo leggendo, intanto suggerisco di leggere questo libro, suggerisco ad altri che hanno fatto la maturità 50 anni fa di riunirsi, e siccome ci sono delle citazioni, Mark Twain, William James e il professore di lettere del film Notte prima degli esami, lo ricordiamo, un infinito Giorgio Faletti, scelgo però quella di William James: agisci come se quel che fai facesse la differenza, punto. La fa. Grazie a Luciano Landoni, grazie ai ragazzi di Notte prima degli esami, un libro da non perdere. Grazie a tutti, ci vediamo tra un attimo con un meraviglioso frate fraumile a proposito di grandi amori. A tra poco. Grazie.

0: Van tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
4: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
6: La serie Canonico, domani in prima serata.
7: Abbiamo aperto la nostra puntata dicendo che oggi la puntata, e l'avete visto, fosse dedicata e sia dedicata all'amore. E c'è un amore speciale che è quello per la ricerca di una strada che ci porti a capire chi siamo, che cosa vogliamo veramente. È un continuo passare dallo smarrimento, a volte dalla malattia, dal che cosa faccio qui, e poi trovare la strada. È con noi Fra Umile, missionario della via. Noi siamo molto contenti che questo uomo molto speciale, al secolo Davide,
8: sì,
7: Davide Caudana, abbia deciso di dedicarci tempo. Allora, da Davide a Fra Umile, come è stato possibile?
8: È stato un discernimento. Noi quando stiamo per emettere i voti preghiamo per capire se il Signore ispira un nome da aggiungere al nome di battesimo. Sì. E in questo caso, nel mio caso, spesso ricorreva il tema dell'umiltà nella preghiera e quant'altro. Poi mi è capitato provvidenzialmente davanti anche in quel periodo quello che è Sant'Umile da Bisignano, che è un santo calabrese. E quindi pian pianino ho maturato che
7: Forse il nome giusto.
8: Indicativo per una missione, non una conformazione a Gesù in questo, che ancora è lunga.
7: È lunga, dice Fra Umile. Mettiamo un asterisco sui missionari della via, perché lo spiegheremo meglio andando avanti, però se dovessi farmi uno scatto fotografico, chi sono i missionari della via, in una parola?
8: Sono una comunità di fratelli e sorelle che si ispirano un po' al vissuto dei primi cristiani, chiamati quelli della via, quindi questo amore appassionato per conformarsi a Gesù e l'annuncio di Gesù per la via.
7: Allora, Davide Caudana aveva una vita prima, come capita sempre, l'aveva San Francesco, che era Francesco, mi ha già guardato con l'aria, che cosa dici? Però per dire che esisteva una vita prima, e questa tua vita prima, Fra Umile, com'era?
8: Era una vita normale, anche con alcuni eccessi in alcuni casi. Sono cresciuto in una famiglia cristiana, cattolica, ho ricevuto una bella educazione. Poi dopo la cresima per me è stato il sacramento di addio, quindi non ho più messo piede completamente in chiesa. E un po' come diceva Sant'Agostino, ho cercato la felicità nelle cose belle che Dio aveva creato, arrivando anche all'età di 18 anni a iniziare a fare ballerino notturno, a cercare un po' di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo. E tutto questo però col tempo mi sono accorto che non saziava il cuore. E quindi è iniziata poi con il tempo una ricerca un pochino più profonda, perché mi sono reso conto che fondamentalmente era la ricerca della felicità, sì, però al contempo anche una fuga da determinate anche difficoltà, a volte vissute nella vita familiare e relazionale. E quindi quando ritornavo a casa a volte gli amici mi dicevano: ma come fai a coinvolgere, sempre contento? E io sapevo che era una maschera. E quindi a volte arrivavo, nonostante fossi molto giovane, ma pensavo, anche oggi la maschera ha funzionato. Però fondamentalmente felice non ero.
7: Quando è così è tremendo, nel senso che ti mette su una strada, non è una strada malevola. Tu avevi una fidanzata, avevi la tua vita, però... Sapere alla fine di ogni giornata di aver finto la serenità, la felicità, non è bello. Non è bello per se stessi, intendo dire. Magari certo, per il resto del mondo sì, non è bello per se stessi. E come è maturata questa nuova scelta? Perché si è trattato di una maturazione, sì, ovviamente.
8: Ma una strada per me importante in questa vita, che poi appunto vedeva una fidanzata, un lavoro, che poi ho trovato un lavoro stabile come programmatore informatico, per me una strada importante è stata l'incontro con una malattia autoimmune reumatica, che dall'età di dopo i 18 anni è iniziato a colpirmi e non si riusciva a capire cosa fosse. Quindi per me è iniziato un braccio di ferro con la vita, ma anche in fondo con Dio, perché io ricordo ancora quando alle scuole medie, feci una preghiera nel buio della stanza e dissi: se esisti, vai da chi ha bisogno. Io a me da oggi ci penso da solo. Mi è rimasta impresso, credo, perché il Signore, come mi abbia voluto dire, vai figlio mio, ci rivedremo. E quindi questa malattia, che man mano mi ha piegato un po' con dolori e quant'altro, mi ha aiutato a rientrare in fondo dentro di me. Dopo 2 anni, dove non ci capivo più un granché, neanche i medici, accetto un invito a pregare, rivoltomi dai miei familiari, a una serata di adorazione eucaristica. Mi vergognavo tantissimo, ovviamente, a 20 anni, con i nonni e la famiglia, andare a pregare. Eppure lì per me è stato un momento molto forte. Ho fatto semplicemente una preghiera, ho detto: vabbè, ormai sono qui. Ho solo detto: se ci sei, aiutami. E lì ho vissuto un momento molto forte. Mi sono sentito veramente amato alla presenza di Gesù e istintivamente ho detto: bel tipo che sei, che fai soffrire la gente. Al contempo poi mi sono passate davanti, iniziavano a scorrermi tutte le cose anche brutte che avevo fatto, tranne ammazzare fisicamente, avevo provato e fatto un po' di tutto, ed è sorta una parola: perdonami. Da lì ho pensato, io non sapevo neanche più dire le preghiere, avevo dimenticato tutto, ho detto: beh, fino ad oggi la vita l'ho guidata io e ho fatto un po' di disastri, ora provo a farla guidare a te.
7: Guida tu.
8: Concretamente per me voleva dire iniziare a leggere il Vangelo, questo mi ha portato in chiesa, alla vita sacramentale, dall'inizio del cammino.
7: Possiamo fargli un applauso, scusate, perché proprio io trovo sempre che questi racconti che noi facciamo con una tempistica di fronte ad una telecamera, perché questo è il nostro lavoro, no? Che noi riceviamo dal nostro ospite, siano un grande gesto di generosità. Perché raccontarsi è sempre un grande gesto di generosità, perché ci aiuta e aiuta magari qualcuno che è in una condizione similare, no? Fra Faustino e Suor Chiara, perché qui entrano in campo altre persone, arriviamo ai missionari della via, chi sono e cosa hanno fatto per te? Chi sono? Sono loro.
8: Sì.
7: E quanto sono stati importanti e quanto sono importanti?
8: Lo sono stati e lo sono tanto. Io quando iniziai a maturare che Gesù mi stava chiamando a seguirlo, diciamo più da vicino, in una forma più radicale, scesi in Calabria per vivere delle esperienze di discernimento e lì incontrai prima Fra Faustino e poi dopo un po' di tempo Suor Chiara. Nacque una bella amicizia nel Signore e un desiderio condiviso di seguire Gesù, ma non riuscivamo bene a capire come. Mancava qualcosa, c'era un'inquietudine che ci muoveva e in quel tempo conoscemmo, ci accolse l'allora vescovo di Lamezia Terme, Monsignor Cantafora, che appunto conoscendoci ci incoraggiò, ci mise a disposizione una chiesina nella periferia della città, in campagna, e concordammo di iniziare con un pellegrinaggio, cioè siamo partiti a piedi in autostop girando così di provvidenza ai principali santuari mariani d'Europa.
7: Questa è la chiesa.
8: Sì, quella è la chiesa dove abbiamo iniziato, e chiedendo al Signore che ci aiutasse per intercessione della Vergine Maria, cioè cosa ci stai chiedendo? E lì, pian piano, soprattutto nell'ultima tappa, arrivati a Lourdes, abbiamo ricevuto la grazia di una certa chiarezza interiore, cioè come una chiarificazione su quella che sarebbe stato un po' il cuore della nostra spiritualità, no? Quindi lungo la via, in questo itinerare, poveri, a contatto con la gente, in qualche modo Gesù si è fatto ulteriormente incontrare e ha attestato proprio l'orientamento della nostra vita.
7: Perché voi siete una fraternità di base, no?
8: Sì.
7: Avete scelto quest'abito, che è un abito povero e bellissimo. Avete intorno a voi quante persone, ma avete anche persone laiche, persone che non indossano necessariamente.
8: Sì.
7: Cioè, potrei esserci io, potrebbe venire una persona che abbia solo desiderio e bisogno di stare con voi. La vostra fraternità è questo?
8: Sì, la nostra comunità è composta da un ramo maschile, un ramo femminile, fratelli e sorelle, siamo una piccola famiglia.
7: Quanti
8: attualmente
7: siete?
8: Di 8 persone. E sono poi un centinaio di laici che seguono un po' la spiritualità della comunità, sono una sorta di terz'ordine, per usare un termine più familiare, che quindi oltre a quella che è la vita cristiana, insieme prendono anche degli impegni propri della nostra spiritualità, quindi settimanalmente si ritrovano insieme, un po' l'esperienza delle comunità di base, cioè piccole comunità dove si medita la parola, che curano la formazione, partecipano alla missione e condividiamo profondamente anche proprio l'evangelizzazione. No?
7: Ma voi siete partiti in tre?
8: Sì.
7: E questo esercito chi è?
8: E queste sono man mano le famiglie, le persone che il Signore ci ha...
7: Ma siete contagiosi nel bene. Un contagio, questo è bellissimo, ottimo. Ma voglio dire, siete tanti.
8: L'evangelizzazione, come ricordava spesso Papa Francesco, va per attrazione, quindi è Dio che attira a sé.
7: Cosa abbiamo fatto noi? Siamo andati a seguirli. Quindi andiamo nel santuario di Santa Maria della Catena a Cassano, sullo Ionio. Allo Ionio?
8: Allo Ionio.
7: Allo Ionio, siamo precisi. Guardate.
0: Per me la comunità è una famiglia, cioè una famiglia vera, perché ti accompagna nel mondo e ti custodisce.
1: Una definizione di questa comunità, oltre che famiglia, penso sia unità, sì, unità.
3: I missionari e le missionarie della Via per me rappresentano testimoni di fede autentica.
9: È una porta aperta per tutti.
1: Ho deciso di entrare in questa comunità saranno 7 anni fa, perché sono capitata per caso a messa e ho notato, quando Fra Ulle faceva la messa, ho notato che nell'omelia sembrava parlasse di me. Lì ho capito che la parola di Dio tocca ciascuno nei cuori, no?
3: La mia vita sicuramente, grazie alla presenza dei consacrati, ma anche di tutti i laici, è cambiata in particolar modo rispetto alle relazioni. Se io nel mondo i miei amici, i miei conoscenti li ho sempre scelti, ad oggi invece mi trovo insieme a delle persone che probabilmente nel mondo non avrei mai scelto, però, perché sono diverse da me, però questa diversità in realtà rappresenta proprio la fonte di ricchezza.
0: Sia i missionari che la comunità dei laici mi hanno proprio aiutato nel mio cammino di fede, perché attraverso di loro io ho incontrato Cristo.
10: Da laici e da loro cosa impariamo? Impariamo tante cose alla vita, impariamo che ognuno ha un mondo, impariamo a piangere, impariamo a sorridere, impariamo a gioire, è il senso del camminare insieme.

0: chiunque viene a questa giornata di fraternità, di spiritualità, vorrei si portasse a casa un'esperienza di chiesa, di comunità. Per noi è molto importante la costruzione di fraternità. I primi cristiani venivano proprio anche chiamati come coloro che si vogliono bene. E quindi desidero proprio questo, che si portino a casa un'esperienza di fraternità. Noi siamo delle mani
1: tue. Ora! Fra umile, non ho fatto una domanda. A chi hai comunicato che saresti diventato fra umile per primo? Che reazione hanno avuto le persone intorno a te, la tua famiglia, le persone che ti conoscevano in un'altra maniera?
2: Ma ho assistito a reazioni variegate. Il primo
1: variegate
2: ricordo...
1: è molto elegante, andiamo.
2: Allora, il primo a cui l'ho detto in realtà è un mio amico che ha risposto alla chiamata di Gesù poco prima di me, che era del mio stesso paese. Poi l'ho comunicato in famiglia. Mio papà all'epoca non era in cammino di fede, ma da papà mi ha detto, guarda, è una strada buona, se sei felice vai.
1: Grande papà.
2: Lato materno o quant'altro, contente per la chiamata in sé, all'inizio un po' meno per il modo, perché non c'era ancora nulla, quindi non c'era ancora costituita la fraternità e quant'altro.
1: Certo.
2: E poi altri erano un po' straniti, soprattutto gli amici di vecchia data che mi conoscevano prima. Qualcuno invece mi ha detto, avevamo intuito qualcosa vedendo il tuo cambiamento.
1: La via significa, ma intanto la via significa andare, camminare, procedere, no? Andare avanti, fermarsi anche, no? Dice il tuo confratello, abbiamo imparato a piangere, molto bello, piangere, a ridere, ad abbracciare. E la via è dove pensate vi porterà.
2: L'importante è continuare a seguire Gesù, almeno cercare di farlo. Infatti la via ci richiama proprio a Lui. A Gesù viandante amiamo chiamarlo, quindi la fede è vissuta come sequela, come cammino e poi la via come luogo davvero di incontro con l'altro, sulla strada, nella quotidianità, ed è lì che incontri non solo l'altro con la minuscola, ma anche l'altro con la maiuscola.
1: E impari. Oltre ai voti tradizionali, fra umile ovviamente è stato ordinato sacerdote, quindi questa è stata, credo, la comprensione di aver fatto bene, sapere di aver fatto la cosa giusta, e poi da lì si cammina, no?
2: Sì, un altro dono e responsabilità, come diceva Giovanni Paolo II.
1: Dono e responsabilità. I missionari della via, oltre ai voti tradizionali, ne vivono un altro, un quarto, possiamo dire così, che è la verità. E qua, come dico sempre, quante ore avete? Perché dovremmo stare qui per 6 ore almeno per capire cosa voglia dire. Il voto della verità. La verità è difficile, però
2: sì.
1: Per voi è
2: guarda,
1: un dovere.
2: Ogni comunità, ogni carisma non racchiude tutto il Vangelo, ma ne evidenzia alcune sfaccettature, no? E nel nostro caso questa tensione di conformazione alla verità nella carità è stato qualcosa che ci ha mosso sin dall'inizio. Papa Leone XIV ha ricordato proprio nell'ultima enciclica, no? La verità non da intendere come un possesso, ma come un dono da condividere.
1: Sì.
2: Quindi ci impegna, uno, nel desiderio di autenticità, e quindi vivere veramente una vita autentica, senza tante maschere.
1: La verità, e due, vi rende liberi.
2: Esatto. E due, questa verità che si è fatta carne in Gesù, cioè l'amore di Dio per noi, no? Annunciarlo con mitezza, testimoniarlo per le strade, no?
1: Signori, fra umile, la comunità dei missionari della via di Cassano allo Ionio, l'ora solare. Non ho più niente da dire, se non un grande grazie, grazie, grazie, grazie anche
2: grazie
1: da parte nostra.
2: Grazie
1: di esserci.
2: Grazie. A Gesù.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il

Padre, il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
2: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo.

0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza. Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino, salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per
0: noi. Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: noi. Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri, Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù. E non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il tuo figlio Gesù. Aiutaci, o Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio Onnipotente,

0: Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono le 7:34, buongiorno dallo studio 1 di TV Gemia, buongiorno a voi che ci seguite da casa, buongiorno al nostro pubblico in studio, roboante. Grazie, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti e buongiorno a Padre Gabriele Beltrami. Oggi iniziamo insieme questa giornata con il Vangelo del giorno, prego.
4: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
3: Grazie, Padre Gabriele. Prego, accomodati. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo, 7° capitolo, versetti 6 e poi dal 12 al 14. E iniziamo subito con la prima frase che ci hai segnalato, che dice: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci. Partiamo da qui.
4: Sono immagini un po' forti, vengono alla fine del discorso della montagna che precede questo brano di oggi, e anche ieri con la pagliuzza e la trave avevamo comunque già cominciato a intendere che c'è qualcosa di profondo che riguarda le relazioni, il discernimento nelle relazioni. E oggi si parla delle cose sante e delle perle, quindi delle preziosità e la dignità dell'uomo, che tante volte non riusciamo a riconoscere, non riusciamo a condividere, non riusciamo a farci relazione, oggetto di relazione. Soprattutto a volte forse spendiamo in maniera, sperperiamo, quasi per elemosinare affetto, no? Attenzione dagli altri. Ecco, invece in questo caso, questo primo versetto ci invita a un discernimento. Bisogna preparare il terreno affinché la parola di Dio trovi ospitalità, trovi frutto.
2: Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. Questa è l'altra frase che hai scelto.
4: Sono frasi anche qui da intendere opposte a una porta larga, no? Una porta stretta è una porta anche piccola, una porta difficile a volte da trovare, come dice la chiusa di questo Vangelo. Ma fondamentalmente immaginiamoci la porta dell'essenzialità, la porta della radicalità. Noi vogliamo fare un viaggio e noi ci mettiamo in cammino con troppa roba e tante volte queste cose ci pesano addosso. Ecco, è come se noi facessimo difficoltà ad essere essenziali, ad essere radicali, a scegliere la parte migliore, no? Tante volte ci portiamo appresso troppa roba e questo ce ne accorgiamo quando poi ci dobbiamo incamminare in un percorso ben definito nella nostra vita e nella vita che in questo caso il Signore ci offre, la via della vita per eccellenza. Sicuramente, ecco, imparare a spogliarci delle cose superflue è la cosa importante. Una via della sobrietà, direi, ecco, in questo senso forse il Vangelo oggi ci vuole portare a essere più essenziali, più radicali, più leggeri nel nostro camminare verso il Signore. E scopriremo allora che la porta non è poi così stretta, è una porta giusta per dove possiamo passare tranquillamente.
3: Padre Gabriele, noi la mattina iniziamo con il Vangelo del giorno e poi è atteso il momento dei compiti per casa. In breve, lo hai già detto, spogliarci del superfluo, quello che ci dice il Vangelo di oggi. Posso chiederti di rivolgerti direttamente alle persone che ci seguono per dargli un consiglio anche non solo per oggi, ma per questo periodo che stiamo iniziando a vivere, anche estivo, su come attuare quello che abbiamo ascoltato e come continuare nei prossimi giorni.
4: Immaginatevi di fare i vostri bagagli per questa partenza di queste vacanze. Immaginatevi di portare tutto quello che ritenete più importante. Poi però fate un po' di sottrazioni, un po' di radici cubiche di tutto questo e capite esattamente che cosa vi qualifica, vi serve, vi rende felici. Ecco, quello è il bagaglio che serve. Tutto il resto davvero non ci occorre, ci appesantisce.
2: Grazie, Padre Gabriele, grazie per oggi, grazie anche per le volte in cui hai puntellato le nostre mattine per quest'anno. Nel salutarti ti facciamo anche le congratulazioni, abbiamo letto insomma che da settembre comincerà il nuovo incarico come direttore dell'ufficio Migrantes per la pastorale della mobilità umana del Vicariato di Roma, quindi sarà un buon cammino anche per te, da affiancare grazie. A quello con la parrocchia naturalmente grazie. E come missionario scalabriniano come sempre. Grazie Padre
3: grazie.
2: Gabriele. Andiamo al cinema tutti quanti insieme. Dal 2 al 5 luglio, luglio torna a Lecco un appuntamento imperdibile, il Lecco Film Festival. Guardiamo queste immagini e poi ne parliamo.

0: con tutte le sue creature, di questo parleremo a brevissimo. Buongiorno, Monsignor Davide Milani.
1: Buongiorno.
0: Ben trovato, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, nonché direttore artistico dell'Eco Film Festival, affiancato naturalmente dalla redazione della rivista Cinematografo. Abbiamo visto una chiara ispirazione che ci ricorda San Francesco.
2: Non potevamo che partire da qui, nell'anno 800° del transito del santo. E perché? Perché San Francesco ha ispirato la cultura, le arti, in una maniera davvero incredibile. E noi appunto siamo figli, il cinema è diciamo una delle ultime grandi arti che l'uomo ha praticato, e figli appunto dello sguardo di San Francesco. Il titolo è chiaramente ispirato al Cantico delle Creature, è una frase appunto del primo poema in lingua italiana, è composta appunto da San Francesco, con una piccola variazione. San Francesco pregando lodava il Signore per tutte le tue creature. Noi ci siamo permessi, con una licenza tra il poetico e il teologico,
0: voi potete farlo,
2: di allargare questo sguardo. Sicuramente faremo festa con le creature di Dio, con il pubblico, i volontari, i registi, gli attori, con lo spettacolo della natura che il bellissimo contesto di Lecco offre, ma anche con le creature del cinema, perché il cinema crea storia, crea suggestioni, e come fa Dio in uno dei racconti di creazione, rimodellando le storie personali che appunto il cinema sa interpretare per rendere universali.
3: Settima edizione, noi siamo un po' curiosi, ma qualche anticipazione, che edizione sarà quella di quest'anno?
2: È un'edizione molto ricca, un'edizione di crescita, appunto un festival giovane, ma che appunto vuole innovare. E un'edizione che comincerà in un contesto solenne. A Lecco è appena stato riaperto un bellissimo teatro all'italiana, il Teatro della Società. Cominceremo lì con uno sguardo su Francesco secondo tanti linguaggi. Proietteremo il primo film della storia del cinema su Francesco, un cortometraggio, oggi lo chiamiamo così, di 16 minuti, Il poverello di Assisi, girato nel 1911 da Enrico Guazzoni. Avremo uno spettacolo teatrale che mostra il percorso spirituale di Francesco, che lo condurrà poi a comporre il Cantico delle Creature. Una professoressa di storia dell'arte ci racconterà come Francesco è stato visto dalla pittura. E poi tantissimi incontri, tantissime proiezioni. Avremo ospite con noi un regista francese, uno dei più grandi registi del cinema d'autore europeo, Stéphane Brisé, che sarà con noi per tutto il tempo del festival, e poi tante proiezioni in piazza la sera, a partire la prima sera vedremo insieme Don Chisciotte con la presenza di Alessio Boni, Pif porterà Che Dio perdona tutti, Marco Bellocchio presenterà Lecco la serie Portobello, che finora è stata visibile solo in piattaforma, ma che appunto a Lecco sarà proiettata tutta con il grande pubblico, e poi tanti

0: altri film ancora, anche durante il giorno. Rivedremo Francesco Giullare di Dio, il film di Rossellini, commentato da un grande critico, Don Renato Butera, e dal nipote di Rossellini. E poi tanto spazio anche ai giovani e alla formazione.
1: Allora, qualche altra anticipazione ce la darai fra poco, dopo la pubblicità, e scopriremo anche in che modo c'entra TV 2000. A fra pochissimo.

0: che credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
1: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
2: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
3: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
0: Perché si sentiva solo.
4: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
0: È 156.
4: Giovedì in prima serata.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
9: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
8: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
12: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
13: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
12: Pronta?
13: Lines Specialist, protezione e discrezione.
14: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
15: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
16: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
17: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
16: Al filtro UV.
17: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
18: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
19: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno.
18: Provalo.
20: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
21: Ultima ora, ladro in fuga.
22: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
23: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

questo ha scritto sul sito: mancano 9 giorni, 10 ore e 10 minuti all'Ecco Film Festival Fest. Siamo qui in compagnia di Monsignor Davide Milani, che è il direttore artistico del festival, nonché, come abbiamo detto, presidente della Fondazione Ente dello

0: appunto anche quella di TV 2000, che non è solo un patrocinio, ci arriviamo. Nasce dalla collaborazione con Confindustria, l'Ecosondrio, che assegna appunto a Ente dello Spettacolo il compito di realizzare. Lavoriamo insieme al Comune di Lecco, alla Provincia, alla Regione, alla Camera di Commercio, alla Fondazione Comunitaria delle Chese, a Cariplo, Fondazione Cariplo, alla SIAE. E con TV 2000 abbiamo sviluppato due partnership. La prima è una partnership comunicativa. Ogni giorno, in diversi orari da Lecco, la rete si collegherà per le interviste, per trasmettere alcuni momenti importanti, ma soprattutto proietteremo un piccolo gioiello, un film che TV 2000 ha realizzato, Ottavo Giorno, e che è stato già presentato alla Festival del Cinema di Roma, che ora arriva al Festival, all'Eco Film Fest. E questo bellissimo lavoro che la rete ha realizzato per raccontare la vita intorno al colonnato di San Pietro, i protagonisti appunto, che non sono i turisti, non sono i visitatori, ma sono i senza fissa dimora e le persone che stanno con loro e che li aiutano. Un lavoro bellissimo che siamo felici di ospitare e qualificherà il nostro festival e dice del nostro sguardo appunto inclusivo. Raccontiamo anche queste creature così importanti e così degne di attenzione.
1: Altri momenti speciali, cioè la proiezione del cult Metropolis in una versione speciale, perché?
0: Sì, Metropolis di Fritz Lang, è un film del 1927, film muto, capolavoro assoluto della storia del cinema, e film che ha ispirato e continua a ispirare tutti i film di fantascienza in qualsiasi declinazione. Questo film appunto di 99 anni fa ha una piccola particolarità, è distopicamente ambientato nel 2026, nel 2026 ci siamo e quindi lo proiettiamo in riva al lago in un contesto a Oliveto Lido, a Varenna, la perla del lago di Como, ma lo faremo riaccadere nuovo perché Busta, Davide Busta di Leo, il tastierista dei Subsonica, verrà e lo musicherà dal vivo come accadeva nei film muti quando c'era appunto un pianista, un'orchestra che lo musicava. Lo musicherà in un modo particolare con un DJ set e con delle esecuzioni dal vivo.
2: Particolare interesse nell'universo femminile, l'universo femminile nel cinema.
0: Sì, è una caratteristica che contraddistingue l'Eco Film Fest fin dall'inizio. La nostra idea però è di non fare, come dire, un festival monotematico, quasi da riserva femminile, sarebbe offensivo nei confronti appunto del mondo femminile. Cerchiamo appunto questo sguardo dentro tutto il lavoro che facciamo, cercando di rendere protagoniste le registe, le attrici e consegnando i premi Lucia, che quest'anno daremo per la regia ad Anna Di Francisca, regista appunto di un bellissimo film che vede protagonista Fausto Russalesi, saranno appunto presenti a Lecco le bolle delle acque matte. Daremo poi il premio per la produttrice Olivia Musini, anche lei presente, e il premio Lucia invece è una grandissima attrice, Alice Alba Rohrwacher, che anche lei riceverà il premio presente a Lecco presentando il film che ha girato insieme a Stéphane Brisé.
1: Un festival che punta tanto anche sui giovani, infatti c'è anche un corso di formazione proprio per studenti.
0: Sì, tre corsi di formazione. Il primo riguarda, in collaborazione con l'Istituto Toniolo, Opera Prima, ed è un percorso che è iniziato già durante l'anno con una cadenza mensile e che nella settimana del festival si compirà. Vogliamo insegnare ai giovani a scrivere con le immagini. Ormai i nostri giovani sono tutti autori inconsapevoli di immagini, noi vogliamo insegnare come si scrive in maniera responsabile per le immagini. Abbiamo un altro corso, Nuovi Talenti Lab, che coinvolge i giovani registi, i registi in erba, che hanno già cominciato la loro carriera, li abbiamo selezionati, 5 di questi li porteremo a Lecco con i loro pitch e tanti produttori, registi, autori li formeranno così da trasformare questi lavori in opere cinematografiche. E poi abbiamo un progetto che invece riguarderà i giovani, che i cosiddetti NEET, e che vogliamo avviare al lavoro, alle varie professioni che stanno intorno al cinema con un percorso apposito di formazione. E poi tanti giovani volontari che gratuitamente lavoreranno per il festival.
2: Esatto, perché la presenza consolidata è anche possibile grazie a una rete di volontari e tra l'altro il sito che avete visto passare in sovraimpressione poco fa è proprio il modo attraverso il quale è possibile mettersi in contatto. Abbiamo visto

0: poco fa la locandina, che è davvero molto particolare.
1: Sì, ogni anno godiamo della collaborazione di Velasco Vitali, grande artista che è nato proprio sul lago di Como, ma lavora in tutto il mondo, e ogni anno gli consegniamo il tema, ragioniamo con lui e lui propone questo poster manifesto che decliniamo. La sua idea è di questa appunto creatura che è eccentrica rispetto all'immagine, ma che al centro ha questo occhio. L'invito è a guardare il mondo da un'altra parte. Appunto tutte le creature meritano anche uno sguardo differente, perché se li guardiamo solo da come dire, con una prospettiva solita, vediamo noi, vediamo le persone più importanti, vediamo quelli che sanno comunicare, quelli che appunto la sanno lunga. In realtà serve uno sguardo per vedere tutte le creature un po' eccentrico, serve entrare un po' di lato e vedere anche i piccoli, i deboli, i poveri, i sofferenti e tutte le opere di Dio.
2: Abbiamo ascoltato allora un programma ricchissimo, tanti momenti, manca poco. Giacomo è stato precisissimo su quanto mancherà al 2 luglio. Siamo giunti alla 7ª edizione, un festival che è cresciuto negli anni. Come lo vivi? Possiamo chiedertelo anche da un punto di vista più personale, l'emozione che provi nel vedere questo festival che sta crescendo in maniera esponenziale?
1: Sì, l'emozione è tanto. Per Fondazione Ente dello Spettacolo, questo, abbiamo tante iniziative, partecipiamo a tanti festival, abbiamo anche altri festival, però questo è il festival con cui, come Ente dello Spettacolo, stiamo con il pubblico. E stiamo con il pubblico e stiamo anche con la comunità dei registi, degli attori, degli addetti ai lavori, dei produttori. Ed è un momento di comunità. Cioè, noi siamo appunto una realtà ecclesiale, siamo promossi dalla Conferenza Episcopale Italiana e cerchiamo di essere chiesa anche con questo mondo del cinema. Quindi l'emozione è molto bella. Poi personalmente per me il ritorno anche alla città che mi ha generato, alla vita, alla fede, quindi dove sono stato anche parroco per diversi anni, nella parrocchia centrale, quindi è un momento personalmente anche molto bello. E poi è bello vedere questa iniziativa, come già dicevi tu, che cresce, è sempre più apprezzata, oltre che dal pubblico anche degli autori. Ed è bello vedere in una città molto laboriosa, dove la gente lavora, anche in orari inconsueti, le sale cinematografiche piene al mattino, quando di solito appunto la gente è impegnata in altro, vedere che la gente prende le ferie per andare al cinema è veramente un grande spettacolo.
0: Dal 2 al 5 luglio l'Eco Film Fest. Grazie allora, Monsignor Davide Milani.
1: Grazie a voi, tutti gli spettacoli a ingresso gratuito, vi aspettiamo.
0: Grazie. Vogliamo sempre partire in qualche modo dal mondo del cinema, perché Marilyn è stata sicuramente una diva che è rimasta nel cuore di tutti, grande diva del cinema. Tra l'altro uno degli ultimi numeri di Cinematografo aveva proprio
1: il penultimo
0: proprio l'immagine di Marilyn. Quella che vi vogliamo portare quest'oggi però non è l'immagine che trovate sul Cinematografo, ma lo sguardo che ne ha avuto Andy Warhol. È infatti in corso una mostra a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, dove è possibile vedere le opere di Andy Warhol e il suo sguardo che ha posato su grandi personalità dell'epoca. Ci accompagna Serena Cirillo.
3: Ci troviamo nelle straordinarie sale di Palazzo dei Diamanti, uno degli edifici rinascimentali più importanti dell'Italia settentrionale, dove appunto nel 1975 Andy Warhol giunse per presentare il suo ultimo lavoro in anteprima mondiale, una mostra che fece grande calpore e che oggi noi abbiamo voluto ripresentare con un allargamento alla tematica generale del ritratto e dell'autoritratto.
4: Per il visitatore che arriva a Ferrara abbiamo pensato una sorta di viaggio nel tempo. Il visitatore di fatto si trova immerso in una riedizione della mostra del 75-76 grazie alla presenza di Warhol registrata dal video del pionieristico centro video arte di Ferrara, che aveva aperto appena da 2 anni battenti, ma anche grazie alle opere che abbiamo riallestito nelle stesse sale e con la stessa scenografica disposizione, per restituire quell'impatto straordinario che, grazie alla saturazione del colore che Warhol ha stratificato fino a farlo esplodere fuori dalla tela, in tutta la sua vitalità verso l'osservatore restituisce diciamo l'incontro folgorante con l'energia di queste sottoculture urbane che Warhol per la prima volta rappresenta, gli dà un volto, accende per loro la macchina della celebrità, ma lo fa in modo nuovo, perché queste identità hanno una ricchezza, diciamo un suo stato che rifiuta di essere racchiuso nello stereotipo che è quello delle grandi icone che Warhol fino allora aveva rappresentato.
0: Ritorniamo in studio e accogliamo con un grande applauso Valerio Buonanno, che è tornato a trovarci. Ciao Valerio.
5: Buongiorno, buongiorno a voi. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ti abbiamo visto recentemente per Santa Rita, eri con Nicola Ferrante,
5: vero,
0: collegato,
5: vero,
0: a portare Santa Rita dalla Sicilia direttamente. E oggi per noi e per chi vorrà leggere il tuo libro, apri un po' una scatola di ricordi. Ricordi di vita, è proprio così che si intitola questa tua opera, che fa parte della vita tua ma anche di tante altre vite.
5: Sì, soprattutto di tante altre vite in realtà. Il lavoro che cerco di fare attraverso questo libro è quello di ricordare, utilizzo il ricordo per ripensare ai tanti volti incontrati, a quei volti significativi. Fondamentalmente noi chi siamo? Siamo il frutto delle prime relazioni che intessiamo durante la prima parte della nostra vita soprattutto. E dunque io ho avuto la fortuna di incontrare bei volti, persone di una profonda fede, di una grande esperienza umana, che mi hanno permesso un po' di strutturare bene la mia persona, di crescere bene, ma anche di imparare molto da loro. E dunque io poi, durante il Covid, perché tutto questo libro nasce fondamentalmente in quel periodo di stasi, che è stato il periodo di Covid, in cui eravamo chiamati a stoppare le nostre abitudini, lì ho voluto ripensare, rimettere per iscritto quei volti, quelle esperienze di vita importanti che avevo avuto la possibilità di incontrare nel corso della mia vita.
2: Possiamo, tra un po' ci racconterai anche chi sono le persone di cui parli, però non vorrei sbagliare, ma è vero che oggi è un giorno speciale?
5: È un giorno speciale,
2: è vero che
5: sì.
2: Dobbiamo fare degli auguri?
5: Eh sì, eh sì.
2: Anche perché è una di quelle figure fondamentali.
5: Assolutamente, sì.
2: Lascio
5: mia madre,
2: te.
5: Oggi è il compleanno di mia madre, tra l'altro...
2: Antonietta. E le facciamo tanti auguri.
5: Tra l'altro lei, proprio per essere... una donna di profonda fede.
0: E segue... anche elegantissima.
2: È
0: sì,
2: vero.
0: Sì. Bellissima donna.
5: Segue, diciamo, quotidianamente di buon mattino le
2: Ma
5: celebrazioni.
2: Ma allora l'applauso più forte alla signora Antonietta.
5: Sì, diciamo, è uno dei volti che racconto, anche sebbene trasversalmente, perché fondamentalmente mia madre è stata ed è una maestra di vita, anche perché lei, dotata di una profonda fede, è stata purtroppo provata da giovanissima della perdita di mio padre, e dunque da sola ha cercato di portare avanti una famiglia con 3 figli maschi, per cui non semplicissimo, ma l'ha fatto in maniera egregia e brillante, e dunque diciamo la mia gratitudine principalmente a lei, prima di tutto per il dono della vita, ma poi per tutto quello che mi ha consegnato fino ad oggi, proprio per, insomma, strutturare bene la mia persona.
0: E quello che tu dici di tua madre, in realtà nel tuo libro si moltiplica per tutti quegli incontri, per quei legami primordiali, come tu li definisci, che caratterizzano la nostra vita, che costruiscono man mano la nostra personalità. Sono 8 i focus, sono 8 le persone che tu individui, per lo più donne.
5: Sì, ripensando a questo lavoro, quando allora mi misi, lasciai parlare il cuore fondamentalmente, non guardai né il numero né tantomeno chi scrivere, ma proprio lasciai che il mio cuore mi suggerisse quei volti, quelle persone che avevano anche indirettamente, molte direttamente, ma alcune anche indirettamente seminato qualcosa nel mio cuore. E dunque sì, sono per la maggior parte donne che hanno una, diciamo, una matrice siciliana, per cui donne forti, dotate di un grande temperamento, ma tutte sono accomunate da un filo conduttore, da un fil rouge, che è la fede fondamentalmente. Sono donne che hanno, purtroppo molte di queste non ci sono più, avevano avuto un taglio di vita non indifferente, provata da dolori, da situazioni di malattie, da disagi, ma che portavano con sé quella grinta, quella determinazione nell'andare avanti, nel portare con forza i propri ideali, nonostante le prove della vita alcune volte tentassero di farle vacillare. E quello che mi colpiva, io conobbi queste persone, diciamo, da anziane, era vedere questa serenità che trasmettevano nell'incontro con loro. Donne che erano, portavano con sé un crogiolo non indifferente alle loro spalle, ma che avevano però quella serenità.

0: serenità che penso scaturisca solo esclusivamente da una forte esperienza di fede.
1: Valerio, accanto a tua mamma, lo hai detto, che è rimasta sola troppo presto con tre figli maschi, è stata fondamentale la figura di una... Tu le chiami zia, anche sì, se non era proprio un legame di sangue, lo è diventato vero. Poi zia Tanina.
0: Sì, una donna eccezionale che si pone come una sorta di angelo custode in un momento un po' particolare, quello della mia famiglia, di questa donna anziana già all'epoca, che in realtà era stata amica d'infanzia di mia nonna paterna perché erano vicine di casa. E dunque, come sebbene non ci conoscessimo, è quasi che ci ritrovassimo. È come se ci fossimo conosciuti da sempre. Una donna dotata di una nobiltà di sentimenti davvero elevata, una donna sensibile, una donna coraggiosa, una donna di fede, che proprio lei portava nella sua vita un travaglio non indifferente. Aveva vissuto due situazioni difficili nella sua vita. Lei da giovanissima fu costretta, purtroppo come tante donne in Sicilia, a lasciare gli studi precocemente, nonostante una ragazza molto intelligente, però per fortuna la vicinanza alla chiesa, l'inserimento nel coro parrocchiale, fu per lei uno stimolo nell'andare avanti. Da giovane sposa, il primo figlio porta con sé una malattia degenerativa alla vista. E lei non si lascia prendere dallo sconforto. Comincia a combattere per il figlio e non aveva con sé né le istituzioni, perché negli anni 50 sappiamo benissimo che la disabilità non era, diciamo, accompagnata e sostenuta dalle istituzioni, ma portava con sé due cose, il coraggio e la fede. E dunque cerca di battersi per questo figlio, ma al contempo, purtroppo, nell'ultima gravidanza le nasce una bambina anche con un'altra patologia agli occhi. Addirittura viene chiamato un sacerdote per capirne meglio di questa situazione. Il sacerdote dice: pregate che muoia questa bambina. In realtà lei non si lascia scalfire da queste parole, perché si affida alla Madonna, aveva una devozione grandissima alla Madonna. Che cosa succede? Che entrambi i figli studiano, gli permette di farli studiare, riesce a inserirli in una scuola per ciechi, studiano, e uno entra nella Banca Nazionale d'Italia, l'altra figlia alla Regione Sicilia, si sposano entrambi i figli, hanno figli, e dunque il coronamento di quella prova che gli era stata vinta fondamentalmente per la sua profonda fede.
2: Sono storie che lasciano dei segni, così come alcune hanno lasciato dei segni nella tua vita. Ad esempio, la tua passione per l'arte sacra la devi a una persona, è una delle figure di cui tratti, Monsignor Masi.
0: Sì, diciamo che uno dei tanti volti che incontro, già ero un po' più avanti negli anni, fu proprio questo di questo sacerdote, tra l'altro molto conosciuto a Palermo, canonico del capitolo palatino, per cui una persona molto colta, uno degli ultimi latinisti di Palermo. E lo conobbi casualmente, fondamentalmente entrando in un negozio di articoli sacri, trovai questo sacerdote in talare, solenne, ieratico nella sua postura, che dettava così a braccio un'epigrafe in latino da mettere in una chiesa che aveva subito dei lavori di restauro. Mi colpì, essendo io un grande appassionato di latino, mi colpì parecchio vedere con la sua nonchalance nel parlare, nel dettare ovviamente questo. Da lì cercai di conoscerlo e nacque una simpatica amicizia, sebbene ci fossero tanti anni di differenza, perché io lo conobbi molto anziano, anche lui, ma questo suo modo di relazionarsi, un po' esserci o non esserci, con questa sua un po' peculiarità, mi portò a creare un bellissimo rapporto di amicizia che mi introdusse in quello che era la passione per l'arte sacra. Lui era a Palermo rettore di una chiesa molto antica, la chiesa di Porto Salvo, della Madonna di Porto Salvo, una chiesa dove all'interno vi sono parecchie opere d'arte, e lui da lì cominciò a farmi, e da lì cominciò io tra l'altro a innamorarmi, attraverso proprio le sue spiegazioni, attraverso il racconto della bellezza sacra, quella via pulcritudinis che oggi noi tanto studiamo fondamentalmente, la via della bellezza, come l'arte possa davvero raccontarci il mistero di Dio. E da lì nacque un po' quello che è diventato oggi un po' il mio lavoro, un po' la mia passione anche.
1: Nel libro tu racconti le storie delle persone che sono state importanti per te, dei racconti, dei momenti, ma anche delle usi, costumi, aneddoti e delle giaculatorie. Ci dici cosa sono esattamente?
0: Beh, le giaculatorie non sono altro che delle forme di preghiera popolari utilizzate un po' dal popolo in lingua dialettale. Il popolo sappiamo benissimo, specialmente per quello che è la devozione popolare, si esprime nella propria lingua madre, in questo caso in siciliano. Preghiere che diciamo portano con sé carichi non indifferenti. Io molte le ho apprese dalla zia Denina, dal personaggio che ho raccontato poco fa, perché lei è una donna che aveva anche nel corso del tempo raccolto a sua volta da persone anziane queste giaculatorie, queste preghiere. Era una sorta di patrimonio infidei.
1: C'è una, per esempio, dedicata alla Madonna di Pompei.
0: Sì, molto bella.
1: Possiamo provare a dirla?
0: Certo. Ti va? Tu la dico io.
1: No, dilla tu. Anche perché è in siciliano.
0: Sì. Questa è molto bella. Ne hai trovato una molto particolare. Perché ora vi dico è molto particolare? Perché questa preghiera... Le donne che improvvisamente venivano affette da un male, per esempio, cercavano di dire questa preghiera perché se l'avessero detta, in un modo quasi di scioglilingua, in maniera lineare, vuol dire che il male era superato, realmente non era successo nulla al corpo. E dice così, Beddamati di Pompei, siete lo specchio dell'occhi mei, duce la croce, duce la corona, Maria di Pompei a nuda abbannuna. Nel senso che la Madonna di Pompei non abbandona nessuno. E questa è una preghiera che le donne, soprattutto affette improvvisamente da un malore, recitavano. Il superare questa preghiera, l'averla detta in maniera normale, ecco, lineare, avrebbe portato, ecco, così si credeva, a un benessere. Ma ogni, diciamo che dalle nostre parti, soprattutto, ecco, un tempo, ogni patologia era accompagnata dalla preghiera. La preghiera è l'elemento fondante, io lo racconto sempre anche ai miei allievi, non si andava prima di tutto da un medico, ma prima di tutto si pregava, perché attraverso la preghiera si riusciva a capire tante cose, per esempio anche nei periodi di guerra. C'è una tradizione molto forte in Sicilia, per esempio quando nei periodi di guerra tanti mariti, tanti figli erano al fronte, non si avevano notizie, si faceva per esempio la novena, io lo racconto e lo scrivo, alle anime dei corpi decollati, è un culto particolare legato alle anime sante del purgatorio, ma a Palermo di persone che non sono state, diciamo, decapitate per un'ingiustizia, spesso e volentieri. E dunque cosa si faceva? Si faceva per 9 giorni questa preghiera, in orari notturni possibilmente, al 9° giorno si doveva rimanere in silenzio perché si dovevano attendere i segnali, venivano detto, cioè ciò che attorno a te la natura ti suggeriva era il riscontro della preghiera, della novena. E dunque molte persone ovviamente in forza di questo.
2: Ed è per questo che Ricordi di Vite parte da una scatola di ricordi che è tua, ma noi pensiamo che possa essere fare parte un po' dei ricordi di tutte le persone che possono leggere e ritrovare un po' della loro vita attraverso queste vite. Valerio Bonanno, grazie allora
0: grazie.
2: Per essere
0: grazie
2: stato
0: a voi, con noi. Grazie a voi.
2: E per averci presentato questi pezzi della tua vita racchiusi qua dentro.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buona estate a te.
0: A voi.
1: Grazie.
2: Andiamo in pubblicità, ma a proposito di estate, attenzione a creme, solari, eccetera, perché fra poco vi diremo come vi dovete comportare.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
10: Radio Latte Miele, la ascolti in radio.

0: Radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Un talento molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
7: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
6: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: già voglia di remare, un'estate al mare, è entrata ufficialmente l'estate domenica scorsa, ma siamo, grazie, effettivamente in grado di proteggere la nostra pelle? Beh, oggi tutti i consigli ce li dà il dottor Davide Cicconi, qui diamo il buongiorno, benvenuto al nostro studio, dermatologo dell'IDI, istituto dermopatico dell'Immacolata qua a Roma. Allora, dottor Cicconi, noi vediamo nelle creme solari in commercio molte volte quella scritta SPF che un po' ci perseguita. Di che cosa si tratta e che cosa dobbiamo sapere e capire?
1: Allora, l'SPF è il fattore di protezione solare, quindi indica in realtà la quantità di raggi solari che vengono filtrati attraverso proprio questi schermi, che possono essere sia di tipo fisico e di tipo chimico. Solitamente un dermatologo non consiglia mai se non creme superiore a 30-50, quindi filtri di protezione solare 30-50, fino ad arrivare anche al 50+. Quindi,
2: io adesso ho un 30, quindi può andare bene.
1: Può andare bene, meglio sempre iniziare da un 50.
2: Quindi iniziamo dal 50 prima, esatto, proprio prima, all'inizio dell'estate. Però, dottore, la crema solare quando va messa? Solo quando andiamo al mare?
1: Allora, la crema solare va applicata, diciamo, anche nella vita quotidiana, quindi quotidianamente. Va messa al mattino prima di uscire, soprattutto per i fototipi chiari, e non solamente quando si va al mare, quindi soprattutto se si fanno delle lunghe passeggiate, dello sport all'aria aperta, chi fa delle attività professionali all'aperto, e se si va in montagna, perché in realtà sono poche le settimane che ci esponiamo sul lettino, quindi al mare, quindi in realtà dobbiamo proteggerci durante tutto il periodo estivo, ma anche in inverno, per evitare delle complicanze su alcune patologie.
0: Dottore, poco fa accennava alla differenza, cioè al fatto che esistono filtri chimici e filtri fisici. Sì. Qual è la differenza e che cosa dobbiamo sapere su quelli?
1: Brevemente, il filtro fisico in realtà crea uno scudo, proprio un fatto meccanico, per cui non riesce a far passare i raggi solari, mentre il filtro chimico percepisce i raggi ultravioletti, gli UVB principalmente, e trasforma gli UVB in energia, quindi in calore, in modo tale da disperdere l'energia su tutta la superficie corporea. Solitamente nei bambini e nei soggetti affetti da patologie dermatologiche è bene utilizzare dei filtri di tipo fisico.
2: Durante una giornata, ogni quanto dobbiamo riapplicare la crema?
1: Allora, solitamente la crema va applicata ogni 2 ore, poi se si sta al mare, se si suda, quindi se si esce dall'acqua, anche se c'è scritto protezione solare resistente all'acqua, esatto, va riapplicata, esattamente.
0: Se nonostante le cautele noi ci scottiamo per qualsivoglia ragione, che cosa?

0: cosa dobbiamo fare.
1: Se facciamo i bravi non ci scottiamo, però
2: noi dobbiamo cercare di non scottarci, siamo qui per quello.
1: In realtà non bisogna scottarsi, perché altrimenti il nostro DNA memorizza tutto e quindi poi ci porta il conto quando saremo un po' più vecchietti. Però in quel caso bisogna andare ad applicare creme lenitive, fino a, in alcuni casi arrivare anche all'applicazione di creme proprio mediche come i cortisonici, e naturalmente nei giorni successivi non bisogna esporsi al sole.
3: Allora, abbiamo detto, dottore, che dobbiamo iniziare da una protezione 50. Esatto. Nel caso però qualcuno di noi avesse poco tempo a disposizione per andare al mare e piace a tutti un po' di abbronzatura, sì, dice: se io metto la protezione 50 non mi abbronzo. Possiamo dire questa cosa è corretta o no?
1: In realtà non è corretta, nel senso che ci si abbronza comunque, perché il 50 scherma il 99% dei raggi solari, il 30 e il 97, però via via, quindi un po' la quantità di raggi solari dopo l'applicazione, quindi che penetra attraverso la cute, riesce a passare. Certo, se si vuole subito abbronzarsi, quindi in realtà si rischia di andare incontro agli eritemi fino alla vescicolazione e l'ustione. Comunque ci si abbronza, ma gradualmente.
2: La stessa persona che può aver detto la cosa che ha detto Grazia potrebbe anche dire: vabbè, io non mi metto la crema, tanto sto sotto l'ombrellone e non mi arriva il sole.
1: No, in realtà i raggi solari passano anche attraverso l'ombrellone, si riflettono attraverso l'acqua, si riflettono attraverso la sabbia e anche con il vento vengono spostati. Quindi l'applicazione della crema solare è importante sempre, anche sotto l'ombrellone.
3: E se questa stessa persona, Giacomo,
2: quante curiosità che ha questa persona,
3: daremmo un nome a questa nostra amica, amico, dicesse: visto che ho poco tempo, non voglio mettere la protezione 50, io furba, prima di andare al mare faccio delle lampade abbronzanti.
1: Allora, mai dire a un dermatologo che si devono fare le lampade abbronzanti, perché in realtà non fanno altro che peggiorare, quindi, la possibilità e l'insorgenza di tumori cutanei in età avanzata. Quindi le lampade abbronzanti non sono buone, quindi non vanno fatte. In realtà è bene esporsi al sole sempre in una quantità di tempo più crescente di giorno in giorno. Magari non stare il primo giorno nelle ore centrali, naturalmente non si deve mai stare nelle ore centrali, ma comunque esporsi gradualmente.
2: Dottore, a volte capita che la pelle rimanga segnata dal sole estivo da alcune macchie, da queste macchie, sì, solari. Che cosa sono, come si formano e come possiamo contrastarle?
1: Allora, le macchie solari vanno distinte. Esistono le classiche macchie dette di vecchiaia, ma in realtà sono le lentigo, che sono delle concentrazioni di pigmento, di melanina, e quelle dopo il periodo estivo, durante i periodi invernali, possono essere trattati con i classici laser, si chiamano laser qui switchati. Mentre nel caso invece è molto più frequente nelle donne che utilizzano per esempio alcuni farmaci, profumi sulla pelle che non vanno mai applicati, e solitamente si può determinare l'insorgenza di macchie un po' più soffuse, si chiama il melasma, quello per esempio anche della gravidanza. Allora là è bene intervenire sempre durante il periodo invernale con dei peeling chimici, quindi in modo tale gradualmente da poter eliminare il pigmento e sempre proteggersi anche in inverno.
3: Allora, dottore, ci ha chiariti su molti aspetti, anche la nostra amica, che abbiamo capito non si comporta molto bene. Se dovesse riassumere e dare delle indicazioni, i tre consigli principali per esporsi correttamente al sole senza correre rischi, quali sarebbero? Quali
1: allora,
3: sono?
1: In realtà bisogna quindi applicare le creme non direttamente sul posto, ma anche prima di partire da casa, almeno 20-30 minuti prima dell'esposizione solare. Altra cosa, bisogna esporsi gradualmente e cercare anche di poter prendere per via orale degli integratori che potrebbero anche schermarci, come per esempio degli integratori a base di licopene, di betacarotene, di niacinamide, che fanno una sorta di scudo sulla pelle, naturalmente accompagnata dall'applicazione locale di creme solare e spray.
3: Quando li prendiamo gli integratori?
1: Solitamente si assumono un mese prima dall'inizio dell'esposizione, durante tutto il periodo estivo, fino a settembre-ottobre.
2: Dottore, capita, e capita sicuramente anche a voi che state a casa, che ci state seguendo, abbiamo quelli dell'anno scorso che ci sono avanzati, vabbè, ce n'è ancora un po', il colore mi sembra lo stesso dell'altra volta, non è andato male, lo uso. Lo possiamo fare o non è consigliabile
1: in
2: farlo?
1: In realtà è meglio cambiare e quindi acquistare un nuovo prodotto, però sulla confezione c'è un barattolino sul retro della confezione con indicato il numero di mesi dall'apertura, quindi che il prodotto ancora è valido, però è meglio comprarne uno nuovo.
3: Dottore, quali sono gli errori più frequenti che facciamo? Quelli che vede anche nei suoi pazienti?
1: Allora, solitamente si sbaglia ad applicare la crema. Bisogna mettere un quantitativo sufficiente su tutta la superficie corporea, non trascurando le orecchie, il collo e il dorso del piede, che spesso sono dimenticati. un quantitativo per

0: zona pari a una lunghezza dell'indice del medio, quindi due dita da applicare per esempio per il viso, due dita da applicare per il tronco, per l'addome, per ogni arto.
1: Abbiamo tantissime creme in commercio, alcune le abbiamo anche qua in studio, ce ne sono di spray, ce ne sono in crema, c'è il latte, ci sono quelli roll-on. C'è differenza fra l'uno e l'altro? Alcuni sono preferibili, altri meno?
0: Diciamo che ora i prodotti sono tutti validi. Sicuramente nei bambini, in età pediatrica, è meglio utilizzare, come dicevo prima, dei filtri fisici e quindi delle creme. Ma per chi fa sport, magari per praticità, è bene utilizzare magari degli spray. Quindi sono molto più complianti per il paziente.
2: Dottore, grazie, è stato preziosissimo. Diciamo che l'abbronzatura è bella, ma la salute è prioritaria.
0: Esatto.
2: Quindi dobbiamo assolutamente stare attenti e seguire i suoi consigli.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, buona
0: giornata.
2: Grazie. Noi Giacomo 8:26 ci fermiamo, ci ritroviamo esatto. Subito dopo TG 2000 Flash, la Santa Messa, parleremo dei santi bambini e vi racconteremo una storia, la storia della piccola Silvia Passone, una bambina che fin da piccola si definiva già innamorata di Gesù e a 11 anni è morta in odore di santità.
1: A più tardi.
3: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
4: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
5: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
6: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo, giovedì in seconda serata.
7: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

Martedì. Al nord pressione non così salda. Dopo un avvio di giornata con tanto sole, nel pomeriggio aumenteranno le probabilità di temporali su Alpi e Prealpi. Clima rovente di giorno. Al centro, pressione stabile. In giornata potranno scoppiare dei rovesci sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima molto caldo ovunque. Al sud, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con una mattinata soleggiata, nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni temporali sui settori montuosi. Caldo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno 8:29, buongiorno dalla redazione del TG2000, vediamo le principali notizie. Progressi tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Il presidente del Parlamento iraniano annuncia lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Raid di Kiev sulla Crimea, colpito il ponte di Kerch che collega la penisola alla Russia. 4 morti, 28 feriti, blackout energetico e sospensione dei trasporti. Attacchi barbari, li definisce il Cremlino. In programma oggi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle violazioni dei diritti dei minori nei conflitti.

conflitti. Focus a New York anche sulla missione di pace nella Repubblica Centrafricana. E Trump accusa ancora l'Italia, si è comportato molto male, ha detto, definendosi deluso anche da tutti gli altri leader della NATO. La Meloni invita i suoi ad abbassare i toni, la lite con Donald non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Starmer si dimette, Londra senza pace dopo la Brexit, è il sesto premier in 10 anni, il saluto dei vertici dell'Unione Europea, gelo invece di Trump, il successore al governo e leader del partito laburista potrebbe diventare Burman. Il fine vita torna per l'ottava volta all'attenzione della Corte Costituzionale, oggi chiamata a pronunciarsi sul concetto di sostegno vitale. Inedita la presenza di 11 malati terminali pronti a testimoniare. Ennesimo suicidio in carcere, un detenuto dell'istituto di Como è stato trovato senza vita nel bagno dal suo compagno di cella. Era un cittadino italiano di 48 anni che già aveva tentato di togliersi la vita. Caldo record in Europa, nel sud-est della Francia. 2 bambini sono stati trovati morti in un'auto lasciata al sole. Emergenza anche in Italia. Oggi 12 città da bollino rosso, domani invece diventeranno 16. E un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era alla guida della sua moto mini cross quando si è scontrato con una Jeep. Il padre lo precedeva alla guida della sua auto. Inutili i soccorsi. Tragedia anche a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante l'inseguimento di un'auto che non si è fermata al posto di blocco. È successo nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. In Terra Santa poi l'esperienza di alcune scuole considerate delle vere e proprie palestre di pace per dire no alla guerra. Bambini e ragazzi imparano a conoscersi superando le barriere del conflitto. E oggi al Quirinale il Presidente della Repubblica incontrerà il Comandante Generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza. L'occasione è il 252esimo anniversario del Corpo che verrà celebrato a Foggia. Ed è Malagò il nuovo presidente della FIGC a 3 mesi dal terzo flop mondiale. L'ex numero 1 del CONI viene eletto con il 68% dei voti e supera Abete. Cresce ora l'attesa per il nuovo CT azzurro. E prima di chiudere vi ricordo che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme. 8:32, per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, linea alla rete.

0: Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vogliamo sin da questa mattina pregare in comunione con tutti i fedeli che sono in comunione con noi attraverso la televisione. In questo santuario cappuccino del Santissimo Crocifisso della Riforma in Cosenza, chiedendo già all'inizio di questa celebrazione il dono dell'amicizia di Dio per poter essere rinnovati nel corpo e nello spirito dalla potenza e dalla sapienza del Santo Vangelo. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amo.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, Sennacherib, re d'Assiria, inviò di nuovo messaggero a Ezechia, dicendo: Così direte a Ezechia, re di Giuda, non ti illude il tuo Dio in cui confidi, dicendo: Gerusalemme non sarà consegnata in mano al re d'Assiria. Ecco, tu sai quanto hanno fatto i re d'Assiria a tutti i territori, votandoli allo sterminio. Soltanto tu ti salveresti. Ezechia prese la lettera dalla mano dei messaggeri e la lesse. Poi salì al tempio del Signore, l'aprì davanti al Signore e pregò davanti al Signore. Signore, Dio di Israele, che siedi sui cherubini, tu solo sei Dio per tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Porgi, Signore, il tuo orecchio e ascolta. Apri, Signore, i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato a dire per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e la loro terra. Hanno gettato i loro dei nel fuoco. Quelli però non erano dei, ma solo opera di mani d'uomo, legno e pietra. Perciò li hanno distrutti. Ma ora, Signore, nostro Dio, salvaci dalla sua mano, perché sappiano tutti i regni della terra che tu solo, o Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire ad Ezechia: Così dice il Signore, Dio di Israele, ho udito quanto hai chiesto nella tua preghiera riguardo a Sennacherib, re d'Assiria. Questa è la sentenza che il Signore ha pronunciato contro di lui. Ti disprezza, ti deride, la vergine figlia di Sion. Dietro a te scuote il capo, la figlia di Gerusalemme, poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dal monte Sion un residuo. Lo zelo del Signore farà questo. Perciò, così dice il Signore riguardo al re d'Assiria: non entrerà in questa città, né vi lancerà una freccia, non l'affronterà con scudi e contro essa non costruirà terrapieno. Ritornerà per la strada per cui è venuto. Non entrerà in questa città, oracolo del Signore. Proteggerò questa città per salvarla, per amore di me e di Davide mio servo. Ora, in quella notte, l'angelo del Signore uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri

0: 185.000 uomini. Sennacherib, re d'Assiria, levò le tende, partì e fece ritorno a Ninive, dove rimase. Parola di Dio.
1: E diamo grazie a Dio.

0: Dio ha fondato la sua città per sempre.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode nella città del nostro Dio. La tua santa montagna, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: Il monte Sion, vera dimora divina, è la capitale del grande re. Dio nei suoi palazzi, un baluardo, si è dimostrato.
1: Dio ha fondato la sua città per sempre.
0: O Dio, meditiamo il tuo amore. Dentro il tuo tempio, come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino all'estremità della terra. Di giustizia è piena la tua destra.
1: Dio ha fondato la sua città

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non date le cose sante ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi non si voltino per sbranarvi. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa, infatti, è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che vi entrano. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle carissimi, in questa Santa Eucaristia di questa giornata estiva, il Signore vuole lasciarci tre immagini belle che apprendiamo proprio dal Santo Vangelo, questo insegnamento per la vita che va appunto interiorizzato, ma va anche portato, raffrontato alla vita concreta. Cioè sono degli orientamenti per vivere da discepoli e per vivere una vita piena, piena della sua presenza, legati alla parola che salva, che è il Santo Vangelo. Abbiamo ascoltato una prima espressione dal Vangelo di Matteo di questa mattina, di non dare le cose sante ai cani. Sembrerebbe come se l'atteggiamento di Gesù fosse quello di una durezza, risulta come forse in un primo momento il capo di chi comanda un po' il popolo di Dio, colui che magari appare un po' sereno, ma vediamo che questa certezza che il Signore dà anche con un carattere forte ci dice una cosa fondamentale per il cammino della vita che ci attende, che le cose preziose vanno custodite e donate con discernimento, proprio per non svalorizzarle nel loro senso più pieno. Lo Spirito Santo sostiene la Chiesa, ma sostiene anche noi nel cammino di intimità con il Padre, nel Figlio. Allora, le cose sante, noi sappiamo, dobbiamo partire proprio dalla certezza della quotidianità, sono la nostra fede, il Vangelo che ci stimola, l'Eucaristia che ci nutre, la fiducia che diamo agli altri e che stabilisce appunto una relazione con il fratello che portiamo accanto. Dobbiamo stare attenti perché nella vita non dobbiamo buttare appunto questa parola e questo atteggiamento con chi magari non può prenderlo per il bene della propria vita, o forse soltanto per affermare se stessi o per risultare belli al cospetto di Dio, ma nella via della umiltà e relazione innanzitutto con Dio e poi con gli altri noi possiamo, come dire, condividere le cose sante con chi ci sta accanto, ma con prudenza. Il secondo elemento per orientarci nella vita questa mattina ce lo dà il Vangelo quando dice: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. È proprio la cosiddetta regola d'oro dei discepoli, dei seguaci di Cristo, di noi che ogni mattina tendiamo l'orecchio per ascoltare il suo annuncio. Gesù mette il Vangelo proprio come il cuore del cristiano, perché vuole che in questo incontro noi davvero facciamo esperienza di Lui, così come hanno fatto la legge e i profeti, essere ovviamente rispondenti al Padre mettendo orecchio sulla sua legge. Allora questo può anche facendo un raffronto con la quotidianità, con l'attualità, portarci a dire: come facciamo a trattare gli altri un po' con, come dire, disapprovazione, se poi ognuno di noi ha il diritto di amare il Signore e ognuno di noi ha il diritto a crescere a questa scuola di sapienza? Dovremmo un po' metterci, come dire, nei riguardi dell'altro con una, come dire, rassegnazione ma anche giusta comunione, dove noi costruiamo appunto la comunità dei fedeli, dei fratelli di Cristo, proprio non attraverso miracoli straordinari, ma proprio facendo della vita un'occasione per costituire un'unità. E poi l'ultimo elemento è quello di entrare per la porta stretta. Noi lo sappiamo, il Vangelo l'ha detto tante volte, la strada di Dio non è facilità, la strada di Dio non è convenienza, la strada di Dio non è opportunismo, ma è quella porta che ti apre la vera vita con Lui. Allora dobbiamo accoglierla con pazienza, dobbiamo cercare di attuare dinamiche di perdono tra di noi e con gli altri, per fare della fedeltà un'occasione in cui noi possiamo comunicare e possiamo sentirci davvero mandati da Dio. Allora, tutto ciò che facciamo nella vita, e voi lo fate ogni volta che vi sedete tra i banchi per ascoltare la sua parola, o come anche nel ricordo dei sacramenti, la prima comunione celebrata, il matrimonio, il servizio in parrocchia, possono essere davvero delle occasioni di porte strette dove davvero chi ci realizza è il Signore in un cammino di sequela. Se noi lo seguiamo, se noi facciamo di Lui la nostra bussola, il Signore non si lascerà vincere in generosità. Allora, fratelli e sorelle, questa mattina vogliamo chiedere al Signore di donarci davvero il discernimento per custodire dei tesori di ricchezza che fanno di ciascuno di noi un particolare, una storia di bellezza che possiamo comunicare quando soprattutto usiamo la prudenza del Vangelo che si rivolge ai piccoli e dopo ai grandi della storia, per far sì che quel volto sia scritto anche nella nostra storia, nella nostra vita e negli nostri atteggiamenti, non quelli egoisti, ma quelli che formano un'unica famiglia radunata dal suo amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Patria del Cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora,
0: questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco e Santa Chiara d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E adesso in unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione vogliamo elevare la nostra preghiera al Santissimo Crocifisso qui della Riforma per implorare il dono della pace. Cristo Gesù Cristo, Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Riprendiamo la linea dalla Santa Messa che termina in questo momento e riprendiamo la mattinata insieme. Oggi vogliamo raccontarvi una storia, è la storia di Silvia Tassone, una bambina, una splendida bambina nata in Calabria, a Soverato, una bambina che fin da piccolina amava definirsi innamorata di Gesù. A 9 anni però una diagnosi terribile, un osteosarcoma, sconvolge la vita della sua famiglia e la sua vita. E il mondo crolla addosso a questa famiglia, però Silvia diventa la roccia. E Silvia sale in cielo a 11 anni. Noi oggi avremo in studio i genitori di Silvia, Giacomo.
1: Prima però vogliamo aprire, contestualizzare anche di che cosa stiamo parlando. Parliamo di santità dei bambini, ma che significa parlare di santità dei bambini? In che modo delle creature di pochi anni possono guidare anche persone più adulte? Ne parliamo allora col nostro primo ospite. Diamo il buongiorno. Dottore Enrico Solinas.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Giudice del Tribunale Ecclesiastico Umbro e postulatore delle cause dei santi.
2: Buongiorno a voi.
1: Come può essere? Come può una persona di pochi anni, insomma un bambino, una bambina o ragazzino o ragazzina che sia, incarnare quelle virtù eroiche cristiane tale da poter essere anche un faro per gli altri?
2: Allora, una premessa prima di tutto. Tutto quello che diremo stamattina è ben lungi da voler dare un giudizio o un pregiudizio su quello che è la Chiesa. La Chiesa dovrà dare sempre il suo sigillo, quindi ogni bambino dovrà essere, o adulto, deve essere sempre vagliato. Quindi c'è la Congregazione delle Cause dei Santi, c'è la postulazione, il Vescovo diocesano e così via. Quindi quello di cui noi tratteremo stamattina è il profumo di Cristo che viene lasciato, diciamo, da questi bambini. Quello che tu mi chiedi è un po' la domanda delle domande, perché c'è un problema che è quello, fra virgolette, teologico. Cioè, può un bambino di 6, 7, 8 anni, 9 anni vivere, diciamo, le virtù cristiane in grado eroico? Questa è la domanda. Per cui tanti teologi, fino adesso, diciamo, hanno detto che ci sono delle difficoltà nel comprendere, sì, ok, sono dei bambini bravi, buoni, che hanno sopportato la malattia, ma questo in relazione alle virtù e soprattutto al vivere in grado eroico. Che significa vivere in grado eroico? Che quella virtù, fede, speranza, carità, quindi le virtù teologali e cardinali, diventano un habitus, cioè diventa un abito, cioè tu vivi quella virtù non sforzandoti, ok? Ma tu vedi che ogni tuo gesto, ogni tua parola incarni quella virtù. E allora io faccio un esempio. La mia risposta ovviamente alla tua domanda è sì, secondo me sì. Perché? Perché io penso che c'è anche un filo rosso che accompagna questi bambini. Il fatto che, per esempio, questi bambini non abbiano mai chiesto di guarire. Io per molto, molto meno già vado nel panico, nel pallone, chiedo di poter guarire, va bene, vedo tante persone anche adulte, questi bambini, almeno quelli che io ho vagliato, non hanno mai chiesto di guarire, ma anzi hanno fatto un'altra cosa, hanno offerto le loro sofferenze per la Chiesa, per i sacerdoti in difficoltà, per le famiglie in difficoltà. Allora io mi chiedo, questa è una domanda, ma non è forse questo vivere in grado eroico la virtù? Le virtù? Cioè, e quindi questo è, diciamo, una domanda anche che io penso di, così, provocatoria, fra virgolette, sempre veramente, che butto qui stamattina e dico, cioè nel vagliare queste vite, va bene, guardiamo al fatto che questi bambini hanno veramente offerti, sono offerti come un'ostia, cioè come un sacco, hanno fatto sì che il loro sacrificio sia stato per un motivo grandioso. Ci sono persone che dietro, dopo la morte di questi bambini, si sono convertite. Cioè hanno persone che non andavano mai a messa, persone che erano 30 anni, 40 anni che non si confessavano. No? Il sacramento della confessione a me oggi è quello un pochino meno, fra virgolette, praticato, che si confessano. Allora, che cos'è questo? Cioè io sempre dico, ok, attenzione, la santità dei bambini. Io chiamerei questi bambini, i bambini che lasciano questo profumo, il profumo di Cristo.
0: Proprio su questo si è svolto un momento di riflessione importante i primi di giugno da Renzano, convegno.
2: Sì, allora il 6 e il 7 giugno è stato il primo seminario, convegno, sulla santità dei bambini, o dico io santità bambina, no? Dove abbiamo, siamo messi intorno a un tavolo, postulatori, teologi, ecco, vediamo appunto, mariologi, giornalisti e anche esperienze ovviamente dei genitori. Siamo messi a discutere, no? Se e quanto questa santità o questo profumo possa essere importante oggi, possa essere un segno per la Chiesa e per l'umanità di oggi. Se ci pensiamo, io questo mi veniva pensato anche durante il seminario, qual è la difficoltà più grande oggi del vedere Cristo risorto? Cioè, se io ti dico, oggi vi dico, Gesù è risorto, amen, alleluia, va bene, ma tu che non credi mi dici, ma che significa risorto? Dove la vedi la resurrezione? Ecco, io la vedo in questi genitori che oggi parlano, poi avremo l'opportunità di vederli, e non sono disperati, ma non dopo uno, due, dopo vent'anni dalla salita in cielo del proprio figlio. Non sono disperati, c'è una speranza e c'è, non dico una gioia, attenzione, ma una pace anche nel raccontare le cose che non è umana, che veramente ci parla di una vita oltre la morte. E se non è questa la resurrezione, che cos'è? Allora abbiamo parlato in questo seminario, in questo luogo peraltro bellissimo, un seminario che è stato voluto dal comitato Gli Amici di Gio, istituito per portare avanti, insomma, e anche far conoscere la figura di Giovanni Maria Rinaldi, un altro bambino che è morto, che era piccolissimo, diciamo, e che ha lasciato anche lui un profumo bellissimo. E questo seminario è stato anche voluto fortemente dai padri carmelitani del santuario, tanto bene, del Gesù Bambino di Praga.
0: Che salutiamo.
2: Li salutiamo. E che hanno sposato con entusiasmo questa esperienza, che è stata un'esperienza che ho definito pionieristica, va bene? Che è così, siamo dei pionieri, io l'ho detto anche quando abbiamo pensato a questo seminario, siamo dei pionieri che stanno, stanno gettando un seme, vediamo quanto poi questo seme verrà raccolto e i frutti che dà.
1: Allora, a proposito di frutti, vogliamo vedere qual è il frutto, ossia come i genitori sono cambiati rispetto a quella vita di cui abbiamo parlato prima. Quindi accogliamo i genitori di Silvia con un applauso, diamo il buongiorno a Elena Apicella e Vito Tassone.
3: Buongiorno.
1: Il papà e la mamma di Silvia, benvenuti e grazie innanzitutto per essere qui.
3: Buongiorno, grazie.
1: Grazie a poco fa, raccontando di Silvia, diceva che era innamorata di Gesù. È così?
3: È vero, sì.
1: Cosa l'avete vista?
3: Sì, fin da piccola. Fin da piccola, in realtà Silvia aveva questa presenza nella sua vita. Non era un qualcosa che lei faceva in modo eclatante, ma in modo molto naturale e spicciolo nella sua quotidianità. Come per esempio ballava per Gesù. Io tante volte le dicevo proprio, Silvia, fammi fare le pulizie, perché insomma sei sempre lì a ballare, tanto guarda che non ti guarda nessuno. E lei a dire, non è vero mamma, mi sta guardando Gesù. Quindi questa presenza semplice, questa presenza che noi non abbiamo mai, a cui noi non abbiamo mai dato importanza, ecco. Però lei ce lo faceva sentire quotidianamente, questa presenza. Quindi man mano che la sua vita, ecco, andava avanti, questa presenza diventava sempre più forte, anche nei rapporti con gli amici, con i compagni, con suo fratello, che era un bambino molto

0: Vivace, si passavano appena 13 mesi di differenza, Edoardo, e quindi tante volte io lo rimproveravo, no? Lascia stare tua sorella, lui che sempre la punzecchiava, la toccava in continuazione. E quindi noi a dirgli, insomma, adesso basta, quasi quasi sto perdendo anche io la pazienza e non ti perdono, insomma, questo piccolo modo di fare nei confronti di Silvia. E lei in modo molto semplice, in modo molto tranquillo diceva: Mamma, ma se non lo perdoniamo noi, chi vuoi che lo faccia? Quindi ecco questo perdono che lei donava a tutti, anche ai suoi compagni, ai suoi amici. Era una bambina molto gioviale, gioiosa, era innamorata proprio della vita. E
1: Fa
0: questo.
1: riflettere, perdonami Elena,
0: Sì.
1: il fatto che lo dica una bambina davvero piccola. Cioè,
0: Sì.
1: quando lei diceva queste frasi, quando ballava per Gesù, 7
0: Sette
1: anni.
0: otto
1: Voi
0: anni.
1: però non gli davate troppo peso?
0: No, no, no, no, no. Per noi erano, come dire, delle cose che magari, ecco, nascevano nella sua mente, ecco, nella sua quotidianità, però in effetti noi vedevamo che questa cosa lei la faceva con amore, ecco, non lo faceva in modo automatico. Anche a scuola era sempre molto gentile con i compagni, aveva questa capacità proprio di donarsi, ecco, agli altri. Era molto amata. Da tutti, anche dalla famiglia. Tant'è vero che anche un giorno la nonna di Silvia se ne esce con una frase, dice: Ma questa bambina quasi quasi non sembra nemmeno che sia, insomma, terrena. Ecco, talmente era questa sua capacità di essere sempre protesa nei confronti di tutti.
2: Nel 2006 si ammala, un osteosarcoma che ha delle varie implicazioni. Una delle prime di queste è il fatto che la prima comunione non sarebbe stata facile da
0: Sì.
2: fare. Quindi tu gliel'hai detto. E lei che cosa ti ha risposto?
0: Sì, in realtà diciamo che essendo Edoardo più grande di Silvia di un anno, quell'anno in quinta elementare avrebbe fatto appunto la prima comunione. Stavano facendo il percorso di catechismo insieme, però un giorno un sacerdote salesiano, che noi abbiamo appunto lì nella nostra città, venne a trovarla e si chiusero nella stanza di Silvia parlando di questa situazione, insomma, della prima comunione che si stava avvicinando. Poi a un certo punto la porta si è aperta e Don Tobia appunto mi disse: Elena, Silvia è pronta per la prima comunione, anche se un anno prima la può fare tranquillamente. E lì quasi quasi io ci rimasi anche un po' male perché Silvia era diciamo, proprio nel mezzo della chemioterapia, quindi aveva perso già i capelli. E io quasi in un istinto materno di protezione, dissi a Silvia: Silvia, ma sei sicura di volerla fare la prima comunione? Perché in realtà, dico, magari ti vergogni cioè, a non avere i capelli. E lei mi ha guardato e mi ha detto: Mamma, non capisci che solo ricevendo Gesù io posso continuare la mia battaglia, il mio percorso di vita di questa cosa che mi sta succedendo. Io voglio fare la prima comunione con o senza capelli, perché la prima comunione non è una sfilata di moda, non è una sfilata di bellezza, è questa bellezza di ricevere Gesù finalmente. Quindi.
1: Questo sottolinea ancora di più quello che ci stavi raccontando, questo rapporto speciale che aveva Silvia con Gesù. Come affronta le cure?
0: In modo tranquillo, con la stessa passione che l'aveva contraddistinta fino ad allora. Io voglio fare le cure perché voglio guarire subito, per poter tornare a fare le cose che facevo prima. E quindi con grande fiducia nei confronti di Gesù, di questo suo amico, perché Gesù per lei era un amico, non era una, come dire, una presenza fantasiosa.

0: Era proprio un amico fedele, un amico a cui lei poteva riferire tutte le sue necessità. Quindi anche nei 2 anni di percorso terapeutico questa presenza è stata più che mai viva nella sua vita e per cui lei era tranquilla.
1: Vito, quali erano i
0: Sì.
1: vostri pensieri anche rispetto alle reazioni che aveva Silvia?
2: Ma diciamo che inizialmente noi pensavamo di fare i genitori iperprotettivi, cercando di evitargli determinate situazioni che potevano essere, a nostro giudizio, per una bimba che doveva affrontare una tale situazione, delle situazioni difficili, la perdita dei capelli all'inizio delle cure, ma anche l'ingresso all'Istituto Nazionale dei Tumori, che noi pensavamo di nascondere quella scritta studio, istituto per lo studio e la cura dei tumori. Oddio, la legge, chissà. Invece lei legge dritta, mentre noi pensiamo che cosa dover dire, quali parole trovare per giustificare questa perdita dei capelli, lei in una sala del settimo piano, dove si curano appunto, cioè dove c'è l'oncologia pediatrica, a contatto con altri ragazzini, aveva già capito tutto. Quando noi siamo arrivati lì, dovevamo dirgli questa cosa, lei si gira e ci anticipa: sai, mi cadranno i capelli, ma non fa nulla perché poi ricresceranno più belli di prima. E noi ci guardiamo ogni volta. Adesso, cioè, non, come dire, non avevamo neanche il tempo di pensare, di trovare le parole per sistemare delle cose che lei già le sistemava. E poi il discorso della presenza di Gesù si continua durante tutte le cure, cioè lei fa le risonanze con contrasto interminabili e quando esce dice: a posto, ero con Gesù, stavo con lui. Dico, va bene. Prima degli interventi chirurgici, interventi non di poco conto, perché cioè, parliamo di 12 ore di interventi chirurgici, molto particolare, insomma, lei tranquilla, sempre con questa presenza, ma tanto c'è lui, tanto c'è lui. E noi quindi, come dire, sgravati da quelle preoccupazioni che ci creavamo noi, ma che lei aveva già dentro di sé, sicuramente attraverso l'aiuto di Gesù, aveva già smaltito, capito?
3: Possiamo dire che lei è diventata la roccia della famiglia, dove
2: Guarda, hai
3: è
2: detto
3: stata
2: la parola
3: prima.
2: giusta, grazie, perché l'Istituto dei Tumori la chiamavano la roccia, i medici, perché non lo scalfiva nulla. Lei aveva un'unica sola piccola paura, degli aghi. Però una volta, diciamo, finita la storia dell'aghino, poi fine dei problemi, non gli interessava più nulla.
0: Tra l'altro faceva le analisi dicendo l'Ave Maria,
2: Eh sì.
0: mentre appunto gli
2: Mentre
0: infermieri
2: l'ago entrava nella pelle, lei diceva le
0: le preghiere, quindi
2: preghiere.
0: voglio dire,
1: Anche
0: sì.
1: dopo la recidiva che c'è stata, lei ha detto: no, non si piange.
2: Sì, diciamo che ci trovavamo in aereo, stavamo facendo quello che si suole nominare come il viaggio della speranza, perché già giù in Calabria, alle prime avvisaglie, ci avevano detto che c'erano delle cose che andavano vagliate bene, ma non erano assolutamente positive. Quindi e noi alla fine, insomma, si sbattagliava già da un anno e mezzo, da un anno e mezzo circa, e allora in modo particolare lei si fece scendere una lacrimuccia. Silvia la guardò e gli disse: no, no, no, non si piange, noi dobbiamo andare lì perché io ho fretta di guarire e dobbiamo iniziare subito. E poi, arrivati lì, ci fu anche un'altra frase che ci lasciò sgomenti. Perché praticamente quando noi eravamo andati a colloquio con lo staff medico che ci aveva comunicato che ci sarebbe stata la possibilità di provare a fare qualcosa, ma con risultati molto molto difficili, insomma, la diagnosi, come si suol dire, era diventata infausta da grave. Quando siamo tornati, lei si era appisolata, non mi ricordo se stava sulla sedia a rotelle, credo, o insomma su una poltroncina, e ci disse: mamma, papà, sapete, ho fatto un sogno, ho sognato Gesù che mi teneva in braccio. Come? Sì, mi teneva in braccio e mi ha detto di stare tranquilla, che mi farà andare non appena io potrò camminare. E ancora sta camminando.
3: Ci fermiamo qualche istante e poi ritorniamo per raccontare come Silvia è ancora presente. Possiamo dire che è ancora una roccia nella vostra famiglia e non solo nella vostra famiglia. A tra pochissimo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: No, ma tira giù le mani.
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata.
8: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
9: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
10: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
9: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: Ritorniamo insieme e ripartiamo da questa splendida bambina, da questo bellissimo sorriso, è quello di Silvia. Silvia, una bambina che lo stiamo raccontando questa mattina, sale in cielo molto presto, ha soli 11 anni, i suoi genitori che ringrazio nuovamente ci stanno raccontando quanto fosse innamorata davvero di Gesù, lo dimostrava nella quotidianità. Ci siamo lasciati, vado velocemente, Elena, dicendo che Silvia affronta la malattia, affronta le cure, diventa una roccia nella vostra famiglia quando tutto crolla, crolla davanti ad una terribile diagnosi.
1: Sì.
0: Resta una roccia anche dopo.
1: Sì, sì, sì, fino alla fine Silvia ha dimostrato proprio di essere un tutt'uno con il Signore. Spiego il motivo anche, perché mancavano pochi giorni che lei andasse in cielo. Giustamente potete capire come anche dal punto di vista logistico diventa proprio anche un po' complicato gestire un malato in queste condizioni, e io convito, alcune volte anche litigavamo insomma anche sulle cose, sulle decisioni da prendere, e lei a un certo punto dal suo letto ci dice questo: non capite che solo stando uniti si vince, se noi rimaniamo uniti allora possiamo vincere questa battaglia, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Per cui noi lì ci siamo guardati veramente e abbiamo detto: forse è il caso veramente di fare come dice Silvia. Quindi la nostra vita sta andando avanti proprio con questo motto che Silvia ci ha lasciato: uniti si vince sempre, anche quando sembra che possiamo perdere le cose, possiamo perdere le persone, possiamo perdere anche nelle situazioni quotidiane della nostra vita. Silvia ci ha detto e ci continua a dire che stando uniti noi vinciamo sempre, stando uniti al Signore.
2: Enrico, abbiamo iniziato parlando della santità bambina e la storia di Silvia ci sembra rappresentativa in questo.
3: Assolutamente sì. Io, Silvia non è la sola. E in questo momento io sto vagliando, sto vedendo 15 bambini, io parlo soprattutto in Italia, che hanno una storia estremamente simile, abbiamo detto il filo rosso che li lega. Sono 15 bombe atomiche in questo tempo in cui noi stiamo sotto altri tipi di paure e di altri tipi di bombe. Loro sono delle bombe atomiche di amore che sono veramente, aspettano solo di essere innescate. Voglio dire che, ricordare che venerdì 26 ci sarà l'apertura della causa di canonizzazione di Manuel Foderà. Lui è uno dei miei 15 bambini e sono felicissimo che il vescovo di Trapani abbia veramente preso anche il coraggio e di aprire questa causa. Io spero che veramente Manuel sia quell'innesco e che poi piano piano possa far prendere coraggio anche agli altri vescovi.
0: Grazie Enrico, grazie
3: a voi.
0: Abbiamo terminato il tempo, Vito, però tu ci tenevi a raccontare un ultimo aneddoto, abbiamo davvero pochi secondi.
4: Sì, diciamo ce n'è uno che ci è rimasto particolarmente impresso, perché Silvia era sempre pochissime ore dalla sua nascita in cielo, avvenuta l'8 dicembre, ci tengo a dirlo, e sotto l'albero di Natale si parlava dei regali, dei doni, e tu Silvia quindi cos'è che vuoi? Io ho tutto e non ho bisogno di nulla, perché mi sono venduta a Gesù fin da piccola. Ora, queste frasi a una ragazzina di 11 anni, avrà fatto anche il catechismo, avrà fatto, ma come arrivano? Considerando quello che dopo poche ore era la sua nascita in cielo, abbracciata da Maria l'8 dicembre.
2: Noi vi ringraziamo, ringraziamo voi, ringraziamo anche Edoardo. E nominiamo e ringraziamo anche Tommaso, che è il fratellino che

0: anche già nel suo nome porta un po' di quell'eredità. Grazie a tutti quanti.
1: Grazie.
0: Continuiamo, ma prima vogliamo farvi vedere delle immagini e ascoltare qualche cosa, perché il nostro prossimo ospite è un pianista. Oggi San Francesco è venuto fuori da diverse parti in questo studio e ritorna anche all'interno della sua musica. Sentiamo.

0: Diamo il buongiorno a Maurizio Mastrini.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, pianista, buongiorno, compositore. Abbiamo ascoltato Tango Clandestino dedicato a Papa Francesco, contenuto nel tuo ultimo album Capelli. Grazie per essere qui con noi.
2: Grazie,
0: grazie.
2: Grazie,
0: grazie per ciò che abbiamo sentito, che è ovviamente stato scritto a un anno di distanza dalla morte di Papa Francesco, in onore naturalmente di lui. Francesco è un nome che torna nella tua vita, e San Francesco, diciamo, è il primo di questi Francesco della tua vita. Perché? Perché c'è molto della tua vita in lui, anche nelle tue scelte proprio di vita.
2: Sì, a parte che vivo in Umbria, dunque è un passaggio quasi obbligato.
0: Quasi obbligato.
2: Ho scelto di vivere in maniera semplice, ma questo non vuol dire che non sia una vita ricca, ricca di piccole cose, dunque tra cui anche quella di avere la possibilità di trasformare le mie emozioni in musica. Questo è un brano a cui tengo tantissimo, perché in realtà l'ho scritto la sera dell'elezione di Papa Francesco. È nato di getto. Stavo cucinando a casa quando intorno alle 19:30 sono apparsi questi due occhi di una profondità assoluta, e mi sono messo al pianoforte e è uscito questo brano. Tango, perché lui arrivava dalla patria di questo ritmo, e Clandestino, perché poi ho scoperto che faceva parte di una famiglia che clandestinamente aveva raggiunto il Sud America.
1: Tu hai raccontato che hai scelto una vita semplice. Hai detto forse per questo, non è detto che sia meno preziosa, meno ricca, forse invece è proprio quella la vita preziosa. Tu ti rifugi dalla frenesia, dal caos della città, e scegli un eremo. Come condividi questa famiglia? Posso chiederti anche con la tua famiglia, con i tuoi figli?
2: Beh, in maniera... lì trovo me stesso, nelle piccole cose, faccio il pane in casa. E fino a qualche anno fa avevo anche l'orto. Adesso purtroppo i miei impegni con il mio tour mi portano spessissimo a stare fuori, dunque non ho in questo momento questa possibilità, però vado alla ricerca dell'erba che nasce spontanea, è ricca di piccoli momenti, ecco, la mia vita.
0: A proposito di tour, concerti, c'è una cosa che ti caratterizza, che sono questi concerti baratto. Ce li racconti?
2: Sì, questa è una cosa che mi dà una gioia infinita. È nato tutto per caso. Circa 10 anni fa dovevamo provare il nostro nuovo programma, nostro perché io lavoro con un'equipe di persone, e dunque devo fare un test. Chiamo un amico mio e dico: organizzami

0: un concerto, voglio vedere che risposta ha sul pubblico. E trova una sede a Siena, va a fare il sopralluogo e vicino a questa location dove dovevo suonare c'era una mensa per i poveri. Il mio amico mi dice: quanto facciamo pagare del biglietto? Dico: guarda, ma non mi sembra una cosa per noi tanto elegante, perché siamo noi che dobbiamo testare il nostro programma, dunque dovremmo pagare noi il pubblico. Però ho avuto questa intuizione, vedendo questa mensa per i poveri, di non far pagare nulla, ma far portare dei prodotti di prima necessità da donare a questa mensa dei poveri. E così è nato il Concerto Baratto. E tenete conto che il primo appuntamento abbiamo raccolto quasi 8 quintali di prodotti. Mi ricordo questa piccola suora che venne a ritirare tutti questi prodotti che aveva gli occhi pieni di gioia. E da lì è nato il Tour Baratto. Sono dei concerti, io me ne regalo due all'anno e sono arrivato a 150-155 quintali di prodotti
1: Possiamo
0: raccolti.
1: dire un'intuizione vincente.
0: Sì. E poi mi fa stare bene. Questa è una cosa, mi riempie di gioia, dunque sono veramente regali che mi faccio io per me stesso.
1: Un'altra intuizione per cui tutti noi ti conosciamo è quella di suonare gli spartiti al contrario. Noi ti conosciamo come il pianista al contrario. Ci spieghi anche qui come nasce?
0: Allora, vi racconto
1: Sì.
0: brevemente la mia vita. Io ho fatto il pianista classico fino agli anni 2000, poi la crisi che ha iniziato ad attanagliare l'Italia, crisi soprattutto per il mondo culturale, non arrivavano più sovvenzioni, contributi come gli anni precedenti, hanno fatto sì che io cambiassi lavoro e per 7 anni non ho toccato il pianoforte. Poi nel 2007-2008, una notte e in un sogno, ho avuto questa intuizione di pensare di leggere la musica a rovescio, cioè partendo dall'ultima nota, risalendo il pentagramma fino alla prima. Mi sveglio nel cuore della notte, mi metto al pianoforte, mia moglie si spaventa perché per 7-8 anni non avevo toccato il pianoforte senza suonare di notte, e però facevo fatica a leggere perché in realtà la lettura a rovescio non è che sia semplicissima. Però ho intuito subito che quello che usciva era magico, perché era gradevole all'orecchio, ma assolutamente irriconoscibile rispetto alla versione originale. E lì mi sono rimesso a lavorare per 2 anni e avevo acquisito anche una buona padronanza, ecco, nel leggere a rovescio. Da lì tutti i media sono tornati a occuparsi di me e ho ripreso in mano anche la mia vita. E lì mi sono fermato da quello che era la frenesia del quotidiano e sono tornato a vivere di piccole cose, tra cui questa della mia attività musicale.
2: Un legame con San Francesco di cui abbiamo parlato, ma anche una devozione mariana.
0: Sì, vivo, come vi ho detto, in semplicità, vivo in serenità, vivo in pace con me stesso. E questi sono gli elementi, ecco, fondamentali. Prego tutti i giorni e le mie mattine sono scandite, mi sveglio alle 5:50, alle 6 mi metto al pianoforte, fino alle 9. Alle 9 mi metto le scarpe da trekking e faccio 5 km raggiungendo la chiesa di Colle San Paolo dove abito. E lì mi conoscono tutti perché mi vedono sempre a camminare e ritorno indietro, e poi da lì ho la restante parte della giornata per le mie attività.
1: La fede ti ha sempre accompagnato nella vita. Tu dici
0: Sempre.
1: che sei nato a 30 metri da una Madonnina.
0: Sono nato a 30 metri in casa, nel santuario, vicino al santuario della Madonna delle Grondici.
2: Ci sono delle persone che fanno parte della nostra vita e che anche la segnano. C'è un sacerdote, c'è Don Alessandro
0: C'è
2: che fa parte della tua.
0: Don Alessandro che è una forza della natura. E io quando lo incontro glielo dico: noi abbiamo avuto un regalo di Dio che è stato Papa Francesco, ma il mio piccolo regalo è aver conosciuto lui, perché è un catalizzatore, è un motivatore, è qualcosa di eccezionale. Se lo vedi non diresti che sia un parroco, ecco, per intenderci. E lui l'ho incontrato a Città della Pieve per la prima volta 6 anni fa, 7 anni fa, per un concerto baratto. Organizzammo questo concerto nel teatro di Città della Pieve e lì ci siamo conosciuti. E poi credo che da 3-4 anni è diventato parroco della diocesi dove vivo attualmente.
1: Noi siamo davvero contenti che tu sia stato oggi qui da noi. Progetti futuri, sei impegnatissimo, hai detto, in questo periodo?
0: Sono molto molto impegnato perché ho il mio tour, poi sono direttore artistico del Festival Green Music, anche questo è un'attività, organizziamo 80 concerti in Umbria, tutti gratuiti, non c'è nessuna barriera per entrare e dunque il mio impegno è molto molto molto importante.
2: Maurizio Mastrini, grazie per
0: essere
2: stato con noi.
0: Grazie.
2: È arrivato il tempo di salutarci per quest'oggi, ma non vi preoccupate perché domani ritorniamo. Ore 7:30 riprenderà Di Buon Mattino. Domani vi parleremo di San Giovanni Battista, avvicinandosi la ricorrenza, e Bugaro, parlando sempre di musica, eccolo qua, ritornerà nel nostro studio.
1: A domani, vi aspettiamo.
3: Buongiorno, grazie, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico, inizieremo parlando di diete. Bene sì, parleremo di digiuno intermittente, ma parleremo anche di restrizione calorica, qual è la differenza e se c'è una dieta migliore di un'altra. Ed ancora vi faremo vedere in diretta un trattamento davvero molto particolare per curare il dolore cronico dell'artrosi. Ed ancora dobbiamo preparare la pelle al sole, come scegliere la protezione, la crema perfetta, ma anche il dopo sole. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
7: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
8: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
9: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
6: Perché si sentiva solo.
10: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
6: È 156.
10: Giovedì in prima serata.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà, con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
12: Dolore articolare, nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di diete, digiunare mangiando. Sembra un po' un controsenso, in realtà non è così, perché se la dieta è bilanciata

0: Perché noi dobbiamo perdere un po' quei chili di troppo che ci danno un po' fastidio, perché poi con l'estate noi questi chili ce li sentiamo ancora di più addosso, sì. No? Questo insomma, pesante, anche la pelle un po' la vediamo anche sofferente. Però la prima domanda è un po' d'obbligo. E allora ci sono persone che dimagriscono con poco, con facilità, altre invece che faticano a perdere quei chili di troppo. Perché? Che cosa si verifica?
1: Ci sono tantissimi fattori che influenzano sia la perdita che l'aumento di peso. Per esempio, primo fra tutti il metabolismo basale, quindi quelle che sono le calorie che la persona brucia, il suo dispendio energetico a riposo. Questo varia da persona a persona, quindi chi ha un metabolismo basale più alto tenderà a perdere peso sicuramente con maggiore facilità. Allo stesso tempo anche chi ha una composizione corporea composta da tanta massa muscolare, da una buona quota, perderà peso più velocemente perché avrà un metabolismo basale sicuramente più elevato. Oltre a questo però si sommano il sesso, l'età, i fattori ormonali, la presenza di patologie, perché tendenzialmente un uomo dimagrisce con maggiore facilità e anche lo stato, se la donna per esempio è in fase di accrescimento, se è in menopausa o con l'avanzare dell'età, anche il metabolismo purtroppo rallenta sia di un uomo che di una donna e di conseguenza la perdita di peso può essere un po' più lenta. E poi è da tenere presente anche la presenza di patologie come per esempio un'insulino resistenza può rendere difficoltosa la perdita di peso.
0: E allora qui noi vogliamo un po' sbloccare questo nostro fisico un po' addormentato. Iniziamo a parlare di diete ipocaloriche e anche di digiuno. Allora si parla molto di digiuno intermittente. Iniziamo proprio da qui. Che cos'è questo digiuno? Che cosa significa esattamente? Poi ci sono diverse formule per intraprendere il digiuno
1: intermittente.
0: Esattamente,
1: sì. No? Le vediamo anche nel nostro schema. Nel nostro schermo, quindi il digiuno fa sì che la persona abbia generalmente delle fasce orarie in cui si può alimentare e altre in cui invece lascia il suo intestino e l'apparato digerente totalmente a riposo. Tra i più diffusi ci sono i famosi digiuni del 14-10, 16-8 o 18-6, in cui 14 sono per esempio le ore di digiuno e 10 la fascia oraria in cui per esempio
0: mangiare.
1: Si può mangiare e così via per gli altri. Quindi vengono stabiliti due orari, il primo diciamo e il secondo o l'ultimo come lo vogliamo chiamare, in cui la persona ha la sua finestra in cui si può alimentare. Ma questo che cosa comporta? Che la persona può decidere per esempio se fare una colazione ed una cena piuttosto che il pranzo e la cena, e gli orari vengono stabiliti proprio in base alla formula del metodo di digiuno che si è scelto. Quindi si potrà pranzare per esempio o consumare pasti alle 9 alle 19 se scegliamo la formula 14-10, oppure se scegliamo il metodo di digiuno 16-8 si farà una colazione alle 10 e una cena intorno alle 18.
0: Noi adesso cercheremo di spiegare esattamente poi nel dettaglio che cosa significano questi numeri, che cosa si può mangiare, che cosa si deve evitare, perché insomma io ho detto all'inizio che digiunare mangiando, nel senso che comunque la dieta deve essere ben calibrata ed equilibrata, sempre seguiti da dei professionisti, no? Cioè questo mi
1: grazie per questa precisazione,
0: perché
1: assolutamente
0: fai da te, è vietato. Però abbiamo visto queste formule del digiuno intermittente, ci sono anche altre formule di digiuno, forse un po' più restrittive?
1: Sì, ce ne sono ancora altre in cui si prevedono per esempio 5 giorni di alimentazione abituale e 2 giorni in cui la restrizione calorica ci porta ad assumere massimo 500-600 calorie. O ancora esistono delle formule per cui nell'arco di 7 giorni interromperò questa mia normale alimentazione con 1 o 2 giorni totali di digiuno. Quindi ce n'è un'altra che è ancora più restrittiva in cui alterno proprio un giorno di alimentazione normale con un giorno di digiuno. Attenzione perché comportano dei rischi e dei pericoli. Innanzitutto un crollo delle attività cognitive, cioè la persona può accusare molta stanchezza. Non solo, si può anche incorrere in un maggiore senso di fame, quindi la persona in realtà si digiuna, ma nel giorno in cui consuma il pasto poi rischia di mangiare molto di più del dovuto.
0: Ma a chi sono dedicate queste diete così tanto restrittive?
1: A chi soffre di sovrappeso, di obesità, migliorano il profilo glicemico, quindi qualora la persona soffra per per esempio di insulinoresistenza potrebbero essere adatti, ma non sono adatti a tutti. Ecco perché, come veniva giustamente ricordato prima, occorre che sia un professionista a studiarli e determinarli, perché certo, variano tanto a seconda delle condizioni cliniche del paziente a cui può essere dato un piano di questo tipo. Quindi questo va sempre assolutamente chiarito. Allora,

0: le scrive Carmen, dottoressa, da Milano, le chiedo, ho iniziato la dieta intermittente, immagino il digiuno intermittente, ma è sufficiente cambiare gli orari per perdere peso? Si può mangiare come sempre, nel senso, se io seguo il digiuno intermittente, no, dottoressa?
1: Allora, noi vediamo che nel digiuno intermittente ci sono due passi, cioè, no, principali, che sia colazione, cena o pranzo, non posso mangiare di tutto di più, perché se io ricorro a dei pasti troppo zuccherati, a delle carni troppo lavorate, quindi a degli eccessi comunque di carboidrati o di grassi, anche il digiuno intermittente non avrà la sua efficacia. Ecco perché sì a tutti i nutrienti, ma sempre ben bilanciati.
0: I carboidrati devono essere sempre presenti in una
1: assolutamente
0: dieta?
1: Sì. Cioè, assolutamente sì, non devono essere tolti. Il nostro motore principale, quindi variamoli e scegliamoli, ma portiamoli sempre in tavola.
0: E a proposito dei carboidrati, dottoressa, le faccio vedere un posto meraviglioso. Davvero noi in Italia abbiamo dei territori ricchissimi, dove ci sono famiglie, generazioni, e in questo caso sono tre generazioni che coltivano davvero dei grani antichi, appunto, da tre generazioni. Allora guardiamo insieme questo spettacolo.
2: La ricetta che vi proponiamo oggi, strozzapreti di farro con verdure, parte direttamente da qui, dai nostri campi. È qui dove seminiamo il sorgo, il farro, il senatore Cappelli e il mais antico, dove è essenziale, dalla semina alla raccolta, l'apporto di tutta la famiglia, compresi i bambini.
3: A me mi piace andare sulla mietitrebbia e dopo sul trattore che ara, e dopo la mia pasta preferita sono gli spaghetti al farro.
2: Una volta raccolti i nostri cereali, li trasformiamo e diventano farine, pasta e prodotti pronti per il consumo. E adesso partiamo con la nostra ricetta. Per la nostra ricetta di strozzapreti di farro con verdure ci servono il cipollotto, il sedano, la carota e le punte di asparagi. Gli odori li tritiamo finemente. Per quanto riguarda gli asparagi, la parte superiore più morbida la teniamo per la nostra ricetta. La parte sotto, più legnosa, la tagliamo a pezzettini e la faremo bollire nell'acqua, dove poi andremo a cuocere la pasta per rendere la ricetta più gustosa. Dicono che la pasta sia un alimento antinutrizionale e che faccia male, ma non è assolutamente così. Bisogna stare attento ai condimenti e variare i cereali nell'arco della settimana. Quindi alternare pasta di farro, pasta di grano, pasta di sorgo è un modo per mantenersi in salute e acquisire tutti i nutrienti di cui necessitiamo. Ora prepariamo il sugo. Mettiamo a scaldare un filo d'olio e poi versiamo le verdure per farle imbiondire. Una volta che il trito è rosolato, mettiamo i pezzi di asparagi. Le punte, essendo più tenere, le mettiamo alla fine, che ci vuole meno tempo di cottura. L'acqua bolle, togliamo i gambi che ormai non ci servono più, saliamo l'acqua e buttiamo la pasta. La pasta è pronta, ora la scoliamo e la buttiamo nel sugo. E per completare la ricetta, un filo d'olio evo a crudo e una grattugiata di pepe nero. Il piatto è pronto, manca però il giudizio della nostra assaggiatrice ufficiale, la nonna. Allora, nonna, com'è?
4: Ottima la pasta di farro. E poi fa anche bene, buonissima, una buona idea. Questo ci vuole. Alla salute.
0: Alla salute, signora, davvero uno spettacolo. Siamo davvero in una delle regioni più belle d'Italia, lo ricordo, siamo in Emilia Romagna. Dottoressa, abbiamo visto, insomma, tre generazioni che coltivano i grani antichi. Sì. Perché è importante scegliere anche
1: È importante
0: il grano
1: portarli
0: antico?
1: Quotidianamente sulle nostre tavole, perché sono quelli che hanno il minor contenuto di glutine, quindi hanno anche un fattore antinfiammatorio per il nostro intestino. Quindi siamo abituati ad altri tipi di assunzione di carboidrati, quindi benvengano questi tipi. Io invito sempre i miei pazienti a consumare
0: anche se costano un po' di più, però ne vale la pena, no?
1: Assolutamente sì, è come quando scegliamo l'olio, che è un altro prodotto nostro tipico, no? Quindi sicuramente prediligiamo la qualità, perché ne giova la nostra salute nel lungo periodo.
0: Dottoressa, c'è una differenza, però abbiamo parlato di digiuno intermittente, però di fatto il digiuno intermittente è una sorta di restrizione calorica, oppure no?
1: Sì, io con il digiuno intermittente di fatto funziona perché si attua un deficit calorico. Io di fatto salto uno dei tre pasti cosiddetti principali, quindi nel lungo periodo mi devo sempre chiedere se sarà sostenibile come stile di vita. È difficile che questo lo possa essere, tant'è vero che il problema più grande del digiuno intermittente, seppur presenta numerosi vantaggi, è la scarsa aderenza della persona nel lungo periodo, perché non è sostenibile.

0: Sostenibile.
1: Certo, cioè, anche perché un po' di vita sociale noi lo abbiamo, per cui se magari non mangiamo la sera, oppure magari potremmo saltare la
0: colazione.
1: Quindi
0: le nostre linee guida ci dicono sempre che la restrizione calorica, laddove ce ne sia la necessità, è sempre diciamo, la scelta nutrizionale da preferire.
1: Certo.
0: Esatto, sì, per guidare il paziente verso una sana alimentazione.
1: Dottoressa, io all'inizio ho detto che quando si segue una dieta, affinché sia una dieta fatta bene, bilanciata, noi in realtà non dovremmo sentire fame. Allora, quali sono le strategie che dobbiamo adottare per non sentire fame durante la giornata?
0: Assolutamente
1: un po'
0: corretto.
1: Fame nervosa tante volte, la famosa fame nervosa.
0: Alle
1: un
0: volte
1: po'
0: sì,
1: di
0: ma alle
1: nervosità.
0: Volte è proprio quando la dieta non è ben bilanciata che io avverto più fame, perché quando cambio regime è normale i primi 3-4 giorni avvertire della fame in più, però poi nel momento in cui io aumento il mio apporto proteico, quindi intorno lo porto fino a 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, le proteine danno un maggior senso di sazietà. Devo sempre portare fin dalla colazione e per arrivare fino a cena anche una quota di fibre che rallentano l'assorbimento degli zuccheri e di conseguenza donano ulteriore sazietà, così come non devo dimenticare i cereali, prediligiamoli integrali, esatto, perché anche la fibra abbiamo detto che aumenta il senso di sazietà, e non dimentichiamo anche la quota di grassi, ma i grassi quelli buoni.
1: Quelli buoni, per cui olio extravergine d'oliva,
0: assolutamente
1: insomma,
0: sì,
1: semi oleosi. Dottoressa, possiamo fare uno schema veloce?
0: Sì, certamente.
1: Di una giornata tipo, sì, colazione, pranzo o cena?
0: Allora, no? Partiamo dalla colazione. A seconda del mio gusto posso orientarmi su una colazione dolce o salata, perché non c'è un male assoluto o un giusto o sbagliato. Quindi se amo il salato posso per esempio consumare delle uova strapazzate con una fettina di pane integrale e dei semi per esempio oleosi accanto, oppure pomodori o cetrioli delle verdure. O ancora una fetta di pane integrale con ricotta, miele e noci. O ancora uno yogurt con dei fiocchi d'avena e della frutta fresca. Quindi diciamo che possiamo bilanciare già la colazione a seconda dei nostri gusti. A pranzo poi non dimentichiamo l'importanza delle proteine vegetali, quindi legumi. Portiamoli sulle nostre tavole almeno 3 volte alla settimana con dei cereali integrali, oppure delle proteine magre sempre con una quota di carboidrati. Possiamo variare sempre tra cereali, patate e così via, e sempre le nostre verdure. Anche la sera cena componiamo un pasto variando la fonte proteica, cioè se abbiamo consumato le uova a colazione per esempio, non ripetiamole,
1: possiamo,
0: nella,
1: certo,
0: giornata, scegliamo un pesce magro e i legumi negli altri due pasti.
1: Anche perché di legumi, la varietà di legumi è talmente tanta, insomma, voglio dire, tantissima.
0: Assolutamente sì.
1: Rispondiamo un'altra domanda, e con questo schema in realtà uno non dovrebbe avere fame durante la giornata.
0: Assolutamente no.
1: Allora, Carlo però le chiede da Modena, ho 50 anni, sono in restrizione calorica, se il sabato e la domenica mangio di più, rovino tutto?
0: No, non è detto che si rovini tutto, anche
1: due
0: quel momento di convivialità. No, anche
1: diciamo
0: quel momento di convivialità è necessario a livello psicologico, altrimenti se sono sempre in un regime di restrizione prima o poi può arrivare la buffata. Ecco perché il bilanciamento è nel totale della nostra settimana, del nostro mese, non è un pasto o due che mi può portare ad aumentare di massa grassa. Magari se il lunedì dopo una pizza o un altro alimento un po' più pesante trovo dei chili in più sulla bilancia, quella è ritenzione idrica e non mi devo preoccupare. Ricominciando con le mie sane abitudini ritornerò in 2 giorni al mio peso.
1: Grazie di cuore, grazie davvero,
0: grazie
1: alla dottoressa Valentina
0: Monica
1: Gagliazzo. Adesso venite con me, guardate che cosa vi abbiamo portato. Io intanto saluto e ringrazio il professore Andrea Bernetti, ordinario di fisiatra all'Università del Salento, segretario generale della SINFER.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto innanzitutto,
2: grazie.
1: Bentornato professore, perché oggi noi parliamo bene di una patologia che riguarda milioni di italiani. Parliamo di artrosi e il dolore collegato all'artrosi, un dolore cronico, spesso invalidante, che non permette magari di svolgere le attività quotidiane, se si svolgono magari con tanta fatica. Il professore ci ha portato poi un macchinario per vedere esattamente come si può risolvere questo, curare questo dolore. Però iniziamo un po' facendo un po' di anatomia, che cosa succede alle articolazioni quando sopraggiunge l'artrosi.
2: Ho portato un modellino di ginocchio, perché il ginocchio fra l'altro è una delle articolazioni più colpite dall'artrosi,
1: sì,
2: in assoluto, anche per la sua complessità, no? Abbiamo qua, è stata rimossa diciamo la rotula, che è un'altra parte molto importante dell'articolazione, abbiamo il femore, abbiamo la tibia, abbiamo il perone, abbiamo i menischi, una serie di strutture anatomiche che complicano molto la biomeccanica e quindi possono condurre anche eventualmente all'artrosi. In questa prima parte del modellino vediamo una articolazione

0: situazione normale, dove la cartilagine è rappresentata in azzurro e non è degenerata. La cartilagine è molto scivolosa. I due capi ossei non si toccano osso-osso in un'articolazione, ma bensì cartilagine-cartilagine. Mm. All'interno dell'articolazione inoltre c'è un liquido molto molto lubrificante, il liquido sinoviale, che permette un facile scorrimento di un capo articolare sull'altro. Mm-hmm. Quando inizia l'artrosi, che cosa succede però? Una parte della nostra articolazione va incontro a una degenerazione. La cartilagine in pratica si usura. Questa usura cartilaginea comporta che cosa? Comporta un più difficile
1: movimento no?
0: Di un capo articolare sull'altro. Infatti la rigidità è uno dei principali sintomi, oltre al dolore. Mm-hmm. Tuttavia, proseguendo l'artrosi, perché come abbiamo detto giustamente è una patologia cronica degenerativa che dura per tanti anni, possiamo avere delle ulteriori erosioni a livello, delle ulteriori usure a livello cartilagineo. Mm-hmm. Fino ad arrivare ai gradi più importanti, in cui quasi tutta la cartilagine è fondamentalmente
1: compromessa, no?
0: Usurata, che sono i casi più gravi, dove poi i trattamenti conservativi diventano dei palliativi e si deve andare quasi sempre incontro
1: alla chirurgia. Fare un intervento di protesi, no? Immagino, è questo. E allora, lei ha parlato di due sintomi, che sono i sintomi che magari i nostri amici a casa hanno riconosciuto, rigidità e dolore. Sintomi ben precisi. Ci sono però altri sintomi riconducibili, in questo caso stiamo parlando di artrosi al ginocchio.
0: Sì, assolutamente. Il paziente può anche avvertire dei crepitii, quindi degli scrosci articolari all'interno dell'articolazione durante il movimento. Una cosa molto importante da ricordare della rigidità: la rigidità tipicamente è mattutina, a risveglio, e della durata inferiore a 30 minuti. Questo è un cut-off, quindi un limite molto importante allo scopo diagnostico, perché una rigidità superiore ai 30 minuti ci può condurre ad altre forme di patologia, ad altre patologie per cui è necessario un approfondimento diverso. Mm-hmm. Mentre l'artrosi tipicamente è una rigidità ridotta a 30 minuti la mattina. Fine. Oppure all'inizio del movimento. Per esempio, persone che stanno tanto tempo in ufficio, seduti, si alzano, se parliamo di ginocchio, e sentono il ginocchio che stenta a muoversi correttamente. Il dolore poi è un dolore di tipo meccanico. Anche questo, quindi, che cosa vuol dire? Che è legato al movimento. Quando l'articolazione si muove, quando carichiamo l'articolazione, viene il dolore.
1: Queste sono cose
0: molto tipiche.
1: Queste, sì, sono molto specifiche. Già voi da qui vi fate un po' il quadro.
0: Esattamente.
1: C'è anche una nuova classificazione dell'artrosi, proprio per capire meglio poi qual è il trattamento conservativo oppure chirurgico da intraprendere. Qual è questa classificazione, professore?
0: Questo è molto interessante perché è l'approccio moderno che si attua nei pazienti con artrosi. Mentre storicamente eravamo abituati a classificare l'artrosi in base alla sede anatomica, quindi l'artrosi del ginocchio, l'artrosi dell'anca, in base alla severità radiografica, quindi dividevamo proprio così come in questo modellino.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Esattamente,
1: no?
0: Bravissima. Adesso invece ci concentriamo su quelle che sono le caratteristiche osservabili della patologia, quello che noi chiamiamo il fenotipo della patologia, ovvero delle caratteristiche che ci fanno capire quale deve essere l'approccio anche terapeutico. Pensiamo al signore o alla signora che ha fatto una bella camminata, magari perché è in periodo di ponti primaverili, è andata a fare una passeggiata in una città d'arte e torna a casa col dolore al ginocchio e piano piano il ginocchio si gonfia, quindi aumenta l'infiammazione. Quello è un fenotipo infiammatorio e quindi è una caratteristica che ci deve far capire come in quel momento dobbiamo trattare quella problematica. Mm-hmm. Altre situazioni invece, ne avete parlato prima, le problematiche dismetaboliche, quindi tutte quelle che sono le patologie come ipertensione arteriosa, dislipidemie, possono condurre anche a problematiche articolari, oppure ci sono delle problematiche proprio da sovraccarico, anche legate allo sportivo, anche amatoriale, che fa attività sportiva.
1: E certo, magari anche chi ha un peso eccessivo, nel senso, a parte le malattie metaboliche che possono colpire la persona, però magari il sovrappeso e l'obesità possono sicuramente influire sul ginocchio, su tutte le articolazioni in realtà. Ma adesso ci fermiamo, ma non ci fermiamo qui in realtà, perché il professore ci ha portato davvero una tecnologia straordinaria per curare l'artrosi. Vi faremo vedere il trattamento e vi daremo anche delle indicazioni per degli esercizi in diretta qui fra pochissimo. Restate lì, non vi muovete.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Andrea Bernetti, ci ha raggiunto ovviamente la nostra paziente, la signora Rossella. Stiamo parlando di dolore cronico causato dall'artrosi, in particolare stiamo parlando di artrosi del ginocchio. Allora, perché abbiamo chiamato la signora Rossella? Perché per far vedere esattamente come avviene anche una visita, quali sono, perché insomma già voi vi rendete conto attraverso un'analisi clinica, attraverso una chiacchierata con il paziente, esattamente di che cosa sta soffrendo, anche perché abbiamo capito che c'è una diversa classificazione anche dell'artrosi. E allora come si svolge la valutazione in ambulatorio?
1: Naturalmente la paziente sarà venuta al nostro studio lamentando che cosa? Dolore, difficoltà nell'attività di vita quotidiana, tipicamente se l'artrosi è al ginocchio durante il cammino. Una cosa che noi dobbiamo controllare immediatamente è la capacità di muovere completamente il ginocchio, quindi testiamo la flessione completa, testiamo piano piano l'estensione e chiediamo se ci sono fastidi, se ci sono dolori oppure se sentiamo degli scrosci. Possiamo anche mettere la mano sopra la rotula e sentire anche se c'è un attrito tra femore e rotula, che può anche essere presente. La signora forse un pochettino ce l'ha,
0: si sente un lievissimo
1: attrito. Un'altra cosa molto importante è andare a palpare le strutture che possono dare dolore in caso di artrosi, quindi sia il compartimento esterno, quindi il compartimento tra femore e piatto laterale della tibia, oppure, una cosa che non ho detto prima, il dolore d'artrosi può anche coinvolgere le strutture extraarticolari, quindi tendini, legamenti. Possono esserci ad esempio delle fastidiose tendinopatie, quindi delle patologie del tendine a livello rotuleo. Questo è il tendine rotuleo. Andiamo a spingere leggermente lungo tutto il suo tratto, a partire dall'apice rotuleo fino all'inserzione sulla tibia, e chiediamo se c'è dolore. Questo può essere un dolore collegato all'artrosi, perché la muscolatura fatica nel muovere l'articolazione e i tendini anche soffrono di conseguenza.
0: E questo, e in realtà in questo caso, insomma, la signora non ha neanche gonfiore, no?
1: No,
0: perché lei ha detto che già il dolore è magari dopo una giornata. Chi soffre di dolore, in questo caso dell'artrosi del ginocchio, il ginocchio si può gonfiare.
1: Sì, quella è una delle caratteristiche in caso di riacutizzazioni infiammatorie. Diciamo che formalmente non ha grosse manifestazioni artrosiche,
0: per fortuna,
1: se non lieve, lievissima sensazione di attrito durante la mobilizzazione.
0: Però insomma parliamole anche di infiltrazioni, perché per risolvere il dolore ci sono queste terapie conservative che noi prima dell'intervento, magari in un'artrosi molto avanzata. Allora, che tipo di infiltrazioni, che tipo di sostanze vengono infiltrate?
1: La terapia infiltrativa è molto importante, non è ovviamente l'unico trattamento che va fatto in una paziente con artrosi, che deve essere un trattamento multimodale, però si può andare a infiltrare cosa? L'acido ialuronico, che ha in parte la componente di agire fisicamente migliorando la lubrificazione, ma anche una forte azione biologica. Oppure ci sono terapie anche di ultima generazione, come il PRP, che sarebbe il plasma ricco di piastrine, che ha una forte spinta rigenerativa e anche di riduzione dell'infiammazione locale.
0: Certo.
1: O anche altre sostanze, come ad esempio il collagene, l'ossigeno-zonoterapia, e anche prodotti dedicati a quei pazienti che non si possono operare e che hanno bisogno di una tutela fondamentalmente dell'articolazione.
0: E in caso di artrosi del ginocchio, dove avviene l'infiltrazione?
1: Facciamo una simulazione.
0: Certo.
1: Questo è ovviamente una siringa con il cappuccio. Una cosa importante che non abbiamo detto, le infiltrazioni ad oggi devono possibilmente essere fatte sotto la guida ecografica. Quindi che cosa vuol dire? In tempo reale, noi andando a utilizzare una sonda come questa,

0: una sonda ecografica, andiamo a posizionarci sopra, ad esempio, il questo ginocchio. È un approccio superolaterale, e andiamo a infiltrare fondamentalmente in questo modo.
1: Ok.
0: Ok, quindi in pratica andremo a seguire in tempo reale l'ago al di sotto dell'immagine ecografica. Questo è valido per quanto riguarda l'artrosi di ginocchio, ma è ancora più valido per altre articolazioni più profonde, ad esempio l'anca. L'anca è obbligatorio effettuare un'infiltrazione all'anca sotto guida ecografica, questo senza dubbio.
1: E dolore il paziente proprio in quel punto, perché magari può un po' di fastidio.
0: Il dolore è un dolore di una puntura, diciamo così. Ovviamente se la zona è molto infiammata potrà avvertire un pochettino più dolore. Ci sono alcune strategie per far sentire di meno, come l'anestesia a freddo, utilizzando per esempio il ghiaccio spray, però non sono terapie molto dolorose.
1: E allora veniamo al macchinario.
0: Sì.
1: No, allora, perché siamo andati anche oltre, perché oltre le infiltrazioni ci sono anche delle terapie in cui la tecnologia ci aiuta. In questo caso di che cosa stiamo parlando?
0: Questo è un macchinario per onde d'urto focali, sono delle onde d'urto quindi che hanno la capacità di concentrare il loro fascio in maniera molto selettiva, infatti devono essere effettuate secondo le linee guida internazionali dal medico, quindi mano medica. Questo dispositivo ci permette di erogare quindi un'energia focale in un punto molto preciso al fine di stimolare il tessuto a rigenerarsi e anche a un'azione di tipo antinfiammatorio indiretto. Abbiamo detto prima che l'onda d'urto, abbiamo detto prima che l'artrosi può avere anche delle manifestazioni extraarticolari, per esempio la tendinopatia rotulea. Questi macchinari funzionano molto bene nelle tendinopatie, oltre che nelle forme di artrosi, e quindi fondamentalmente si andranno ad applicare più o meno in questo modo.
1: E quanto dura una seduta di questa terapia?
0: Dipende dal protocollo, è abbastanza rapida comunque, varia dai 5 ai 10 minuti, massimo un quarto d'ora. Sono una terapia leggermente dolorosa, però questo è un macchinario di ultimissima generazione che sfrutta un principio di elettromagnetismo che riduce di molto fondamentalmente la sintomatologia del paziente e di conseguenza anche è molto più compliante effettuare la terapia, cioè la fa con più tranquillità. In sede di prima seduta io quando effettuo un trattamento alzo l'energia in maniera molto molto graduale, all'inizio praticamente il paziente non sente nulla. Quando comincia a sentire un leggero fastidio ci si ferma un attimino, si fa adattare il paziente all'onda d'urto e poi piano piano si alza.
1: Quante sedute occorrono per togliere almeno un po' di dolore?
0: Da 3 a 6 sedute, una volta a settimana. Questo più o meno è il protocollo standard a seconda della patologia, perché possiamo gestire la problematica sul tendine rotuleo, quindi io andrò a posizionare su questa zona, oppure ci sono dei sovraccarichi articolari, ad esempio a livello del compartimento mediale, e in questo caso dovrò gestire invece la componente articolare, mi posizionerò in questo modo, utilizzerò energie diverse e un protocollo leggermente diverso.
1: Però ci sono anche degli esercizi, perché il paziente non deve rimanere fermo, che può fare anche in autonomia, magari prima insegnati dal fisiatra oppure dal fisioterapista, ci sono degli esercizi. Sì. Possiamo far vedere magari degli esercizi semplici?
0: Sono degli esercizi molto facili, giustamente il fisiatra come medico lavora sempre con un team di professionisti,
1: tra cui anche
0: il fisioterapista, il terapista occupazionale e altri. Questo è uno degli esercizi più facili che si può fare. Si chiama esercizio isometrico, è una parolona che vuol dire che c'è una contrazione del muscolo senza però lo spostamento angolare, quindi la signora rimane ferma agendo contro la forza di gravità nel tenere appunto la gamba ferma, e rinforza moltissimo la muscolatura, in particolar modo il quadricipite, che è questo muscolo grande che noi abbiamo a livello anteriore della coscia, che stabilizza molto il ginocchio. Quindi rinforzare la muscolatura in scarico, perché la signora è sdraiata senza appoggiare il piede, permette di stabilizzare l'articolazione senza sentire dolore. Questo è uno degli esercizi più facili. Naturalmente, come si deve fare? Io consiglio sempre al mattino di fare qualche piccolo movimento leggero di flesso estensione e poi di mantenere questa posizione per 30-40 secondi, dipende quanto ovviamente il paziente riesce, per 4-5 volte alternando una gamba e poi l'altra, e già questo all'inizio anche con presenza di dolore può essere effettuato. Poi ci sono degli esercizi più complessi, normalmente noi cosa facciamo? Diamo una scheda ai nostri pazienti che quotidianamente devono farli, perché l'esercizio è fondamentale.
1: È fondamentale, non bisogna star fermi.
0: Assolutamente
1: questo è importante. Allora, in conclusione facciamo un po' qual è l'iter, proprio per curare, perché magari sono tante le persone che stanno soffrendo e non riescono neanche, perché solo l'idea di un intervento chirurgico magari può dare preoccupazione. Allora, un iter per curare il dolore.
0: La prima cosa è la diagnosi, essere certi che la diagnosi sia di artrosi. Quella è la prima cosa. Successivamente applicare un trattamento di tipo multimodale che includa l'esercizio terapeutico, la terapia infiltrativa scegliendo il prodotto più adeguato, la terapia fisica strumentale, oltre alle onde d'urto esistono anche tantissimi altri altri dispositivi.

0: vivi, elettroterapia antalgica, laser terapia, ultrasonoterapia, e poi ovviamente andare a fare dei follow up per gestire fondamentalmente quelle che sono le diverse condizioni cliniche durante il corso del tempo, ma non abbandonare mai il trattamento, in particolar modo l'esercizio che ci accompagnerà poi per il resto della nostra vita.
1: Questo è importante. Grazie, sì. grazie al professor Bernetti, grazie ovviamente alla signora Rossella. Adesso venite con me, perché intanto io saluto e ringrazio la dottoressa Annarita Gianpetruzzi, direttore dell'unità operativa complessa del reparto degli ospedali di dermatologia all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata qui di Roma, X di Roma. Benvenuta, bentornata.
2: Grazie
1: dottoressa. Lei ci deve anche lei. Oggi è una puntata piena di consigli davvero utili per chi ci sta seguendo, e perché adesso noi dobbiamo parlare, perché è bello avere una pelle abbronzata. Però è anche vero che noi ci vogliamo anche sbrigare, vogliamo avere questa pelle dorata subito, con una giornata al mare, e in realtà vale come per le diete, non è che magari una giornata di digiuno ci fa perdere quei chili di troppo. Che cosa si rischia quando si prende il sole in maniera così repentina, dottoressa?
2: Il sole sicuramente è benefico per la nostra salute in generale, è migliorativo dello stato dell'umore, lo sappiamo bene, sicuramente fa bene alle ossa, fa bene persino a molte dermatiti, soprattutto se non si trovano in fase attiva. Tuttavia può fare anche male, soprattutto se l'esposizione diventa impropria, e quindi improvvisa, intensa, duratura. In questo caso si può incorrere in alcuni rischi, e cioè in effetti a breve termine, come per esempio le scottature solari, o effetti a lungo termine, per cui addirittura si può incrementare il rischio di insorgenza di tumori della pelle. Per cui bisogna sempre fare molta attenzione.
1: Molta attenzione, bello, io ho detto, è vero, questo effetto di pelle dorata. Lì vediamo, infatti abbiamo visto delle foto, per questo magari è il rischio che noi incorriamo quando prendiamo il sole in maniera così repentina e veloce, scottature eritemi come lei. Però a questo punto noi ci dobbiamo proteggere.
2: Già.
1: Andiamo in farmacia, andiamo al supermercato, andiamo in profumeria e c'è una vastità. Varietà, in cui non ci capiamo quasi nulla. Che caratteristiche deve avere un'ottima crema solare, dottoressa?
2: Una crema, per dirsi buona, deve soddisfare alcune caratteristiche, alcuni requisiti, come per esempio deve essere sicuramente una crema che non evoca delle irritazioni, per cui deve essere tollerabile, una buona texture. Deve essere anche stabile, sia a livello dell'esposizione alle radiazioni solari, quindi fotostabile, ma anche alle elevate temperature. Infatti è sempre un consiglio molto pratico. È bene mettere sempre all'ombra comunque le proprie creme solari, perché anche quello può alterare, può adulterare la corretta composizione. Ma soprattutto la caratteristica fondamentale per cui si sceglie una crema deve essere efficace, cioè deve essere ad ampio spettro, riuscire a garantire cioè una protezione tanto contro le radiazioni UVB quanto le radiazioni UVA, e persino le creme più recenti lo garantiscono, anche contro la luce blu, che è una frazione della luce visibile.
1: Per cui che cosa dobbiamo trovare? Perché poi sulla confezione ci sono scritte, ma esattamente poi magari non c'è scritto e c'è magari contro soltanto i raggi UVB e non contro quelli UVA, oppure non c'è proprio scritto né contro UVA e UVB. Allora, qual è la caratteristica a cui noi dobbiamo fare attenzione quando compriamo una crema solare?
2: Per essere pratici, quando si acquista un prodotto, una crema solare, quello che si legge, ed è istintivo leggerlo immediatamente, è l'SPF. Sun Protection Factor, che sta però, che cosa individua, che cosa codifica? La capacità di protezione dalle radiazioni UVB, che sono quelle radiazioni che sono maggiormente espresse nel cuore della giornata e sono le responsabili dell'insorgenza delle scottature solari. Ma una buona crema deve coprire, si diceva, ad essere bilanciata, non deve coprire soltanto o proteggere contro queste radiazioni, ma anche contro le radiazioni UVA, quelle radiazioni che si trovano nell'arco dell'intera giornata, da che il sole sorge a che tramonta, e che sono poi quelle responsabili invece del fotoinvecchiamento, delle macchie, e quindi non solo questo, si diceva anche deve proteggere contro la luce blu. La luce blu deriva non soltanto quella quotidiana, sicuramente dall'esposizione agli screen, sicuramente dei computer, dei nostri telefonini, eccetera. Ma la maggior quota deriva proprio dall'esposizione al sole. E questa è una frazione particolare del visibile, a una lunghezza d'onda di 400-500 nanometri, è quella maggiormente incriminata proprio nell'insorgenza delle macchie.
1: Per cui insomma ci devono avere...
2: Deve essere equilibrata.
1: Tutto quindi equilibrata.
2: E deve essere ben evidenziato.
1: Esatto.
2: Questo è fondamentale. Quindi leggere UV, Sun Protection Factor, gli UVA e talora è evidenziato anche contro la luce, appunto la luce blu.

0: Blu. La protezione cambia anche in base al tipo e al fototipo. Ma qual è la differenza tipo e fototipo?
1: Sì, molte creme sono particolarmente attente, sono dedicate per esempio per coloro che hanno una cute seborroica, una cute acneica, per cui si sceglierà per esempio una formulazione in gel, quindi quelle che sono reclamizzate come oil control, sebo control, ci sono tutta una serie di diciture, dry touch, no? Tutte queste definizioni. Per esempio per una cute che per esempio secca si sceglieranno invece delle creme con una texture particolarmente ricca, o così per la pelle cuperosica, per cui si scelgono solitamente dei trattamenti che sono dei filtri fisici sostanzialmente o dei pigmenti verdi. Per cui questo è legato alle caratteristiche proprie della pelle, quindi seborroica, secca o mista. Ma è anche vero che soprattutto quando si parla di fototipo è un'altra cosa, fa riferimento fondamentalmente al colore degli occhi, dei capelli, dell'incarnato, alla caratteristica, alla suscettibilità ad andare incontro a scottature solari o alla capacità di abbronzarsi. Dalla combinazione di questi elementi nascono ben sei fototipi e individuano, come ben evidenziato, quelle, diciamo, i fototipi, quelli che sono più chiari, meriteranno, proprio perché sono più suscettibili di scottature solari, delle protezioni più elevate rispetto a quelli più scuri, che invece, poiché si abbronzano con più facilità e non si scottano pressoché mai, sono meritevoli comunque di protezioni meno elevate, benché è vero questo, cioè c'è una correlazione con il fototipo anche per il fattore di protezione. Tuttavia si tende sempre di più a dare la raccomandazione di evitare, ove possibile, di scendere sotto la protezione 30 se si vuole pensare soprattutto di prevenire i tumori della pelle, soprattutto gli effetti a
0: lungo termine. È quello che ci interessa, soprattutto quello ci deve interessare. Con la protezione 50 noi possiamo stare tranquilli, tempo illimitato?
1: No, sarebbe un'illusione, no? Pensare a questo. In realtà ogni crema, a prescindere dal fattore di protezione, garantisce una protezione per almeno 2 ore solitamente, per cui questo significa rinnovare l'applicazione almeno ogni 2, massimo 3 ore, e questo perché intuitivamente tra la sudorazione, i bagni, l'acqua, il mare, la salsedine, questo che cosa comporta? Diluizione della composizione, quindi perdita dell'efficacia, appunto della composizione della crema solare.
0: Ma anche quando siamo in città, magari non andiamo al mare, anche quando siamo in città la dobbiamo rinnovare questa protezione solare?
1: Sarebbe raccomandabile, perché noi non pensiamo, ma in realtà si sottolinea che in realtà un po' tutto l'anno bisognerebbe proteggersi. Se noi consideriamo che la nostra pelle è vero che è coperta la maggior parte dell'anno, però il nostro viso e le nostre mani sono
0: esposte. Per cui dovremmo girare sempre con uno stick solare dentro la borsa.
1: Non sarebbe male, soprattutto per sedi particolari, per coloro che presentano una maggiore sensibilità, per esempio, non so, alcuni che tendono a scottarsi alla fronte, al dorso del naso, per cui sono comodi, ma laddove è necessario si usa ovviamente una protezione più ampia per aree più ampie.
0: Dottoressa, per chi sta vivendo, insomma, il periodo fisiologico della menopausa, deve avere più accortezze nello scegliere una protezione solare?
1: Eh sì, decisamente, nel senso che la menopausa comporta una modificazione dello scenario dell'assetto ormonale, che consiste fondamentalmente in una riduzione degli ormoni estrogeni. Per conseguenza questo ha ricadute soprattutto sulla struttura stessa della nostra pelle, per cui c'è l'azione a livello dei fibroblasti, c'è una ridotta produzione di collagene, per cui la cute tende ad assottigliarsi, perde di tono per conseguenza, anche le fibre elastiche vengono ridotte, quindi perdita di elasticità, tende a seccarsi più facilmente, c'è anche una ridotta produzione di sebo, per cui tende ad essere disidratata e sottile.
0: E che tipo di crema solare noi possiamo consigliare?
1: Nel caso specifico si possono consigliare delle creme che abbiano un contenuto ricco fondamentalmente, che riescano cioè a garantire anche un apporto di acido ialuronico, alcune lo garantiscono, ma soprattutto che siano in grado anche di prevenire le macchie solari.
0: Dottoressa, abbiamo soltanto 20 secondi, è importante prendere e preparare la pelle anche con degli integratori?
1: Non sarebbe male, nel senso che gli integratori riescono a garantire un apporto di sostanze antiossidanti, ce ne sono diversi, i carotenoidi, i polifenoli, la nicotinamide, che è sicuramente importantissima perché protegge appunto anche da fotosensibilità, vitamina C e vitamina E.
0: Grazie di cuore alla dottoressa Gianpetruzzi, grazie per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Il mio medico torna giovedì sempre in diretta e sempre alle 9.45. Scaricatevi la nostra app Play 2000 all'interno, i consigli ovviamente di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
2: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
3: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
4: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Giovedì in seconda serata.
5: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi parliamo delle pensioni. Quali sono le ultime novità per chi è in pensione, quelli che dovranno andare in pensione tra qualche mese, ma soprattutto cercheremo di capire anche in che modo incide il caro vita sui pensionati, se ci sono delle novità per quanto riguarda le rivalutazioni ed anche questa attesa, attesissima quattordicesima, che dovrebbe arrivare tra poco per tante, per una fetta importante di pensionati. Ne discuteremo con il nostro ospite, con Domenico Proietti, segretario nazionale della UIL Pensionati, che ringrazio come sempre per la presenza nei nostri studi. E c'è Maris qui per voi per avere delle domande, quesiti, per curiosità.
1: Per ricordarvi insomma com'è possibile partecipare alla diretta, è semplicissimo. Vi ricordo allora tutte le nostre coordinate. Prima fra tutti il nostro numero di telefono, così potete mandarci un sms oppure un messaggio al numero WhatsApp, e il numero è il seguente, memorizzate il 340 880 1035. Se preferite scrivere insomma delle domande più lunghe e dettagliate, potete utilizzare la nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it, e come sempre vi esorto a seguirci e scriverci anche tramite i social, quindi seguiteci su Facebook, Instagram ed X.
0: E allora, segretario, partiamo dai pensionati. Insomma, il pendolo oscilla tra la rivalutazione, che sicuramente è qualcosa di importante, che c'è stato un piccolo passo anche quest'anno, e l'inflazione, però il caro vita.

0: come ci si muove in tutto questo, come trovare un equilibrio, perché hanno delle difficoltà oggettive poi tanti pensionati, anche se riescono sempre a risparmiare, ad aiutare poi la famiglia, le persone che sanno i nipoti.
1: Noi abbiamo un grande problema legato al fatto che in Italia c'è stato il blocco della rivalutazione per oltre 10 anni. Questo ha provocato un danno permanente a tutti i pensionati. Dall'anno scorso è stata ripristinata la rivalutazione, che però non recupera il montante perso negli anni precedenti. Noi abbiamo calcolato che in 10 anni i pensionati italiani in media hanno perso 10.000 euro. Quindi abbiamo la necessità di recuperare questo montante attraverso un taglio delle tasse. È la proposta che stiamo avanzando al governo e al Parlamento e ci auguriamo che nella prossima legge di bilancio ci siano delle risposte.
0: Ecco, il taglio delle tasse è la proposta che arriva dal sindacato. Le chiedo però altre idee che comunque ogni tanto escono sui giornali. Ad esempio, il paniere adeguato per i pensionati, un caro vita proprio per fronteggiare, che insomma nel paniere, diciamo, dell'inflazione ci sono anche delle cose che i pensionati non utilizzano, insomma lo smartphone forse non tutti i pensionati ce l'hanno, anche se utilizzano il telefonino, però magari sarebbe più importante mettere un numero più elevato di medicinali e di altri, insomma, presidi sanitari.
1: Questa è un'altra proposta che noi abbiamo avanzato in questi anni, perché l'attuale paniere penalizza anche in questo caso i pensionati. Noi dobbiamo vedere i prodotti che vengono usati maggiormente nella terza e quarta età e su quelli fare un paniere ad hoc. Questo sarebbe un altro modo di rispondere all'adeguamento delle pensioni rispetto al tasso di inflazione.
0: Prodotti alimentari, bollette o farmaci, cosa pesa di più in questo particolare momento storico sul portafoglio di un pensionato medio?
1: Naturalmente pesano le bollette dell'energia per i motivi che tutti conosciamo purtroppo che il mondo sta vivendo, ma pesano anche i farmaci e c'è da dire che l'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale avvenuto in questi anni per i tagli che sono stati fatti ha portato molti pensionati a smettere di curarsi, con un danno enorme per le persone ma anche per l'intera collettività. Quindi ci vogliono degli interventi mirati per dare una risposta a questi problemi.
0: Il titolo in questo momento è Caro Vita, come difendere i pensionati. Le chiedo, ma i più penalizzati sono forse i pensionati, quelli che hanno un assegno previdenziale medio? Perché insomma sulle pensioni minime in qualche modo c'è un intervento giustamente per cercare di salvaguardare chi è veramente ai minimi. Però ci sta questa fascia media di pensionati, quelli che hanno lavorato, l'insegnante, l'impiegato, che hanno lavorato per tanti anni, hanno versato i contributi, che sembrano essere i più penalizzati in questa fase storica, insomma.
1: È esattamente quello che è avvenuto in tutti i settori del paese. C'è stato un indebolimento complessivo del ceto medio e che ha colpito anche i pensionati. Non dobbiamo poi dimenticare che le pensioni non è un regalo che lo Stato fa alle persone. Le pensioni sono frutti di anni di contributi versati e quindi rivalutare questi contributi è molto importante. E la nostra proposta, credo che ci arriveremo tra poco, di estendere la quattordicesima, che in questo momento viene corrisposta alle pensioni fino a 1.000 euro e sarà corrisposta a luglio, la nostra proposta di estendere la quattordicesima alle pensioni fino a 1.500 euro va in questa direzione per rafforzare le pensioni italiane.
0: Ecco, lei ci ha anticipato il tema della quattordicesima, ne parleremo tra qualche istante, ma prima andiamo dai nostri telespettatori.
2: Allora, Maris, tantissime domande stanno arrivando, ecco, ringrazio tanti telespettatori, in particolare Laura Coricini, ecco, è stata la prima a scriverci, ma una domanda ci arriva da un telespettatore, Franco, che dice, ecco, cosa devo fare se l'INPS mi chiede indietro dei soldi per un indebito pensionistico? A lui è successo così.
1: Deve verificare se questa richiesta è legittima, quindi si reca ad un patronato, verrà assistito gratuitamente e gli diranno se quella richiesta ha un fondamento oppure non lo ha. Se ha un fondamento è giusto che paghi l'indebito, se non lo ha gli spiegheranno tutta la procedura per poter non incappare in questa penalizzazione.
2: Grazie.
0: A proposito dell'INPS, lei arriva anche un incarico, no? All'INPS nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza, quindi in qualche modo controlla anche i conti insieme a tante altre persone per quanto riguarda l'INPS. Ci sono, perché ogni tanto emerge questa cosa che insomma c'è uno squilibrio, che non si riuscirà poi a fronteggiare le spese per i pensionati e i pensionanti che andranno. Com'è la situazione INPS?
1: Dal punto di vista
0: della cassaforte,
1: dei soldi. Dal punto di vista previdenziale l'INPS è in perfetto equilibrio, quindi non ci sono problemi e non ci saranno problemi neanche per il futuro. Abbiamo però un tema che dobbiamo affrontare, che è quello del mercato del lavoro. Perché se in Italia non c'è buona e stabile occupazione, ci sono anche meno contributi che entrano alle casse dell'INPS. Quindi lavorare anche per una buona e stabile occupazione significa dare solidità anche all'istituto.
0: Spesso dall'estero, da Bruxelles e da altri luoghi internazionali ci accusano su quanto riguarda la spesa pensionistica, ma anche lì c'è bisogno distinguere, no? Spesso si dice tra la previdenza e l'assistenza, che spesso non lo fanno, soprattutto all'estero, è così, per questo, per capire i conti a che punto stanno.
1: No, lo fanno in tutto il mondo la separazione dall'assistenza alla previdenza, tranne che in Italia. Noi continuiamo a farci del male da soli perché portiamo in Europa e al Fondo Monetario Internazionale una percentuale di PIL che non ha fatto questa separazione. E quindi quando andiamo lì e diciamo che spendiamo 16,5%, ci dicono che siamo sopra la media europea. La realtà è diversa. Se noi facciamo la separazione, e la mia organizzazione l'ha fatto tante volte questa operazione, vediamo che la spesa per pensioni in Italia è perfettamente in linea a quella degli altri paesi europei. Quindi ancora una volta invitiamo il governo a farla questa benedetta separazione.
0: E allora lei ha pronunciato una parola che è il patronato, che diciamo è diventato sempre più importante per capire non solo per chi è già in pensione, ma anche chi deve andare in pensione, paradossalmente anche un giovane, per capire. Ma insomma, il mio percorso, quanti contributi sono stati versati? C'ho una continuità contributiva o magari il datore di lavoro ha dimenticato di versare qualche anno i contributi, perché accade anche questo, ahimè, durante la vita. E allora siamo in collegamento per cercare di capire quali sono le esigenze dei pensionati e dei pensionandi. E lo ringraziamo davvero con Maurizio Soru, coordinatore regionale dell'Italwill Lazio. Eccolo qui, lo vediamo in collegamento. Benvenuto Soru. Le chiedo che cosa stanno chiedendo. Lei è in uno dei punti nevralgici, no? Uno dei patronati più importanti presenti nella capitale, è un punto di riferimento, un avamposto. Che cosa le chiedono i pensionati e i pensionandi in questo momento?
3: Ma allora, le domande sono tantissime, no? Concentriamoci su quelle più frequenti, in particolare per i pensionandi c'è una grandissima confusione adesso nel cercare di capire in particolare come accedere a un pensionamento anticipato, cioè senza arrivare al pensionamento della vecchiaia. Quindi la richiesta più frequente è sicuramente questa. Ora, nella nostra giungla, diciamo, di normative che disciplinano la nostra attività, diciamo, il momento è assai complesso, la consulenza è molto complicata, quindi venire da noi, appunto si tratta proprio di questo, di dare un'informazione la più completa possibile, quella che crea un percorso il migliore possibile e soprattutto anche a livello economico, cioè qual è la pensione migliore, no, che può essere erogata sulla singola consulenza che viene fatta dai nostri operatori di patronato. Questo perché? Perché comunque vigono sempre due sistemi previdenziali, no, che viaggiano paralleli, che sono il sistema retributivo e contributivo. Quindi bisogna fare molta attenzione, perché oltre al discorso della maturazione dei requisiti per la pensione c'è un discorso economico dietro molto importante di quello che sarà proprio l'entità della pensione. Quindi questa è anche numericamente è una delle richieste più frequenti che arrivano al nostro patronato, cioè capire, e il percorso è molto lungo delle volte, perché c'è una verifica, come diceva lei correttamente, della posizione assicurativa, verificare se durante l'arco della propria lavorativa i contributi sono a posto, quindi questa è una prima verifica, ovvero si può anche, diciamo, in qualche modo, uso un termine improprio, manipolare la posizione assicurativa per verificare ed inserire altri periodi che in questo momento non si vedono quando si fa un estratto all'INPS, ad esempio, oppure accedere e anticipare il pensionamento facendo una serie di richieste che sono il riscatto della laurea oppure l'inserimento all'accredito di contribuzione non presente figurativa, come può essere una maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Quindi le richieste sono tantissime, sono molteplici, sono complicate e quindi c'è un'assistenza, insomma, abbastanza importante invece, sotto questo profilo squisitamente previdenziale.
0: Soru, invece per i pensionati qual è la richiesta maggiore? Qual è il quesito che vi pongono più frequentemente in questo momento da voi?
3: Allora, per i pensionati è stata fatta prima una richiesta da un vostro telespettatore che riguardava gli indebiti. L'indebito purtroppo è una comunicazione che arriva molto frequentemente al pensionato e sulla quale bisogna lavorare in maniera accurata, perché quello che bisogna dire al telespettatore, ma a chi ci sta seguendo che è incappato in una lettera dove chiedono anche diverse migliaia di euro, anche rifacendosi a periodi pregressi molto vecchi, quindi parliamo di 7-8 anni prima, insomma, di quando arriva la comunicazione, bisogna fare attenzione perché comunque esistono delle norme di salvaguardia che vanno anche al di là del merito stesso della richiesta e quindi c'è bisogno di una consulenza molto tecnica, molto specifica, che entra nel merito della questione giuridica anche su come va affrontato questo problema. L'altro problema è, citando la 14ª mensilità, e non dare per scontato che arriva l'automatismo, cioè verificare con il patronato, perché delle volte l'incrocio con i dati con l'agenzia e quello che l'INPS ha a disposizione come banca dati non va a buon fine e quindi assolutamente l'invito è quello di venire nei nostri uffici per capire se si ha diritto comunque alla 14ª mensilità. Io ho fatto un controllo, noi in questi giorni stiamo facendo delle domande di 14ª, ci stiamo preparando o recuperando il pregresso ovviamente che non era stato pagato, quindi le domande ci sono, vuol dire che degli errori ci sono e quindi questo anche è un controllo. Gli aspetti che riguardano i pensionati, insomma, sono tantissimi. Verificare, prego.
0: No, dico, gli errori sono tantissimi a volte. Ecco, prima di poi ci ricollegheremo nuovamente con lei, però c'è una domanda che ci arriva da casa e noi diamo sempre una corsia preferenziale ai nostri telespettatori.
2: Sì,
0: Maris, rapidamente.
2: In tantissimi ci fanno la stessa domanda, ossia com'è possibile verificare quanti contributi sono stati versati finora? È possibile? Come? Magari rivolgendosi a voi.
3: No, è assolutamente possibile e bisogna farlo anche durante il corso della vita più volte per controllare che ci siano tutti i versamenti. Tra l'altro, oltre all'estratto contributivo che possiamo tranquillamente estrapolare dal sito dell'INPS, no, generalmente si chiede anche un estratto, diciamo, che ha una forza maggiore, no? Nel senso che praticamente viene certificato dal funzionario dell'INPS, si chiama proprio estratto certificativo. Quindi possono venire da noi tranquillamente, controlliamo tutta la posizione e chiediamo questo estratto che viene certificato da un funzionario, diciamo, che diventa un po' il vangelo della sua posizione assicurativa.
0: Grazie. E allora ci collegheremo nuovamente con lei solo tra qualche istante, però ritorniamo in studio perché chiedo al segretario Proietti, si parlava di pensionandi, sono tante le strade ma spesso c'è un grande disorientamento perché la gente che deve andare in pensione, prima c'era la sicurezza, c'era una strada, ora ce ne sono tante, anche un bene, però insomma c'è una grande confusione per poter andare in pensione, la gente spesso, come abbiamo sentito, ricorre al patronato e non solo, cerca di fare dei calcoli, poi vengono smentiti questi calcoli, insomma c'è un bel caos.
1: C'è la necessità di reintrodurre flessibilità nell'accesso alla pensione. Noi abbiamo una media europea di accesso alla pensione intorno a 63 anni, in Italia dal 2012 andiamo a 67. Poi abbiamo alcune strade che in questi anni sono state giustamente praticate, che però non hanno risolto il problema. Oggi noi torniamo a chiedere al governo, con la prossima legge di bilancio o anche con una discussione ad hoc, di fare un intervento strutturale sull'età di accesso alla pensione, che deve essere abbassata per alcune categorie di lavoratori, perché non tutti i lavori sono uguali, non si può stare in edilizia fino a 67 anni, non si può stare in altre tipologie di lavori gravosi a quell'età. Quindi questo per noi torna ad essere una priorità e ci auguriamo che il Parlamento ci ascolti.
0: Oggi si va in pensione soprattutto col sistema contributivo, cioè quello che abbiamo versato. E allora spesso andando qualche anno prima in pensione, magari la pensione non è, l'assegno previdenziale è abbastanza basso, ma può lavorare quel pensionato? Può continuare a fare qualche piccolo lavoretto per integrare la pensione?
1: Sì, una volta che si è andati in pensione si può avere la possibilità di continuare ad avere un rapporto di lavoro, ad eccezione se si è andati in pensione con quota 100, dove c'è un tetto di collaborazione annuale. Per il resto si può continuare a lavorare per integrare la pensione, ma il tema dell'adeguatezza delle pensioni è un tema più in generale e mi piace anche qui ricordare una proposta che stiamo avanzando proprio in queste settimane con i pensionati, che è il servizio attivo dei pensionati. è una sorta di servizio civile attivo, c'è una proposta di legge bipartisan depositata in Parlamento. Se si approvasse questa legge sarebbe anche un altro modo per dare un contributo ulteriore alla
0: democrazia. Come si traduce concretamente questo servizio attivo dei pensionati che avete proposto?
1: Si traduce individuando una serie di tipologie di lavori che già in alcuni comuni italiani fanno i pensionati, e a questa

0: può essere accumulato oppure è meglio avere due pensioni separate quando insomma arriverà all'età pensionabile?
1: Allora, noi abbiamo introdotto ormai qualche anno fa il cumulo gratuito, perché prima per rimettere insieme diverse contribuzioni aveva un costo enorme per le persone. Nel 2014, con l'accordo che facemmo con il governo, questo cumulo è diventato gratuito. Nella fattispecie bisogna verificare i vari settori e quindi anche in questo caso consigliamo alla nostra ascoltatrice di andare a un patronato dove sarà assistita gratuitamente.
2: E allora andiamo noi anche noi dal patronato, sì, da Maurizio Soru, responsabile coordinatore regionale Italia-Lazio, per chiederle, prima ci stava dando delle indicazioni, se questa persona vuole venire a un patronato, quello che coordina lei o i tanti altri patronati che sono, io dicevo prima, degli avamposti, perché non sono solo nelle grandi città, ricordiamo che sono anche nei piccoli centri, a volte anche nei piccoli comuni, quindi svolgono un ruolo prezioso di dare consigli, suggerimenti, insomma, utili alle persone. Come funziona? Bisogna prendere un appuntamento, ci si può presentare direttamente, bisogna portare subito le carte, c'è un primo colloquio. Ci spieghi come funziona praticamente?
3: Allora, praticamente come funziona? No? I nostri uffici sono sempre aperti, quindi lavoriamo, diciamo, con un doppio binario, sia per la parte presa in carico attraverso un appuntamento oppure attraverso un servizio di uno sportello free, e quindi non mandiamo via nessuno. Quindi per noi è assolutamente importante che ogni nostro centro accolga le persone nel miglior modo possibile, nei tempi più rapidi possibili. La cosa che ha detto lei è molto importante, la voglio sottolineare, cioè noi siamo presenti in moltissimi centri, moltissimi paesi, in molte zone difficili, zone montane eccetera, dove non c'è l'INPS, non c'è la posta, non c'è una banca, forse c'è il comune, quindi il supporto prezioso dei patronati è anche questo, cioè stare vicino alle persone anche in luoghi difficili come quelli che le ho descritto. Le basti pensare che i patronati mediamente inviano domande ai vari enti previdenziali nella misura di oltre 10 milioni. Quindi insomma siamo su dei numeri impressionanti, quindi c'è bisogno di tutela, c'è bisogno di chiarezza, e anche la stessa sentenza della Corte Costituzionale 42 del 2000 ha riconosciuto il valore sociale, fortemente sociale, che i patronati offrono come servizio su tutto il territorio italiano. Quindi venire da noi significa molte cose, no? A parte oggi abbiamo trattato, diciamo, in maniera preeminente la parte previdenziale. Però in realtà ci sono tutti quegli aspetti che riguardano il mondo più fragile della nostra popolazione, quindi chi richiede l'assegno di inclusione, chi richiede la NASPI per disoccupazione involontaria, tutte le procedure di invalidità che sono diverse tra di loro a seconda se parliamo di invalidità civile o di invalidità dal lavoro. No? Quindi la gamma, diciamo, del nostro servizio è ampissima e tratta tutti gli aspetti che hanno un carattere prettamente assistenziale e previdenziale. Parliamo di migliaia di tipologie di interventi, considerando che questo poi è un servizio gratuito perché è definito e disciplinato da una legge speciale del Ministero del Lavoro. Credo che questo sia un bene prezioso per la nostra società.
2: Grazie, grazie davvero e buon lavoro. Maurizio Soru, coordinatore regionale Italia-Lazio. Torniamo in studio perché vedo che arrivano tantissime domande.
0: Esatto,
2: Maris, diamo tantissime. Allora, spazio ai nostri telespettatori.
0: Cerchiamo di passarne il più possibile. Allora, la signora Grazia Proietti ci chiede, ecco, se si prende invece una pensione sociale, come funziona la quattordicesima? Verrà data o no?
1: Per la pensione sociale non c'è la quattordicesima.
0: Esatto.
2: Però ricordiamo che chi, sentiamo prima da Soru, chi ha diritto alla quattordicesima, ribadiamolo, qual è il mese che viene elargita la quattordicesima e chi ne può fruire? Però bisogna sempre guardare, perché ci possono essere degli errori, certo. È inevitabile. Il sistema, soprattutto questo sistema digitale, computerizzato, crea non pochi problemi.
1: La quattordicesima viene corrisposta a luglio, quindi il mese di luglio. Viene corrisposta alle pensioni fino a 1000 euro. È evidente che è bene fare un controllo, come diceva il nostro collega del patronato. Quindi le persone che pensano di avere diritto alla quattordicesima si rivolgono a un patronato dove faranno tutte le verifiche per vedere se questo è un diritto esigibile.
2: Chi deve andare in pensione? Qual è l'età in questo momento? Lei l'ha citato prima, 67, sette. Ma si sta sempre più avanzando, avanzerà ancora di più in base, insomma, alle aspettative di vita, come si
1: sì,
2: dice?
1: Sì, c'è la normativa di adeguamento alle aspettative di vita. è stato già previsto.
2: È stato congelato in parte,
1: È stato in parte congelato.

0: stato in parte previsto che nei prossimi mesi ai 67 si aggiungeranno due mesi, tre mesi. Quindi questo è il tetto. Però, come dicevo prima, noi abbiamo l'esigenza di ridurla questa età di accesso alla pensione, soprattutto per alcune tipologie di lavoro. E pensiamo che sia arrivato il momento nel quale il governo, fuori dalle strettoie delle scadenze della legge di bilancio, riaffronti in maniera organica un intervento complessivo sul sistema previdenziale, perché i sistemi previdenziali, per funzionare bene, hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme. E noi veniamo da anni, dopo la Fornero, in cui siamo stati costretti a fare tante cose per reintrodurre elementi di equità all'interno del sistema.
1: Maris.
2: Tanti, tantissimi ci chiedono, ma quando potrò effettivamente andare in pensione? Sembra un po' una domanda da un milione di dollari, ma possiamo rispondere qualcosa, Proietti?
0: Questo abbiamo appena detto, 67 anni, oppure se si riesce ad avere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e questa è un'altra strada.
1: Il vero nodo è stato quella legge Fornero, voi la citate sempre, voi del mondo sindacale la vedete come il fumo negli occhi, quel momento.
0: La vediamo come il fumo negli occhi perché quella non fu una riforma previdenziale, quella fu una gigantesca operazione di cassa per porre in equilibrio i conti dello Stato, fatta pagare prevalentemente a lavoro dipendenti e pensionati. Da quel momento noi siamo stati costretti in questi lunghi anni a reintrodurre ogni anno degli elementi di equità. La prima battaglia la facemmo per salvaguardare gli esodati. Lei si ricorderà, 300.000 persone salvaguardammo, che erano rimaste in mezzo al guato. Poi abbiamo introdotto l'APE sociale, che è stato un altro strumento di accompagnamento alla pensione da 63 anni in poi, per altre centinaia di migliaia di persone. Poi sono state fatte le quote. Ora però è arrivato il momento di porre fine a questi interventi
1: settoriali. E di guardare in prospettiva, lei dice, di fare una riforma. Domande?
2: Allora, Alberto invece chiede, a quanto ammonterà il mio assegno pensionistico rispetto all'ultimo stipendio, se si può fare più o meno, insomma?
0: Allora, se si è nel sistema contributivo, l'assegno della pensione rispetto all'ultimo stipendio sarà intorno al 60-65%. Per questo è molto importante anche fare un'adesione ai fondi pensione integrativi.
1: La previdenza complementare, che è un suo cavallo di battaglia, che riesce a integrare il tutto e portare a una pensione adeguata, altrimenti lasciando il TFR in azienda sarà poca cosa. Ancora Maris?
2: Ancora, ho diritto alle maggiorazioni sociali o all'assegno, insomma, di inclusione se la mia pensione è minima?
0: Anche in questo caso bisogna vedere la varia la tipologia, e quindi anche a questo nostro ascoltatore consigliamo ovviamente di andare a un padrone, perché bisogna conoscere bene i termini, certo, personali.
1: Quando si parla di pensioni, qui arrivano tantissime domande. Ringraziamo davvero il nostro ospite, il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, ma anche voi che state a casa. E allora è tutto per oggi, non mi resta che ringraziare voi a casa come sempre, serena giornata a tutti quanti voi e a presto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 accendiamo i fornelli, allacciamo i grembiuli e siamo pronti a cucinare insieme a voi, per voi, con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, allora sarete curiosi sicuramente di sapere qual è la prima ricetta con cui cominciamo oggi. Chiedo subito al nostro chef, Fabio, cosa stai facendo?
1: Facciamo degli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici e granella di nocciola.
0: Ma che bel piatto ricco, vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare gli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici, pecorino e granella di nocciole occorrono: per gli gnocchi 400 g di ricotta, 300 g di parmigiano, farina più 2 uova. Per il condimento broccolo romanesco, filetti di alici, 150 g di pecorino, granella di nocciole, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. E quindi subito una novità balza ai miei occhi: non ci sono le patate in questi gnocchi.
1: Non ci sono le patate,
0: chef.
1: Questi sono gnocchi fatti con ricotta che va a sostituire le patate. Quindi riusciamo ad ottenere comunque uno gnocco un pochino più cremoso, molto delicato, che si sposa, assorbe molto bene, proprio per la presenza della farina e della ricotta, e al tempo stesso

0: stesso di una delicatezza al piatto, ma può essere tranquillamente in contrasto con un condimento un pochino più intenso per sapidità, per gusto.
1: E allora spieghiamo subito come parte questo procedimento.
0: Abbiamo preso la nostra ricotta, non è necessario setacciarla, che sia asciutta, quindi del giorno prima messa a scolare, è importante, ma non fondamentale. Possiamo farli anche in ultimo momento, sarà solo una questione di regolarci sulla quantità di farina da aggiungere in questo caso.
1: Certo.
0: Quindi la nostra ricotta che ho schiacciato a forchetta, abbiamo aggiunto la farina, mettiamo il parmigiano e cominciamo a
1: mescolare.
0: A mescolare. Un uovo.
1: Per legare.
0: Negli ingredienti troverete due uova, ma perché noi prepariamo metà dose in questo caso, ma la ricetta che diamo è per una quantità un pochino più importante, di solito sono quattro
1: per le
0: porzioni.
1: Famiglie numerose, diciamo.
0: Quattro, medie.
1: Medie.
0: Quattro porzioni.
1: Ma mi viene subito in mente di chiedere, si parla di ricotta, la nostra Sonia se fa questi gnocchi di ricotta, li hai mai fatti?
2: Allora, sì, ma più che altro mi ha insegnato Luigi, si chiamano i malfatti, sono ricotta, farina, giusto Luigi?
0: Sì.
2: E poi vengono bolliti, ma sono più grandi.
3: Ci mettiamo anche gli spinaci.
1: Scusate un attimo, mi distraggo perché vedo che il nostro chef indossa per la prima volta i guanti. Come mai, chef?
0: Piccolo incidente in cucina, chiuse i coltelli, può capitare. Mi sono fatto un piccolo taglietto, però mi sembrava doveroso e giusto.
1: Doveroso usare questi guanti,
0: esatto.
1: Per poter proteggere l'impasto, giustamente.
0: Esatto.
1: Bene, bene. La sicurezza alimentare, ma soprattutto l'igiene sono fondamentali in cucina, quindi diamo il buon esempio.
0: Parlavamo di gnocchi, non dimentichiamoci dello gnocco romano, perché si è convinti che a Roma gli gnocchi siano quelli di patate. Mentre a Roma e una parte del Lazio sono fatti con il semolino.
1: Con il semolino, infatti, che poi vengono fatti
0: forma disco,
1: a forma di disco,
0: esatto.
1: Vengono gratinati.
0: Quello
1: sono
0: gnocco, il vero gnocco romano è quello.
1: Quello è il vero gnocco romano, che è buonissimo con tanto parmigiano, col burro,
0: sì,
1: al forno. E
0: ugualmente non vanno conditi, ma soltanto posizionati e poi messa la salsa al di sopra.
1: Sì, ma quindi se si può fare col semolino, lo gnocco si può fare anche con la polenta.
0: Wow.
1: Vero?
3: Si può fare anche con la polenta, è vero.
1: E tu ci hai mai provato?
3: Non ho mai provato.
1: Non
0: no,
1: ci
0: ma
1: credo.
3: Non
0: è una ricetta,
3: ho mai provato, no. Perché preferisco quelli tradizionali.
1: Quelli tradizionali e comunque sì. Si possono aggiungere alle patate oppure sostituire con le patate anche le verdure a questo punto,
0: sì.
1: Chef. Quindi tu ne fai anche altre versioni.
0: Ne faccio una variazione particolare col sedano rapa.
1: Sedano rapa?
0: Sì, è un qualcosa di particolarissimo, è veramente buono. Lo sto provando ulteriormente in questo periodo e ne sono particolarmente soddisfatto.
1: Quindi la cosa a cui bisogna stare attenti naturalmente è il rilascio di acqua di vegetazione. Bisogna che l'impasto rimanga asciutto, compatto, perché altrimenti lo gnocco
0: si... In questi casi, come si possono usare le melanzane, vanno passati leggermente al forno.
1: Ah,
0: affinché
1: per asciugarli.
0: Asciugati, se ne usa soltanto l'interno. È una tecnica diversa. Probabilmente avremo modo poi di farle vedere anche alle nostre amiche.
1: Quindi
0: a casa.
1: Immagino anche con la zucca, dei bellissimi gnocchetti arancioni, però la zucca sempre,
0: certo,
1: passandola prima al forno,
0: sì,
1: in modo da renderla più asciutta.
0: Sì, deve perdere liquidi.
1: E poi si possono condire con quello che più ci piace. Tu hai scelto questo broccolo romano oggi, romanesco.
0: Romanesco.
1: Romanesco.
0: Che è il, ecco, classico broccolo verde a punta.
1: Sì, mio marito li chiama gli alberelli da quando era piccolo, mio marito Pierpaolo, infatti anche Maddalena, mia figlia, ha imparato a chiamarli alberelli.
0: Ma perché
1: allora,
0: una volta poi si tolgono tutte le varie cimette che lo compongono, sembrano tutti alberelli. Allora, noi adesso abbiamo formato i nostri cilindri.
1: Che poi vai a tagliare col coltello.
0: Sì, infarinando sempre un po' la punta in maniera tale che non si vada ad attaccare. Perché è sempre umido, però noi naturalmente, come sappiamo, ci siamo avvantaggiati un pochettino.
1: E beh,
0: ne
1: guardate
0: preparati.
1: Un po' che bravo che è stato il nostro chef, ha dormito qui stanotte e anche stanotte ha prodotto in quantità abbondante questi gnocchi. Fammi capire una cosa, c'è dell'acqua che bolle in pentola nella quale tu hai lessato
0: scottato i nostri broccoli.
1: E
0: nella stessa acqua andiamo a cuocerci. Allora.
1: E invece la ricotta?
0: La ricotta
1: l'abbiamo usata solo per l'impasto?
0: Solo per l'impasto. Non
1: Ed è una
0: poi...
1: ricotta però di che genere?
0: Di pecora.
1: Capito, perché per lui esiste solo la ricotta di pecora.
0: Allora, diciamo che dalle mie parti la ricotta è soltanto di pecora, però poi troviamo quella di mucca, troviamo quella di capra, quella di bufala, mista.

0: È un mondo, la ricotta è un mondo e ognuno può trovare tranquillamente quella che più si addice al proprio gusto.
1: C'è anche la ricotta di bufala per noi campani, la ricotta vaccina. Però Sonia, tu quale ricotta preferisci per fare i tuoi meravigliosi dolci siciliani?
2: Allora, anch'io preferisco la ricotta di pecora, perché secondo me per i dolci la ricotta di pecora è più adatta per fare la crema di ricotta, per riempire i cannoli, piuttosto che per fare la farcitura della cassata. Poi per fare magari un primo piatto, che ne so, ricotta e menta, ricotta e prezzemolo, ricotta e basilico, va bene anche quella vaccina, che è meno saporita, diciamo.
1: Comunque sì, la ricotta si trova davvero in tante varietà, cioè la ricotta infornata... Anche. La ricotta marzotica, che è una ricotta un po' più stagionata, un po' più salata, che si grattugia sulla pasta.
2: È come quella che va sulla pasta alla norma, è una ricotta salata infornata e quella è ottima sulla pasta alla norma, per
1: deliziosa.
2: Cui melanzane, pomodoro e basilico.
1: E al nord come ve la cavate con la ricotta, Luigi?
3: Ce la caviamo bene perché in montagna le mucche che mangiano tutte le erbe alpine... Tutte nei pascoli, questi.
1: È già profumata.
3: È profumatissima, è meravigliosa.
1: Bene, allora gli gnocchi vedo che sono già pronti per essere scolati.
0: Sì, stanno salendo.
1: Passo con la pasta, chef. Intanto cosa hai fatto? Hai ripassato in padella le
0: cimette
1: di broccolo.
0: Spicchio d'aglio con un pochino di olio. Abbiamo aggiunto, abbassando la temperatura, le nostre alici affinché si disciolgano. Abbiamo aggiunto i broccoli scottati e a questo punto.
1: Quanto stanno bene le alici con il broccolo romanesco?
0: Tantissimo.
1: Vero, è proprio fantastico.
0: Come avrete notato, in questo caso il broccolo, che nella ricetta originale viene sfumato con il vino, io non l'ho fatto perché non amo quel tipo di acidità insieme alla ricotta.
1: Sono d'accordo con te, approvato.
0: Grazie.
1: Quindi adesso salteranno in padella questi bellissimi gnocchi e poi li gusteranno i nostri assaggiatori. Aggiungerai un po' di acqua di cottura per mantecare e sarà tutto pronto, lo finirai con il formaggio.
0: Altro che Luigi qua,
1: io sto preparando.
0: Ormai è.
1: Bene, allora è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. Cucinerà con noi una signora molto bella, viene accompagnata da sua figlia Eva. È nata a Modica ma ha vissuto anche a Torino e vive ormai a Roma da 22 anni. È passata anche per la Sardegna. Si chiama Elena Ricci. Buongiorno, Elena, Eva, buongiorno, prego, accomodatevi, avvicinatevi al nostro bancone.
4: Buongiorno.
1: Vi aspettava il nostro chef.
4: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: E ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
5: Anche. Ciao, benvenuti.
4: Salve.
1: E siamo curiosissimi di sapere un po' di voi, queste due mamma e figlia bellissime. Tu, Eva, hai 27 anni,
4: 27
1: giusto?
4: 27 anni, sì.
1: E che cosa fai nella vita?
4: Sono una truccatrice.
1: Una truccatrice, make-up artist.
4: Make-up artist.
1: E mamma ha avuto per tanto tempo e ancora oggi un erboristeria.
4: Un'erboristeria in un centro commerciale.
1: In un centro commerciale, quindi sei un'appassionata.
4: Sì, di erbe, intrugli, ecco. E tutto ciò che riguarda il benessere.
1: E hai avuto Eva e Ugo.
4: E Ugo.
1: L'altro figlio giovanissima.
4: Sì.
1: Abbiamo anche delle foto. Qui c'è Eva e Ugo proprio insieme.
4: Sì,
1: Ugo ha 25 anni, vero?
4: Sì, sì.
1: E che cosa fa?
4: Lui è un web designer in 3D.
1: Quindi disegna anche copertine di dischi, mi sembra,
4: giusto? Sì, sì, sì.
1: Poi abbiamo anche altre foto che ci avete portato, bellissimi questi due figli. Questa sei tu in braccio a tuo figlio.
4: Sì, ecco. No.
1: Ma ci hai portato anche una foto di tuo marito, sei sposata da 30 anni.
4: Sì. Diciamo che è un matrimonio che
1: dura
4: da 30
1: anni.
4: Sì, ci siamo sposati che io avevo 22 anni e lui ne aveva 24.
1: Eccolo qua, come si chiama tuo marito?
4: Giuseppe.
1: Giuseppe, ma come vi siete conosciuti?
4: Allora, noi eravamo vicini di casa, tutti e due siciliani di Modica, e quindi ci siamo conosciuti perché lui era fighetto con la moto, andava in giro e io l'ho adocchiato e ho detto però
1: hai detto
4: è
1: che
4: carino.
1: Lui era un po' più secchione e tu un po' più pazzerella,
4: sì,
1: vero?
4: Sì, sì, lui è molto secchione infatti.
1: Infatti è un ingegnere.
4: È un ingegnere.
1: Allora io prendo gli ingredienti che mi hai detto di preparare.
4: Sì.
1: Abbiamo qui del lievito e del latte.
4: E del latte.
1: Però io non so che cosa cominciamo a fare.
4: Allora, sì, andiamo a preparare le.
1: Non dirlo ancora,
4: non lo diciamo,
1: che non dobbiamo svelarlo.
4: Non
1: questo
4: lo
1: un segreto
4: diciamo,
1: di Stato. Cosa ti serve per mescolare?
4: Allora, un cucchiaio magari.
1: Eccolo qua.
4: Eccolo.
1: Eccoti il cucchiaio.
4: Sì.
1: E fai.
4: Allora,
1: lievito.
4: Prendiamo po' di lievito.
1: Non tanto, perché noi siamo curiosissimi, visto

0: Che tu sei nata a Modica, hai
1: sì.
0: vissuto a Torino,
1: sì.
0: poi in Sardegna, da 22 anni a Roma potresti fare un piatto laziale, sardo, piemontese
1: no.
0: o modicano, chissà,
1: chissà,
0: chissà, chissà. Eva, tu sei nata giù però, vero?
2: Io sono nata giù.
0: Perché mamma ci ha tenuto a far nascere sì. i figli in Sicilia.
1: Sì, sì, assolutamente, dovevano avere il sangue e anche, diciamo,
0: l'anagrafe
1: doveva essere Modica. Sì.
0: Modicani, perfetto. E allora, mentre continuiamo a sciogliere
1: il nostro lievito
0: con il latte
1: tiepido,
0: diamo appuntamento ai nostri amici e alle amiche a casa. Ci vediamo qui tra qualche minuto, subito dopo la pubblicità, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Avanti, raggi,
6: no, ma tira giù le mani.
7: No. Arriva da questa suora. Invadente, inopportuna.
8: Dai ragazzi, forza!
9: Quello lì è nato per creare problemi.
7: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
9: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
10: Sarei felice di darti una mano.
7: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
9: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
7: Buon lavoro!
11: La serie Canonico, domani in prima serata.
12: Ladro in fuga!
13: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
16: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
17: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
18: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
15: Perché si sentiva solo.
11: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
15: È 156.
11: Giovedì in prima serata. In prima visione TV.
19: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
19: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
2: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
19: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
19: Sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me.
6: Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
11: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo sempre qui con la nostra ospite di oggi, Elena Ricci, che è modicana di origine, ha un'erboristeria e comincia subito ad impastare. Vi diciamo tra poco cosa facciamo, mentre il nostro chef ha già impiattato i suoi meravigliosi gnocchi col broccolo romanesco, gnocchi di ricotta, mamma mia. Ah, guarda un po', sono già gli gnocchi anche sul tavolo dei nostri assaggiatori, ai quali si è aggiunta Eva, la figlia di Elena. Che ci dici di questi gnocchi?
8: Veramente molto buoni, super saporiti, infatti penso che chiederò la ricetta allo chef per riproporli pure io a casa.
0: E lui generosamente ti spiegherà tutti i segreti per farlo, come fa sempre con noi e con i nostri amici a casa. Che dite, assaggiatori? Siete stati, ecco, molto ospitali con la nostra Eva.
20: Certo. L'abbiamo accolta, abbiamo condiviso i nostri assaggi, si sente molto la ricotta. Guarda, sono tornata indietro nel tempo quando nei mercati palermitani, passando così, ti fanno assaggiare il cucchiaino di ricotta. Mi è venuto in mente, ho avuto proprio un flash.
0: Bene.
20: Bello, bello.
0: Sono contenta. Luigi, tu?
21: Guarda, l'abbinamento del broccolo romano insieme alle alici...
0: Vero?
21: È fantastico, non li avevo mai fatti così.
0: È vero.
20: E anche la granella è interessante. Secondo me anche la muddica atturrata ci stava bene.
0: Ci stava benissimo.
21: Sì.
0: E la muddica atturrata ci porta in Sicilia, ma rimaniamo in Sicilia oggi, ecco, cari miei, perché la nostra Elena svelerà adesso che cosa sta impastando.
1: Allora, sto impastando delle brioche col tuppo.
0: Le brioche col tuppo, solo qui a quel che bolle in pentola, tutti i segreti. Sì. Della brioche col tuppo vado a leggere la lista degli ingredienti, perché così anche a casa, finalmente come me, imparerete a fare questa brioche col tuppo. Occorrono un cubetto di lievito da 25 grammi, 500 grammi di farina manitoba, scorza di limone grattugiata, una bustina di vanillina, 200 ml di latte, sale, 50 g di burro, 200 g di zucchero, 2 uova per l'impasto e un uovo per spennellare. Bene, Elena, quindi vedo che hai cominciato ad impastare, in che ordine?
1: Allora, ho messo la farina a fontana, poi ho messo il lievito che avevo fatto sciogliere appunto nel latte tiepido, ho aggiunto lo zucchero, buccia grattugiata del limone, 2 uova e poi ho aggiunto anche un altro po' di latte.
0: Bene.
1: E questo impasto deve essere elastico e morbido. E io lo metterei anche in questo piano, sì, perché così magari lo impastiamo per renderlo più liscio e omogeneo.
0: Bene, se ti occorre la farina ancora, sì, è qui, questa la prendo io, ma perché hai scelto di farci questo dolce? Grazie per averlo scelto, ma come è un dolce della tradizione?
1: Allora,
0: quando hai imparato a
1: farlo? È un dolce che è proprio in Sicilia si degusta con la famosa granita di caffè con la panna, e la brioche assolutamente deve essere col tuppo, bella, lievita e morbida. E questa è una ricetta che mi ha insegnato e tramandato una mia carissima zia. E
0: come si chiama?
1: Si chiamava come me, Elena.
0: Sì, Elena, ma ed era di Modica.
1: Era
0: giusto?
1: Di Modica.
0: Ti ho portato,
1: sì,
0: una bella foto intanto di Modica che vediamo lì sul monitor grande. Questa che cos'è? La chiesa di...
1: Questa è la chiesa di il Duomo di San Giorgio.
0: Il Duomo di San Giorgio,
1: sì,
0: infatti con la scalinata bellissima. Ma scusa, la tua mamma
1: faceva questo? La mia mamma non era molto brava in cucina, cucinava per sopravvivere, no? Però faceva i piatti base.
0: Quindi diciamo zia Elena che
1: mia
0: insegnata.
1: Zia, sì, anche altre zie di mia
0: Eccoti
1: mamma.
0: Eccoti in questa foto con mamma, qui eravate ad un matrimonio, elegantissime.
1: Sì. Sì, sì.
0: Ecco, ma io mentre tu impasti subito chiederei a Sonia. Sonia, parlaci un po' della tua esperienza con la brioche con il tuppo.
20: Allora, ne mangio tantissime, magari qui non si trova, però ne mangiavo tantissime, ma solo perché le faceva mia nonna. Mia nonna era bravissima a fare la brioche, poi
0: la brioche.
20: Si chiama. In Sicilia si chiama proprio brioche col tuppo, però non ho mai imparato a farle, infatti ho già parlato anche con Eva, le ho chiesto la lista degli ingredienti perché la devo rifare.
0: Perché Eva la sai fare tu?
8: Ho imparato qualcosina da mamma, ma anche io devo un attimo imparare, sì, perfezionare.
0: Però sarai perfezionista nel condire questa brioche, immagino. Sonia, con che cosa la mangia, per esempio? Invece?
20: Granita di pistacchio è la mia preferita, in assoluto.
0: E Luigi, invece?
21: Io l'ho mangiata meravigliosa ad acitrezza, con la granita di gelso e la panna montata.
0: granita
21: un ricordo meraviglioso.
0: Bene. Nel frattempo mi sono allontanata dal bancone per prendere l'impasto che abbiamo fatto lievitare, perché questo dopo un po', ora che è pronto, hai aggiunto anche del latte, mi
1: allora,
0: sembra prenderlo
1: più elastico. Allora sì, ho aggiunto del latte. Allora l'impasto deve lievitare naturalmente per un paio d'ore. E noi appunto abbiamo già l'impasto già lievitato.
0: Allora facciamo così, tu metti questo impasto sulla spenatoia e io metto a lievitare quest'altro, perché non si butta niente, dopo ne faremo altre, vero?
21: Certo.
0: Facciamo vedere alle nostre amiche a casa come si forma la brioche, quanto tempo deve lievitare?
1: Allora l'impasto iniziale deve lievitare un paio d'ore e poi invece la brioche proprio col tuppo va diciamo per un'ora e mezza di nuovo rilievitata finché appunto raddoppi il volume.
0: Bene, ma tu torni spesso in Sicilia?
1: Sì, vado spesso, le mie vacanze sono proprio in Sicilia, io vado in ferie lì, ho la casa al mare.
0: Tu vai a festeggiare soprattutto il tuo compleanno. Sì. Qua abbiamo una foto bellissima che vi vede. Sì. Qui siete tutte le cugine.
1: Queste sono tutte le mie cuginette, sì, le mie care cuginette. Il mio compleanno che è il 4 di agosto.
0: 4 agosto?
1: Quindi col caldo e l'afa siciliana. E appunto facciamo
0: ecco c'è una particolarità, siete tutte vestite dello stesso colore
1: perché il dress code del mio compleanno deve avere un colore unico per
0: ogni,
1: te
0: ma quando, cioè, ogni anno scegli un colore diverso, questo era fucsia,
1: sì,
0: che è un colore
1: fucsia.
0: Che ti piace, vedo.
1: Come no, sì, è il mio preferito.
0: Mi fai vedere come si fanno le palline.
1: Allora,
0: per fare questa brioche.
1: Ecco qui, ho aggiunto un po' di farina, se l'impasto risulta essere un po' morbido, troppo morbido, allora magari si aggiunge un po' di farina.
0: Bene.
1: Poi, allora, le brioche devono avere un peso di circa 80 grammi, fare appunto queste palline, perché poi raddoppiano parecchio e quindi non deve essere una forma.
0: Se no fa un briochone.
1: Ecco.
0: A me farebbe piacere anche.
1: Sì, ma io le faccio ogni tanto anche belle grandi.
0: Belle grandi da dividere magari in fette.
1: Sì. Allora, si fa questa pallina che è la base.
0: La base, la si schiaccia un po'?
1: Poi la si schiaccia un po' e si ricava un'altra pallina di circa 20 grammi.
0: Quindi ecco, 80 e 20 sui 100 grammi ogni brioche.
1: Sì. Si fa la pallina così e si va a mettere sopra.
0: E la mettiamo a lievitare.
1: E la mettiamo a lievitare.
0: Noi l'abbiamo già fatto, questa operazione l'abbiamo già fatta. Ecco qua, abbiamo le nostre belle brioche che intanto hanno ancora un po' lievitato.
1: Sì.
0: Quindi si lasciano direttamente sulla teglia con la carta forno, stanno ancora un po' lì e poi dopo li mettiamo in forno a cuocere. Quanto tempo devono
1: allora,
0: cuocere?
1: Allora, 180 gradi, anche 200.
0: E mi hai detto che prima vanno
1: spennellate. Circa 17-18 minuti.
0: Bene, tanto uno controlla il proprio
1: certo,
0: forno.
1: Certo, sì, infatti. E vanno spennellati con un po' di uovo sbattuto.
0: Eccolo qua, quindi sbattiamo l'uovo con la forchetta.
1: E poi spennelliamo, metto qui.
0: Lasciarlo là, sì, tanto. Quindi quest'ultimo accorgimento, non ci si mette zucchero sopra?
1: Sì, un po' sì, se si vuole caramellare un po', altrimenti mettere solo l'uovo che colora, dà un bell'aspetto dorato comunque
0: dorato.
1: Alla
0: infatti
1: brioche.
0: Hanno un colore inconfondibile. Qualcuno mette anche latte e uova insieme.
1: Ma l'uovo lo rende più dorato, quindi
0: più dorato.
1: Anche visivamente più bello, no?
0: Vedo il nostro chef particolarmente interessato.
1: Ecco qui.
0: Su due ci mettiamo un po' di zucchero per me, proprio per me.
1: Sì, sì.
0: Con un altro cucchiaio, ecco, te lo do.
1: Grazie.
0: Perfetto. Grazie, tu non sai quanto mi stai facendo felice, perché comunque a Salerno c'è un bar, soprattutto sul lungomare, che fa la famosa brioche col gelato. L'abbiamo messo su tutte, grazie.
1: Sì, l'ho messo su tutte.
0: Bene,
1: sì,
0: allora io vado a metterle nel forno. Ecco qua, il forno lo metto a 180 gradi, vedremo che lieviteranno ancora. Quindi noi adesso puliamo un attimo, ma vorrei svelare ai nostri amici a casa la prossima ricetta che farai per noi. Che cos'è?
1: La prossima ricetta sono degli involtini di pesce spada.
0: E non può non essere felice la nostra Sonia, che ce li avrà nominati centinaia di volte. Finalmente oggi involtini di pesce spada. Vado a leggere la lista degli ingredienti, così possiamo farli anche a casa. Per fare gli involtini di pesce spada occorrono 6 fettine

0: sottili di pesce spada, pan grattato, 30 g di uvetta, 30 g di pinoli, 20 g di capperi, 6 pomodori secchi, olio, sale e pepe, 100 g di granella di pistacchio. Ci sono questi ingredienti proprio che parlano di Sicilia, che in realtà poi in cucina gli ingredienti sono più o meno sempre gli stessi, è come li combini che fa la differenza. Ma mentre prepariamo gli ingredienti ti vorrei far vedere una sorpresa, c'è qualcuno che ti pensa da casa, guarda un po'.
1: Ciao, ti preparo le impagnuccate, ci servirà farina di semola, un uovo, strutto, zucchero. Per cuocere le nostre impagnuccate ci serve l'olio per friggere, le andremo ad unire con il miele e quando saranno pronte le metteremo sulle foglie di limone con una spolverata di cannella. Ecco pronte le nostre impagnuccate, adesso finiremo con un pizzico di cannella per dare più profumo alle nostre impagnuccate, che già l'odore del limone risalta tantissimo. Queste sono per te, cara Elena. Un bacione, ciao!
0: Ma che buone, mamma mia, ma chi è lei?
2: È una mia cugina, una delle 7 mie cugine.
0: 7 spose per 7 fratelli, tutte sposate?
2: Tutte sposate tranne una, Laura.
0: Ah, beh, ancora, ma sono tutte decide. Bellissime, sì, siete tutte bellissime, sì. In questa famiglia. Eva, tutte queste zie belle, tu quanti cugini hai?
3: 4.
0: 4 cugini, tutti maschi, no?
3: Una femmina e 3 maschi.
0: Bene, che bello. E quindi immagino che quando dovete fare questi involtini di pesce spada...
2: Ne facciamo una quantità industriale.
0: Che poi è una ricetta anche questa siciliana. Sì. Ma tu hai origini romanissime, perché papà...
2: Sì, mio papà era romano di Roma, come
0: di
2: diceva
0: lui,
2: di Trastevere. Sì.
0: È anche famoso perché papà era un calciatore.
2: Sì, un calciatore, ha giocato anche nella Roma, ha vinto uno scudetto col Bologna.
0: Renato Ricci.
2: Renato Ricci,
0: ecco.
2: Sì.
0: Senti, ma come si sono... cominciamo a farli? Sì, mariniamo,
2: certo.
0: Il pesce spada.
2: Allora,
0: prima.
2: Sì.
0: Quando si sono conosciuti i tuoi genitori?
2: Allora, i miei genitori si sono conosciuti durante una trasferta di mio papà in Sicilia. E quindi mia madre rimase affascinata appunto di questo uomo.
0: Chissà che se era molto gli ha preparato bello. Gli involtini di pesce spada per catturare la sua attenzione.
2: Può darsi, sì, può
0: sicuramente
2: darsi.
0: Sonia li ha preparati a Luigi quando si sono incontrati. Io so che Luigi era in procinto di fare un bellissimo viaggio. Aveva così deciso di partire, poi ha incontrato questa bella siciliana, vero Luigi?
4: Mi ha catturato.
0: Ma col pesce spada?
5: No!
0: No. Però te li fai gli involtini di pesce spada, Sonia, Luigi?
5: Sì, li faccio. Io sai come li faccio, Elena? Cioè faccio l'involtino di melanzana ripieno di pesce spada.
2: Ah, una bella idea.
5: Un'altra bella variante.
2: Idea. Ma le varianti, diciamo che ce le inventiamo, noi siciliani le varianti ce le inventiamo,
5: esatto.
2: Sul momento.
5: Se non
2: comunque.
5: Ci sono, le creiamo.
2: Infatti.
0: Infatti,
2: sì.
0: Sembra un po' di sentir parlare il nostro chef Fabio Cinelli, che se ne inventa una più...
4: Almeno una puntata più... è sicuro.
0: È sicuro, deve inventare qualcosa perché con quello che avanza farà poi anche dopo la ricetta del riciclo. Allora, bene. Mariniamo quindi con dell'olio.
2: Sì, con dell'olio semplice. Possiamo mettere un po' di sale.
0: Ecco qua, vuoi una forchetta? Fai con
2: sì.
0: Le dita?
2: Sì, sì,
0: il
2: anche.
0: Pizzico, famoso
2: pizzico
0: di sale.
2: Il pizzico di sale che va sempre a dare sapore.
0: Poi, se vuoi, prendo un tagliere.
2: Sì, grazie.
0: E possiamo anche...
2: un po' di pepe.
0: Vai, col pepe possiamo anche tagliare i pomodorini, perché vedo che ce li hanno dati
2: sì.
0: Interi, i pomodori secchi.
2: Ecco qua.
0: Che pure servono per farcire
2: sì,
0: questi
2: per
0: involtini.
2: Farcire. Ecco
0: vai,
2: qui.
0: Procedi proprio come faresti a casa tua. Allora, pomodorini secchi,
2: sì.
0: Questi sono sott'olio, ma si possono anche usare quelli magari che sono semplicemente
2: certo.
0: Secchi.
2: Sì.
0: Li tagliamo a pezzettini
2: ecco.
0: E andiamo a preparare quella che sarà la farcitura dei nostri involtini.
2: Sì.
0: Chi vuole può usare anche il parmigiano, mi hai detto. Noi
2: sì.
0: Non l'abbiamo dato nella lista degli ingredienti. E invece il pane, la nostra muddica, non si deve addurare prima?
2: No, non va. Questa è una ricetta che la mollica, la muddica, non
0: la
2: va,
0: muddica.
2: Diciamo, non va, va semplice. sono proprio pane grattugiato, raffermo.
0: Magari pane raffermo, certo, sì. Perché è meglio.
2: Però deve essere appunto un po' grossolano, tritato un po', grattugiato grossolana. Appunto in modo grossolano.
0: E sono stata a Catania, di recente ho mangiato quel pane siciliano, l'aggiungo.

0: con la giuggiulena. La giuggiulena. Ma se avanza della giuggiulena si può usare anche quella?
1: Sì.
0: Ci sono anche i semini di sesamo, appunto.
1: Sì, sì.
2: La giuggiulena, infatti, è il sesamo che viene usato in genere per ricoprire il
1: pane. Facciamo le mafaldine con il sesamo. Quello magari può essere un'altra ricetta, no?
0: Bene, e allora continueremo a parlare di Sicilia, a quanto pare, ma tra qualche minuto. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco!

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
9: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
8: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
12: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
13: E te tu vedi il miracolo che puoi fare. Senza nulla, fa miracoli.
0: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Giovedì in seconda serata.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui affaccendate con i nostri involtini di pesce spada. Sì. Allora, prepariamo la farcitura. Benissimo. Nel frattempo il nostro chef si sta... industriando per stupirci anche oggi con la sua ricetta del riciclo. Io ti vedo, chef, ti tengo d'occhio. Benissimo. E tengo d'occhio anche i nostri assaggiatori che con la cara Eva... avete assaggiato già la nostra brioche col tuppo? Sì. Chi se l'è mangiato il tuppo? L'avete diviso? Condiviso? Sì. Eva, come sono venute queste
15: brioche? Veramente buone.
14: Come le fa sempre mamma?
15: Come le fa sempre mamma.
14: Invece mi sa che Luigi non è contento perché ti manca qualcosa.
16: Manca il gelato.
14: Hai capito?
16: Scusa.
14: Lo sapevo, guarda. Tu che dici, Sonia?
17: Io una sola parola, anzi tre. Nonna, Caterina, casa.
14: Ecco,
17: ho detto tutto.
14: Oggi veramente, Sonia, non ti puoi lamentare, perché anche adesso con questi meravigliosi involtini di pesce spada credo che proprio tu debba essere contenta. E mentre tu prepari la farcitura degli involtini, voglio leggerti una frase, Elena, perché io ho in questo libro di cucina, di ricette che raccolgo con tutte le ricette dello chef, di chi viene a trovarci, ho delle frasi appuntate che dedico alle mie ospiti. E per te ho scelto questa frase di William Blake, questo poeta che mi piace tantissimo, che è quasi un'esortazione. Dice: vedi un mondo in un granello di sabbia e un paradiso in un fiore selvatico. Trattieni l'infinito in un palmo di mano e l'eternità nel presente. Mi piace perché ci esorta in qualche modo a vedere l'invisibile, la bellezza, a cogliere le cose essenziali, anche nelle piccole cose che incontriamo. Tu hai una frase che...
18: Sì, è una frase che si sposa anche molto bene con la tua, perché è una frase di Dostoevskij che diceva che la bellezza salverà il mondo.
14: Ecco, e quanto quindi... è importante la bellezza per te, che già sei una bella donna, bellissima. Eva, tua figlia, bellissima. Ma tu mi hai raccontato una cosa che mi ha fatto molto riflettere. Sei così attenta alla bellezza che anche quando sei da sola, per esempio a casa...
18: Sì, allora io anche se mangio da sola apparecchio in modo carino la tavola, mi piace sempre abbinare i piatti, i bicchieri, tutto, anche se sono da sola.

0: È una coccola.
1: Mi coccolo, sì.
0: Perché sì, è nei piccoli particolari che poi uno rende l'ambiente confortevole, e Eva conosce bene questa cosa perché fa la truccatrice, la make-up artist, quindi rendi belle le persone su cui intervieni con la tua arte.
2: È un bellissimo lavoro proprio per questo motivo, infatti, dare comunque gioia anche in questo modo che sembra realmente molto semplice alle donne, è veramente molto speciale.
0: Sì, ci sono delle donne che cambiano moltissimo con e senza trucco. E io, per esempio, non mi trucco affatto, si vede. Mio marito dice quando mi sveglio la mattina a volte non mi riconosce, non è una cosa molto bella. Preferisci Sonia con o senza trucco?
3: Sonia è troppo bella, ma perché è bella dentro. Ecco. Lei non lo sa.
0: Ma che meraviglia. Vabbè, adesso mi sciolgo. Facciamo questo involtino. Allora, cosa sì. facciamo? Scusami.
1: Lì, allora, ho fatto questo ripieno con i capperi, i pomodori secchi. Ho aggiunto anche un po' di parmigiano per dare più sapore.
0: Abbiamo sviluppato sia i capperi che i pomodori secchi.
1: Tutto. Abbiamo aggiunto
0: la muddica. I pinoli.
1: E
0: granella di pistacchio no, perché da dopo.
1: Perché va dopo, sì, va dopo. Quindi bene. Che facciamo? Allora, la fettina di pesce spada precedentemente oleata, sì. Quindi deve anche insaporirsi bene. E ecco, va messo il ripieno e facciamo
0: ecco, hai messo
1: in modo
0: anche un po' di olio in
1: messo
0: questo
1: l'olio.
0: Ripieno per tenere bene.
1: Certo, sì, poi bene. Lo andiamo anche a mettere dopo un po' di olio sopra.
0: Bene.
1: E poi lo andiamo a arrotolare.
0: Ad arrotolare.
1: Allora, dovrebbe
0: e abbiamo gli stuzzicadenti. Sì. E poi non si fanno in padella, ma si fanno
1: no,
0: nel
1: si
0: forno.
1: Si fanno nel forno,
0: e infatti
1: sì.
0: Io ti ho preparato allora, la teglia. Se vuoi già metterli sulla teglia.
1: Poi dopo mettiamo un po' di olio e mettiamo anche il...
0: Vai, mentre tu procedi io direi di vedere dove è andata Francesca oggi, la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi, in un ristorante.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Osteria Moderna 7:10 e con me c'è lo chef Giulio Ancaiani. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
4: Allora, caro chef, grazie dell'ospitalità.
5: Grazie.
4: È bello
5: voi.
4: Stare qui in cucina e soprattutto bello vedere tutti questi colori. Che cosa stai preparando?
5: Qui prepariamo un qualcosa che deriva dalla tradizione romana. Io l'ho chiamata la carbonuvola. Perché? Al di là della pasta, tutti gli ingredienti che riguardano la carbonara.
4: Sì.
5: Qui abbiamo un albume, abbiamo separato l'uovo, il tuorlo da una parte,
4: certo.
5: E l'albume dall'altra. L'albume l'abbiamo montato a neve con un semplice pizzico di sale che andremo a posizionare all'interno del nostro coppa pasta. Questo perché lo andremo poi a cuocere. La cottura avverrà in forno.
4: Sì.
5: E la quanto? Nostra circa 5 minuti a 180 gradi.
4: Bene.
5: Allora, una volta messo il nostro albume come base, andremo a posizionare il nostro tuorlo al centro e poi andremo nuovamente a coprire con dell'albume il nostro tuorlo, così che la cottura che avrà sarà molto delicata e rimarrà abbastanza cremoso. Andremo ad aggiungere sopra un pizzico di pecorino romano.
4: Sì.
5: In questa maniera. E questo andrà messo in forno per 5 minuti.
4: Dopodiché?
5: Dopodiché andremo a fare delle fettine molto sottili di guanciale, che andremo anche queste a tostare in forno.
4: Sì.
5: E cerchiamo di farle il più sottili possibile, così non andiamo ad alterare molto la sapidità del piatto. Questo è il risultato finale, ossia abbiamo la nostra nuvola di uovo, eccola qua.
4: Eccola qui.
5: Esatto.
4: Così esce dal forno.
5: Così esce dal forno, ha una buona stabilità, quindi la possiamo tranquillamente spostare nel nostro piatto. E a che cosa andiamo a fare a questo punto? Andiamo a completare la nostra carbonara. Andremo a mettere le nostre fettine di guanciale qui nel nostro piatto, un pizzichino
4: di pecorino
5: romano. Ok, perfetto. E a questo punto abbiamo un blend di pepi che io ho ricavato con del pepe di Sichuan e pepe nero e una bacca di pepe della Giamaica.
4: Sì.
5: Andiamo a mettere il nostro pepe sopra ed ecco pronto il nostro antipasto, che è una carbonuvola.
4: Quanto sei appassionato tu di cucina, eh? Bellissimo vedere, stupendo. Questo mi fa impazzire, te lo dico. La regina?
5: Allora, a te l'onore di mettere una spruzzatina di sale sopra la nostra carbonara.
4: Vado? Vado, chef. Così?
5: Perfetto.
4: Ci siamo?

0: Il nostro piatto è pronto, io ti ringrazio tantissimo. Beatrice, Fabio, cari assaggiatori, stavolta qui assaggio io. Grazie.
1: A voi.
2: Stavolta, come se non facesse sempre questo, la nostra Francesca assaggia anche questa carbonuvola interessante,
3: sì,
2: col pepe della Giamaica. Chissà come si trita il pepe della Giamaica, troppo bello, veramente, divertente, vero? Non l'avevo mai sentito.
4: Neanche
2: tu conoscevi
4: io
2: il pepe della Giamaica?
4: Assolutamente no.
2: Noi abbiamo condito i nostri involtini di pesce spada con,
4: sì,
2: del pepe.
4: Andiamo a olearli un pochino.
2: Bene.
4: Sopra.
2: Naturalmente il pesce spada era tagliato in maniera sottile,
4: sì,
2: una bella fetta grande.
4: Ecco.
2: Bisogna avere un amico un pescivendolo.
4: Vai.
2: E
4: mettiamo
2: la granella
4: di pistacchio.
2: È arrivato finalmente l'ultimo tocco artistico, granella di pistacchio che si tosterà insieme a questi involtini,
4: certo,
2: nel forno,
4: sì,
2: dando sapore e profumo a questo piatto tipicamente siciliano, che ha reso felice la nostra Sonia. Sonia, tu li fai in padella però, vero?
4: Sì, li faccio in padella, io aggiungo pure una fogliolina di menta e faccio, sì, un sughetto un po' così, mm-hmm,
2: lento
4: con,
2: sì,
4: olio, limone, mm-hmm, sì, li, mm, faccio.
2: E invece tu, Eva, li hai fatti già questi o hai una versione tua?
5: Le ho provate, no, sempre versione di mamma.
2: Ah,
5: per adesso non sperimento più di tanto, mi affido a lei, però l'ho provato a fare un paio di volte e sono venuti buoni.
2: Secondo disciplinare, Luigi, tu il pesce spada lo lasci fare a Sonia, spero.
3: Sì, non mi metto in competizione, mangio quelli che fa lei, che sono buoni perché ha il tocco siciliano. Però a me piace mangiarlo, per esempio, crudo, quindi un sashimi.
2: Ah, tipo una tartare.
3: Una, sì, tartare.
2: Bene, allora vado a posizionare in forno questi involtini che dovranno cuocere quanto tempo?
4: Allora, un quarto d'ora per sì, anche 200 gradi.
2: Bene, allora
4: aumentiamo
2: a 200 gradi la nostra temperatura. Un quarto d'ora a 200 gradi e a noi non resta altro che farvi vedere il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare gli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici, pecorino e granella di nocciole, per prima cosa abbiamo fatto l'impasto unendo la ricotta con il parmigiano, le uova e la farina. Poi abbiamo fatto dei salsicciotti e tagliato gli gnocchi. Li abbiamo lasciati riposare con un po' di farina. Nel frattempo abbiamo sbollentato il broccolo a cimette e lo abbiamo ripassato in padella con olio, alici e uno spicchio d'aglio. Abbiamo cotto gli gnocchi in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati e mantecati in padella. Abbiamo completato il piatto con abbondante pecorino e granella di nocciole. Per preparare le brioche col tuppo abbiamo sciolto il lievito in poco latte tiepido, poi abbiamo aggiunto farina, zucchero, uova e latte rimanente, la bustina di vanillina e la scorza grattugiata del limone. Abbiamo fatto lievitare per 2 ore circa, poi abbiamo formato delle palline da circa 80 grammi. Abbiamo fatto un piccolo incavo in cui abbiamo adagiato un'altra piccola pallina. Abbiamo lasciato lievitare per un'altra ora. Infine abbiamo spennellato con un po' d'uovo e infornato per 15 minuti. Per preparare gli involtini di pesce spada abbiamo condito le fettine di spada tagliato sottile con sale, pepe e olio. Abbiamo lasciato riposare 5 minuti circa e abbiamo preparato un trito di prezzemolo, pangrattato, uvetta, pinoli, scorza di limone grattugiata e parmigiano. Abbiamo aggiunto dell'olio e farcito le fette di spada. Le abbiamo arrotolate e chiuse con uno stecchino. Abbiamo completato con olio, pangrattato e granella di pistacchio e infornato per 15 minuti. Ed ecco le nostre ricette perfettamente realizzate, i nostri piatti qui trionfano sul nostro bancone, ci sono gli gnocchi di ricotta con broccolo romanesco, alici e granella di nocciole che ha fatto il nostro chef, gli involtini di pesce spada che ha realizzato per noi la nostra Elena Ricci e poi le brioche col tuppo, ragazzi, oggi proprio Sicilia a tutto spiano, tutto il gusto della Sicilia sui nostri piatti. I nostri assaggiatori, infatti, insieme ad Eva, la figlia di Elena, hanno appena assaggiato gli involtini di pesce spada. Che dici, Eva? Li ha fatti bene, mamma?
5: Buono. Non potrei dire il contrario, comunque, però è venuto veramente buono.
2: Ah, ecco, non potresti dire il contrario. Elena, sei severa.
4: Sì, molto.
2: Sei, insomma,
4: molto esigente.
2: Molto esigente. Ma vedo che ti darà soddisfazione il nostro Luigi. Che dici, Luigi? Ti vedo Hai spazzolato il piatto.
3: Adesso Sonia deve farli con questo ripieno che è veramente buonissimo.
4: Capito che eredità mi hai lasciato, Elena. Adesso mi toccherà quantomeno eguagliare.
2: Ecco, bene. Con quel pistacchio bellissimo, oltre che saporitissimi, buonissimo.
3: Saporitissimi, fantastici.
2: Bene, li farai, Sonia?
4: Sì, sono veramente succulenti, saporitissimi.
2: Buoni. Poi devo dire che non è difficile farli così, vero? È una ricetta,
1: semplice.
2: L'importante è sempre la materia prima, di prima qualità. Sì. Bene, e non finisce qui, perché il nostro chef adesso ha riutilizzato quello che abbiamo lasciato indietro nelle nostre preparazioni e ci stupirà sicuramente con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere?
1: Andiamo.
2: Andiamo a vedere che cosa sta combinando. Chef, che cosa... Ah, ecco, il pesce spada che non abbiamo arrotolato.
6: Esatto, me ne sono in parte appropriato.
2: Ma anche il ripieno?
6: No, il ripieno no. Ho tagliato, come mi piaceva a me, dando una forma regolare al, più o meno al pesce spada. Quello che è rimasto l'ho saltato in padella, poi a crudo abbiamo aggiunto due pomodori secchi, quelli presi in prestito, poi li rendo, e della menta.
2: Abbiamo messo la menta, impatto. Sonia, sei contenta?
4: Sì.
2: Bene.
6: Poi abbiamo fritto questa volta tutte e due le parti. Del pane, prendiamo una fogliolina di menta, l'abbiamo arrotolata e aromatizziamo il pane.
2: Ma che sciccheria!
6: Normalmente si fa con l'aglio nelle bruschette.
2: Invece con la menta. Ti ringrazio perché io preferisco la menta all'aglio.
6: Oh, perfetto.
2: Quindi
6: allora,
2: diventa
6: vedi,
2: anche un po' verdina, vedi? Quindi,
6: poi
2: fetta
6: componiamo
2: di pane
6: con il nostro...
2: Come una cialda, una mattonella, un quadrato.
6: Poi, visto che il tempo passava... Ci siamo organizzati, abbiamo fatto due tagliatelle così.
2: Però,
6: pomodori secchi, pomodori freschi e un pizzico di menta.
2: Ah, quindi sì. Hai messo in padella pomodori freschi, pomodori secchi con aglio.
6: Con aglio, benissimo.
2: Olio.
6: Ok, continua.
2: E poi hai aggiunto la menta a crudo però.
6: Certo, bravissima.
2: E le fettuccine sono quelle, tagliatelle, le hai lessate
6: e
2: poi ripassate.
6: Sì, così abbiamo lasciato abbastanza al dente. Poi...
2: Ecco, per chi dice che non si mangia il pane con la pasta, non,
6: no,
2: è vero.
6: Non è vero.
2: L'importante
6: no.
2: È dosare bene le quantità, vero chef?
6: Sempre.
2: Quindi arrotola un po' di queste belle fettuccine sulla nostra mattonella quadrata. Il nostro chef, hai fatto come dei club sandwich con la pasta. No, ma è una cosa... Ma sembrano dei piccoli tramezzini di
6: così.
2: Pasta.
6: E... Poi... Oh. Abbiamo preparato la nostra salsa.
2: Ma come vogliamo chiamarla questa composizione? Eva, ti viene in mente qualcosa per questa composizione anche scenografica, devo dire?
5: Oddio, ho poca fantasia con i nomi, sono sincera, quindi non saprei onestamente.
2: Non ti viene in mente niente? Triangolini? E quello cos'è? La crosta del
6: pane?
2: È
6: la crosta, esatto, che abbiamo cotta, che se fosse
2: che
6: un aperitivo...
2: Uno,
6: esatto.
2: E uno può appucciare e mangiare... No, vabbè, questo non lo diamo a nessuno, assaggerò
6: no,
2: io.
6: No, questo è tutto nostro.
2: Come volete chiamarlo questo piatto che non assaggerete, assaggiatori?
3: Ma c'è anche il pesce a spada dentro.
2: Certo. Ma hai visto cosa
6: tagliato,
2: ha fatto?
6: Tagliato geometricamente.
2: Ha fatto una base di pane, una base di pesce a spada quadrato sempre, poi li ha tagliati in triangoli e poi l'ha riempito con la pasta.
3: Allora io direi cestino alla spadara.
2: Cestino alla spadara? Ma sembra più un tramezzino di un cestino.
1: Sì.
2: Vediamo un po' la
1: fantasia di spada.
2: Fantasia di spada, dice la nostra ospite. Sonia, tocca a te.
4: Allora, secondo me, visto che ha un po' la composizione della mozzarella in carrozza, anche
2: brava.
4: Se non c'è la mozzarella, io direi tramezzino in carretto, che richiama il carretto siciliano e non la carrozza.
2: Brava! Tramezzino in carretto, mi piace moltissimo. E con questo delizioso primo piatto molto particolare salutiamo la nostra ospite, certo. Elena Ricci, con sua figlia Eva.
1: Grazie.
2: Vi ringraziamo per essere state
1: grazie
2: con noi.
1: Grazie.
2: E i nostri assaggiatori, con il nostro chef Fabio Cinelli insieme a me, vi danno appuntamento, voi a casa domani, stessa ora, sempre su TV2000 e sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie per essere
4: ciao.
2: Stati con noi.
4: Ciao.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: A domani.
7: Avanti,
8: no, ma tira giù le mani.
7: Oh.
1: Arriva da questa suora invadente, inopportuna.
7: Dai ragazzi, forza!
8: Quello lì è nato per creare problemi.
1: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
9: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
10: Sarei felice di darti una mano.
9: E vabbè,

0: qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
1: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
0: Buon lavoro!
2: La serie Canonico, domani in prima serata.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa.

0: con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
4: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
5: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
6: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
3: Perché si sentiva solo.
7: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
3: È 156.
7: Giovedì in prima serata.
8: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, Il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione.
9: Se la vita è tutto un film e se sceneggiare la propria vita o sceneggiare meravigliosamente un film in fondo è una cosa che si assomiglia, siamo con la puntata dell'Ora Solare decisamente giusta. Davide Profeta, oblato di Maria Immacolata, voi direte sceneggiatore? C'entra nella sua storia. Filippo Gravino, grandissimo sceneggiatore, uomo di cinema e poi un luogo di cinema talmente importante che è diventato per fortuna anche un film, con Andrea Sisti sentiremo il racconto di quell'Otello alla Concordia che da solo basta per dire cinema meraviglioso. Vi stiamo aspettando, grazie.

0: dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: la tecnica non va considerata in sé stessa come forza antagonista rispetto alla persona. Al contrario, essa è radicata nella nostra storia fin dal principio, in quanto fatto profondamente umano, legato all'autonomia e alla libertà dell'uomo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: Il fine vita torna alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sul concetto di sostegno vitale. Inedita la presenza di 11 malati terminali pronti a testimoniare. Progressi tra Washington e Teheran dopo i colloqui in Svizzera, istituiti gruppi di lavoro su nucleare e sanzioni. Ancora molti i nodi da sciogliere. Piccolo miracolo al cinema dal 25 giugno, il nuovo film di Guido Chiesa, un costruttore, una ragazza non vedente e un cambiamento che è un piccolo miracolo. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000, dunque in apertura il fine vita che torna sul tavolo della consulta. I giudici oggi sono chiamati a chiarire il concetto di sostegno vitale. Ce ne parla Raffaella Frullone.
1: I giudici sono chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza di un malato da un trattamento di sostegno vitale. La questione nasce da un caso esaminato dal Tribunale di Bologna e riguarda una donna che si è recata in Svizzera per ottenere la morte, pur non essendo appunto sottoposta a sostegni vitali. Per la prima volta però davanti alla consulta non ci saranno solo coloro che chiedono di ampliare le maglie dell'accesso a questa pratica, ma anche 8 malati contrari, tutti affetti da patologie irreversibili che, assistiti dai legali Leotta ed Esposito, faranno sentire la loro voce.
2: Perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, mamma hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito era mio. Ma questa qua è follia, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona. Tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: La Corte, che da anni uscendo dalle proprie prerogative preme sul legislatore affinché si esprima in senso eutanasico nella seduta stessa, esaminerà anche la legittimità della legge regionale sarda, sempre sul suicidio assistito, mentre nel nostro paese sono già 17 le persone che si sono tolte la vita dopo la sentenza della consulta stessa.
0: La politica: Trump accusa ancora l'Italia, ma la Meloni invita i suoi ad abbassare i toni. La lite con Donald non influenzi i rapporti con gli Stati Uniti. Augusto Cantelmi.
3: Abbassare i toni e trovare una via d'uscita al caso Trump. Le indicazioni arrivano direttamente dalla Premier Meloni nel corso del Consiglio dei Ministri. L'invito è quello di partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza americana che si tengono all'ambasciata. Nonostante i nuovi attacchi del presidente americano, la Premier tenta l'approccio del basso profilo. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7-8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi. A guidare la squadra di governo a Villa Taverna il ministro degli esteri italiani, ma presenti anche Salvini e Giorgetti, pesi massimi dell'esecutivo, come un segnale di distensione. Anche dallo stesso ambasciatore americano a Roma, Fertitta, un messaggio chiaro: Italia e Stati Uniti sono legati da valori di amicizia profonda. Intanto la 7 pubblica l'audio originale della telefonata di Trump in cui dice che la Premier avrebbe chiesto una foto con lui. Le forze politiche tuttavia si dividono, la maggioranza si schiera compatta con la Presidente del Consiglio, mentre le opposizioni mettono in risalto anche le responsabilità di Meloni per una politica estera troppo schiacciata finora sulle posizioni di Trump.
0: In Medio Oriente, dove si respira aria di accordi, gli Stati Uniti allentano le sanzioni e autorizzano la vendita del petrolio. Teheran annuncia: gestiremo noi lo stretto di Hormuz. Sentiamo Marco Burini.
4: Il grande risultato del negoziato? Via le sanzioni alle esportazioni di greggio dell'Iran, che a sua volta si impegna a tenere aperto lo stretto di Hormuz. Il petrolio scorre, il petrolio cala di prezzo, il petrolio detta legge. Nelle trattative il petrolio, orgoglio di Trump e del regime di Teheran, era il grande scoglio da superare. Tutto il resto si poteva rinviare, declassare, ignorare. La questione del dossier nucleare resta confusa. L'Iran ha accettato di far tornare gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma precisa che non potranno visitare i siti colpiti durante la guerra, mentre il capo negoziatore Ghalibaf fa sapere che c'è un accordo con Washington per sbloccare 12 miliardi di dollari di beni congelati. Ma chi resta di ghiaccio per questi negoziati d'affari è il popolo iraniano, schiacciato dalla repressione che durante il conflitto non si è fermata. Arresti, impiccagioni, un popolo abbandonato da chi alla Casa Bianca incitava alla rivolta e prometteva sostegno, salvo poi accordarsi col regime che continua a perorare la causa del popolo libanese, ma in realtà gli importa di Hezbollah, che resta una spina nel fianco di Israele. Pur di dare la caccia ai miliziani sciiti, Netanyahu continua a devastare il Libano. Lo stesso schema di Gaza, la lotta ad Hamas è diventata il massacro di un intero popolo. Ieri il patriarca latino di Gerusalemme, Cardinal Pizzaballa, ha visitato con il patriarca ortodosso Teofilo la striscia e ha potuto vedere con i suoi occhi lo scempio. Secondo l'ONU, prendendo di mira deliberatamente i bambini di Gaza, Israele sta commettendo un genocidio.
0: Raid di Kiev sulla Crimea, colpito il ponte di Kerk che collega la penisola alla Russia, 4 morti, 28 feriti, blackout energetico e sospensione dei trasporti. Elena Seno.
1: Ancora attacchi russi con il buio in Ucraina. Zaporizhia, Sumy e Kharkiv. Le autorità segnalano 6 persone rimaste ferite tra la tarda serata di ieri e durante la notte. Ma anche con l'arrivo del giorno non si ferma l'offensiva di Mosca. A Kiev, nelle prime ore di oggi, è risuonato l'allarme antiaereo. Un avvertimento ai residenti perché cerchino riparo nei rifugi sotterranei. E sono 143 i droni ucraini abbattuti dalle difese aeree di Mosca su 8 regioni russe. Sulla Crimea, sulle acque del Mar d'Azov, nel Mar Nero. Sarebbe stato preso di mira anche il ponte di Kerk che collega la Crimea direttamente alla Russia. Proprio la penisola occupata è una delle zone più colpite nelle ultime settimane, con la distruzione di numerosi snodi logistici. Abbiamo avviato il processo per portare la guerra in Russia, ha avvertito il presidente Zelensky. E cresce anche la tensione tra Kiev e la Bielorussia dopo che il leader ucraino ha lanciato un ultimatum a Minsk perché rimuove i ripetitori per i droni russi dal proprio territorio, altrimenti Kiev intraprenderà azioni appropriate. A breve ci saranno su questi contatti tra Putin e Lukashenko, insieme contro quelle che definiscono minacce aggressive.
0: In programma oggi una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU sulle violazioni dei diritti umani, dei diritti dei minori nei conflitti. Focus a New York anche poi sulla missione di pace nella Repubblica Centrafricana. In Sudan invece è stato ucciso padre Johanna Al-Amin, parroco da oltre 30 anni della chiesa di Kauda nel sud del paese. Secondo quanto riferito dalle agenzie, i fatti risalgono al 19 giugno e si tratterebbe di una rappresaglia nei confronti del sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali custoditi nella parrocchia e destinati alla popolazione. Insieme a lui sarebbero state uccise anche altre 2 persone. In Europa Starmer si dimette, Londra senza pace, dopo la Brexit è il 6° premier in 10 anni. Il successore al governo e leader del partito laburista potrebbe diventare Barnum, come ci dice Caterina Dall'Olio.
5: Il discorso commosso. Starmer lascia, fa un passo indietro. L'uscita di scena in un abbraccio con la moglie, con le dimissioni. L'ex premier britannico non chiude solo la sua esperienza di governo, ma mette la parola fine a una fase per i laburisti in Inghilterra. Nel 10° anniversario della Brexit, il paese si trova in una crisi politica con le dimissioni del 6° premier. Avanti il prossimo. Adesso toccherà al suo successore ritrovare voti e fiducia. Il favorito sembra Andy Burnham, già a Londra, ha giurato in Parlamento e ha salutato i deputati laburisti, anche se ha già fallito 2 volte la corsa alla leadership. Torna a Westminster dopo 9 anni come sindaco a Greater Manchester ed è per questo che è chiamato il re del Nord. Ha già lanciato la sua candidatura, guida del partito, con un post. Nato a Liverpool da famiglia cattolica, la mamma irlandese, ricevuto in Vaticano da Papa Francesco, popolarissimo vicino ai lavoratori e ai cittadini, ha riformato la rete dei trasporti pubblici e degli alloggi. La domanda che ci si fa è se ci saranno elezioni anticipate. Non è da escluderlo. La porta girevole del numero 10 di Downing Street è ormai ben oliata dall'uso.
0: Caldo record in Europa. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nel sud-est della Francia. Le cause non sono ancora state determinate, dice la procura, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. A Carpentras, dove è accaduta la tragedia, ieri si sono sfiorati 39 gradi. Ed è emergenza caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso, domani aumenteranno a 15. Lo scorso weekend sono oltre 1000 le persone che si sono presentate al pronto soccorso in provincia di Parma proprio per le conseguenze dell'ondata di calore. Giriamo pagina, calano i tempi medi per il processo civile. Stando agli ultimi dati Istat, si sono ridotti del 28%, ancora lontano comunque l'obiettivo del 40%. Ci dice tutto Andrea Domaschio.
6: In Italia negli ultimi anni la giustizia si è un po' velocizzata, ma non quanto ci si prefiggeva a inizio decennio col piano europeo di ripresa e resilienza post pandemia Covid. Nel nostro paese, infatti, tra 2019 e 2025 sono diminuiti i tempi medi di chiusura delle cause in ambito sia civile che penale, ma il traguardo della riduzione di almeno il 40% nel settore civile non è stato ancora raggiunto. L'Italia è ferma al 28,8%, obiettivo raggiunto invece nel settore penale. E quanto evidenzia il report curato dall'Istat sui target previsti dal PNRR per la giustizia. Particolarità che balza agli occhi dal report Istat, infine, è il fatto che nel 2025 la percentuale più alta di procedimenti civili è stata quella che ha riguardato contenziosi in materia di lavoro. Sono stati oltre un quarto delle cause totali.
0: Al centro dell'ultima indagine dei carabinieri di Messina c'è il presunto voto di scambio tra il sindaco di Spadafora e due persone ritenute affiliate ad un clan mafioso. Secondo l'accusa, il primo cittadino avrebbe ottenuto sostegno elettorale da due fratelli che avrebbero procurato voti facendo leva sulla loro influenza nella criminalità organizzata. I fatti risalirebbero alle elezioni del 2024, quando Letterio Pistone venne eletto sindaco del comune messinese. Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante l'inseguimento di un'auto che non si è fermata al posto di blocco. È successo nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. L'ipotesi di uno speronamento è diventata concreta questa mattina quando gli inquirenti hanno ritrovato l'auto pirata. Indagini sono comunque ancora in corso. E in occasione del 252esimo anniversario della Guardia di Finanza, oggi al Quirinale il Presidente della Repubblica ha incontrato il comandante e una delegazione del corpo. Un pensiero commosso a chi ha pagato con il sacrificio della vita l'adempimento del proprio dovere, ha detto il Capo dello Stato, e un fervido augurio è il messaggio rivolto alle Fiamme Gialle e alle loro famiglie. Sarà al cinema dal 25 giugno, Piccolo Miracolo, il nuovo film del regista Guido Chiesa, protagonisti Marco D'Amore e Greta Scarano. Fabio Falzone li ha incontrati, vediamo.
7: Quanti appartamenti sono rimasti ancora occupati?
8: Due, però l'internotto non si capisce, l'inquilino non risponde ai solleciti.
9: Marco D'Amore appartiene a una famiglia di costruttori, vorrebbe fare qualcosa di bello nella sua vita, ma nel frattempo gestisce le speculazioni edilizie del padre. L'ultima è il ridisegno di una zona di periferia che prevede l'abbattimento di una palazzina. Tutti gli inquilini verranno sfrattati. L'unica che non molla è Greta Scarano, non vedente.
10: La situazione con l'inquilina dell'internotto è un po' più complicata del previsto, sì.
9: Con uno stratagemma lui la avvicina e piano piano, come dice il titolo del film, avviene un piccolo miracolo. Nasce un sentimento, una sensazione forte che potrebbe essere amore o piuttosto un'intesa, una condivisione che porterà a un cambio di vita e di prospettiva per entrambi. Per Guido Chiesa, regista di Io sono con te, un film educativo che è anche una conversione del cuore o forse, come dicono gli stessi protagonisti, qualcosa di più sottile.
11: Si può sapere che ti sei messo in testa di fare il principe azzurro che arriva e salva la principessa?
12: Lui scopre che lei vede una bellezza che lui non è in grado di vedere. Lui la bellezza la compra. Come tanti nel mondo oggi che ci compriamo immagini su internet, facciamo viaggi pazzeschi, spendiamo un sacco di soldi per andare a vedere, ma non vediamo la bellezza che ci abbiamo vicino a noi.
10: Si trova di fronte a un mistero ed è meraviglioso questo.
13: Che poi forse questo mistero pure qui è l'amore, no? Tutto sommato, o no? Come la vedi, Greta?
10: È la Scarano.
13: È la Scarano, è quella, e vabbè. E certo, quando tu vai a bussare a casa e ci trovi la Scarano...
14: Tu senti, dici, ecco. Mica ci ho trovato... Non
13: Hai so. Capito?
10: Che miracolo!
0: Ora continuiamo con la cultura perché c'è terza pagina. L'informazione torna alle 14.55. Grazie per averci seguito e buon pranzo. Arrivederci.
15: Domenico Volpi, maestro di scrittura, inventiva, immaginazione, Ora un libro ne ricorda la sua vita, tutta dedicata alla letteratura per ragazzi, le opere e la formidabile arguzia.
16: Lui si è interessato di giornalini, di fiabe, di filastrocche, di romanzi, di racconti, di teatro per ragazzi. È stato un uomo formidabile, con un solo aggettivo che racchiude veramente la sua ricchezza, oltre naturalmente all'aspetto umano. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo negli ultimi 25 anni, c'era un contatto, si può dire, quasi diretto e riusciva a capire immediatamente che cosa aveva di fronte. Era un maestro.
15: In tutta la sua attività si vede proprio la limatura della coscienza credente, però sposata sempre a un grande senso dell'auto e dell'ironia.
16: I suoi pezzi sono leggeri, rapidi. Considero un preconizzatore della scrittura che è stata invece poi formalizzata dopo Calvino e in particolare con la letteratura giovanile che conosciamo negli ultimi 20 anni. La leggerezza, la rapidità, l'essenzialità e poi un sostrato anche, se vogliamo, di valorialità che non l'ha mai lasciato e non l'ha mai barattato. Ci sono alcuni editoriali che ha scritto su Pagine Giovani che sono indimenticabili e posso dire che sono una sorta di testimonianza vita natural durante anche per chi affronta questi temi.
6: Le fotografie più suggestive e particolari del mondo sono proposte fino al prossimo ottobre nel Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, che ospita una selezione del prestigioso premio internazionale Sony World Photography Awards.
17: È una mostra bellissima perché è una mostra che raccoglie le storie provenienti da tutto il mondo e fa capire quanto la fotografia possa essere un mezzo per leggere il contemporaneo, la realtà, ovviamente attraverso gli occhi di alcuni professionisti importanti e alcuni emergenti, però è una grande occasione per conoscere storie da tutto il mondo.
6: Un appuntamento che il Museo Diocesano Milanese ripropone ormai da 4 anni con crescente successo di pubblico.
18: E credo che questa mostra, in questa selezione così ben curata da Barbara Silve, proponga davvero uno spaccato del fotografo contemporaneo, sia grandi nomi, sia fotografi più professionisti, sia anche giovani che magari si affacciano per le prime volte sul mondo della fotografia. E nello stesso tempo sono tematiche che aiutano a profonde riflessioni. Dalla sostenibilità alle variazioni climatiche e soprattutto alle relazioni umane. Penso che questi siano proprio temi per tutti noi, spunti interessanti di riflessione.
6: Immagini straordinarie giunte da 200 paesi del mondo per raccontare l'affascinante diversità di un genere umano che da millenni cerca di conoscersi fino in fondo.
17: Siamo di fronte alla vincitrice del premio Photographer of the Year. Lei è Citali Fabian, ha fatto un lavoro sulle comunità indigene del suo paese, sulle donne della comunità indigena. Questo progetto diventerà un libro per bambini che parlerà attraverso le favole dell'importanza delle comunità, delle tradizioni. Quindi la giuria inglese ha premiato il pensiero dietro anche a queste immagini.

Martedì, al nord pressione non così salda. Dopo un avvio di giornata con tanto sole, nel pomeriggio aumenteranno le probabilità di temporali su Alpi e Prealpi. Clima rovente di giorno. Al centro, pressione stabile. In giornata potranno scoppiare dei rovesci sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima molto caldo ovunque. Al sud, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni temporali sui settori montuosi. Caldo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

0: Signore e signori, è scattata l'ora solare. Noi oggi abbiamo storie da raccontarvi bellissime. Partiamo da un giovane missionario, giovane tanto tanto solare, missionario solare, spigliato, forte come la sua terra. Lui viene dalla provincia di Palermo, Belmonte Mezzagno, e ci racconterà la sua storia, perché il suo è un sì recentissimo e la sua storia è veramente bella. Davide Profeta, grazie infinite.
1: Piacere.
0: Ben arrivato,
1: grazie, grazie,
0: ben arrivato. Grazie di essere con noi. Missionario oblato di Maria Immacolata.
1: E questo è il nostro nome.
0: Sto guardando quella croce che lei porta e che tra poco racconteremo.
1: Racconteremo qualcosa.
0: Senta, giovane missionario solare, lei quanti anni ha?
1: 34.
0: 34, sembra pure di meno, sembra di 24.
1: I capelli bianchi tradiscono qualcosa.
0: 10 anni scontati, non ne parliamo. Allora, senta, una fede bella, respirata ogni giorno in famiglia, che però da sola non avrebbe dovuto portarla fin qui. Insomma, la sua vita prima è stata un'altra cosa, no?
1: Sì, come dire, la fede cristiana vissuta in famiglia è sempre stata presente. Però arriva il momento in cui uno deve accettare questa fede, prenderla in mano e dire: voglio fare qualcosa con questi insegnamenti, no? Quindi...
0: Però lei era un ragazzino brillante, pimpante, gli scout,
1: troppo.
0: Ne ha combinati di guai, ovviamente, come devono fare insomma, i ragazzini. Eccolo qua, che famiglia!
1: Eccoli,
0: bella.
1: Siamo noi.
0: Mi viene da dire che la figura centrale sia quella intorno alla quale vivi.
1: Sì, di questi ultimi anni, ecco, mia zia Nicoletta, che è la sorella di papà, che è venuta a mancare febbraio scorso.
0: Tesoro.
1: Questa era la festa del suo pensionamento, no? Lei voleva riunire la famiglia e quindi c'è riuscita. Questa era una cena tutti insieme.
0: Senta, pensate adesso questa zia quanto si vanta lassù. Ma proprio sarà un vanto,
1: sicuro.
0: Vanto buono, vanto buono. Glielo dico perché faccio la zia di professione. Comunque, lei, diciamo così, ragazzo di fede, quando comincia a vivere un'esperienza diversa?
1: Quando, la dico così, no? Quando incontro Gesù, quando capisco chi è. No, perché in fondo in parrocchia ho sempre fatto attività, come tutti.

0: tutti, no? Il coro, gli scout, no? Un gruppo di giovani, sono le cose che in qualche modo in parrocchia si respirano come le esperienze che uno fa,
1: Meno male,
0: tutti, no?
1: certo.
0: Però arriva il momento in cui incontri questo Gesù crocifisso, no? Mi piace che come missionari abbiamo questo segno,
1: Sì.
0: perché mi ricorda quel momento, no? 2010, già avevo, era abbastanza grande, ecco, tutta la fede vissuta in famiglia diventa un volto e questa cosa era la cosa più importante.
1: I giovani del movimento Costruire, chi sono? Lei fa questa
0: Sì.
1: esperienza con questi ragazzi. Il movimento Costruire, che già nel titolo
0: Sì.
1: porta molto della spiegazione, però che cos'è?
0: La sigla è MGC, Movimento Giovanile Costruire, e sono i giovani che seguono un po' i missionari oblati di Maria Immacolata. Sono nati esattamente negli anni 60, in quella parte di storia in cui si sente che bisogna prendere in mano la propria vita e farne veramente un capolavoro. E allora costruire indica questa idea. Dobbiamo capire come costruire la Chiesa da giovani.
1: Sì, ha ragione, erano anni in cui si doveva costruire e si voleva costruire. In tutto questo lei aveva la sua vita, beh, qui dove siamo?
0: Ecco,
1: Un momento.
0: qua siamo in una località in Sicilia,
1: Sì.
0: io sono quello con la canotta
1: Sì.
0: blu e bianca, e credo che questo qua sia il momento della messa e il Padre Nostro, no? Questa era l'associazione in cui sono cresciuto, no? Come famiglia, associazione di famiglie per le famiglie, si chiamavano Missionari della Famiglia per la Famiglia,
1: Sì.
0: Oasi Cana. E un po' l'Oasi Cana richiamava questa idea dello stare insieme con Gesù, no? E io sono cresciuto con tutti questi ragazzini che adesso hanno la mia età o poco più grandi, che sono sposati, hanno figli, hanno fatto la loro
1: Oh,
0: vita.
1: allora,
0: Siamo cresciuti insieme.
1: io entro in questi argomenti sempre in maniera, come è doveroso fare, sempre in punta di piedi, no? Nella vita cosiddetta precedente. Lei contava anche una fidanzata, dei progetti, delle cose che erano naturali, giuste. Poi c'è il momento, c'è la
0: Qualcosa.
1: curva, a gomito oserei dire, no? Un, due.
0: Sì?
1: Il mondo intorno a lei, innanzitutto, come ha reagito
0: Quando ho
1: all'idea, quando lei ha
0: deciso.
1: deciso?
0: Beh, in realtà l'hanno presa abbastanza bene, almeno in famiglia, presa abbastanza bene. Sono io che ci ho messo un po' a capire questa cosa, perché io sono arrivato a 26 anni a iniziare a pensare che questa potesse essere la mia vita.
1: Ma questo le fa soltanto onore, creda. Perché
0: Io lì per
1: vuol
0: lì
1: dire
0: non
1: che
0: la
1: uno.
0: sentivo come un punto d'onore, no? Perché quando abbiamo cominciato questa esperienza che poi mi ha portato dove sono oggi, c'erano altri che avevano 18-19 anni, io dicevo io avrei dovuto farla a quell'età. Però guardando indietro la storia, no? Studiare anche come il Signore ha lavorato nella mia vita mi ha fatto dire meno male che ci sono arrivato adesso. E gli altri me lo rimandavano un po' come si sta facendo adesso, no? E meno male che ci siamo arrivati a 26
1: Nel
0: anni.
1: 2010, e quindi io vi sto facendo fare un a tergicristallo, ci stiamo tornando indietro. Nel
0: Avanti indietro.
1: 2010 questa esperienza molto bella, questo movimento che vuole costruire, i giovani che vogliono costruire, le aveva lasciato un primo segnale, no? Un sapere che si potrebbero fare anche cose più grandi. Però poi era tornato alla sua vita, al
0: Sì.
1: suo.
0: Sì, era cambiato qualcosa, ma forse non mi era ancora stata trasformata la vita da quell'incontro.
1: Allora sentite, noi ci fermiamo un attimo prima. Lui voleva fare lo sceneggiatore e non così, voglio fare cinema. C'entra Cinecittà in questa storia, c'entra l'Università di Bologna, c'entrano tante altre cose, tutte belle che avrebbero potuto portarlo a fare cose differenti nella vita e invece è qua
0: Poi
1: davanti a noi. Ce le racconta tutte tra un attimo. A tra poco, grazie.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: Elvie Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.

0: sole, al filtro UV. Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: bellissima terra di Sicilia, lui ha scelto di diventare missionario oblato di Maria Immacolata. Eccolo qua, ce l'abbiamo di fronte a noi. Una vita nella quale, mi diceva in pubblicità, ho fatto tantissime cose. Nelle tantissime cose c'entra anche l'andare all'università a Bologna. Ora, a parte questa fotografia con Bologna non ti vuole sul muro, lui garantisce non era dedicato a lui. No.
1: Abbiamo chiesto però di fare questa foto insieme con gli amici proprio per quel murales lì, perché noi invece abbiamo scelto quel posto, quindi.
0: Perché voi bello. Invece a Bologna ci volevate
1: sì,
0: stare.
1: Sì, ero...
0: E come è andato? Però gli oblati erano sempre con lei, cioè c'era un...
1: Sì, diciamo, io sono nato con gli oblati, ma ho capito chi erano molto più avanti. No? Questo 2010 di cui si parlava è stato un evento molto determinante, perché vedevo un volto della vita religiosa diversa che non neanche sapevo che esistesse. No? Poi da quel momento in poi diverse missioni popolari, esperienze fatte con...
0: Cos'è una missione popolare?
1: È un momento di animazione sul territorio, principalmente legato a una parrocchia, a volte sono i parroci che ci chiamano, oppure in parrocchie dove siamo noi, diciamo, gli incaricati, e si anima il territorio, cristiani e tutti quelli che ruotano intorno a quella zona, no?
0: Sì, senta, lei studia a Bologna.
1: Sì.
0: Poi studia al DAMS di Bologna, grandissima scuola. Lei, eccolo qua, in maglietta arancio,
1: che
0: si distingue
1: ammaestro
0: bene.
1: Le folle.
0: Che mentre, esatto, tutto in jeans, bello, seduto così, tranquillo, sereno. A un certo punto il sogno di essere di fare lo sceneggiatore diventa una cosa molto seria e c'entra Cinecittà.
1: Sì.
0: In che maniera?
1: E nella maniera che, cioè, dovevo finire gli studi e mi sono detto qual è la prospettiva futura, che cosa faccio poi con questo titolo di studio, anche scoprendo che sceneggiatura era un modo diverso di vivere quella che era una passione per il cinema in una maniera fruttuosa, no? Certo. Io volevo raccontare, no?
0: Certo.
1: E allora dico cosa c'è nei dintorni di Bologna e scopro il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, e invio la candidatura, invio alcuni lavori che c'erano da fare e poi sarei dovuto andare per fare il colloquio, il test, tutte le parti successive alla selezione.
0: Aveva mandato la prima richiesta alla quale bisogna ricevere risposta o positiva o negativa.
1: Sì.
0: Su questo punto mettete un asterisco, mi raccomando, perché ci torniamo tra un attimo. Importante, però un asterisco molto grande. Parte per Lourdes.
1: Parto per Lourdes.
0: 10 giorni.
1: Sì, di fatto era mancato un periodo, no, di avvicinamento, di esperienze missionarie, no, con gli oblati in questi anni a Bologna. È stato un po' un periodo di ricerca, di solitudine, anche se gli amici sono stati fondamentali.
0: Certo.
1: E Lourdes si presenta come uno spazio per Dio in cui mi dico vediamo se il Signore mi vuole confermare in questo progetto o no. E attraverso il colloquio con uno dei padri lì presenti mi dice se questa cosa di Cinecittà non dovesse andare, e arriva la domanda, e quindi che faccio? No. E avevo già pensato di appoggiarmi a questa comunità dove poi ho cominciato la formazione per diventare missionario, ma solo come appoggio, non l'avevo mai pensato come piano B che diventasse un piano A.
0: Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Vivo qui e faccio solo questo, cioè lascio Cinecittà e vivo qua. Ed è cambiato tutto nei primi mesi, in realtà, del mio trasferimento a Marino.
0: Sì.
1: Non è cambiato tutto subito, non l'ho
0: Siamo
1: capito tutto
0: Roma,
1: subito.
0: Sì.
1: Quindi Lourdes è stata un po', no, la Madonna che mi accompagna e mi dice fai spazio.
0: Dicono a Napoli, Marona va accompagna, no? Perché è così. È bella la sua storia, perché è, diciamo così, è una ricerca. Ricerca sua, che in realtà non sapeva di essere stato già scelto, ma di fatto è una ricerca. La Casa degli Oblati a Marino, dicevo, Marino è un luogo bellissimo, proprio alle porte di Roma, ci siamo andati anche noi, guardate.

0: siamo a Marino, proprio nel centro del paese. Alcuni oblati erano venuti qui nel 1967, era il tempo della contestazione giovanile. Loro volevano fare un'esperienza di Vangelo con alcuni giovani. Allora hanno chiesto una casa. Questa casa che vedete qui è la casa che era abitata da una signora nobile. E lei dice: ma chi vi manda? E questi oblati hanno detto: ma ci mandano le suore, perché loro avevano chiesto, le suore qui vicino. E dice: no, vi manda padre Armando Messuri. Lei ha fatto come un collegamento interiore. Padre Armando Messuri voleva una casa per i giovani. E allora ha pensato, ecco, che forse questo era il segno della provvidenza. Allora ha detto: venite e verrete in questa casa qui. Noi la chiamiamo la torretta perché è come un piccolo castello. Si sono insediati, hanno cominciato nella povertà più assoluta. Qualche anno dopo i ragazzi hanno chiesto: noi vorremmo essere come voi, cioè vorremmo essere oblati. Allora, quella che era un'esperienza di Vangelo molto, molto larga, molto senza tanti obiettivi, è diventato poi il nostro noviziato. Marino, allora, che cos'è? È una casa per i giovani, è una casa dove i giovani possono sperimentare il Vangelo, vivere in comunità, nell'amore reciproco, alla presenza del Signore, e tutta questa esperienza poi li aiuta a capire qual è il posto nella Chiesa. I giovani chiedono qualcosa che Eugenio diceva: noi vogliamo formare uomini ragionevoli, cristiani, e aiutarli a diventare santi. Il nostro motto: mi hai mandato ad evangelizzare i poveri. Quindi noi siamo quelli che siamo stati chiamati i missionari delle missioni difficili, lì dove la Chiesa non è ancora arrivata. Noi avremmo in qualche modo l'orgoglio, il desiderio forse, ecco, di arrivare e di fondare la Chiesa, e quando la Chiesa è fondata partire per altre sfide.
1: Allora, il carisma, quando noi parliamo del carisma, no? Lo stare in un luogo dove tutto era intorno alla sua persona, no? Alla sua persona, quella dei suoi definiamoli colleghi, amici, insomma, amici, coloro che stavano lì. Lei dice: io ho passato qui a Marino uno degli anni più belli in assoluto.
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché sono tornato a quel 2010 di cui si parlava prima.
1: Sì. No,
2: e appunto prima si diceva, durante la pubblicità, il viaggio non è sempre dritto,
1: no.
2: A volte bisogna fare delle uscite, fare delle deviazioni, delle fermate, delle soste,
1: no?
2: Esatto. Io
1: scegliere.
2: Ho fatto diverse soste e poi sono ritornato in un punto principale, che era questo incontro con Gesù che mi aveva cambiato la vita, e ho scoperto che era il cuore del carisma di Sant'Eugenio, il fondatore. Quindi
1: sì,
2: mi sono ritrovato così tanto simile con una persona che aveva vissuto 200 anni prima, che mi sono detto: ancora oggi quindi è possibile fare esperienza di Dio vera, una vera esperienza autentica. Quindi dico, è l'anno più bello della mia vita perché ho ritrovato questo. Però forse dopo quest'anno che ho fatto questa oblazione perpetua, i voti perpetui, forse è il secondo anno più bello della mia vita, ma è comunque un anno importante perché è la base.
1: Allora, che succede prima del sì? Perché arriva ovviamente questo sì. Cinecittà risponde, e risponde evidentemente in termini positivi. Insomma, cioè, quantomeno
2: sì,
1: si apriva un'opportunità.
2: Sì, sono arrivato a ricevere le chiamate di questa candidatura che avevo fatto.
1: È lì che
2: è io successo. Lì già era da un mesetto che vivevo in comunità, avevo sperimentato che cosa significava vivere la comunità, vivere il Vangelo concretamente, e mi sono detto: però io questa cosa rischio di perderla se dovessi andare a Cinecittà. Ed ecco il piano B che diventa il piano A. Ho lasciato stare tutto, non ho voluto rispondere, avevo paura a rispondere.
1: Avevo paura a rispondere. Quando è arrivato il sì? Qual è stato? Quando è il giorno in cui ha detto va bene?
2: Era il febbraio del 2019, quindi durante l'esperienza di questo primo anno di discernimento noi in comunità, al Santuario della Madonna del Divino Amore, durante la giornata mondiale dei giovani, io non sapevo minimamente il tema, nulla, ci viene detto: come sì, come Maria, dite il vostro sì. E io sentivo che quella cosa aveva a che fare anche con questa rinuncia di Cinecittà, dei progetti che avevo, e quindi scrivo: dico di sì alla vita oblata. ma senza pensare di diventare necessariamente un missionario, dicendo voglio vivere questo carisma, questo stile, questo Vangelo così.
1: Che giorno invece è stato ordinato? Non voglio la data, però voglio dire, c'è stato un giorno in cui ho detto va bene. E sì, sì, due volte.
2: Sì, allora noi abbiamo fatto i primi voti nel 2021, quando c'è stata i primi accenni di questo Covid, e poi in quest'anno, a maggio, abbiamo professato per l'ultima volta questi voti, per sempre, diciamo per tutta la vita, fino alla morte, che l'unica cosa differente rispetto ai primi voti è questa definitività, no? Scegliere certo. Per tutta la vita. Io scherzo dicendo mi sposo, ma in realtà no. Però ha quel sapore di quella scelta per sempre.
1: È un giuramento, e arriveremo anche a quella croce che porta qui accanto a sé, perché ha una storia anche quella croce. C'è anche questo negli Oblati, questo percorso molto bello da fare. Lo raccontiamo tra un istante, perché un'amica d'infanzia che lo ha seguito passo passo ha mandato una cartolina. Guardate.
3: Ciao Davide, ciao Paola. Io e Davide ci conosciamo da sempre, infatti non ricordo un giorno della mia vita in cui lui non fosse presente. Davide ha sempre avuto un amore immenso da donare, un amore talmente grande che penso che non bastasse farlo contenerlo in una sola dimensione. E quindi quando ci ha dato la notizia che avrebbe voluto iniziare il percorso vocazionale al Centro Giovanile Messuri, in quel momento sapevo che era il posto giusto per lui. E qualche settimana fa, finalmente, dicendo il suo sì perpetuo, ha fatto un dono immenso, non solo a chi ha già avuto il piacere di conoscerlo, ma anche a chi incontrerà nel suo cammino.
1: Allora, grazie a Roberto Alessandra.
4: Roberto.
1: Missionario, carcere femminile di Rebibbia, Uruguay, cioè partito...
2: Con gli Oblati non si riesce a star fermi, questo l'ho capito subito. Non, devo dire che per quanto io sia una persona molto comoda, mi è comodo fare questa vita scomoda, quindi
1: che bella cosa che ha detto,
2: va benissimo.
1: Mi è comodo fare questa vita scomoda.
2: Sì, cioè ho scoperto che è il mio, altrimenti non avrei scelto di dire sì davanti a tutti, davanti alla Chiesa. Noi rinnoviamo i voti tutti gli anni, ma questo lo facciamo in forma privata. I primi voti e gli ultimi, quindi i voti perpetui, lo facciamo davanti a tutti. E questo è stato un momento di grazia grande, molto grande, perché ha riunito tante persone, non solo la mia famiglia, ma tutte le persone che abbiamo contattato, quindi è stato proprio una grazia.
1: Bravo, bravo, bravo. C'è un amico che dice cose splendide di lui, ma splendide, proprio con entusiasmo, stellare, ecco. Solare oserei dire, guardate. Cartolina a Google.
5: Ciao Davide, ciao Paola. Davide, guarda dove sono.
2: Ecco.
5: Sono al Centro Giovanile dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, qui a Marino. E sono qui per dirti grazie, perché con te qui mi sono sentito accolto e stimato. E grazie anche per la tua spinta missionaria, che sempre ha portato speranza a chi ti stava vicino, a me che ti stavo vicino, nelle piccole cose, nelle piccole gioie quotidiane. E nel cuore porto il ritornello della canzone tua, apri la finestra e fai entrare la luce. E tu per me sei stato e continua ad essere un raggio luminoso nella mia vita. Grazie e auguri e buona vita alla Scuola del Vangelo. Ciao Davide, ciao a tutti.
1: Antonio Prosperanti, che entusiasmo.
2: È un fratello.
1: Che entusiasmo. Allora, festa, lavoro, tanto lavoro, scomodità. Chiudo su questa croce, perché quando ho letto, non la sapevo questa storia, voi potete scegliere di ereditare una croce che è stata di un altro
2: appartenuta a qualcun altro,
1: missionario.
2: Sì, è una tradizione, in realtà non tutti gli Oblati hanno questa tradizione, però è una cosa bella anche per me, per dire che la missione non la comincio io, non la finisco io.
1: Possiamo vederla?
2: Sì, certo.
1: Eccola qui.
2: È una normalissima croce, semplicemente c'è inciso il nome del mio predecessore, quindi chi l'ha avuta prima di me,
1: sì.
2: Penso sia stato il primo ad averla, quindi io sono il secondo. E padre Luigi Sion ha fatto tantissimo, anche lui era un creativo.
1: Guardatelo.
2: Questo è un fotogramma di un video, i primi video che si facevano, e questa è la stessa croce che si vede lì, ecco. Qui lui era in Laos, chiaramente in alcuni contesti non vestiamo la talare,
1: certamente.
2: Perché... E padre Gigi era veramente un tuttofare, era un medico, era un costruttore di chiese, era un artista, scriveva... E ha vissuto un anno con noi in comunità dopo aver fatto i miei primi voti, ed era una persona super disponibile. Io andavo da lui per confessarmi, gli dicevo: se hai un momento, quando vuoi, e lui mi diceva: vieni a rompermi l'anima quando vuoi.
1: Per dire, risposta.
2: Era un triestino sui generis, molto forte, però di un'umiltà enorme, e c'era un conto in sospeso con lui. Gliel'avrei voluta chiedere in vita, perché in missione spesso portiamo le croci con noi. Lui era ancora in vita, però poi è venuto a mancare prima, quindi è rimasto questa domanda. Ma potrei chiedere a Gigi di darmi la sua croce, quindi è arrivata.
1: La porta con sé. Davide Profeta ha una storia bellissima che meriterebbe di essere raccontata in un film, questo lo dico io in conclusione, anche perché vogliamo fare un piccolo scambio, così, farli incontrare. Facciamo entrare un signore che ha scritto e continua a fare cose eccezionali. Io sono molto contenta e molto onorata di averlo qui con noi, Filippo Gravino. Stiamo parlando di saper essere, ecco, Davide, Filippo, di saper essere sceneggiatori di vite, di storie meravigliose. È il momento di fargli una domanda.
2: Beh, anzitutto mi sembra di rivedermi in un futuro parallelo.
1: però
2: è simpatico, perché una cosa che a me piaceva tanto della sceneggiatura era trasmettere un messaggio, quindi così, una curiosità: che cosa ti piace raccontare di più quando scrivi un film?
4: Allora, ti dirò, caro Davide, che la tua storia ha tutti gli ingredienti giusti, diciamo.
2: Ci penseremo.
4: Un pensiero ce lo facciamo sicuramente. Detto questo, mi piacciono tutte le storie, io seguo i personaggi, cioè quello che mi interessa davvero è le fratture, le fragilità degli esseri umani. Questo è, diciamo, è la mia linea guida rispetto alla ricerca di storie.
2: Allora ci siamo.
1: Quanto sono belli, però devo interrompere. Grazie Davide, grazie. Allora Davide, lo affidiamo.
2: Grazie per l'invito.
1: Davide, grazie di cuore, davvero, facciamo uscire con la...
2: Grazie.
1: E buona vita. Storia però,
4: incredibile.
1: Che storia.
4: Ne ho parlato prima con lui, è incredibile.
1: È proprio un percorso.
4: Ma
1: così.
4: Poi molto simile al mio, perché abbiamo avuto bivi simili, perché io ho fatto il centro sperimentale che lui non ha fatto, insomma. Quindi.
1: Ecco, come posso dare del tu?
4: Certo.
1: Che onore.
4: No,
1: come sei arrivato, Filippo, al centro sperimentale? Come è nato l'amore per il cinema?
4: L'amore per il cinema è nato, come spesso nasce, attraverso qualcuno che te lo insegna.
1: In questo caso?
4: Mia madre.
1: Tua madre.
4: Mia madre, grande appassionata di cinema. Io ho visto i film che hanno segnato la mia idea di cinema, li ho visti con mia madre da quando avevo 4 anni ai 18 anni. Mia madre mi portava al cinema, ma soprattutto vedevamo i grandi classici in televisione la sera. Vivevamo in campagna, io e lei ci guardavamo.
1: Meraviglia.
4: Eccoci, sì, siamo noi.
1: Siete voi.
4: Mi ha fatto vedere delle cose incredibili. Io ho visto Toro Scatenato, ho visto Il Cacciatore insieme a mia madre. Sul divano insieme.
1: Perché se il genitore appassionato di cinema te lo spiega, ti racconta, è un film nel film, no? Tu non te ne accorgi in quel momento, ma...
4: Assolutamente
1: ti,
4: no.
1: Ti prende per mano. Dobbiamo molto alla tua mamma. La ringraziamo molto, molto, molto tantissimo. Allora, se dovessimo fare tutta la storia professionale di quest'uomo, credetemi, dovremmo arrivare a 3 giorni di trasmissione, no,
4: no.
1: H24, quindi non ho la possibilità di chiederlo alla mia rete. Tu non volevi fare il regista, tu volevi scrivere.
4: Sì.
1: Come lo chiedo con grande curiosità, amando tanto il cinema, come si fa a decidere di prendere quella strada?
4: Allora, ci sono delle cose positive e delle cose negative che ti spingono a una scelta del genere. Ti dico prima le cose positive, che sono belle da dire, che per esempio io ho coniugato l'amore per la letteratura a quello per il cinema, e quindi letteratura e cinema messe insieme fanno sceneggiatura,
1: sì,
4: diciamo,
1: sì,
4: più che regia. Poi ci sono le cose negative, cioè le cose che io non voglio fare e che sono passare del tempo sul set, svegliarmi la mattina all'alba per andare... cioè c'è tutto un lato di... pigrizia.
1: Ma sì. Cioè,
4: ma sì, tutti calmi.
1: Posso svegliarmi all'alba per continuare a scrivere.
4: Ma non per andare al freddo e al gelo su un set.
1: Adoro quest'uomo,
4: no,
1: ma è meraviglioso,
4: no,
1: dopo voglio l'autografo.
4: È un incubo il set.
1: Allora, come nasce l'idea di un film, no?
4: Ci sono... Beh, le vie della sceneggiatura sono infinite, come sì, quelle certo. del Signore, diciamo. Perché può arrivare da un'idea mia, che quindi sono io a proporre un film a un produttore, a un regista, o può arrivare la commissione, cioè c'è un produttore che ti chiede di scrivere un film tratto da un libro, o tratto da un'idea che ha avuto lui stesso, o insieme ai registi spesso nascono le idee. E la cosa bella è che per arrivare a fare un bel film le strade sono tante, insomma.
1: Anche qui
4: i modi sono tanti,
1: cioè sono gli affluenti di un fiume proprio,
4: esatto.
1: letteralmente, no?
4: Sì.
1: Allora, raccontare, lo dicevi un istante fa proprio a Davide, raccontare un personaggio che è la parte che ci prende di più forse come spettatori, no? Perché tu hai la grande storia corale, però poi devi andare a cercare quel personaggio. E il personaggio non esiste.
4: No.
1: E in realtà tu lo disegni proprio. Io penso sempre al genio di Charles Dickens, no? Cioè non c'erano quei personaggi. E lui a un certo punto li disegnava, letteralmente. Quello è il momento in cui io vorrei essere una coccinella sulla tua spalla, perché...
4: Perché io ti dico un segreto che credo sia condiviso dalla maggior parte degli scrittori di cinema, è che in realtà quelle persone esistono. È che il personaggio nasce dallo scrutare, dall'osservare le vite degli altri. Cioè la grande caratteristica che deve avere uno sceneggiatore è la capacità di ascoltare e guardare gli altri più che se stesso. E quindi qualsiasi personaggio...
1: Che cosa meravigliosa, bellissima.
4: Grazie. Qualsiasi personaggio nasce comunque dalle esperienze che ti sono attorno, ma io ho scritto un film che parla della storia di Romolo e Remo, ho scritto un film post-apocalittico, ho scritto un film che racconta gli ultimi giorni di Luigi XVI e Maria Antonietta,
1: sì,
4: ma sono tutti personaggi che nascono dallo studio della realtà e dalla mia esperienza personale, insomma.
1: E quando... un re e una regina che cadono dentro una rivoluzione vengono raccontati in una maniera bellissima. Ho la pelle d'oca mentre lo dico. Quando poi tu metti il punto, hai finito. Non devi andare sul set dove c'è freddo e gelo, non devi frenare. Hai finito. Non ti mancano, non rimangono in una parte della tua casa, non rimangono...
4: Beh, però restano nel film. Io, se il film... si riesce a fare, quella cosa rimane più della carta, secondo me, perché per me il film è più di una sceneggiatura, ovviamente.
1: È chiaro che lo sceneggiatore comunque partecipi alla realizzazione del film,
4: certo.
1: No? Però poi c'è sempre il momento della prima,
4: sì.
1: Quindi tutti seduti, vi siete tutti salutati, ciao ciao ciao, poi mettiamoci seduti, siamo già in ritardo, si abbassano le luci, parte il film. Ecco, in quel momento, essendo uno sceneggiatore di super successo, nonostante il super successo, c'è l'istante in cui ti trema il cuore?
4: No, non è il panico. Il panico
1: carino.
4: Assoluto. Cioè, sì, è perché in quel momento tu sei di fronte al giudizio definitivo. Se quella cosa piace o non piace, te ne accorgi immediatamente. Cioè, la prima è già di per sé, secondo me, una definitiva comprensione della qualità di ciò che hai fatto.
1: Quando scatta una risata o si avverte quel silenzio di commozione o di quasi un'assenza di respiro, ecco, chi ha scritto il film? Cosa prova?
4: Gode.
1: È lì che proprio...
4: Cioè, sentire sì. una sala che ride è forse l'emozione che è più forte che abbia mai provato da scrittore. Più della sala che piange.
1: Sì, hai ragione.
4: La risata è un'emozione straordinaria per chi fa il mio lavoro.
1: Sì, perché la risata vuol dire proprio che hai preso la gente e l'hai portata...
4: Non è la cosa più difficile, secondo me.
1: Sì.
4: Molto più
1: sì.
4: della lacrima.
1: Concordo assolutamente in pieno. Vedere al cinema, vedere in TV, tu hai una carriera

0: sei movente, perché tu ti sposti tranquillamente dalle sale cinematografiche alla televisione. Che cosa, magari dire così, vuoi bene di più a papà o alla mamma, che cosa dà più soddisfazione? Oggi la televisione, nel bene e nel male, fa molto cinema, no?
1: Certo.
0: Ecco, cosa ti...

0: un lato più libero, più creativo, più artistico. Però ha un riscontro meno ampio, cioè il pubblico del cinema è un po' inferiore rispetto a quello attuale della televisione, delle piattaforme. Questo in qualche modo conta. E poi c'è una cosa nuova, cioè che sulla serialità la centralità di noi sceneggiatori è molto aumentata. Noi siamo diventati...
1: Penso a Gomorra, penso, certo, sì, certo.
0: Cioè siamo diventati il fulcro di un progetto seriale. Cosa che nel cinema condividiamo con il regista, o spesso è il regista il fulcro del percorso.
1: Un'ultima domanda, Filippo, ho stabilito che veramente vorrei stare qui ore. Il tuo film della vita, tuo scritto il film che tu hai scritto, e il film della tua vita, bambino di 4 anni accanto a tua mamma, la tua meravigliosa mamma che ti racconta e ti spiega il cinema. Poi ognuno di noi ha un film, no? Okay.
0: Allora, ti dico i film da spettatore prima, perché ce ne sono due. Uno è sicuramente Un uomo da marciapiede, è un film che per me è la base della mia voglia di fare questo mestiere. E poi c'è un film che ho condiviso tantissimo con mia madre, che è un film minore, ma a cui siamo affezionatissimi, e C'è posta per te, con Tom Hanks, cioè è proprio, là, proprio il
1: là
0: guilty pleasure.
1: C'è gente che salta, no? Esatto.
0: Immaginavo. Sì. Dei miei, diciamo, io amo quelli che non sono stati fortunati. Per esempio, per me è un film bellissimo che non ha avuto, secondo me, il giusto riscontro. Si chiama Alaska ed è una storia d'amore con Elio Germano, protagonista, sì. E a cui sono affezionatissimo.
1: Che era bello come... Grazie. Un film bello, bello, bello, bello, bello. Guardate, sapete quei regali? Sì, c'è Eugenio Scotti, mi sta dicendo, basta, chiudi. I regali, Filippo Gravino, un regalo, e continuiamo a parlare di cinema. Sei mai stato a mangiare da Otello alla Concordia?
0: Sì.
1: Sì, ha detto sì. Ci vediamo tra un attimo, signori, una grande storia da raccontare.
0: Grazie.

0: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
1: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
2: Se tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
3: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Giovedì in seconda serata.
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
6: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
7: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Vuol dire un luogo nel mondo al quale dobbiamo talmente tanto che ci voleva proprio una storia, un documentario per documentare e raccontare tutto questo. Sono onorata della presenza in studio qui da noi di Andrea Sisti in qualità di artista, come musicista.

0: Pietro Vittore e nipote di quell'Otello. Ben arrivato, Andrea.
1: Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Ha raccontato in questo documentario il segreto di Otello, quell'Otello che è stato questo signore che vedete in foto. Sì. Dobbiamo a quest'uomo, per generosità, mecenatismo, intelligenza e capacità di capire prima, tutto ciò che di più bello il cinema italiano ha fatto e quindi l'ha fatto per il mondo. Ora sto zitta, raccontiamo la storia.
1: Beh, dunque, io ero tornato dal Brasile perché avevo una canzone che era diventata la sigla della telenovela più vista in Sud America.
0: Chapeau.
1: E per cui rimasi lì per circa 6 anni. E a un certo punto avevo voglia di raccontare una storia bella e di fare un omaggio a mio nonno e a mia nonna. Perché comunque dietro mio nonno c'è stata una lavoratrice infaticabile come mia nonna,
0: certo,
1: che ha vissuto una vita dietro i fornelli, 50 anni dietro i fornelli.
0: 50 anni dietro i fornelli per Otello alla Concordia, a Via della Croce a Roma, in quel luogo si è formato, si è sfamato.
1: Eh sì.
0: Erano poveri in canna. Il miglior cinema possibile immaginabile. Monicelli, Scola, Pasolini, Fellini,
1: De Santis,
0: Famolotte,
1: Germi,
0: Antonioni appunto, e andavano tutti in questo, eccolo qua, Mario Monicelli, caro, infinitamente caro, andavano tutti, giovani ragazzi, in questo ristorante che dovevi proprio andare a cercare perché stava dentro...
1: Dentro un cortile, era un palazzo del 600, in realtà c'è ancora perché Otello continua, c'è comunque la mia famiglia che lo porta avanti.
0: Certamente, so.
1: E praticamente loro si vedevano lì perché nonno faceva credito a tutta l'intelligenza del dopoguerra italiano.
0: Li
1: faceva mangiare gratis.
0: Ecco.
1: E quindi chi c'era? C'erano Age, Scarpelli, Pontecorvo, Monicelli, Fellini, Pasolini, Benvenuti e De Bernardi, c'erano tutti.
0: Che non solo potevano mangiare e vivevano nella maggior parte dei casi in stanzette vagamente ammobiliate, ma nonno Otello metteva a disposizione...
1: Dopo pranzo, scrivevano tra i tavoli di Otello.
0: Cioè diventava l'ufficio.
1: Sì, esattamente. Diventava l'ufficio e infatti nel documentario c'ho Fantastichini che racconta proprio questa storia, che circa il 50% delle sceneggiature del neorealismo e della commedia all'italiana sono state scritte da Otello.
0: Dunque, le grandi società di produzione avevano preso ormai l'abitudine di andare alla cassa, non andavano lì a mangiare, andavano alla cassa di Otello alla Concordia per ritirare i copioni.
1: Esatto.
0: Cioè era diventato, era proprio questo e quello.
1: Eh sì.
0: Allora, raccontare il segreto di Otello, qui intanto vediamo, questa è Lucia Bosè.
1: Lucia Bosè, poi c'è Zeffirelli, giovanissimo.
0: È vero!
1: E nonno
0: a fianco.
1: Eh sì.
0: Raccontare questo nonno, quanto è stato bello e quanto è stato complesso ritrovare tutto.
1: È stato semplicissimo per un semplice motivo, che il docufilm l'ho scritto con Silvia Scola e Francesco Martinotti.
0: Beh.
1: Che è il regista, ma abbiamo fatto raccontare loro. Per cui si sono messi tutti quanti a disposizione, Ettore e tutti gli altri che c'erano in quel periodo, anche perché il film è stato presentato in World Premiere al Festival di Berlino nel 2015, è stato l'unico documentario italiano a rappresentare l'Italia. E poi abbiamo preso il premio speciale Nastri d'Argento.
0: Qualsiasi artista,
1: io abbia chiesto di partecipare al segreto di Otello, ha detto immediatamente sì. Addirittura Robert De Niro e Bruce Springsteen hanno partecipato. Perché Robert De Niro apre il documentario. Citando una frase bellissima di Furio Scarpelli. E poi Bruce Springsteen è stato l'ultimo che chiude il documentario perché ha fatto un omaggio a Otello e sulla canzone di Bruce Springsteen suonata e cantata dentro da Otello con la chitarra, live così,
0: provo a tenermi
1: finisce
0: sempre.
1: Il segreto di Otello.
0: Abbiamo 53 secondi di Springsteen, signori, attenzione, perché? Perché dopo il concerto romano, dove è andato a mangiare Springsteen? Da Otello, la Concordia, avete tenuto tutti i tavoli, tutto
1: sì,
0: per, erano anche le due di notte,
1: sì, anche perché,
0: detto alla romana.
1: Anche perché Silvia, siccome diciamo, mi disse, in realtà ci ha avuto un'intuizione bella, perché mi ha detto Andrea, tu vieni dalla musica, per cui hai fatto 3 dischi con Donovan, eccetera, eccetera. Perché non facciamo una cosa? Per non fare il solito documentario dove ci stanno delle interviste così, come chiave narrativa, mettiamo al centro del documentario la musica,
0: certo.
1: Per cui ogni grande cantautore italiano e internazionale è venuto da Otello a fare un omaggio a questo, a questo.
0: Ho anche il grande cantautore italiano da proporvi, però prima abbiamo detto The Boss, Springsteen, guardate.
2: È come se fosse un luogo immateriale, pur essendo una trattoria dove si mangia, si ride, si gioca a carte, si incontrano gli amici, ha qualcosa di virtuale.
3: Vamo, vamo, vamo, Bruce.

0: C'ho ancora la chitarra.
1: Hai ancora la chitarra firmata, ovviamente, ovviamente. Dunque, voi conoscete Luca Barbarossa, vero? Ma sì, lo conosciamo tutti. Gli vogliamo anche un gran bene, perché lui se lo merita. Luca Barbarossa, il segreto di Otello. Ma poi questo segreto, l'abbiamo chiesto al nostro ospite quale sia. Ce lo racconta tra un attimo. Barbarossa, vediamo.
0: Mio nonno, che faceva il barbiere qui vicino, era il migliore amico di Otello.
2: E che non lo so. Erano molto amici, cioè nel senso molto caratteristici di questo centro storico di Roma, che era un paese abitato praticamente solo esclusivamente da artigiani romani.
0: Certo.
2: Era un quartiere molto popolare, insomma noi c'eravamo veramente poco, eravamo in tre famiglie dentro la stessa casa, mia madre, mia zia e mio nonno, già avevano figliato mia madre e mia zia, insomma c'era mia cugina che era nato io, e quindi la cosa carina è che questa atmosfera di paese, insomma, di confidenza, di conoscenza e cose, si trasformava in una specie di gag, di sketch continuo,
0: no,
2: perché
0: no.
2: era come andare al cinema.
3: Sono qua in qualità di nipote di Luigino Forbicetta d'Oro, perché va detto, Luigino Forbicetta d'Oro.

0: nonno romanista, Otello Laziale, quando c'era il derby, se vinceva la Lazio, nonno veniva a fare il cameriere qui. Anzi, dai tempi di Via della Frezza, prima, insomma, dei primi. E nonno faceva il cameriere per Otello, chiaramente trattato male.
1: E nonno veniva a far barbiere. Vinceva, esatto.
0: E Otello, se vinceva la Roma il derby, andava a fare le barbe, certo. Poracci quelli, poi perché immagino che Otello, insomma, sapeva fare tante cose, ma le barbe non so come faceva.
2: Ma voi capite, Nancy si è fatto un lavoro fondamentale. Tu hai raccontato con il segreto di tuo nonno, hai raccontato una vita, altre vite che diventano enciclopedia.
3: Sì, perché Luigi, il nonno di Luca, c'aveva proprio il negozio di barbiere accanto a Otello. Per cui si vedevano dalla mattina alla sera, stavano sempre insieme.
2: E in caso di derby avete capito come andasse esatto. A finire. Allora c'era un signore, un grande signore, un

0: Genio, l'abbiamo già citato prima, che da dove abitava ci andava a piedi, da Otello, ed era Mario
1: Sì.
0: Monicelli. Mario Monicelli, l'uomo a cui tuo nonno non ha mai saputo dare del tu, nonostante Monicelli fosse di casa.
1: Beh, sì, diciamo i primi anni, nel senso che nonno aprì nel 48 e Mario arrivò da Otello proprio nel 50.
0: Eccolo qua, questo è Mario
1: Sì,
0: Monicelli con la torta in mano,
1: questo,
0: eh?
1: no, questo qui è una foto storica, e
0: Perché?
1: spiego perché. Questa casa qua è la casa del Lago di Vico, che era la casa di Gillo Pontecorvo, che sta qui sulla destra. E nonno organizzò la festa per il Leone d'Oro a Monicelli per la Grande Guerra,
0: Eccolo!
1: e sulla torta, anche se un po' sfocato, c'è il Leone d'Oro.
0: C'è il Leone d'Oro, ma
1: C'è il Leone
0: certo!
1: d'Oro sulla torta. Per cui questa è la festa che nonno, che lì sorride accanto a
0: Sì.
1: Mario, organizzò, per cui tutto il pranzo a casa di Gillo per festeggiare il Leone d'Oro di Mario.
0: Per quel capolavoro della Grande Guerra. E questa credo che sia una delle foto dove Monicelli sorride in assoluto di più nella sua vita. Tutto però accade a un certo punto quando loro giocavano a carte.
1: Eh sì.
0: Perché dopo pranzo Monicelli.
1: Sì, perché in realtà allora nonno aprì il 1° novembre del 48 Otello e Mario arrivò intorno al 50, era il 50. Ed erano un paio di anni che si frequentavano. Solo che mentre con tutti gli altri, con Gillo,
0: Benissimo, abbiamo
1: con
0: Gassman, Vittorio
1: Gassman e
0: Gassman,
1: con
0: Ettore
1: tutti gli
0: Scola.
1: altri, con Ettore, si davano del tu, con Monicelli non ci riusciva. Per cui quando arrivava
0: Ce lo
1: Mario, mio
0: so,
1: nonno,
0: quell'ignorante.
1: rispondeva, diceva: "Buongiorno signor Monicelli, buongiorno signor Otello". Questo era il loro dialogo.
0: Signori.
1: Finché non capitano a giocare a scopone insieme. E nonno era un grandissimo giocatore di scopone. Per chi lo sa, contava al 48, per cui sapeva in tutte le mani le carte che erano uscite, e quindi alla fine, facendo questo conteggio, sapeva perfettamente come erano distribuite le carte. Un fatto di memoria. Allora, fate conto che a un certo punto Mario Monicelli, il 7 bello vale un punto a scopone. E ovviamente se uno fa scopa, un altro punto. Dette scopa di 7 bello. E gli avversari fecero scopa, per cui 2 punti in una sola mano, quindi una catastrofe
0: Sì,
1: per
0: un incubo.
1: Otello. Otello a quel punto si guardò Monicelli e gli disse: "Signor Monicelli, mi sembra arrivato il momento di darci del tu". E poggiò le carte sul tavolo. E Monicelli: "Ma sì, Otello, che bello, dopo
0: Mamma
1: tanti anni,
0: mia!
1: ma diamoci del tu". A Mario: "Ma vatti a fa un giro".
0: Eccolo, perché ci voleva il tu per dirglielo, diciamo.
1: L'abbiamo
0: Ci voleva
1: detta.
0: il tu. Andrea, che meraviglia. No, qui ce ne sarebbero tantissime. No, che cosa dice Citti seduto al tavolo accanto ad una giovanissima Sofia Loren, sempre se possiamo riferire. Però, insomma, sì, immagino la.
1: Eh sì, insomma, nel Segreto d'Otello lo dice Citto Maselli. Lui disse:
0: Citto Maselli,
1: "Sì,
0: scusa.
1: vuole fare l'attrice quella". Poi quella diventò Sofia
0: Quella vuole fare l'attrice. A
1: Loren.
0: volte bisogna mettere gli occhiali perché non si vede bene quello che
1: Esatto.
0: ampiamente salta e risalta agli occhi di tutti. A questo punto c'è l'eredità, la sappiamo. L'eredità è fatta di gratitudine, è fatta di un tempo che forse guardiamo troppo nel retrovisore, però di un tempo che non si ripeterà più così, non sarà più così, non ci saranno più quelle persone. Ma il segreto di Otello, alla fine, qual è?
1: Bah, il segreto di Otello è stato, mio nonno ebbe un padre martire del fascismo praticamente, perché nel 22, nel 1922, il mio bisnonno fu assassinato dai squadristi fascisti, e nonno, siccome aveva già perso la madre, a 11 anni rimase orfano. E così iniziò a fare il garzone di bottega, perché aveva una fame terribile. E arrivato nella seconda guerra mondiale.

0: Mondiale, lui conobbe mia nonna e
1: Come si
0: decisero,
1: chiamava nonna?
0: Norina, che
1: Norina.
0: era una cuoca eccezionale, e decisero di mettere un piccolo ristorante che poi negli anni è diventato grande. E per cui il fatto di essere cresciuto orfano e con una fame incredibile. Quando è uscito da questo dopoguerra, il suo entusiasmo andava in tutte le
1: Però
0: direzioni.
1: Andrea avrebbe potuto dire: la vita mi ha tolto tanto.
0: Sì,
1: Ora ho qualcosa di
0: ma è
1: sicuro per le
0: stato per
1: mani,
0: questo
1: me
0: motivo.
1: la tengo per
0: Ma
1: me. E
0: infatti è stata una
1: invece?
0: persona molto generosa che ha
1: E
0: dato agli altri proprio perché era uno entusiasta della vita, sempre sorridente, sempre allegro, propositivo. È stato un grande uomo.
1: Andrea Sisti ha saputo fare quello che va fatto. Andatevi a vedere un film del grande Ettore Scola, La cena. È interamente girato in questo ristorante. È un film di Ettore Scola, come tale, bisogna impararlo a memoria. Andate a vedere Il segreto di Otello, ci andremo tutti. Un
0: Posso
1: grande
0: dire
1: lavoro?
0: un'ultima cosa?
1: Sì.
0: In chiusura, vorrei farti un piccolo omaggio, innanzitutto, perché è uscito da poco un mio lavoro,
1: Oh,
0: che
1: guarda.
0: è un disco, è un
1: Sì,
0: CD.
1: sei stato seduto per tutto questo tempo sul disco?
0: Sì,
1: Ma
0: ma
1: insomma,
0: no,
1: l'hai
0: no,
1: covato.
0: funziona.
1: Il
0: Allora,
1: canto
0: il
1: delle
0: CD,
1: nuvole?
0: sì, ho scritto questo disco per Giorgia De Angelis, che è una cantante bravissima. E lo presenteremo da Eugenio Rubei, che è il proprietario dell'Alexanderplatz, che quest'estate ha aperto un posto storico romano, l'ha preso lui, che è Caracalla, per cui dove cantarono i tre tenori. E quindi quest'estate vi aspettiamo tutti quanti a Caracalla da Eugenio Rubei, dall'amico Rubei, dove presenteremo questo disco qua.
1: Andrea Sisti è l'uomo dalle mille virtù. Il segreto di Otello e non solo. Grazie infinite di essere stato con noi a
0: Grazie a
1: Nuova
0: voi.
1: Sonare. Grazie Andrea,
0: Grazie.
1: grazie. Grazie. Mamma mia, che meraviglia. Mamma, non lo sapevo, scusami.
0: Rivederemo al concerto.
1: Assolutamente. Van
2: No, ma
1: tirati,
2: tira giù le
1: tirati.
2: mani. Arriva questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
4: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
5: Sarei felice di darti una mano.
4: E vabbò,
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata.
8: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
9: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
10: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma che, se non curato rapidamente, fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente.

0: attivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
2: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
3: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
4: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
1: Perché si sentiva solo.
5: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
1: È 156.
5: Giovedì in prima serata.

Buon pomeriggio dal TG2000, l'edizione flash delle 14.55. Il tema del fine vita nuovamente sul tavolo dei giudici della Corte Costituzionale chiamati a valutare se mantenere o meno uno dei requisiti oggi necessari per accedere alla non punibilità dell'aiuto al suicidio, ovvero la dipendenza da un trattamento di sostegno vitale. Per la prima volta davanti ai giudici non solo tre malati che chiedono di ampliare l'accesso alla pratica, ma anche 8 cittadini affetti da patologie irreversibili che sono contrari. Dopo il round di colloqui in Svizzera continuano a traperare notizie sull'intesa tra Stati Uniti e Iran. Stamane Teheran ha chiarito che al momento non è prevista una visita degli ispettori della IEA per verificare i siti nucleari bombardati. Resta in campo la mediazione del Pakistan. Trump intanto fa sapere: Hormuz è aperto, ma le nostre navi restano lì. Israele sta prendendo di mira in modo deliberato i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo afferma oggi la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite. 10 anni fa il referendum che dava il via libera alla Brexit in Gran Bretagna, l'odierna ricorrenza del divorzio dall'Unione Europea, giunge all'indomani delle dimissioni di Starmer, sesto premier a lasciare in anticipo la guida del governo dal 2016. L'uscita di scena del leader laburista spiana la strada al compagno di partito ed ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che si candida a sostituirlo. È stato rintracciato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni, che viaggiava alla guida di una moto. Identificata anche una seconda persona, la procura intanto esclude che la moto dell'agente sia stata speronata. Un giovane di 21 anni è stato ucciso stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata e inutile. La corsa all'ospedale Lorenzo Spasiano è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Alla base dell'episodio potrebbe esserci una lite durante una partita di calcetto. Dal 1 gennaio 2025 allo scorso 31 maggio, sequestrate dalla Guardia di Finanza disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto di evasione e frodi fiscali per un valore di circa 4,7 miliardi di euro, il dato reso noto in occasione del 252esimo anniversario della Fondazione. Una delegazione del Corpo è stata ricevuta stamane al Quirinale dal presidente Mattarella. Non si allenta la morsa del caldo in Europa, anche in Italia continuano ad aumentare le città da bollino rosso. Se oggi sono 15, domani saliranno a 16, giovedì a 17. In Francia intanto sono 40 le persone annegate dal 18 giugno. Le vittime facevano parte dei tanti che negli ultimi giorni hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione, come laghi, fiumi e canali non sorvegliati. Era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.25. Grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Martedì. Al nord pressione non così salda. Dopo un avvio di giornata con tanto sole, nel pomeriggio aumenteranno le probabilità di temporali su Alpi e Prealpi. Clima rovente di giorno. Mercoledì. Domina l'anticiclone africano. Giornata stabile al mattino con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno temporali di calore sulle Alpi, isolati in Liguria.

Al centro, pressione stabile. In giornata potranno scoppiare dei rovesci sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima molto caldo ovunque. Mercoledì, regna l'anticiclone africano. Giornata molto calda con picchi di 36 gradi Celsius in Toscana e Lazio. Sole prevalente e locali temporali di calore sui settori montuosi. Notti tropicali. Al sud, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni temporali sui settori montuosi. Caldo non eccessivo. Mercoledì, lieve calo della pressione. Giornata con una mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio scoppieranno temporali forti sui settori montuosi. Caldo estivo.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
5: Ultima ora! Ladro in fuga!
6: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

0: credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa

0: Passiona.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Cucinare per qualcuno è un gesto di attenzione, di generosità, d'amore, perché significa investire tempo, energia, risorse, provare a calarsi nei panni dell'altro, andare incontro ai suoi gusti, magari anche sorprenderlo. È decisamente qualcosa che conforta, è cura. E allora noi oggi parliamo di questo, della tavola appunto imbandita di pietanze, che diventa un ponte, che diventa uno strumento di accoglienza, di inclusione, che genera calore. E in una puntata come questa non poteva mancare, addirittura in presenza, qui con noi oggi, Don Roberto Buratti, parroco di Ripa, siamo in provincia di Lucca. Bentornato Don Roberto.
1: Grazie. Allora, piacere, Roberto, come sempre.
0: Don Roberto, tanto per ricordare a chi ci segue, o magari lo apprende solo ora, io pure voglio rinfrescare un po' la memoria, perché ho detto che non potevi mancare, perché tu ci hai sempre detto, insomma, io in un certo senso sono nato cuoco, ora noi ti vediamo sacerdote e bisogna ripercorrerla un po' questa storia. Chi è che te l'ha trasmessa questa passione innanzitutto?
1: Passione per la cucina nasce da bambino e cresce con me per 14 anni, poi all'inizio con la scuola alberghiera, di lì le prime esperienze in cucina professionale e con un cuoco bravissimo che mi ha appassionato ancora di più e mi ha aperto un mondo straordinario che è quello della cucina.
0: Ma qualcuno della famiglia era così capace?
1: Mamma ha sempre avuto passione, anche se casalinga semplice, ma con una passione immensa.
0: Quindi, insomma, un po' guardando mamma, un po' con gli studi all'alberghiero, poi a un certo punto addirittura noi ti ritroviamo a Londra. Questo lo dico perché è un po' insolito nel tuo percorso. Ti ritroviamo a Londra, in che veste?
1: Di cuoco.
0: Menzionato addirittura di cuoco dalla guida Michelin come il più giovane cuoco di un ristorante blasonato. Quindi sei sempre stato bravo.
1: Ho cercato di metterci del mio, è il meglio. Poi bravo, parolone.
0: Che cosa ti piace della cucina?
1: Ma se devo pensarci bene, da sbucciare una patata a comporre un piatto, non so cosa sceglierei. Piace tutto.
0: Tutto,
1: è una passione immensa.
0: La preparazione.
1: Sì, sì, dalla preparazione basilare alle guarnizioni, alle cose più raffinate.
0: Ora, in tanti si staranno domandando, qui ci state descrivendo un cuoco, uno chef, addirittura indicato da una guida che è conosciuta in tutto il mondo, che però noi vediamo in studio e in abito.
1: Perché poi a 24 anni sono entrato in seminario grazie a una chiacchierata con un amico di vacanze. Parlando di vacanze, io tornavo da un'esperienza un po' goliardica a Ibiza con i colleghi e gli amici del ristorante e lui era appena tornato da un servizio a Lourdes con l'Unitalsi e da lì poi siamo partiti e ho iniziato anch'io quell'esperienza e da lì ho cominciato a riflettere su quello che erano le aspettative della mia vita. E fino alla decisione di entrare in seminario e di fare tutto il percorso, anche se, come già dicevo anche l'altra volta, la passione per la cucina non è mai venuta meno.
0: Ecco, la passione per la cucina tu in qualche modo l'hai resa parte della tua vocazione profonda religiosa. In che modo?
1: Se prima lo facevo perché in fondo al mese c'era anche un lauto stipendio, ora lo faccio a servizio di chi ha più bisogno. Si cerca di mettere in pratica quello che è anche il e la richiesta del Vangelo, dato a mangiare agli affamati.
0: Ecco, e da quel che comprendo è anche un cemento nei rapporti all'interno della comunità parrocchiale, perché di eventi durante l'anno in cui ci si ritrova intorno a un tavolo, ciascuno partecipa secondo le proprie capacità, ce ne sono diversi, ma ce lo racconterai, abbiamo tutto il tempo per farlo. C'è chi questa tua filosofia, questa vocazione, il desiderio di trasformare la cucina e la tavola in uno strumento per accogliere, insomma, la sposa in pieno. E allora io voglio condurvi nel luogo dove si trova in questo momento Marta Manzo, che decisamente dalle sue ospiti, o forse lei l'ospite, è stata messa ai fornelli. Marta.
2: Gabriella, buon pomeriggio, io non sto lavorando, lavorano soltanto gli altri volontari e sorelle, sono al segretariato per le missioni claretiane qui nel quartiere Primavalle, siamo a Roma, siamo a poca distanza da voi, lo vedete, stiamo lavorando per preparare dei pasti che verranno portati poi in serata in Vaticano. Io prendo subito la parola con Alessia, una delle volontarie che sta lavorando qui. Alessia, il menù che dice?
3: Allora, il menù oggi c'è riso con legumi e tonno, polpettine fatte dai ragazzi della scuola media con i legumi e le frittelle fatte da Madre Alba per i poveri del senza tetto di San Pietro, dove andremo questa sera a portare il cibo.
2: Io le ho assaggiate queste frittelle, tra l'altro Suor Alba le ha fatte perfettamente. Prendo la parola invece con Suor Hélène Lombardi, che è appunto la responsabile. Suor Hélène, fa parte della vostra missione e vocale.

0: azione sicuramente essere d'aiuto agli altri e quindi di consegnare pasti, di preparare pasti per gli altri.
1: Esattamente, noi le missionarie di Sant'Antonio Marecalè abbiamo come carisma aiutare i poveri più poveri, e qui a Roma questa è la nostra missione, dare da mangiare ai senza tetto.
0: E allora, due volte a settimana, oggi in Vaticano, la domenica invece alla stazione Termini, ci si incontra, ci si scambia, ma di tutti i dettagli parliamo tra poco. A te, Gabriella.
2: Grazie, grazie davvero a questo Don Roberto. Cibo è festa non solo per il palato, ma io direi per il cuore, e sono diverse anche le esperienze che fanno del cibo uno strumento di accoglienza. Io riflettevo anche mentre ascoltavo Marta che poi di fatto anche nella nostra religione il cibo più semplice oggetto di condivisione, il pane, i pesci.
3: Ma se si guarda già nella Bibbia e nella tradizione ebraica, specialmente nella festa di Pasqua, veniva lasciato sempre un posto libero per l'ospite che poteva venire, che aveva fame. C'è già nella tradizione precristiana questo. Poi, come cristiani, certo, è l'essenziale. E penso a Roma, dove siamo, che le esperienze sono ancora più forti, ancora più grandi. Guarda il mio paesino, siamo una piccola comunità, e che di fatto riusciamo anche noi, in qualche modo, in dimensioni molto più piccole, ma a condividere questo con le realtà più povere e disagiate che abbiamo nelle nostre zone.
2: Io torno sempre alle sue esperienze di famiglia, quando era ragazzo, quando ha detto che si è appassionato al cibo. Nella sua famiglia c'era questo desiderio e anche la tradizione di aggiungere un posto a tavola per chi era meno fortunato, per chi non aveva cibo?
3: Ma in modo particolare con i nonni, se arrivava qualcuno, la porta era aperta.
2: Era sempre aperta.
3: Sempre. Mi ricordo veniva una signora, da bambino ero piccolo, veniva una signora che c'era sempre il piatto pronto anche per lei.
2: Ecco,
3: dicevano che era una poverella.
2: Ecco. E trovava anche lei un momento di gioia, di respiro intorno alla tavola.
3: Come si dice in Versilia, una fetta di pane.
2: Ecco. È bellissimo questo ed è bello che non si sia perso di cibo, di cura, di speranza donata, ritrovata. Parla anche l'esperienza che adesso vogliamo raccontarvi attraverso uno dei suoi protagonisti. È un'esperienza che arriva dalla Calabria, arriva da Cosenza, e io voglio dare il benvenuto a Marco Amerino, che è chef e presidente della cooperativa Volando Oltre. Hanno volato parecchio oltre perché hanno dato vita ad un ristorante che ha proprio un bel nome, e poi ci torneremo su questo nome, Buoni Buoni, che si trova appunto a Cosenza. Merino, benvenuto.
4: Buon pomeriggio, grazie.
2: Buon pomeriggio a lei. Allora Merino, io devo andare in pubblicità adesso, però intanto vorrei chiederle: chi è che lavora al ristorante Buoni Buoni? Chi è in cucina, chi è intorno ai tavoli?
4: Noi diamo lavoro a ragazzi con disabilità intellettive e sindrome di Down. Abbiamo 8 ragazzi assunti a tempo indeterminato, altri hanno fatto dei tirocini formativi retribuiti, e siamo una squadra che abbiamo costruito dal 2017, lavoriamo insieme, quindi abbiamo formato questi ragazzi, tutti giovani dai 25 ai 40 anni, per fare questo lavoro e per farlo bene.
2: Traspare tutto il suo orgoglio per quello che state facendo e che già avete realizzato, e torneremo naturalmente su tutto questo a brevissimo, perché adesso andiamo in pubblicità.

0: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini.

0: Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
3: Allora, rientrando in studio siamo noi per parlarvi di quando il cibo diventa veramente un ponte, qualcosa che genera appartenenza, che crea le condizioni per accogliere, per includere. Vorrei menzionare alcuni dati che indicano quanto ancora lunga in effetti è la strada da percorrere, perché in Italia lavora soltanto il 32,5% delle persone con disabilità nell'età lavorativa, quindi parliamo tra i 15 e i 64 anni, contro circa il 59% della generale popolazione. Quindi in un paese in cui una sola persona con disabilità su tre ha un lavoro, è chiaro che la strada è lunga ancora ed è estremamente importante creare opportunità anche nella ristorazione, ed è quello che è stato fatto a Cosenza. Quindi io ritorno da Marco Amerino, che aveva appena iniziato a raccontare la loro esperienza, quella di un ristorante che si chiama Buoni Buoni, e io vorrei subito sottolineare anche la forza, l'impatto di questo nome, che ha un doppio aggettivo, buoni buoni. Due volte buoni perché?
4: Sì, abbiamo da sempre, dall'inizio, scelto questo nome perché proprio dà la di ciò che facciamo, perché ci siamo sempre concentrati sulla la qualità delle materie prime, dei prodotti che produciamo e che cuciniamo. Però, quindi, buoni, il primo buoni, il secondo buoni perché sono prodotti buoni per il cuore, ovviamente, perché hanno chiaramente delle occasioni concrete di inserimento lavorativo e di inserimento nella vita sociale, di inclusione sociale per i nostri ragazzi. È un percorso complicato, difficile, lungo, però è proprio lì che si verificano poi i miracoli, i piccoli miracoli.
3: Ecco, concretamente... con tanta pazienza, dedizione, concretamente nella quotidianità, certo, e come avviene l'inclusione lavorativa? Ci faccia degli esempi, anche di cose belle che avete
4: noi abbiamo,
3: visto.
4: Noi, i nostri ragazzi sono dei lavoratori normali, diciamo, tra virgolette. Ce n'è uno che per esempio viene da San Giovanni in Fiore, che è un paese qui vicino, ogni giorno fa un'ora e mezza di autobus da solo per recarsi sul posto di lavoro, è un socio fondatore della cooperativa, tra l'altro Antonio si chiama, un ragazzo con la sindrome di Down, e tutti i giorni noi siamo impegnati, abbiamo la nostra giornata lavorativa piena, i ragazzi arrivano qui in cucina, facciamo le nostre preparazioni, c'è chi serve i tavoli, è una giornata lavorativa tipica di una persona che lavora, di un gruppo che lavora.
3: E in questi anni quali sono i cambiamenti anche positivi che ha visto nascere in questi ragazzi e che vi rendono particolarmente orgogliosi, ma che sono anche una motivazione per proseguire su questa strada?
4: Certo, assolutamente. Ne abbiamo visti tanti di cambiamenti, tantissimi. Poi ognuno con la sua individualità, ognuno aveva le sue difficoltà e le ha superate. La cosa bella è proprio questa, che a questo banco di prova giornaliero che li porta a confrontarsi con le loro difficoltà, con le sfide di tutti i giorni, il veder fiorire le loro abilità, la loro autostima, è una cosa bellissima, perché è un percorso sempre in divenire, è stato molto bello, ed è bello tutti i giorni, è la forza che ci spinge a fare questo lavoro, come lo facciamo.
3: È bello, insomma, a contribuire, a fare in modo che anche chi c'è accanto trovi il proprio posto nel mondo. E Buoni Buoni viene definito cucina sociale. Che cosa significa per lei esattamente cucina sociale?
4: Il nome che abbiamo scelto era proprio per dare il senso di quello che facciamo. Perché appunto attraverso il nostro lavoro abbiamo creato cucina sociale reale, e quindi proprio aprendoci all'esterno, alla città, è bello perché si è creato questo circuito virtuoso per cui diventiamo un tutt'uno anche con chi

0: con chi viene al nostro ristorante,
1: ecco,
0: c'è un'atmosfera
1: questo,
0: molto
1: questo
0: bella.
1: Mi interessa, cioè come avete contaminato e trasformato il territorio, le persone che vengono, secondo lei che cosa trovano, qual è il valore aggiunto e perché decidono di tornare?
0: Sicuramente come prima cosa è perché mangiano bene, perché trovano del cibo
1: bravo,
0: buono, cucinato
1: essenziale.
0: Bene.
1: Certo.
0: Questo è importantissimo perché noi ci teniamo a porci come appunto, in maniera normale, che non mi piace dirlo, però serve a far capire. È stato bello perché anche qui abbiamo piano piano scardinato il pregiudizio, perché comunque nella nostra realtà non ci sono tante occasioni simili alla nostra, diciamo, il pregiudizio comunque è parecchio
1: certo.
0: radicato ancora, c'è da lavorare tanto, quindi siamo passati da una iniziale diffidenza magari di alcune persone, poi invece a vedere proprio come con i fatti, cioè fattivamente i nostri ragazzi dimostrano tutti i giorni di essere dei lavoratori bravissimi e quindi questo ha portato la clientela, proprio l'impatto con la città, con chi viene, perché noi lavoriamo all'interno di un mercato, abbiamo il ristorante all'interno di un mercato di Campagna Amica, della Coldiretti, quindi ci confrontiamo con tante persone tutti i giorni, è stato bello vedere come piano piano le persone si siano aperte e trovino comunque accoglienza, sorrisi ovviamente, e poi i nostri ragazzi, inutile dirlo, hanno una marcia in più per quanto riguarda l'umanità, ci sono
1: magnifico.
0: Alcune, una sensibilità particolare
1: magnifico.
0: Che non tutti hanno.
1: Ci piace molto anche insomma come entrano in gioco tanti valori diversi, anche il valore del cibo a chilometro zero del territorio promosso attraverso i mercanti mercati di Campagna Amica, ma anche questo concetto che lei ci ha espresso del pregiudizio che viene in qualche modo spezzato perché poi la loro esperienza indica che il limite è nello sguardo poi delle persone. Grazie
0: certo.
1: davvero a Merino e complimenti per quello che
0: grazie
1: state facendo, buona estate a lei e a tutti i lavoratori. Don Roberto, abbiamo sentito veramente quanti valori sono in gioco in questa esperienza e c'è anche l'aspetto della valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, dell'attingere a quella tradizione, di trasmetterla alle generazioni, di riscoprire i sapori locali. So che questo le piace perché lei è appassionato della cucina
2: sì.
1: toscana e della Versilia.
2: Sì. Questo è vero. Ascoltando lo chef mi sento ancora più piccolo io, perché l'esperienza che stanno facendo è straordinaria, mi ha colpito soprattutto quando dice quella normalità, che è la cosa più bella, no? E allora è proprio in quella normalità che entra in gioco anche l'andare a ricercare quello che può essere una tradizione, un gusto, un piatto classico. E soprattutto non è solo legato al piatto in se stesso, ma perché porta con sé una tradizione, una storia, e soprattutto un vissuto, che è quello che nasce da, penso al tordello, piatto classico della Versilia, che è sì.
1: Il tordello è ripieno di carne.
2: È una pasta farcita con carne, sì. Condita poi con il ragù. Il quale però che è diventato poi, specialmente dal dopoguerra in poi, il piatto della festa per eccellenza. Perché non se lo potevano permettere sempre, quindi quando c'era la festa e c'era il tordello era veramente festa. Riuniva la famiglia.
1: Il tordello poi voi lo proponete anche nelle vostre occasioni intorno
2: certo.
1: al tavolo, occasioni che poi naturalmente attraverseremo. Nella direzione che stiamo esplorando va un progetto molto bello che nasce là dove tutto rischia di terminare dietro le sbarre e lì ci conduce il nostro Vito De Torre.

0: percorso è stato concluso da 9 detenute complessivamente. Si è basato questo percorso di cucina su un aspetto monotematico della cucina, in questo caso sulla figura del pastaio, cioè imparare i segreti della pasta fresca delle diverse regioni italiane.
1: Complimenti, che sono buonissimi, ragazzi.
2: Non sono mancate mai a nessuna lezione, volevano esserci tutte oggi qui e lo sono, ci sono tutte quelle che potevano partecipare.
3: A me è sempre piaciuto cucinare, sia a casa, mi dilettavo.

0: Adesso lo faccio anche per professione, spero. Soddisfazione dalla farina arriva a questo formato, qualsiasi sia, di pasta e mangiarlo. Questo è un punto da dove ripartire. Spero che ci diano la possibilità anche a noi di poter ricominciare. Sbagliare è umano, abbiamo pagato l'errore e vogliamo ricominciare da qua.
1: Salvini è un ordine della fila, però.
2: Io ho visto il suo uomini di 50 anni piangere al primo stipendio ricevuto da poter mandare alle famiglie. È davvero uno strumento di reinserimento fortissimo. Senza inserimento il carcere c'è niente. Io, i miei che ho da ormai tutti questi anni, mai nessuno è tornato in carcere.
3: Don Roberto, tante volte abbiamo parlato qui in studio di quanto queste esperienze poi proprio abbassino anche il rischio della recidiva una volta che si esce dal carcere, ma io sono rimasta molto colpita dalla luce che era nello sguardo della signora mentre raccontava la gioia di preparare qualcosa che le è sempre piaciuto fare, no? Anche fuori dal carcere. Queste sono donne che vogliono sentire che non sono semplicemente persone che stanno espiando un reato, una colpa e insomma stanno scontando una pena, ma che c'è un orizzonte che le porterà probabilmente a poter ricominciare e poi c'è una necessità che è anche quella di dare un senso, un significato a delle ore che scorrono dietro le sbarre tutte uguali, lentissime.
4: Sì, ho fatto anche un po' l'esperienza da giovane prete come volontario nel carcere nostro di Pisa, dove sì, questo bisogno c'è forte, far venire fuori non tanto solo la parte penitenziale, quanto la dimensione del rinascere per iniziare una vita nuova. Un po', se si va a vedere, altra esperienza mia con una casa dove c'era ragazzi provenienti dal mondo della droga, e parlando con uno di loro una volta mi disse: ragazzo, sa, dice, noi siamo tossici. Dico: no, guarda, non siete tossici. Siete ragazzi, sì, è vero, siete cascati in questo marasma, ma oggi state venendo fuori come persone nuove, quindi non siete tossici, ma siete persone che con una dignità bella perché rivenite fuori. E questo è il modo positivo per uscire da alcune situazioni. Sbagliare, si può sbagliare tutti. Chi è
3: Certo.
4: senza peccato, ha detto qualcuno.
3: Qualcuno l'ha detto.
4: Sì, qualcuno senza far nomi, penso sia conosciuto da tutti. E allora sbagliare, si sbaglia tutti. Si inizia tutti la messa dicendo mia colpa, ma poi dopo quella colpa bisogna ripartire.
3: Ed è bello che anche qui il cibo entri e possa essere uno strumento per concedersi questa rinascita, questa ripartenza. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo in studio.

0: Unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
5: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
6: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
7: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
4: Perché si

0: solo.
1: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
2: È 156.
1: Giovedì in prima serata.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
5: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
6: Ecco, in questa puntata oggi stiamo scoprendo, riscoprendo il valore del cibo, anche nel senso che si tratta di uno dei modi più concreti di compiere un gesto d'amore, di attenzione nei confronti degli altri, di investire tempo, energia per rendere felici gli altri, per assecondarne i gusti, anche gli umori. E tra l'altro ci tengo a sottolineare che in Italia ci sono migliaia di mense, di organizzazioni solidali che ogni giorno offrono questo tipo di aiuto, questo tipo di ristoro attraverso il cibo a persone, a famiglie in difficoltà, sostengono circa 1,7 milioni di persone con una rete capillare che è diffusa sul territorio e quindi ogni pasto ha un valore che trascende quello del solo cibo, diventa veramente accoglienza e per questo io torno dalla nostra Marta Manzo.
7: Gabriella, la suora Alba, madre Alba, ha provato a mettermi un grembiule missionario, lo cuce lei personalmente, li cuce tutti lei personalmente, però io torno a parlare subito con suora Elena appunto di questa mensa dedicata alle persone più bisognose e di questo servizio, che non è realmente un servizio ma è proprio una parte della vostra vocazione. Suora Elena, tutto parte nel 2017.
8: Esattamente, tutto parte nel 2017 con un gruppo di ragazzi che venivano a casa sul coordinamento di Suor Alba, la nostra più giovane, noventesima, che coordinava questo gruppo. E il gruppo infatti facevano la Lessio Divina. Della Lessio Divina abbiamo sentito il desiderio di trasformare la parola in vita. E allora abbiamo cominciato a distribuire il tè e i biscotti per i senza tetto.
7: Questo accadeva sotto i portici appunto di Via della Conciliazione, già c'erano alcuni dei volontari, poi è cambiato tutto improvvisamente nel 2020 con la pandemia.
8: Esattamente, con la pandemia Cardinal Krajewski in quel momento ha chiesto a noi di cucinare, di fare in più, il biscotto e il tè era poco e allora abbiamo iniziato questa avventura di cucinare. Nessuno di noi aveva mai cucinato per tante persone, di un momento all'altro ci vediamo a cucinare per 200 persone qui nella nostra cucina di casa della comunità.
7: Oggi stiamo preparando pasti, mi metto in mezzo anch'io, stiamo preparando pasti per 180 persone. Nel 2023 ulteriormente questo è cambiato, si è creato una rete.
8: Esattamente, noi abbiamo iniziato a collaborare con altre organizzazioni. Abbiamo i volontari nostri della parrocchia, sono tutti della nostra parrocchia, parrocchia Santa Faustina, dove i genitori della catechesi portano le scatolette durante l'offertorio della messa di domenica. Poi si è aggiunto anche i volontari di altre parrocchie, i ragazzi delle scuole che vengono aiutare a fare le polpette e anche i sacerdoti claretiani e Santo Egidio che distribuisce quello che cuciniamo. Allora, infatti è una grande rete di lavori insieme.
7: Prima di parlare un pochino di più con l'esperienza dei volontari, con i volontari stessi, io vorrei chiedere a Suor Elena di spiegarci una cosa. Vedete questo è un cuociriso, che è quello che abbiamo usato anche oggi per preparare tutto questo riso, è una pentola molto particolare, Suor Elena.
8: Esattamente, questa è una pentola che abbiamo avuto di regalo di Papa Francesco, lui stesso ha fatto questo regalo a noi. Sapendo che siamo un gruppo che cucina per il senza tetto, che siamo anche brasiliani, alcuni di noi, e che i senza tetto sono tanti stranieri che piacciono il riso, allora ci ha fatto questo regalo, è una pentola che cucina per 100 persone alla volta, allora ci aiuta tantissimo nel nostro lavoro.
7: E l'avete usata anche per cucinare per Papa Francesco stesso. Io torno a questo punto da Alessia, che sta terminando alcune delle vaschette. Alessia, volontaria da tantissimi anni, cuoca anche nel tempo mamma. Come sei diventata volontaria intanto?
0: Allora, io ho iniziato nel 2017 insieme a mia figlia nel gruppo dei giovani, appunto come avete detto prima, portando tè caldo, biscottini, ma era un mezzo per arrivare a queste persone che per la maggior parte del tempo sono invisibili al mondo, alle persone che passano, e quindi con l'avvicinarsi con il cibo era un modo per avvicinarsi a loro e quindi condividere con loro, anche solo stare ad ascoltarli. Io personalmente parlo solo italiano, quindi non parlo nessuna lingua, però riusciamo comunque, nonostante la diversità di religioni, diversità di lingua, ad avere momenti di unione proprio fraterna. E per quanto mi riguarda, la cosa proprio più bella in assoluto è quando tutti insieme durante la preghiera la sera, dove ci riuniamo sotto il portico proprio di San Pietro, si avvicinano, vabbè, ci siamo noi, quelli che sono di solito lì, e poi si avvicinano anche stranieri che magari ci vedono che stiamo lì pregando, e ci diamo la mano tutti insieme in cerchio, facendo spazio a chi arriva alla fine, insomma, e preghiamo il Padre Nostro nonostante ci siano musulmani, buddisti, cristiani, cioè tantissime veramente religioni diverse, un momento di unione fraterna incredibile.
7: Un momento che si crea relazione proprio a partire dal cibo, un momento che si conclude spesso e volentieri con una torta, suora Elena.
8: Esattamente, perché alla fine della preghiera facciamo sempre la festa di compleanno dei senza tetto che hanno festeggiato l'anniversario durante il mese. Allora facciamo una grande torta, una bellissima torta che tutti i turisti che stanno passando si fermano per mangiare, i volontari, i senza tetto. A un certo momento non si sa più chi è senza tetto, chi è turista e chi è volontario. E poi insieme con la torta facciamo anche dei giochi. Giochiamo la carta, giochiamo dama, giochiamo la jenga. Allora è veramente un momento di molta gioia e veramente un momento di fraternità, di grande fraternità.
7: E allora io ringrazio le mie ospiti, restituisco il grembiule, scusami suor Alba se non ho partecipato alla creazione dei pasti, da Gabriella, da Primale, da appunto dal segretariato per le missioni clarettiane, ti restituisco la linea.
6: Grazie davvero e viva le missioni clarettiane e tutta la rete che è nata intorno. Quanto è bello quello che è stato appena detto,
9: veramente.
6: Non si capisce più chi è senza tetto, chi è lì come volontario, chi è turista di passaggio, perché intorno alla tavola nascono delle relazioni. Dentro una comunità ci sono tante differenze, ci sono tante fragilità. Immagino che Don Roberto sia capitato anche a lei di vedere persone che magari non hanno nulla in comune, anzi sono profondamente distanti l'una dall'altra, che intorno alla tavola sono diventate amiche.
9: Sì, nel clero si dice che in compagnia prese moglie un frate. È una battuta del clero questa. Però intorno alla tavola è vero che si crea comunione. E allora penso a tante esperienze, ma anche le esperienze che stiamo facendo lì in parrocchia dove sono, con la società San Vincenzo, dove sì, è vero, distribuiamo pasti, facciamo pacchi viveri, ma poi nascono relazioni con queste persone e alcune di queste persone ci aiutano poi, diventano volontari, ci aiutano. E si mettono a servizio anche loro.
6: Quindi anche c'è un passaggio di testimone qui. Quante sono e quanto diverse le occasioni durante l'anno di trovarsi intorno alla tavola? Cioè, io ricordo per esempio che nel collegamento che facemmo proprio con la nostra Marta Manzo c'erano dei ragazzi ucraini, per esempio.
9: Sì, lì in parrocchia, nell'oratorio, da 4 anni sono ospiti un gruppo di ucraini, tra cui giovani e adulti, che sono arrivati all'inizio del conflitto bellico e ad oggi sono qui, anzi non solo, inizialmente gli abbiamo dato ospitalità, oggi collaborano con me, con i miei volontari in modo attivo e anche in modo bello, perché non posso che ringraziarli oggi per il contributo che danno e soprattutto hanno cercato anche di mettersi in condizioni di essere autosufficienti, non certo. Di aspettare gli aiuti, ma
6: dare
9: chi lavora, chi aiuta in un modo che in un altro, ma tutti hanno contribuito veramente in modo positivo e bello.
6: Roberto, è cominciata l'estate.

0: fisiche, perché non hanno mezzi, perché sono sole. E allora che cos'è, per esempio, che voi inventate per creare accoglienza intorno a un pasto in una stagione che è complicata? Che cosa possiamo fare anche noi? Pure un invito estemporaneo potrebbe funzionare.
1: Non più tardi di stamattina, con l'assessore al sociale del comune, mi ha cercato perché la mensa della scuola si è proposta, attraverso il comune, di offrirci dei pasti da condividere con le realtà, come diceva ora, più bisognose, quindi persone che non possono né fare la stagione né avere contributi particolari, e quindi per poter dare un aiuto in più. Quindi è una cosa nata proprio stamattina,
0: oggi,
1: attraverso stamattina mentre
0: recente.
1: Ero in treno che venivo su.
0: La diffondiamo adesso, ecco. Mi fa
1: Anzi,
0: molto
1: ringrazio
0: piacere sentirla.
1: L'assessore, perché lo ringrazio pubblicamente, perché sta lavorando veramente bene sulla dimensione sociale del nostro comune.
0: E questo ci ricorda che da soli non si va da nessuna parte, ma non delle forze.
1: Grazie
0: si possono
1: a Dio siamo in collaborazione.
0: Miracoli.
1: Essendo un comune piccolo, siamo anche in relazione di amicizia e di comunione.
0: Grazie, grazie davvero per
1: grazie
0: il suo intervento oggi, per aver condiviso anche parte del suo percorso personale. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Noi siamo qui dal lunedì al venerdì. Vi aspettiamo in questo studio sempre intorno alle 15:15.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
9: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Ultima ora, ladro in fuga.
12: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
14: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
17: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
18: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
0: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Giovedì in seconda serata,

0: del messaggio che Papa Leone ha pubblicato per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Il titolo è "Io invece non ti dimenticherò mai", ma leggiamo insieme alcuni brani del messaggio.
1: La dolorosa sensazione di essere dimenticati accomuna purtroppo molte persone e tra queste non poche sono anziane. È quello che accade nelle case dove regna la solitudine e anche in quei luoghi di ricovero dove la singolarità di ogni persona rischia di essere ridotta al numero del suo letto o alla sua patologia. La celebrazione della Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani è un'opportunità per riscoprire che la Chiesa è chiamata a essere madre di tutti e che ad ogni età è sempre possibile scoprirsi figli e figlie di Dio. La Chiesa conosce la sofferenza dei suoi figli più anziani, sa bene che troppo spesso si guarda loro con pregiudizio e li si considera un peso. È consapevole che un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari, sa che molti anziani vengono lasciati dai figli, costretti a migrare o in alcuni casi a combattere in guerra. Per ognuno di questi motivi è lieta di annunciare la promessa del Signore: "Io invece non ti dimenticherò mai". Anche se non viene spontaneo pensare così, la verità è che nemmeno da vecchi cessiamo di essere figli e figlie e perciò resta valido ogni giorno l'invito a tornare tra le braccia di Dio, il cui amore è paterno e materno insieme. Cari anziani e anziane, Papa Francesco parlava di voi come di un nuovo popolo, in quanto il numero di persone avanti con l'età non è mai stato così alto nella storia umana. E allora quanto mai importante con voi, nuovo popolo, riflettere su quale possa essere la nostra vocazione quando la fragilità, compagna dell'uomo fin dalla nascita, sembra prendere il sopravvento. Mi sento di dirvi: non abbiate paura della fragilità. È così che possiamo vivere da cristiani il tempo della vecchiaia, fragili ma allo stesso tempo chiamati. Un uomo e una donna possono infatti rinascere da vecchi ed esclamare con il profeta: "Nella conversione e nella calma sta la nostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la nostra forza". Una forza che può diventare invito a non ricorrere alle vie dell'arroganza e della potenza per garantire la convivenza umana, ma alle vie della riconciliazione e della pace vera.
0: Don Riccardo, il tema di fondo di questo messaggio che è uscito in questi giorni, ma la giornata sarà celebrata il 26 luglio nella festa dei Santi Gioacchino ed Anna, il tema di fondo è quello della solitudine, che non è un tema nuovo, però è una questione che via via è sempre più grave.
2: Certo, è sempre più rilevante nella nostra società. Adesso ultimamente sono uscite delle statistiche: noi nel 2050, perché ci sarà ancora, avremo una popolazione italiana che per 6 milioni e mezzo di italiani vorrà dire solitudine, anziani soli. Oggi però sono già più di 4 milioni, quindi sono già tanti. È quindi una società che pone delle sfide. Ecco, la solitudine lo sappiamo, è dovuta a tanti motivi, i figli sono sempre meno, per cui si invecchia sempre più da soli. E viviamo anche in una società, direi, un po' che tendenzialmente ha un'impostazione solitaria del vivere, cioè un'impostazione basata appunto sulla propria prima carriera, poi la propria famiglia. Tutto questo poi non aiuta, perché quando si diventa anziani questa impostazione solitaria poi ferisce ancora di più nel momento della fragilità.
0: Senti, però si parla anche tanto di un ruolo sempre più attivo dei nonni, proprio nella famiglia, nella crescita dei nipoti. Questo come si colloca in questa tendenza che invece tu dici appunto
2: sicuramente
0: segna l'aumento della solitudine?
2: Certo, il nonno ha un ruolo importantissimo nella crescita del nipote. I bambini purtroppo sono sempre meno e quindi ci sono sempre meno nonni anche, per forza. Però è importante, perché l'identità del nonno è l'identità di colui che assume su di sé e continua ad avere una missione importante. nel mondo, dentro la famiglia, ma non solo, perché poi la famiglia vive nella società, per cui è una missione all'interno della società. È un ruolo importante.

0: importante, noi lo sappiamo e vediamo quanta vita ricca ha il nonno, non solo perché spesso proprio aiuta praticamente la famiglia, ma proprio simbolicamente, perché rappresenta per il bambino l'imparare ad affrontare la fragilità, la debolezza. Il bambino impara anche a vedere qualcuno che si muove meno rapidamente, meno velocemente, con meno ansia di questo nostro mondo invece molto ansioso.
1: Vittorio, che cosa succede da qui al 26 di luglio, quando sarà celebrata questa giornata? Perché non credo che si tratti soltanto di una giornata.
2: No, direi che la giornata nasce proprio con un'idea di mettere al centro della Chiesa i nonni e soprattutto gli anziani. Io ricordo sempre che la giornata nasce nel 2021. Io mi ricordo che noi ricevemmo l'annuncio dell'idea di Papa Francesco di istituire questa giornata nel settembre del 2020, quindi immediatamente dopo la prima ondata della pandemia, immediatamente dopo quella che è stata una grande tragedia, soprattutto per tutti gli anziani. Dopo quella tragedia, Papa Francesco volle mettere al centro gli anziani e dare una spinta all'attenzione che la Chiesa ha nei confronti degli anziani. Nel messaggio ci sono due passaggi fondamentali nel messaggio di quest'anno. Uno è: la Chiesa è madre, la Chiesa non dimentica gli anziani e non dimenticherà mai. Ma poi c'è anche l'altro passaggio: a ogni età si può essere figli, perché proprio questo cammino di riscoperta della pastorale degli anziani, del ruolo degli anziani all'interno della Chiesa, significa anche imparare a costruire una spiritualità dell'età anziana, riscoprirsi figli ad ogni età. C'è sempre qualcuno che ci guida, ci guiderà anche quando saremo più anziani.
1: Non è solo il fatto di riscoprirsi figlio o figlia, come diceva Vittorio. Il Papa dice di più, dice: si può rinascere da anziani. Che cosa vuol dire? Vorrei che tu facessi qualche esempio, se hai mai visto qualche anziano rinascere.
0: Beh, intanto direi che non è una sfida affatto, niente affatto facile, perché un conto è diventare vecchi, un conto è imparare a invecchiare, imparare cioè a fare i conti con la propria fragilità e con la prospettiva della fine dell'esistenza terrena, quindi non è una cosa affatto semplice. E poi mi faceva venire in mente quello che Vittorio Scelzo diceva sulla pastorale degli anziani. Dobbiamo anche riconoscere che forse siamo ancora noi Chiesa un po' indietro, e nel senso che è importante impostare anche con creatività, con un po' di fantasia, una pastorale.
1: Torniamo su questo discorso della pastorale degli anziani, adesso torniamo a sentire Papa Leone.
3: Gli anziani sono un dono, una benedizione da accogliere. E l'allungamento della vita è un fatto positivo, anzi è uno dei segni di speranza del nostro tempo in ogni parte del mondo. La mentalità oggi prevalente tende a dare valore all'esistenza se produce ricchezza o successo, se esercita potere o autorità, dimenticando che l'essere umano è creatura sempre limitata e bisognosa. La fragilità che appare negli anziani ci ricorda questa comune evidenza. Perciò viene nascosta o allontanata da chi coltiva illusioni mondane per non avere davanti agli occhi l'immagine di quello che inevitabilmente saremo. E invece salutare, rendersi conto che l'invecchiamento è parte della meraviglia che siamo. Là dove gli anziani sono soli e scartati, questo significherà portare loro il lieto annuncio della tenerezza del Signore, per vincere insieme con loro le tenebre della solitudine, grande nemica della vita degli anziani. Che nessuno sia abbandonato, che nessuno si senta inutile. Teniamo sempre presente che annunciare il Vangelo

0: Vangelo è l'impegno principale della nostra pastorale, coinvolgendo le persone anziane in questa dinamica missionaria. Saranno anch'esse testimoni di speranza, specialmente con la loro saggezza, devozione ed esperienza.
1: Senti, prima parlavi della necessità di una creatività pastorale che riguarda gli anziani e mi colpisce perché di solito i discorsi pastorali che si fanno a proposito degli anziani sono sempre un po' in negativo. Quante volte abbiamo sentito preti dire «Ah, nella mia parrocchia ci sono soltanto gli anziani che vengono a messa», che evidentemente è un segnale di crisi per quelli che non ci sono. Però detta così suona come certo. Se fosse il problema quelli che ci sono, no? E allora che cosa si fa per le persone anziane che sono presenti nella parrocchia per aiutarle a essere protagoniste, a rinascere magari, come diceva certo. Il Papa nel messaggio?
2: Certo, la pastorale degli anziani è un po' indietro, ma sta crescendo, perché stiamo prendendo tutti consapevolezza. E hai ragione, cioè non possiamo dire che vengono alla messa solo gli anziani, ma grazie a Dio vengono gli anziani e partiamo da loro. Partiamo da loro anche per riflettere. Io credo che il primo problema sia sedersi e pensare e quindi riflettere, perché il tutto fa parte di un problema culturale. Noi abbiamo avuto una lunga storia ormai di pastorale giovanile, anche affrontando i temi fondamentali dell'antropologia del giovane, di chi è il ragazzo oggi. E quello, allora bisogna un pochino fare la stessa riflessione a partire da chi è oggi la persona che comincia a diventare anziana. Poi non si capisce bene cosa voglia dire, perché c'è chi anche a 75 anni ancora non si sente anziano. Però c'è tutto un grande popolo che ha bisogno di una riflessione profonda. E io credo che questo si stia già un po' facendo. Quando si fa, le cose un po' cambiano, perché allora la proposta è una proposta che incontra le persone, non solo che già vengono in chiesa, ma anche quelle che fanno parte del territorio e che sicuramente non mancano come anziani, perché la parrocchia è per non solo per chi viene alla messa, ma per chi è fuori. Quindi io ecco, credo che abbiamo bisogno di una creatività, di una novità, di una fantasia che parta dal riconoscere chi sono gli anziani oggi. Per esempio, le persone che cominciano a diventare anziane vengono da questo nostro mondo, un mondo che ha il mito della velocità, che ha il mito della fretta, che ha il mito della prestazione. E ovviamente invece il tempo della vecchiaia non può essere basato su questi falsi miti, perché la vecchiaia è il tempo della lentezza, è il tempo di un pensiero lungo, di un pensiero più lento, il tempo della preghiera, è un tempo in cui la prestazione non può essere, ecco, l'idolo di questo
1: Vittorio,
2: tempo.
1: Vittorio, come si fa però a fare anche un po' di controcultura rispetto a questo pensiero dominante che ci fa valorizzare e riconoscere come valore solo l'efficienza, la velocità, la prestazione, come diceva Don Riccardo?
3: Ma sicuramente l'intuizione di dedicare agli anziani un giorno, una festa, la giornata mondiale dei nonni e degli anziani è passata nel sentire comune come la festa dei nonni, cioè è l'idea di mettere al centro delle persone anche per contemplarne la bellezza, per ascoltarle e partire da un giorno per poi continuare, per poi iniziare. E la sensazione è che in diverse parti del mondo questa giornata inizia ad acquisire un suo rilievo. Noi riceviamo continui messaggi dalle conferenze episcopali di tutto il mondo che ci dicono come questa giornata sia un'occasione per mettere al centro della Chiesa gli anziani. Io, se devo dire, la città del mondo in cui gli anziani davvero sono al centro della Chiesa più di tutti per un lavoro pastorale importante che si fa è Kampala, in Uganda. Come va detto che c'è un enorme lavoro pastorale con gli anziani in Brasile. Tutto questo nasce per vie differenti, per storie differenti, ma trova un suo fuoco intorno alla giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Questa bella idea, il 26 di luglio, la festa di Sant'Anna, la nonna di Gesù, Sant'Anna e Gioacchino, e dicevo, una pastorale che trova il suo fuoco intorno a questa giornata.

0: Ma il Papa parla anche di non avere paura della fragilità. Come si aiuta una persona a non avere paura della fragilità? Qui parliamo di una fragilità fisica, del non essere più sicuro di quei gesti che fino a ieri erano ovvi, naturali. Quello di, per esempio, guidare un'automobile, essere, non avere. Non sentirsi vulnerabile, per esempio, se si prende una metropolitana e si pensa di essere troppo fragile o distratto e si può essere borseggiati, cioè degli istinti primari rispetto a novità obiettivamente complesse da gestire.
1: Certo, la fragilità, quando la si attraversa ferisce, ferisce e non piace a nessuno. Tutti preferiamo essere autosufficienti, essere più forti, poter decidere di vivere in modo più autonomo. Ma io credo che il segreto sia la relazione, la capacità di entrare in relazione con la fragilità e quindi non far sentire le persone giudicate, scartate. Perché la relazione umana, la relazione è qualcosa che arricchisce e che dà uno scopo, dà un senso alla vita. Per cui anche se una persona diventata anziana non riesce più a parlare, a esprimersi bene per la sua malattia, ma il fatto che qualcuno sta lì, un nipote, i figli, anche un amico, un vicino di casa, un volontario, qualcuno stare lì. È un messaggio importante perché comunque si continua la relazione, vuol dire che tu sei importante per qualcuno. Questo forse è anche il senso di quello che chiedevi prima, il rinascere, come si può rinascere? Si rinasce anche facendo delle cose, perché ci sono tanti anziani che oggi possono essere coinvolti nel
0: Ma tu hai visto
1: volontariato.
0: rinascere qualcuno? Mi fai un
1: Sì,
0: esempio?
1: qualcuno sì, ho visto rinascere qualcuno, per esempio persone che hanno avuto il terrore della pensione, il primo giorno dopo la pensione terrorizzati da un vuoto davanti a sé. A quel punto incontrando una bella comunità cristiana che li ha coinvolti e hanno ripreso il senso, anche il senso della distanza del tempo, perché la pensione mi dice che io ormai ho un
0: Ho
1: breve tratto di vita,
0: finito.
1: mentre invece per esempio poter aiutare altri, insegnare italiano a degli stranieri, aiutare delle persone in difficoltà, scrivere delle lettere a carcerati, a persone che vivono in carcere. E questo ha creato quel senso della relazione, per cui qualcuno aspetta me e io aspetto di vivere per
0: E
1: qualcuno.
0: quindi è rinato in qualche
1: Sì.
0: modo questa persona. Torniamo a Papa Leone.
2: Carissimi, se ci amiamo così, sul fondamento di Cristo, che è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, saremo segno di pace per tutti, nella società e nel mondo. E non dimentichiamo, dalle famiglie viene generato il futuro dei popoli. Perciò vi incoraggio ad essere per i vostri figli esempi di coerenza, comportandovi come volete che loro si comportino, educandoli alla libertà mediante l'obbedienza, cercando sempre in essi il bene e i mezzi per accrescerlo. E voi, figli, siate grati ai vostri genitori. Dire grazie per il dono della vita e per tutto ciò che con esso ci viene donato ogni giorno. È il primo modo di onorare il padre e la madre. Infine, a voi, cari nonni e anziani, raccomando di vegliare su coloro che amate con saggezza e compassione, con l'umiltà e la pazienza che gli anni insegnano.
0: Vittorio, anche in questo discorso Papa Leone sottolinea quanto siano importanti le relazioni, quelle familiari, ma anche quelle dentro una comunità. Questa mi sembra la chiave.
3: Certo, e anche nel messaggio si invitano i giovani a non lasciare soli gli anziani, a riprendere quella bella abitudine di andare a trovare i propri nonni e gli anziani più soli. Noi, per esempio, abbiamo scritto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, abbiamo scritto un kit pastorale nel quale esplicitiamo ancora più nel dettaglio questa indicazione. Per esempio, si dice di andare nelle case di riposo, di andare a trovare tutti, anche quelli che sono allettati, fare il giro delle stanze, portare a tutti il messaggio del Santo Padre per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Ma Papa Leone,

0: video che abbiamo ascoltato usa la parola vegliare. Dice i nonni possono vegliare sulla vita dei nipoti. Vegliare è qualcosa di attivo, ma è quello che capita a tanti anziani che magari non dormono. Si può vegliare stando fermi in casa, si può vegliare senza essere, senza muoversi, senza essere frenetici. Si può fare qualcosa di importante, di prezioso, si veglia nella preghiera soprattutto, si può fare qualcosa di importante e di prezioso anche da anziani. Questa parola vegliare, come l'invito a pregare che c'è nel messaggio, si chiede di pregare per la pace, è l'idea che in tutte le condizioni, sempre da anziani fino alla fine, si può fare qualcosa di prezioso, che è la veglia e la preghiera. E questo aiuta a restituire senso, a restituire senso a vite che certe volte si spengono quando questo senso non lo trovano. Allora questo vegliare, la preghiera, è proprio qualcosa che aiuta a trovare un senso senza doversi affannare nel movimento, nella frenesia, ma vegliare forse è più prezioso di andare a prendere i bambini a scuola.
1: Che cosa insegna, come si impara a invecchiare bene, secondo la tua esperienza? Perché il Papa dice che gli anni insegnano umiltà e pazienza. Questo è vero se si invecchia bene, perché tante persone invece invecchiano male e a volte la vecchiaia è anche un accentuare i difetti che si è avuti per tutta la prima parte della vita.
2: Certo, questo dipende dal fatto che oggi l'invecchiamento è qualcosa di molto popolare, direi, cioè invecchiano tutti, invecchiano tante persone che si sono trovate a loro agio con la vita giovane, con la vita forte e quindi con una buona carriera, con una
1: O si
2: vita.
1: sono trovati male con tutta la vita,
2: Oppure si
1: diciamo.
2: sono trovati male, ecco, comunque volevo dire con l'aspetto dell'autosufficienza. E quindi quando arriva il momento della vecchiaia, a quel punto è più un dramma che non un'occasione, un'opportunità e un momento di serenità. Allora in questo senso io credo che sia fondamentale tornare anche a parlare di una missione in mezzo al mondo delle persone anziane. La missione è proprio di annunciare quel Vangelo che insegna l'arte di stare insieme, l'arte di vivere in ogni stagione della vita e quindi non solo quando si è giovani, adulti, quando si è
1: Insomma, si può
2: autosufficienti.
1: imparare a vivere anche da anziani,
2: Ecco, sì, imparare.
1: anche se non l'ha imparato in tutti quegli anni prima.
2: Si è
1: Grazie
2: sempre
1: Don
2: vegli.
1: Riccardo, grazie Vittorio. Noi ci rivediamo domani, come sempre, alle 17:30. Buona serata.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
8: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
7: Chiama all'800.

0: 800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la

0: nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Prega con noi questa sera il Santo Rosario Monsignor Alfonso Raimo, vescovo ausiliare di Salerno, Campania, Acerno, il quale, al termine della preghiera, impartirà la benedizione. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: «Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gesù si rimette alla volontà del Padre, così come aveva fatto lungo tutto il corso della sua vita. La sua obbedienza insegna anche a noi a fidarci del Padre.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba.

0: e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. La sovrumana cattiveria è nel flagello, scagliato con violenza su un innocente, legato, piegato e piagato all'inverosimile. L'odio, l'invidia e la gelosia degli uomini influenti hanno la meglio. Ma Gesù non soccombe, nel suo cuore l'odio non è entrato.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
3: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero re, un re che non domina, ma ama fino al dono di sé.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio nelle prove che affrontiamo nella nostra vita e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro aiuto, ascolto e conforto.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve.

0: Ti lodiamo, Maria, Vergine feconda, che con tuo figlio Gesù hai aperto le porte del paradiso alla nostra umanità, fragile, sofferente e affranta. Ignara del grande amore paterno di Dio per le sue creature e non sempre pronta a rispondergli con amore filiale. Ti lodiamo, Madre di Dio e Madre nostra, che ogni giorno ci soccorri nelle umane sventure del dolore, del peccato, della prevaricazione. Come una madre sei sempre pronta a stringerci tra le tue braccia amorose. Ti lodiamo, Maria, scelta di Dio. Ti vogliamo lodare ora e sempre nella nostra vita per poter godere della tua presenza nell'eternità. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Il fine vita torna davanti alla Consulta, in discussione se allargare o no l'accesso a chi non è legato a sostegni vitali. In aula la voce di 11 malati gravissimi, 3 favorevoli al suicidio medicalmente assistito e 8 contrari che dicono vogliamo più cure, non una pistola sul tavolino da usare in caso di difficoltà. Tragedia a Milano, muore un agente di 39 anni della municipale, fatale l'inseguimento di un SUV in fuga che aveva forzato il posto di blocco, rintracciato e fermato il conducente, un albanese, ha confessato chiedendo scusa, il cordoglio di Mattarella. Il caldo piega la Francia, chiusi in anticipo il Louvre e la Tour Eiffel, superati i 43 gradi, 15 oltre la media di stagione, AFA. Anche sull'Italia continua a salire il numero delle città da bollino rosso. I numeri dell'evasione fiscale, 5 miliardi di euro per frodi, 8.000 evasori totali, 47.000 lavoratori in nero. La Guardia di Finanza presenta il report dell'ultimo anno al Capo dello Stato, contrasto necessario per tutelare i contribuenti onesti, dice Mattarella. 10 anni senza Londra, era il 23 giugno del 2016 la data del referendum in cui il 51,9% degli inglesi votò l'uscita dall'Unione. Oggi fra la popolazione non solo i soddisfatti, ma anche chi sarebbe pronto a rientrare subito in Europa. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque l'udienza di stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi per l'8ª volta sul fine vita, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati, 8 contrari al suicidio medicalmente assistito e 3 a favore. Al centro del dibattimento apparecchiature e terapie salvavita. Ha seguito la seduta Pierluigi Vito.
1: Tenere o rimuovere dai criteri per l'accesso al suicidio assistito la dipendenza del malato dai sostegni vitali? Di questo si è discusso nell'udienza di stamattina davanti alla Corte Costituzionale. La questione, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. I fautori dell'intervento della Consulta hanno sostenuto che questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione delle requisite in questione giudica necessaria questa regola.
2: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitro sostituirne uno ben peggiore.
3: Nel 2024 il Comitato Nazionale di Bioetica è tornato sul tema e ha detto invece che quel criterio è un criterio che ha una capacità selettiva adeguata.
1: Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato, che ha rimarcato la necessità che sul tema sia il legislatore a esprimersi, ma pure notando come una pronuncia del genere potrebbe far avvertire una pressione sociale sulle persone malate a sentirsi come un peso.
4: Abbiamo chiesto alla Corte di non allargare le porte del suicidio assistito, di non cancellare quello che la stessa Corte nel 2019 ha chiamato cintura di protezione.
5: In tutti i paesi dove il suicidio assistito è diventato legge, si è passato a poche decine a decine di migliaia, il che vuol dire che alla fine uno non vede alternativa e si convince che l'unica è questa.
4: Anch'io ho avuto delle notti insonni in cui ho pensato che magari è meglio alleviare le sofferenze di chi si fa carico di me. Anch'io ci ho pensato, ma penso anche che la mia vita vale come vale quella di tutte le altre persone.
5: Quando uno ha difficoltà non vuole sentirsi dire qual è il problema, vai in Svizzera, togliti di mezzo, vuole un abbraccio, un conforto sentirsi dire che la sua vita è importante, che se non c'è manca qualcuno.
4: C'è bisogno che la politica, che il Parlamento si assumano la responsabilità di investire sulle nostre vite, non di investire su una scorciatoia.
0: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia municipale è morto durante l'inseguimento di un SUV. Arrestato l'automobilista di nazionalità albanese che dice: sono fuggito perché non volevo guai, ma non ho visto l'agente cadere dalla moto. Chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia. Pierachille Dolfini.
6: Sono bastate poche ore per rintracciare l'auto che ieri non si è fermata ad un posto di blocco a Milano, facendo scattare l'inseguimento nel quale ha perso la vita il 39enne Francesco Imprezzabile. Per l'agente motociclista della polizia locale è stata fatale una caduta causata probabilmente dalla perdita di controllo del mezzo. L'auto, che non ha rispettato l'alta, è stata rintracciata a Pioltello, comune dell'Interland milanese non lontano dal luogo dell'incidente. Arrestato e portato a San Vittore al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, un ragazzo albanese di 27 anni, già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per altro reato, fermato oggi dopo l'individuazione dell'auto. Con lui fermata anche una seconda persona. Si indaga per omicidio stradale e fuga pericolosa, ma per ora si esclude lo speronamento della moto da parte dell'auto. Autovetture in fuga. Gli agenti della polizia locale, nella serata di ieri intorno alle 21.30 in zona Parco Lambro a Milano, hanno intimato l'alta ad una vettura che si muoveva in modo sospetto, alta che il conducente ha ignorato accelerando e raggiungendo una velocità considerevole. Immediato è partito l'inseguimento con tre moto, una delle quali guidata da Imprezzabile. I colleghi hanno perso di vista l'agente motociclista, ma poco dopo hanno trovato la sua moto a terra a bordo della strada e più avanti l'agente in arresto cardiaco. Soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda, Imprezzabile è morto. In un messaggio, il capo dello Stato Mattarella ha espresso solidarietà, vicinanza e cordoglio. La vicinanza alla famiglia e ai colleghi della vittima anche da parte della Premier Meloni.
0: Ancora cronaca e purtroppo a Napoli, freddato davanti casa, un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, nessun legame con gli ambienti criminali, ma si indaga su una lite che avrebbe avuto 3 mesi fa. Amelia Cartia.
7: Era incensurato Lorenzo.

0: Vespasiano e non aveva nessun legame acclarato con gli ambienti della criminalità. Il 21enne di Napoli è stato ucciso la notte scorsa nel suo quartiere a Miano, raggiunto da un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata al petto.
1: La mamma mi diceva solo che ha sentito gli spari, il grido del figlio è uscito e l'ha trovato a terra.
0: Ritrovato dalla madre, il ragazzo è stato portato d'urgenza all'ospedale Cartarelli, dove è deceduto. L'omicidio, avvenuto davanti alla casa del giovane in via Caprera, farebbe pensare a un coinvolgimento con i clan che hanno nella zona la loro roccaforte, ipotesi però esclusa da chi conosceva il ragazzo e la sua famiglia.
1: Una notizia che ci scuote e ci addolora, pure perché parliamo di un ragazzo che non fa parte della malavita, ha sempre lavorato, che io sappia, nel panificio di fronte alla chiesa.
0: Stando alle testimonianze di chi frequentava l'operaio ucciso, la ragione dell'omicidio sarebbe da ricercare in una lite avvenuta durante una partita di calcetto. Gli strascichi di quell'episodio, ricorda qualcuno nel quartiere, si sarebbero trascinati per settimane.
2: Siamo alla politica. L'esecutivo prova ad andare oltre lo scontro con Donald Trump. L'Italia parteciperà alle celebrazioni per il 4 luglio. Intanto la Camera approva il piano casa. Augusto Cantelmi.
3: Via libera dell'aula della Camera al piano casa. Il provvedimento che ora passa al Senato punta, tra le altre cose, alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale, pubblica e sociale. Previsto anche un commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma. Critiche alle opposizioni per un piano che favorirebbe la speculazione. Forze politiche le prese anche con le questioni internazionali. Dopo gli attacchi di Trump a Meloni, nessuna reazione alla linea da seguire, con l'invito della Premier a partecipare il 2 luglio alle celebrazioni dell'indipendenza che si tengono all'ambasciata americana. Ci saranno i vice premier Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Anche dallo stesso ambasciatore americano a Roma, Fertitta, un messaggio chiaro: Italia e Stati Uniti sono legati da valori di amicizia profonda. L'obiettivo sarebbe quello di raffreddare il clima in vista poi del vertice NATO del 7 e 8 luglio, dove Trump e Meloni potrebbero di nuovo incontrarsi.
2: E allora adesso la pagina degli esteri, con i negoziati fra Stati Uniti e Iran per dare ulteriore attuazione alla tregua, istituite le commissioni su nucleare e sanzioni. Antonio Soviero.
4: Partiamo dalle cose chiare sull'esito dei colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran. Fino al 21 agosto Teheran potrà vendere il petrolio all'estero. Gli americani hanno tolto le sanzioni. Lo stretto di Hormuz è aperto. Ieri sono passate 36 navi con carichi di merci e petrolio. Sugli altri punti, tanto fumo e versioni contrastanti. Dossier nucleare. Donald Trump insiste. Gli iraniani hanno accettato ispezioni su tutto. No del regime sciita, invece, sui siti bombardati. Al momento non è programmata alcuna visita degli ispettori dell'Agenzia Atomica Internazionale. Capitolo beni congelati. Il capo negoziatore iraniano Ghalibaf annuncia che gli USA libereranno 12 miliardi di beni congelati in due tranche da 6. Il presidente statunitense saranno utilizzati per acquistare beni umanitari americani per la popolazione iraniana. Ma l'ambasciatore di Teheran all'ONU ribatte: decidiamo noi cosa fare delle nostre risorse. Per non parlare di Hormuz, al tycoon che insiste il passaggio sarà libero, l'Iran annuncia l'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Oman per la gestione dello stretto. Qatar e Pakistan lavorano comunque al prossimo round di colloqui che, nonostante tutto, vanno avanti su ogni capitolo. Resta fuori il programma missilistico iraniano.
2: Resta altissima la tensione anche in Libano. Le forze di sicurezza israeliane rivendicano un raid al sud del paese. Protesta Hezbollah, violato il cessate il fuoco. Sentiamo la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Nuovo round di negoziati politici e diplomatici tra Libano e Israele a Washington, nel complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Secondo un canale TV di Tel Aviv, Israele proporrà un progetto pilota di ritiro parziale da una piccola parte del territorio libanese occupato, in cui entrerà l'esercito regolare di Beirut con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale gli scontri a fuoco in corso. Su un punto il Libano e Israele sono d'accordo: il rifiuto di negoziare con l'Iran come convitato di pietra. Non accettiamo nulla di meno della fine dell'occupazione israeliana e della caduta della tutela straniera, ha detto il presidente libanese, che sa bene però quanto debole sia l'esercito regolare libanese e quanto determinate le

0: Milizie di Hezbollah non cedere armi e controllo del sud del Libano. Nonostante il cessate il fuoco formalmente in vigore, oggi per due volte l'esercito israeliano ha aperto il fuoco nella zona in abatie contro un bulldozer e una motocicletta. Erano terroristi camuffati da civili, secondo l'IDF, e durante un corteo funebre uccidendo due libanesi. Sono 4.192 le vittime e più di 12.000 i feriti libanesi dal 2 marzo ad oggi. Più di 1 milione i civili sfollati. Nessuna condizione di sicurezza è al momento garantita per il ritorno ai villaggi del sud, ma qualcuno ci sta provando lo stesso.
1: La guerra in Ucraina resta ferma, la diplomazia, mentre gli attacchi incrociati continuano a provocare morte e distruzione, ci aggiorna Vito De Torre.
2: La diplomazia è ferma da febbraio e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari dell'operazione in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev. Le critiche all'amministrazione americana non si fermano qui. Il capo della diplomazia russa infatti sostiene che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Vladimir Putin. Sul terreno, intanto, la Russia continua a fare i conti con gli attacchi dei droni ucraini e gli attacchi potrebbero intensificarsi. Secondo il quotidiano ucraino Kyiv Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggior audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, avrebbe spiegato che Trump non ritiene Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione.
1: Veniamo al caldo record sull'Europa. In Francia temperature fino a 15 gradi sopra la media e dopo pranzo ha chiuso in anticipo la Tour Eiffel, troppo caldo. AFA anche sull'Italia. Giovedì saranno 17 le città da bollino rosso. Sarà così almeno altri 10 giorni, previsti fino a 43 gradi. Giorgia Bresciani.
3: Continuano ad aumentare, soprattutto nel centro-nord, le città da bollino rosso per il caldo. Se oggi sono 15 da Bolzano a Viterbo, domani saliranno a 16, giovedì a 17. Si aggiungeranno infatti anche Latina prima e Bari dopo. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Decisamente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il Premier Le Cornu, 40 persone, soprattutto giovani, sono morte annegate dal 18 giugno per aver cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947 e oggi la Tour Eiffel e il Louvre hanno anticipato la chiusura alle 16. Terzo giorno consecutivo di allerta in Spagna, dove il picco di caldo è atteso nelle prossime ore, con temperature minime intorno a 25 gradi e massime nelle ore diurne superiori ai 45. I disagi proseguono anche nel Regno Unito, dove le temperature sono risalite a quota 32, ben oltre le medie stagionali. Chiuso in via precauzionale l'Old White Bridge di Chepstow, vecchio ponte che collega Inghilterra e Galles. Resta invece da confermare la possibile chiusura delle scuole domani e dopodomani, quando si prevedono picchi record intorno ai 40 gradi.
1: In Italia, cerimonia al Quirinale in occasione del 252esimo anniversario della Guardia di Finanza. Contrastare l'evasione per tutelare gli onesti, esorta il presidente Mattarella, che chiede vigilanza anche sui conti pubblici. Raffaella Frullone.
4: La Guardia di Finanza rappresenta un presidio strategico per la legalità e la stabilità economica del Paese. A sottolinearlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il Comandante Generale Andrea De Gennaro e una rappresentanza delle Fiamme Gialle in occasione del 252esimo anniversario della fondazione del Corpo, una ricorrenza che si colloca nel solco di una missione e in un nuovo contesto geopolitico.
5: Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela della capacità della Repubblica di corrispondere ai bisogni dei cittadini e a tutela dei contribuenti onesti, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici, anche dell'Unione Europea.
4: I numeri raccontano l'ampiezza dell'attività svolta dalle Fiamme Gialle. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati quasi 5 miliardi di euro riconducibili ad evasioni e frodi fiscali. Il bilancio diffuso oggi parla inoltre di 8.000 evasori totali individuati, quasi 47.000 lavoratori nero o irregolari scoperti e più di 20.000 persone denunciate per reati tributari, con oltre 200 arresti in tutta Italia.
1: Capitolo pensioni più basse per le donne rispetto agli uomini, frena opzione donna, cresce la spesa pensionistica, aumentano coloro che vanno prima in pensione con l'APE sociale. Sono alcuni dei dati che emergono dal rendiconto sociale INPS presentato a Roma. Giuseppe Caporaso.
6: Nel 2025 l'indennità media delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1.876,1 euro al mese, ma per le donne questo importo cala a 1.491,7, inferiore del 34% ai 2.260,6 euro medi mensili degli uomini. È uno degli indicatori snocciolati oggi nel rendiconto sociale del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, che parla di una consistente differenza di genere tra le retribuzioni. Sempre l'INPS sottolinea che la spesa per pensioni è passata da 320 miliardi nel 2024 e 325 miliardi nel 2025, con una crescita dell'1,4% dovuta principalmente all'indicizzazione delle pensioni in rapporto alle variazioni dei prezzi al consumo. Complessivamente le pensioni liquidate nel 2025 sono state 834.658, circa 27.000 in meno rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la strada del pensionamento anticipato, si riduce nettamente il numero dei beneficiari di opzione donna, crescono invece quelli che aderiscono all'APE sociale, costante il numero dei lavoratori usuranti. Per quanto riguarda l'età media di pensionamento, si attesta per le donne a 65,4 anni, per gli uomini a 64,1. Capitolo emigrazione: nel 2024 sono emigrate dall'Italia oltre 141.000 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Per il presidente dell'INPS Gabriele Fava, il paese che abbiamo davanti sarà più anziano, più complesso, attraversato da bisogni nuovi ed avrà la necessità di un INPS che custodisca la missione originale ma sappia esercitarla con strumenti adeguati al tempo presente.
1: Occupiamoci ora dell'anniversario della Brexit. 10 anni fa il referendum che ha ridisegnato confini, identità e futuro fra Unione Europea e Regno Unito. Allora, con Federico Plotti, che cosa ne pensano gli inglesi oggi? Vediamo.
7: Forse è stato un voto di pancia, quello espresso da circa il 52% dei britannici che al referendum del 2016 ha scelto di dire addio all'Unione Europea per una maggiore indipendenza e autonomia per la Gran Bretagna. Allora fu il successo del leader della destra populista Nigel Farage, fondatore del Brexit Party, che ora, dopo le ultime dimissioni del primo ministro Starmer, chiede nuove elezioni con ambizioni di governo. Sono passati 10 anni e ora sarebbero in tanti, non tutti, i cittadini britannici ovviamente, a chiedere di tornare indietro. Secondo l'ultimo report del Consiglio europeo sulle relazioni estere, la maggioranza dei britannici ritiene che uscire dall'Unione sia stato un errore, ma di questi oltre la metà vorrebbe semplicemente una relazione più stretta con Bruxelles, ma non un vero e proprio rientro. Da un lato ci sono stati indubbi vantaggi sulla sovranità legislativa, giudiziaria e di controllo sui confini nazionali, che hanno permesso a Londra di stabilire una nuova politica di immigrazione e di negoziare accordi commerciali bilaterali indipendenti al di fuori delle normative europee. Dall'altro però danni soprattutto di natura economica. Secondo un'autorevole analisi del National Bureau of Economic Research, la Gran Bretagna in questi anni di libertà da Bruxelles avrebbe perso tra il 6 e l'8% del PIL, e la Brexit ha stravolto anche il sistema politico britannico, innescando un decennio di instabilità senza precedenti. 6 primi ministri che si sono dimessi, l'ultimo Starmer qualche giorno fa.
8: I 10 anni del Brexit ci permettono 2 riflessioni. La prima è che non è andata benissimo per il Regno Unito. Certo, non è sprofondato, però non c'è stato il miglioramento previsto dai propagandisti del Brexit, e anzi il Regno Unito sta facendo fatica per rimanere o per tornare alle istituzioni europee, che sono una vera e propria protezione, una tutela, e quindi da questo punto di vista non è certo stata un'operazione molto positiva. D'altro canto però abbiamo visto una Unione Europea capace di resistere, e quindi il modello democratico europeo si dimostra una volta ancora forte, in grado di superare anche l'uscita di un membro, cosa non prevista, non all'aspettata, e che è stata ben gestita, e quindi una grande dimostrazione di solidità europea.
1: Veniamo all'epidemia di Ebola in Congo. Si aggrava la crisi con il numero dei casi in aumento e il collasso dei servizi igienico-sanitari, l'emergenza più grave nei campi profughi. Seguiamo Maurizio Dischino.
9: As of yesterday, there are 1,000

0: 1.048 confirmed cases.
1: Fino a ieri sono stati confermati 1.048 casi di Ebola, di cui 267 decessi. Questo è il numero più alto di casi confermati nel primo mese di un'epidemia di Ebola in Africa. Abdirahman Mahmoud, funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è preoccupato per la rapida diffusione della 17ª epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, dichiarata ufficialmente il 15 maggio scorso. Mahmoud è appena rientrato da Bunia, capoluogo della provincia congolese nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'epidemia è arrivata anche nelle province congolesi del nord e sud Kivu e in Uganda. Sempre oggi l'UNICEF ha riferito che nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo i bambini e gli adolescenti con contagio confermato da Ebola hanno una probabilità di morire quasi doppia rispetto agli adulti. Nelle province orientali congolesi i civili erano in una condizione di vulnerabilità già prima dell'epidemia di Ebola. Milioni di persone infatti da decenni vivono in situazioni di malnutrizione, sfollamenti e guerre per il potere e l'accaparramento dei minerali.
2: 1.000 pazienti, 1.000 storie, risultato del progetto San Bartolomeo promosso da Comunità di Sant'Egidio e Ospedale Isola Tiberina Gemelli Isola. 1.000 persone in condizione di fragilità sociale ed economica che avrebbero rinunciato a curarsi hanno invece ricevuto le cure necessarie. L'iniziativa prevede che ogni paziente sia seguito lungo tutto il percorso di cura. Finora erogate 3.700 prestazioni specialistiche. Tra i pazienti presi in carico il 70% è donna, oltre 140 i minori che hanno beneficiato di cure odontoiatriche specialistiche. Sono nati 35 bambini, 85 i ricoveri ospedalieri registrati, di cui oltre 20 relativi a pazienti oncologici. E si è svolto stamattina alla Pontificia Università Antonianum di Roma il convegno nazionale dedicato alla fiscalità degli enti religiosi, riuniti rappresentanti delle istituzioni e della magistratura tributaria per approfondire i nuovi scenari normativi e fiscali che riguardano gli enti religiosi. L'intervento introduttivo affidato, lo vedete, al segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, che ha sottolineato come la Repubblica riconosce e valorizza queste realtà ecclesiali come fattore di sviluppo per la società. Ci sentiamo responsabili di questa casa comune, ha concluso Monsignor Baturi, che è la nostra civiltà. Adesso in Vaticano si apre venerdì con la messa a San Pietro il concistoro di tutti i cardinali convocati da Papa Leone, due giornate sulle grandi questioni di oggi in uno stile di dialogo aperto con il pontefice. Cristiana Caricato.
3: La drammatica situazione in cui versa l'umanità, i suoi riflessi sulla vita della Chiesa e dei popoli, la sfida lanciata al mondo dominato dall'intelligenza artificiale, dalla Magnifica Humanitas e l'attuazione del Sinodo. Sono i temi intorno a cui Papa Leone ha convocato i cardinali per il secondo concistoro del suo pontificato dal 26 al 27 giugno. La modalità scelta per uno stile di governo condiviso che tenga conto degli umori, le sollecitazioni e i problemi delle Chiese del pianeta. Nell'ultimo appuntamento, quello di gennaio, l'Aula Paolo VI aveva visto riuniti 170 elettori e non elettori da ogni regione del mondo. Nel prossimo concistoro i lavori si divideranno in quattro sessioni, secondo uno schema sinodale già collaudato: discussione, preghiera, silenzio e momenti di condivisione in plenaria. Il tutto a porte chiuse, con la raccomandazione ai cardinali di mantenere la riservatezza su quanto avviene in aula, per non violare il clima di confronto con influenze esterne. 20 gruppi con la partecipazione divisa tra cardinali elettori ordinari e cardinali di curia e non elettori, mentre sarà Leone XIV ad aprire e chiudere con i suoi interventi i lavori. Al termine anche la cena con il pontefice e poi la celebrazione della messa per la solennità dei santi Pietro e Paolo il 29 giugno nella Basilica di San Pietro.
2: E oggi TV 2000 ha presentato all'Info Hub del Parlamento Europeo di Bruxelles il documentario Chilometro 333, ultima fermata, diretto da Gianni Vucai e scritto con Beatrice Bernacchi. L'evento ha riunito istituzioni europee, famiglie delle vittime e rappresentanti dell'emittente della CEI per ricordare, a 10 anni esatti dalla tragedia, le 13 studentesse che persero la vita il 20 marzo 2016 al chilometro 333, appunto, dell'autostrada tra Valencia e Barcellona, tra cui 7 giovani italiane.

Ad accogliere i presenti è stata la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picerno, con un discorso di benvenuto. A seguire sono intervenuti l'amministratore delegato di TV 2000, Massimo Porfiri, e il direttore Vincenzo Morgante, che hanno ribadito l'impegno dell'emittente a tenere viva non solo la memoria. Bene, adesso dobbiamo fermarci, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.

0: Prep. Ama la tua pelle.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
2: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
3: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
4: È tutto un po' ovattato.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
9: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
10: Ho portato la cena!
9: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
11: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
12: Ce l'ho sulla punta della lingua.
13: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA. Prodotto in Italia.
14: Irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
15: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
16: Ladro in fuga!
17: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
18: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
19: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
18: Al filtro UV.
19: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
20: Tornati in diretta per un'ultima notizia. Parliamo ancora dell'aumento delle temperature. Il caldo non è più solo una questione meteorologica, dice l'OMS, ma una vera e propria emergenza sanitaria con vite umane a rischio. Con questo è tutto. Prossima edizione alle 20:45, prima il meteo, poi la Santa Messa. Grazie e arrivederci.

Martedì, al nord pressione non così salda. Dopo un avvio di giornata con tanto sole, nel pomeriggio aumenteranno le probabilità di temporali su Alpi e Prealpi. Clima rovente di giorno. Mercoledì, domina l'anticiclone africano. Giornata stabile al mattino con cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio scoppieranno temporali di calore sulle Alpi, isolati in Liguria. Al centro, pressione stabile. In giornata potranno scoppiare dei rovesci sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo. Altrove avremo un maggiore soleggiamento. Clima molto caldo ovunque. Mercoledì, regna l'anticiclone africano. Giornata molto calda con picchi di 36 gradi Celsius in Toscana e Lazio. Sole prevalente e locali temporali di calore sui settori montuosi. Notti tropicali. Al sud, pressione stabile. Giornata che trascorrerà con una mattinata soleggiata, nel pomeriggio invece potranno scoppiare alcuni

temporali sui settori montuosi. Caldo non eccessivo. Mercoledì, lieve calo della pressione. Giornata con una mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio scoppieranno temporali forti sui settori montuosi. Caldo estivo.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Tirati,
3: no, ma tira giù le mani.
4: È arrivata questa suora invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
6: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, domani in prima serata.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Questi sono i nostri ampli mini.
11: Non si vedono.
12: Mi devo toccare, non ci credo.
13: Microscopico proprio.
10: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
14: Mamma mia.
10: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
15: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
16: E vederli dal mare.
15: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
17: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, San Giovanni Battista, questa bella grande solennità che la Chiesa vive, di questo precursore del Signore, che preannuncia la nascita del Signore nella gioia, nel grembo della Madre, e che è colui che con determinazione, con zelo, si fa mezzo perché Gesù possa crescere sempre di più. Impariamo da Lui un atteggiamento determinato, umile, nel dire al Signore: è opportuno che tu cresca e io diminuire. Facciamolo intorno all'altare, implorando la misericordia di Dio, perché la grazia possa toccare il nostro cuore e celebrare così i santi misteri nella gioia. Pietà di noi, o Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie.

agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. Dio Onnipotente, concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza e di andare con serena fiducia sotto la guida di San Giovanni, il precursore, incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio.
2: Veniamo, grazie a Dio.

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai starò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami.

Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno.

La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e ancora oggi proclamo le tue meraviglie.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quali circostanze

0: indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro, quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che avrebbero seguite. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi, erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate, per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo, mandato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore, durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, e preparare al Signore un popolo ben disposto».

Come dicevamo all'inizio, cari fratelli e sorelle qui presenti e coloro che ci seguono per televisione, la festa di oggi, la solennità di oggi, porta gioia alla Chiesa, come tutte le solennità. Prima di tutto perché viene onorato il Signore Gesù. Non c'è santo, non c'è ricorrenza che non metta in luce la centralità di Cristo. E Giovanni il Battista è un maestro in questo. Tutta la sua esistenza non è altro che l'icona di una vita che è in funzione di Gesù. E leggendo la pagina del Vangelo possiamo vedere come la nascita del Battista è veramente foriera di speranza. Perché i genitori sterili, vecchi, delusi, stanchi, potremmo paragonarli alla nostra società per tanti versi, no? Anche alla situazione della nostra Chiesa. Per tanti versi ci lamentiamo che le nostre comunità ecclesiali sono sempre più anziane, sembra che non producano niente di nuovo. I giovani non ci sono. Bene, in una situazione del genere il Signore è intervenuto e Zaccaria però non lo accoglie subito, è incredulo, tant'è che rimane muto. Guarda caso, lui che era un sacerdote, lui che offriva l'incenso, questo simbolo della preghiera che si eleva a Dio a nome del popolo, proprio nel Tempio, il luogo santo per eccellenza, lui ha delle remore, ha dei timori, non apre, non spalanca completamente il cuore. Mentre Elisabetta in una casa semplice, in una casa domestica, quando accoglie la cugina Maria, esplode in una gioia straordinaria. Perché questo bambino nel suo grembo ha sussultato di gioia. Quindi, applicandolo a noi, cerchiamo di essere meno religiosi e più attenti a quanto il Signore ci viene incontro, a come ci visita, e ci visita nelle cose più semplici, nella quotidianità, attraverso eventi, attraverso persone. Cerchiamo di individuare la sua presenza e per questo gioire. Il Battista è anche colui che ci dimostra con il suo nome stesso, Giovanni significa Dio fa grazia, quanto tutto dipende dalla grazia di Dio. E questo nome che gli viene dato è proprio un nome che corrisponderà anche alla sua missione. E la sua missione qual è stata? Quella di indicare il Signore. Ecco l'agnello di Dio, ma non mostra il Messia così come lo attendeva il popolo di Israele, non lo mostra secondo quelli che sono i canoni che anche noi pensiamo debba avere il liberatore, il Messia. Lo mostra come un agnello, cioè lo mostra come un essere fragilissimo, un essere che verrà immolato, quell'agnello che diventerà poi la luce della Gerusalemme celeste. Il profeta, in questo caso Giovanni il Battista, è quella persona che è in sintonia piena con Dio e che coglie l'intervento di Dio nella maniera giusta, non attraverso invece le interpretazioni e gli schemi nei quali noi vorremmo che entrasse la figura di Dio, l'azione di Dio. Quindi impariamo dal Battista anche questo, cerchiamo di essere persone che sanno leggere negli eventi quanto il Signore opera, e opera alla maniera di un agnello, cioè alla maniera quasi perdente. Perché l'opera di salvezza per noi viene attraverso la Pasqua, cioè attraverso l'agnello immolato. E un cristiano che non comprende questo non potrà mai gustare la gioia profonda della vita.
perché sarà sempre uno che si lamenta, uno che non gli va bene mai niente, uno che dice ecco, sono vecchio, sterile. No. Il cristiano invece, proprio attraverso la sua fragilità, attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, individua e vede le opere del Signore e vede quanto il Signore con la sua croce, proprio lì, nella parte più fragile della sua storia, della sua esistenza, opera la salvezza. E allora seguiamo Giovanni il Battista in questo desiderio di Dio. Lo cercherà nel deserto, si coprirà di peli di cammello, mangerà locuste e miele selvatico, cioè sarà l'uomo essenziale per eccellenza, con un'unica preoccupazione, di quella di cercare il Signore. Cerchiamolo anche noi, e una volta che l'abbiamo incontrato, lo si incontra tra i peccatori dal Vangelo, lungo il fiume Giordano, in mezzo a pubblicani e peccatori. È lì che Gesù passa e il Battista lo indica. Cerchiamo di essere meno perbenisti, soprattutto chi frequenta sempre la Chiesa. Tutti perfettini, tutti capaci di offrire l'incenso, tutti capaci di fare le grandi preghiere, tutti capaci di essere religiosi, ma forse con gli occhi chiusi a saper vedere il passaggio del Signore proprio lì dove nessuno lo scopre, dove nessuno lo vede. Che sia la nostra vita come quella di Giovanni il Battista, una vita in vista di Gesù, un dito che indica Gesù, proprio come ha fatto lui, un dito che indica eccolo l'agnello di Dio, io sono qui per farlo crescere e io diminuire. Questa è l'opera più bella che un cristiano possa incarnare nella sua vita.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al

0: la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme dicendo: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i perseguitati, a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera. Per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e tuo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza, per essere trasformati dalla tua parola di salvezza, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire un sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore non ci aiuta a questo sacrificio. Allora,
0: accogli, Signore misericordioso, i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi Ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, il serafico padre San Francesco e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono tempo di giornata, ma di sì.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La gloriosa preghiera di San Giovanni Battista accompagna, Padre, il tuo popolo nutrito al banchetto eucaristico e gli ottenga la misericordia del tuo Figlio, da lui indicato come agnello venuto a togliere i peccati del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prosta adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo. Trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Hai il filtro UV.
1: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
5: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita. Con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine. Le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
8: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione?

0: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
4: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
5: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
6: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
3: Perché si sentiva solo.
7: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
3: È 156.
7: Giovedì in prima serata.
8: No, ma tira giù le mani.
9: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
10: Dai ragazzi, forza!
11: Quello lì è nato per creare problemi.
9: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
11: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
12: Sarei felice di darti una mano.
9: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
11: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
9: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, domani in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, Il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio.

0: dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi, per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli, noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
1: Che sei.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi.

0: ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo? Lo soccorreremo? O moriremo nel nostro egoismo? Sta a noi rispondere. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato: Dio è morto. Ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte una inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo. Dalla croce nasce la conversione di Agostino. Dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi. Dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli. Dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe. Dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta. Dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II. Dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo. È la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme: benedetta sia la croce di Cristo. Benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.

0: Prega per noi. Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli. Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per
0: noi. Regina degli apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario, Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, Tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, Tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il Tuo Figlio Gesù. Aiutaci, oh Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
2: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh,

0: costo di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
2: Ce l'ho sulla punta della lingua.
3: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
4: Ultima ora, ladro in fuga!
5: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
6: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Giovedì, quando il talento nasce dall'amore, il mio piccolo genio. Venerdì, tratto da una storia vera, la commedia Fisherman's Friends. Sabato, l'amicizia speciale di un pastore tedesco, Palma, un amore di cane. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Il visone sulla pelle. Buona visione.
7: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
8: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
9: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
10: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
7: Perché si sentiva solo.
6: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
7: È 156.
6: Giovedì in prima serata.
11: Avanti, raggi.
12: No, ma tira giù le mani.
13: E io da questa suora. Invadente, inopportuna.
14: Dai ragazzi, forza.
15: Quello lì è nato per creare problemi.
16: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
15: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
17: Sarei felice di darti una mano.
16: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
15: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
16: Buon lavoro.
6: La serie Canonico, domani in prima serata.

0: Fine vita torna davanti alla consulta in discussione se allargare o no l'accesso anche a chi non è legato a sostegni vitali. In aula la voce di 11 malati gravissimi, fra cui 8 contrari al suicidio medicalmente assistito, che dicono: allo Stato chiediamo più cure e non una pistola sul tavolino da usare in caso di difficoltà. Ucciso sotto casa, si fa strada la pista di una vendetta sulla morte di Lorenzo Spasiano, operaio incensurato di 21 anni, freddato davanti al portone mentre rincasava. All'origine ci sarebbe una partitella di calcetto e una zuffa fra la vittima e un minorenne con strascichi recenti. L'Europa nella morsa del caldo, da Parigi a Bruxelles scatta l'emergenza AFA per temperature fino a 15 gradi superiori alla media. Nel pomeriggio chiude in anticipo la Tour Eiffel e anche in Italia caldo rovente. Giovedì 17 città da bollino rosso, fra canicola e temporali improvvisi e violenti. 10 anni fa l'addio di Londra era il 23 marzo 2016, quando con un referendum il 51,9% dei britannici scelse di lasciare l'Unione. Un'eredità pesante, causa di instabilità politica con 6 governi che sono cambiati in breve tempo, e oggi non manca la voce di chi chiede di rientrare in Europa. Buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque l'udienza di stamattina in Corte Costituzionale, chiamata a esprimersi sul fine vita. Al centro del dibattimento i cosiddetti sostegni vitali, appuntamento inedito per la presenza di 11 malati. Al microfono di Pierluigi Vito la testimonianza di chi, nonostante la difficoltà del vivere, si oppone all'idea di uno Stato in cui diventi lecito dare la morte. Vediamo.
1: All'odierna udienza della Corte Costituzionale in materia di suicidio assistito, per la prima volta erano presenti sia i 3 malati che chiedono che venga ampliata la disciplina, sia alcuni degli 8, anch'essi affetti da patologie irreversibili, che invece si oppongono alla morte assistita.
2: Abbiamo chiesto alla Corte di non allargare le porte del suicidio assistito, di non cancellare quello che la stessa Corte nel 2019 ha chiamato cintura di protezione.
1: Il timore che manifestano è che l'eliminazione di un paletto sulla strada del fine vita trasmette il messaggio che l'esistenza di chi è malato valga di meno.
3: Quando uno ha difficoltà non vuole sentirsi dire: ah, qual è il problema, vai in Svizzera, togliti di mezzo. Vuole un abbraccio, un conforto, sentirsi dire che la sua vita è importante, che se non c'è manca qualcuno.
2: Anch'io ho avuto delle notti insonni in cui ho pensato che magari è meglio alleviare le sofferenze di chi si fa carico di me. Anch'io ci ho pensato, ma penso anche che la mia vita vale come vale quella di tutte le altre persone. C'è bisogno che la politica, che il Parlamento si assumano la responsabilità di investire sulle nostre vite, non di investire su una scorciatoia.
0: Ora a Napoli, per l'uccisione di un 21enne incensurato, si indaga sulla pista di una vendetta scattata forse 3 mesi fa nel corso di una partita di calcio e sfociata oggi in un agguato mortale. Amelia Cartia.
4: Potrebbe essere morto a causa di una banale lite nata per un fallo su un campo di calcetto a Lorenzo Spasiano, il 21enne ucciso la notte scorsa nel quartiere Emiano a Napoli. La zona è storicamente nota come roccaforte dei clan, con i quali comunque lui non aveva a che fare. Incensurato, estraneo a contesti criminali, papà autista del 118 e mamma casalinga, il giovane lavorava come operaio edile, aveva un passato da panettiere e la passione per il pugilato. All'alba di oggi, appena uscito di casa per andare al lavoro, è stato raggiunto da un sicario che lo aspettava per freddarlo con un colpo di pistola sparato al petto da una distanza ravvicinata.
5: Una notizia che ci scuote e ci addolora, pure perché parliamo di un ragazzo che non fa parte della malavita, ha sempre lavorato, che io sappia, nel panificio di fronte alla chiesa.
4: La madre avrebbe sentito un colpo di pistola e l'urlo del giovane, per poi ritrovarlo riverso a terra e accompagnarlo d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è giunto ormai privo di vita. Sul caso indagano i carabinieri, che stanno seguendo anche la pista della vendetta per quella partita di qualche mese fa.
0: A Milano ha confessato il conducente del SUV che aveva forzato un posto di blocco dopo che è morto l'agente della municipale lanciato all'inseguimento. Ora il pirata della strada è stato arrestato e chiede scusa dicendo: sono fuggito perché non volevo guai. Pier Achille Dolfini.
6: Chiedo scusa alla famiglia imprezzabile e allo Stato italiano. Lo ha detto nell'interrogatorio davanti al PM il 27enne albanese arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte del 39enne agente motociclista della polizia locale avvenuto ieri sera durante un inseguimento alla periferia del capoluogo lombardo. Gli inquirenti sono risaliti al giovane che, secondo quanto riferito dal suo avvocato, stava per costituirsi dopo aver rintracciato a Pioltello, comune alle porte di Milano, l'auto che ieri sera intorno alle 21.30 non si era fermata all'alt della polizia locale, innescando l'inseguimento che è costato la vita a Francesco Imprezzabile, caduto dalla sua moto dopo aver perso il controllo del veicolo. Al PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'alt perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva problemi, tanto più che era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato. Il giovane durante l'interrogatorio ha ammesso di essere stato alla guida dell'auto sulla quale viaggiavano altre tre persone e ha detto di non essersi accorto durante la fuga della caduta di Imprezzabile. Gli inquirenti, anche in base ai rilievi effettuati sul luogo dell'incidente, escludono un possibile speronamento della moto da parte dell'auto in fuga. Il 27enne, portato a San Vittore, avrebbe chiesto se può fare qualcosa per la famiglia della vittima.
0: Siamo alla politica, torna sulle tensioni con il capo della Casa Bianca, Giorgia Meloni, e dice: sinceramente colpita da Trump, ma la politica estera italiana non cambia. Intanto il ministro degli esteri italiani annuncia che sono stati liberati due attivisti italiani della flottiglia in Libia. Augusto Cantelmi.
7: Sono rimasta colpita dalle parole di Trump, ma non intendo alimentare il confronto, così la presidente del Consiglio Meloni in un'intervista col direttore della Verità. I rapporti con gli Stati Uniti, aggiunge, devono tornare alla normalità e per il 2 luglio presenti a Villa Taverna per le celebrazioni dell'indipendenza americana, Tajani e altri ministri.

0: Meloni, che entra nello specifico delle questioni internazionali, a cominciare dalla complessa questione iraniana. Si dice ottimista, anche se i rischi della chiusura dello stretto di Hormuz restano una minaccia per l'economia europea e italiana. Mentre sul dossier libanese rilancia il ruolo dell'Italia e della Francia, che possono giocare insieme. Capitolo immigrazione: con il regolamento rimpatri cambia l'approccio dell'Unione e difende anche i centri in Albania. Sottolinea soddisfatta la Premier che, in riferimento alla politica interna, torna in qualche modo a sostenere la nuova legge elettorale che garantirebbe stabilità.
1: Resta altissima la tensione in Libano. Le forze di sicurezza israeliane rivendicano un raid al sud del paese. Protesta: Hezbollah ha violato il cessate il fuoco. La corrispondente Alessandra Buzzetti.
2: È in corso il nuovo round di negoziati diplomatici e militari tra Libano e Israele a Washington, nel complicato tentativo di segnare alcuni passi in avanti per mettere fine alla guerra. Prima di entrare nella riunione, l'ambasciatore israeliano presso la Casa Bianca non fa sconti all'amministrazione Trump. Definisce un disastro l'attuale situazione perché di fatto ha permesso all'Iran di entrare a gamba tesa nelle trattative tra Libano e Israele, rafforzando Hezbollah e indebolendo il governo di Beirut. Non a caso, poco prima dell'inizio dei colloqui, il leader di Hezbollah, in un discorso televisivo, ha chiesto una tempistica precisa per il completo ritiro israeliano dal territorio occupato. Il piano di Tel Aviv sarebbe invece quello di una sorta di test con un ritiro parziale per fare subentrare l'esercito regolare libanese con supervisione americana, che monitorerebbe in tempo reale ogni eventuale scontro a fuoco in corso. Il presidente libanese ha ricevuto una telefonata dal segretario di Stato americano Rubio e dal vicepresidente Vance, ribadendo la necessità di rafforzare l'autorità dello Stato legittimo, ma il nodo del disarmo di Hezbollah e del suo futuro politico resta difficile da sciogliere. Per le strade di Beirut sono comparsi dei cartelloni di ringraziamento all'Ayatollah Khamenei, che dividono i libanesi, di cui 1 milione sono sfollati. Nessuna condizione di sicurezza è al momento garantita per il ritorno ai villaggi del sud, ma qualcuno ci sta provando lo stesso, nonostante un raid israeliano abbia ucciso 2 libanesi oggi durante un corteo funebre vicino a Nabatieh, dove un secondo attacco ha colpito un bulldozer e una motocicletta. Erano terroristi camuffati da civili, ha dichiarato l'IDF, ma non erano tutti miliziani. 4.912 morti libanesi dal 2 marzo ad oggi.
1: Restiamo all'estero, ma in Ucraina un attacco missilistico russo contro civili provoca morti e feriti nel sud-est del paese. Contrattacco di Kiev, stallo invece sul fronte diplomatico. Vito De Torre.
3: La diplomazia è ferma da febbraio e la prospettiva di nuovi colloqui appare sempre più lontana. A confermarlo è il ministro degli esteri russo Lavrov, che oggi ha ribadito come Mosca sia concentrata esclusivamente sul raggiungimento degli obiettivi militari dell'operazione in Ucraina. Lavrov ha inoltre accusato gli Stati Uniti di aver abbandonato il ruolo di mediatore imparziale, schierandosi a favore di Kiev. Il capo della diplomazia russa ha infatti sostenuto che Donald Trump avrebbe disatteso le promesse formulate un anno fa durante il vertice con Vladimir Putin. Il capo del Cremlino ha aggiunto che la Russia è disposta a negoziare solo se Kiev rinuncia definitivamente alle 4 regioni che Mosca ha già annesso con una legge costituzionale. Il presidente russo ha dichiarato che la NATO vuole solo la guerra. Sul terreno, intanto, la Russia continua a fare i conti con gli attacchi dei droni ucraini. Le tecnologie impiegate da Kiev riescono spesso a eludere i radar russi, provocando danni soprattutto alle infrastrutture petrolifere. E gli attacchi potrebbero intensificarsi. Secondo il quotidiano ucraino Kyiv Independent, Zelensky avrebbe ricevuto da Trump il via libera a condurre operazioni contro la Russia con maggiore audacia. Un funzionario della Casa Bianca, citato dal giornale, avrebbe spiegato che Trump non ritiene Putin disposto a fermare la guerra senza una forte pressione.
1: Ora il caldo record sull'Europa. In Francia temperature fino a 15 gradi sopra la media. Chiude in anticipo la Tour Eiffel, AFA anche sull'Italia. Giovedì saranno 17 le città da bollino rosso. Giorgia Bresciani.
4: Il caldo torrido non dà tregua, soprattutto al centro-nord. Dalle 15 di oggi, domani saliranno a 16 le città da bollino rosso. Dopodomani saranno 17. Le temperature massime percepite toccheranno i 37 gradi a Milano e Firenze, 36 a Bologna, 35 a Roma. Le grandi città si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma nella morsa si trova tutta l'Europa. Particolarmente critica la situazione in Francia, dove, come ha riferito il premier Le Cornu, dal 18 giugno 40 persone, soprattutto giovani, sono morte per annegamento nel tentativo di trovare refrigerio in acque vietate alla balneazione e non sorvegliate. La notte scorsa è stata la più calda dal 1947.

0: con temperature minime intorno ai 25 gradi e massime superiori ai 45, attesi per venerdì 40 gradi in Germania, così come nel Regno Unito, che oggi ha raggiunto quota 32, ben oltre le medie stagionali.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Guardia di Finanza nel 252esimo anniversario dalla Fondazione. Al centro dell'appuntamento la presentazione del report dell'attività delle Fiamme Gialle nell'ultimo anno, da cui emerge che sono stati 8.000 gli evasori totali per un totale di 5 miliardi di euro di frodi. Accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale, a tutela dei cittadini contribuenti onesti, ha detto il Presidente Mattarella, si è affiancata la vigilanza sul corretto impiego dei fondi pubblici per la correttezza e la stabilità della vita economica del nostro Paese, ha concluso il Capo dello Stato. E ora occupiamoci dell'anniversario della Brexit. 10 anni fa il referendum che ha ridisegnato confini, identità e futuro fra Unione Europea e Regno Unito. Federico Plotti.
2: 10 anni fa il 52% dei britannici scelse, votando contro un referendum, di uscire dall'Europa. Era il 23 giugno del 2016 quando il processo della Brexit, neologismo ormai nei libri di storia, iniziò. Allora fu il successo del leader della destra populista Nigel Farage, fondatore del Brexit Party, ma adesso anche da quella parte non tutti sono più così convinti. Secondo l'ultimo report del Consiglio europeo per le questioni estere, la maggioranza dei britannici ritiene che uscire dall'Unione sia stato un errore, ma di questi oltre la metà vorrebbe semplicemente una relazione più stretta con Bruxelles, ma non un vero e proprio rientro. Da un lato con la Brexit si sono contati vantaggi, soprattutto sulla sovranità legislativa, giudiziaria e di controllo sui confini nazionali del Regno Unito, che ha potuto operare al di fuori delle regole europee. Dall'altro però ci sono stati danni soprattutto di natura economica. Secondo un'autorevole analisi del National Bureau of Economic Research, la Gran Bretagna in questi anni di libertà da Bruxelles avrebbe perso tra il 6 e l'8% del PIL, consolidando in qualche modo la posizione europea, che rimane ancora forte.
3: E quindi il modello democratico europeo si dimostra una volta ancora forte, in grado di superare anche l'uscita di un membro, cosa non prevista, non aspettata, che è stata ben gestita, e quindi una grande dimostrazione di solidità europea.
2: E la Brexit ha stravolto anche il sistema politico britannico, innescando un decennio di instabilità senza precedenti. 6 primi ministri che si sono dimessi in questo periodo, l'ultimo Starmer qualche giorno fa.
1: L'epidemia di Ebola in Congo si aggrava, la crisi con il numero dei casi in aumento, l'emergenza più grave nei campi profughi. Maurizio Dischino.
4: 1048 i casi di Ebola fino a ieri nella Repubblica Democratica del Congo, di cui 267 decessi. È il numero più alto di casi confermati nel primo mese di un'epidemia di Ebola in Africa, ha dichiarato oggi Abdir Rahman Mahmoud, funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, preoccupato per la rapida diffusione della 17ª epidemia di Ebola dichiarata ufficialmente il 15 maggio scorso. La provincia congolese nord-orientale dell'Ituri è l'epicentro del nuovo ceppo di Ebola, chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'epidemia è arrivata anche nelle province congolesi del nord e sud Kivu e in Uganda. Sempre oggi l'UNICEF ha riferito che nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo i bambini e gli adolescenti con contagio confermato da Ebola hanno una probabilità di morire quasi doppia rispetto agli adulti. Nelle province orientali congolesi civili erano in una condizione di vulnerabilità già prima dell'epidemia di Ebola. Milioni di persone infatti da decenni vivono in situazioni di malnutrizione, sfollamenti e guerre per il potere e l'accaparramento dei minerali. Un nuovo fronte di guerra si è aperto nella provincia settentrionale dell'Alto Uele, ha denunciato oggi Aiuto alla Chiesa che Soffre.
1: TV 2000 ha presentato all'InfoHub del Parlamento Europeo di Bruxelles il documentario Chilometri chilometro 333, l'ultima fermata, diretto da Gianni Vucai e scritto con Beatrice Bernacchi. L'evento ha riunito istituzioni europee, lo vedete, famiglie delle vittime e rappresentanti dell'emittente della CEI per ricordare a 10 anni esatti dalla tragedia le 13 studentesse che persero la vita quel 20 marzo del 2016 al chilometro 333 dell'autostrada tra Valencia e Barcellona, tra cui 7 giovani italiani.

0: ad accogliere i presenti, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. A seguire sono intervenuti l'amministratore delegato di TV 2000 Massimo Porfiri e il direttore Vincenzo Morgante, che hanno ribadito l'impegno dell'emittente a tenere viva non soltanto la memoria. Ora il dramma della perdita di un figlio e il mistero della montagna. Barbara Bobulova e Adriano Giannini sono i protagonisti di Separazioni dal 2 luglio al cinema. Fabio Falzone.
1: Laura!
2: Il film è duro e puro. Barbara Bobulova e Adriano Giannini vivono in montagna e i luoghi, nella loro bellezza ma anche nella loro inquietante maestosità, sono un altro testimone protagonista della storia.
3: Se tu vuoi startene qui, fallo pure. Io domani vado su.
2: Sono esperti scalatori, eppure la loro figlia e il suo fidanzato fanno un'uscita in condizioni di maltempo e non tornano. Le ricerche durano per ore, per giorni, sempre più febbrili.
3: Promettimi che la troverai. Promettimelo. Devi promettermelo.
2: Finché il dubbio diventa certezza, il ragazzo si è salvato, la giovane no. Separazioni, diretto dal sempre interessante Stefano Chiantini, racconta proprio questo: quanto sia difficile accettare la separazione da chi amiamo davvero. Quando si parla dell'affetto di un figlio, il dolore è davvero insostenibile.
3: Mi faccio tante domande, ma non riesco a darmi una sola risposta.
2: Il film affronta anche il tema delle risposte fornite dalla religione. La famiglia in apparenza è credente, anche se la fede verrà messa a dura prova dai fatti.
4: Che alternativa c'è oltre ad sperare ad avere fede?
2: La risposta verrà anche dai luoghi, capaci di fornire nel loro silenzio e nella loro durezza una riconciliazione con quello che rimane comunque il dolore più grande.
0: Ed è tutto, ma ora vi lasciamo alle suggestive immagini che arrivano da Bruxelles, dove si è esibito il gruppo sbandieratori delle 7 contrade di Orte tra i finalisti del prestigioso concorso EUSport Awards 2025. Allora, grazie per averci seguiti, buona visione e arrivederci.

0: segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
3: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
7: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
12: L'irresistibile Maxi Bon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
14: E il V Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Ha il filtro UV.
14: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.

e volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.

0: Io credo che molti aspetti che leggiamo nell'altro siano un po' le paure che abbiamo verso noi stessi. Cioè, in qualche modo lottiamo contro ciò che siamo noi anche, e quel poco che abbiamo cerchiamo di trattenerlo e fare in modo che nessuno se ne appropri. È sempre la paura che ci muove in questo senso, la paura di essere defraudati, non si sa bene di cosa, di uno spazio, di una casa, di un lavoro, di un affetto, di una privacy. E bisogna rompere questo gioco perverso. E secondo noi il teatro è il luogo dove ci si mette nei panni dell'altro, e mettendosi nei panni dell'altro tutte le altre istanze vengono in qualche modo accolte.
1: Trenta giovani performer under 35, italiani e migranti, costituiscono un po' l'ossatura di questa esperienza. Come hanno reagito a questa esperienza e cosa ti ha colpito delle reazioni?
2: C'era una bellissima condivisione di esperienze e ho notato che è una generazione disposta all'ascolto e al supporto reciproco.
3: Insomma, uscire dalle prove e chiedersi dove sono io in questo viaggio qua e quanto di me risuona nelle parole che dico è sempre molto intenso e importante.
4: Mi ha insegnato ad ascoltare ancora di più il gruppo.
5: Sicuramente una maggiore attenzione alla sensibilità interiore e soprattutto al rapporto con l'altro.
6: Fare attenzione a ciascuno e non mettersi diciamo in primo piano costantemente.
7: Quindi a sentirti proprio nelle condizioni dell'altro, nel corpo dell'altro.
4: È importante riuscire a prendere da qualsiasi persona che sia a fianco il meglio.
8: Difficile lavorare con altre persone, è difficile lavorare con persone che non abbiano la stessa cura, la stessa delicatezza nel trattare con gli attori.
1: Senti, ma c'è qualcosa di nuovo, di spiazzante rispetto a quello che già sapevi, che magari ti aspettavi in questa esperienza, nell'incontro con questi ragazzi?
2: Sì, l'insieme di paura, grande paura, di sbagliare. Penso sia un problema generazionale.
9: Io sono un'attrice e in questa occasione mi sono prestata a sostenere Matteo nella cura di un gruppo, togliere tutto quello che non ci serve. Lasciare fuori il quotidiano.
10: Ma il lavoro con Matteo è sempre nuovo perché e su questo siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché noi non abbiamo delle idee preconfezionate. Noi lavoriamo sul momento, con le persone che abbiamo, sulle ispirazioni che ci arrivano, ma dal materiale umano che abbiamo.
1: E la paura di sbagliare, scusami, è magari dovuta alla paura di essere giudicati?
2: Io credo di sì, e all'ansia performativa. Viviamo in una società della performance, lo dice meglio di me qualche filosofo, e quindi siamo tutti indotti a fare di più, fare meglio, fare prima. Invece questa esperienza ci dà la possibilità di prenderci il tempo necessario per commettere errori. È solo l'errante che trova la strada.
11: La cosa assurda di questo regista è che non gli sfugge nulla.
3: Il signor Tarasco è io lo definisco un pazzo buono.
11: Una volta che poi ti abitui al lavoro con lui, poi in qualche modo rimani deluso quando ti ritrovi a dover far fronte alla disumanità che, ahimè, caratterizza molte altre persone che circolano nel mondo dello spettacolo.
3: Cioè, lui crede in quello che fa e fa in quello in cui crede.
1: Chi sono i migranti irregolari e clandestini? E chi sono quelli regolari e legali? Come si vanno a distinguere?
2: Madi mi ha raccontato molte storie, mi ha detto una cosa molto bella, che noi europei non possiamo capire cosa significa avere fame. E quindi chi si muove ha fame.
12: Cosa diresti a chi dice che bisogna difendere i confini nazionali dai flussi migratori irregolari e illegali?
13: Che bella domanda. Io quello che dico a tutti i governatori, a tutti i cittadini, che la

0: Gabbia non è fatta per sapere quello che sta succedendo fuori. Devono capire che la gabbia noi giovani non abbiamo bisogno. Vogliamo le finestre, le porte, le portoni per mostrare quello che sta succedendo dall'altra parte del mondo.
1: Da hostis a hospes, e che riguarda anche Enea, che da hostis nemico poi diventa ospite.
2: Come si fa a trasformare hostis in hospes, cioè il nemico in ospite?
3: La classica domanda da un milione di dollari.
2: Ascoltandolo, sicuramente con molta comprensione.
4: Entrando nel suo vissuto.
5: Se dovessi mimarlo sarebbe questo.
1: A tale proposito ci sono delle parole del cardinale Ravasi su questo che ti voglio ricordare. Il giorno in cui nello straniero si riconoscerà un ospite, allora qualcosa sarà mutato nel mondo. Tu concordi con questa
6: affermazione? Assolutamente sì, concordo e condivido. E quando abbiamo iniziato questo percorso insieme, mi è tornato alla memoria quella bellissima immagine, il primo viaggio ufficiale di Papa Francesco a Lampedusa, alla barca, al gettare simbolicamente dei fiori per lasciare un segno. Era un'immagine molto potente sia per chi crede sia per chi non crede. Dice che una nuova umanità può nascere.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

0: le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa. Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele, specchio della perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore e signori, è scattata l'ora solare. Noi oggi abbiamo storie da raccontarvi bellissime. Partiamo da un giovane missionario, giovane tanto solare, missionario solare, spigliato, forte come la sua terra. Lui viene dalla provincia di Palermo, Belmonte Mezzagno, e ci racconterà la sua storia, perché il suo è un sì recentissimo e la sua storia è veramente bella. Davide Profeta, grazie infinite.
1: Piacere.
0: Ben arrivato,
1: grazie
0: ben arrivato, grazie di essere con noi. Missionario oblato di Maria Immacolata.
1: E questo è il nostro nome.
0: Sto guardando quella croce che lei porta e che tra poco racconteremo.
1: Racconteremo qualcosa.
0: Senta, giovane missionario solare, lei quanti anni ha?
1: 34.
0: 34, sembra pure di meno, sembra di 24.
1: I capelli bianchi tradiscono qualcosa.
0: 10 anni scontati, non ne parliamo. Allora, senta, una fede bella, respirata ogni giorno in famiglia, che però da sola non avrebbe dovuto portarla fin qui. Insomma, la sua vita prima è stata un'altra cosa, no?
1: Sì, come dire, la fede cristiana vissuta in famiglia è sempre stata presente. Però arriva il momento in cui uno deve accettare questa fede, prenderla in mano e dire: voglio fare qualcosa con questi insegnamenti, no? Quindi...
0: Però lei era un ragazzino brillante, pimpante, gli scout,
1: troppo.
0: Fin troppo, ne ha combinati di guai, ovviamente, come devono fare i ragazzini. Eccolo qua, che famiglia!
1: Eccoli,
0: bella.
1: Siamo noi.
0: Mi viene da dire che la figura centrale sia quella intorno alla quale vi...
1: Sì, di questi ultimi anni, ecco, mia zia Nicoletta, che è la sorella di papà, che è venuta a mancare febbraio scorso.
0: Tesoro.
1: Questa era la festa del suo pensionamento, no? Lei voleva... voleva riunire la famiglia e quindi c'è riuscita. Questa era una cena tutti insieme.
0: Senta, pensate adesso questa zia quanto si vanta lassù, ma proprio sarà un vanto,
1: sicuro.
0: Vanto buono, vanto buono, glielo dico perché faccio la zia di professione. Comunque, lei, diciamo così, uomo ragazzo di fede, quando comincia a vivere un'esperienza diversa?
1: Quando... La dico così, no? Quando incontro Gesù, quando capisco chi è, no? Perché in fondo in parrocchia ho sempre fatto attività come tutti, no? Il coro, gli scout, no? Un gruppo di giovani, sono le cose che in qualche modo in parrocchia si respirano come le esperienze che uno fa.
0: Meno male.
1: Tutti,
0: certo.
1: No? Però arriva il momento in cui incontri questo Gesù crocifisso, no? Mi piace che come missionari abbiamo questo segno, perché mi ricorda quel momento, no? 2010, già avevo... Era abbastanza grande, ecco, tutta la fede vissuta in famiglia diventa un volto e questa cosa era la cosa più importante.
0: I giovani del movimento Costruire, chi sono? Lei fa questa esperienza con questi ragazzi, il movimento Costruire, che già nel titolo porta molto della spiegazione, però che cos'è?
1: Beh, la sigla è MGC, Movimento Giovanile Costruire, e sono i giovani che seguono un po' i missionari oblati di Maria Immacolata. Sono nati esattamente negli anni 60, in quella parte di storia in cui si sente che bisogna prendere in mano la propria vita e farne veramente un capolavoro. E allora Costruire indica questa idea. Dobbiamo capire come costruire la Chiesa da giovani.
0: Sì, ha ragione, erano anni in cui si doveva costruire e si voleva costruire. In tutto questo lei aveva la sua vita... qui dove siamo?
1: Ecco, qua siamo in una località in Sicilia, io sono quello con la canotta, blu e bianca, e credo che questo qua sia il momento della messa e il Padre Nostro, no? Questa era l'associazione in cui sono cresciuto, no? Come famiglia, associazione di famiglie per le famiglie, si chiamavano Missionari della Famiglia per la Famiglia, Oasi Cana. E un po' l'Oasi Cana richiamava questa idea dello stare insieme con Gesù, no? E io sono cresciuto con tutti questi ragazzini che adesso hanno la mia età o poco più grandi, che sono sposati, hanno figli, hanno fatto la loro vita.
0: Allora,
1: siamo cresciuti insieme.
0: Io entro in questi argomenti sempre in maniera, come è doveroso fare, sempre in punta di piedi, no? Nella vita cosiddetta precedente, lei contava anche una fidanzata, dei progetti, delle cose che erano naturali, giuste. Poi c'è il momento,
1: qualcosa.
0: C'è la curva, a gomito oserei dire, no? Un, due.
1: Sì.
0: E il mondo intorno a lei innanzitutto, come ha reagito?
1: Quando
0: lei ha deciso?
1: Beh, in realtà l'hanno presa abbastanza bene, almeno in famiglia presa abbastanza bene. Sono io che ci ho messo un po' a capire questa cosa, perché io sono arrivato a 26 anni a iniziare a pensare che questa potesse essere la mia vita.
0: Ma questo le fa soltanto onore, creda.
1: Io lì che per lì non la sentivo come un punto d'onore, no? Perché quando abbiamo cominciato questa esperienza che poi mi ha portato dove sono oggi, c'erano altri che avevano 18-19 anni, io dicevo io avrei dovuto farla a quell'età. Però guardando indietro la storia, no? Studiare anche come il Signore ha lavorato nella mia vita mi ha fatto dire meno male che ci sono arrivato adesso, e gli altri me lo rimandavano un po' come si sta facendo adesso, no? E meno male che ci siamo arrivati a 26 anni.
0: Nel 2010, e quindi io vi sto facendo fare un tergicristallo, ci stiamo tornando indietro, nel 2010 questa esperienza molto bella, questo movimento che vuole costruire, i giovani che vogliono costruire, le aveva lasciato un primo segnale, no? Un sapere che si potrebbero fare anche cose più grandi, sì. Però poi era tornato alla sua vita, al suo...
1: Sì, sì, era cambiato qualcosa, ma forse non mi era ancora stata trasformata la vita da quell'incontro.
0: Allora, sentite, noi ci fermiamo un attimo prima. Lui voleva fare lo sceneggiatore. E non così, voglio fare cinema. C'entra Cinecittà in questa storia, c'entra l'Università di Bologna, c'entrano tante altre cose, tutte belle, che avrebbero potuto portarlo a fare cose differenti nella vita, e invece è qua, davanti a noi. Ce le racconta tutte tra un attimo. A tra poco, grazie.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Bellissima terra di Sicilia, lui ha scelto di diventare missionario oblato di Maria Immacolata, eccolo qua, ce l'abbiamo di fronte a noi, una vita nella quale mi diceva in pubblicità ho fatto tantissime cose, nelle tantissime cose c'entra anche l'andare all'università a Bologna. Ora, a parte questa fotografia con Bologna non ti vuole sul muro, lui garantisce non era dedicato a lui. No.
11: Abbiamo chiesto però di fare questa foto insieme con gli amici proprio per quel murales lì, perché noi invece abbiamo scelto quel posto, quindi
10: perché voi bello. Invece a Bologna

0: Bologna ci volevate stare. Come è andato? Però gli Oblati erano sempre con lei, cioè c'era un...
1: Sì, diciamo, io sono nato con gli Oblati, ma ho capito chi erano molto più avanti, più avanti. No? Questo 2010 di cui si parlava è stato un evento molto determinante, perché vedevo un volto della vita religiosa diversa che non neanche sapevo che esistesse, no? Poi da quel momento in poi diverse missioni popolari, esperienze fatte con...
0: Cos'è una missione popolare?
1: È un momento di animazione sul territorio, principalmente legato a una parrocchia, a volte sono i parroci che ci chiamano, oppure in parrocchie dove siamo noi, diciamo, gli incaricati, e si anima il territorio, cristiani e tutti quelli che ruotano intorno a quella zona, no?
0: Sì. Senta, lei studia a Bologna.
1: Sì.
0: Poi studia al DAMS di Bologna, grandissima scuola. Lei, eccolo qua, in maglietta arancio,
1: che
0: si distingue
1: ammaestro
0: bene
1: le folle.
0: Che mentre, esatto, tutto in jeans, bello, seduto così, tranquillo, sereno. A un certo punto il sogno di essere di fare lo sceneggiatore diventa una cosa molto seria e c'entra Cinecittà.
1: Sì.
0: In che maniera?
1: E nella maniera che, cioè, dovevo finire gli studi e mi sono detto qual è la prospettiva futura, che cosa faccio poi con questo titolo di studio, anche scoprendo che sceneggiatura era un modo diverso di vivere quella che era una passione per il cinema in una maniera fruttuosa, no? Certo. Io volevo raccontare, no?
0: Certo.
1: E allora dico cosa c'è nei dintorni di Bologna e scopro il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, e invio la candidatura, invio alcuni lavori che c'erano da fare e poi sarei dovuto andare per fare il colloquio, il test, tutte le parti successive alla selezione.
0: Aveva mandato,
1: sì, era un progetto.
0: La prima richiesta, sì, alla quale bisogna ricevere risposta o positiva o negativa.
1: Sì.
0: Su questo punto mettete un asterisco, mi raccomando, perché ci torniamo tra un attimo. Importante, però un asteriscone, un asterisco molto grande. Parte per Lourdes.
1: Parto per Lourdes.
0: 10 giorni.
1: Sì, di fatto era mancato un periodo, no, di avvicinamento, di esperienze missionarie, no, con gli Oblati in questi anni a Bologna. È stato un po' un periodo di ricerca, di solitudine, anche se gli amici sono stati fondamentali.
0: Certo.
1: E Lourdes si presenta come uno spazio per Dio in cui mi dico vediamo se il Signore mi vuole confermare in questo progetto o no. E attraverso il colloquio con uno dei padri lì presenti mi dice se questa cosa di Cinecittà non dovesse andare, e arriva la domanda, e quindi che faccio? No. E avevo già pensato di appoggiarmi a questa comunità dove poi ho cominciato la formazione per diventare missionario, ma solo come appoggio, non l'avevo mai pensato come piano B che diventasse un piano A.
0: Sì, sì.
1: Vivo qui e faccio solo questo, cioè lascio Cinecittà e vivo qua. Ed è cambiato tutto nei primi mesi, in realtà, del mio trasferimento a Marino.
0: Sì.
1: Non è cambiato tutto subito, non l'ho
0: Siamo
1: capito tutto
0: Roma,
1: subito.
0: Sì.
1: Quindi Lourdes è stata un po', no, la Madonna che mi accompagna e mi dice fai spazio.
0: Dicono a Napoli, Marona va accompagna, no? Perché è così. È bella la sua storia, perché è, diciamo così, è una ricerca. Ricerca sua, che in realtà non sapeva di essere stato già scelto, ma di fatto è una ricerca. La Casa degli Oblati a Marino, dicevo, Marino è un luogo bellissimo, proprio alle porte di Roma, ci siamo andati anche noi, guardate.

0: siamo a Marino, proprio nel centro del paese. Alcuni oblati erano venuti qui nel 1967, era il tempo della contestazione giovanile. Loro volevano fare un'esperienza di Vangelo con alcuni giovani. Allora hanno chiesto una casa. Questa casa che vedete qui è la casa che era abitata da una signora nobile. E lei dice: ma chi vi manda? E questi oblati hanno detto: ma ci mandano le suore, perché loro avevano chiesto, le suore qui vicino. E dice: no, vi manda padre Armando Messuri. Lei ha fatto come un collegamento interiore. Padre Armando Messuri voleva una casa per i giovani. E allora ha pensato, ecco, che forse questo era il segno della provvidenza. E allora ha detto: venite e verrete in questa casa qui. Noi la chiamiamo la torretta perché è come un piccolo castello. Si sono insediati, hanno cominciato nella povertà più assoluta. Qualche anno dopo i ragazzi hanno chiesto: noi vorremmo essere come voi. Cioè vorremmo essere oblati. Allora quella che era un'esperienza di Vangelo molto, molto larga, molto senza tanti obiettivi, è diventato poi il nostro noviziato. Marino allora che cos'è? È una casa per i giovani, è una casa dove i giovani possono sperimentare il Vangelo, vivere in comunità, nell'amore reciproco, alla presenza del Signore, e tutta questa esperienza poi li aiuta a capire qual è il posto nella Chiesa. I giovani chiedono qualcosa che Eugenio diceva: noi vogliamo formare uomini ragionevoli, cristiani, e aiutarli a diventare santi. Il nostro motto: mi hai mandato ad evangelizzare i poveri. Quindi noi siamo quelli che siamo stati chiamati i missionari delle missioni difficili, lì dove la Chiesa non è ancora arrivata. Noi avremmo in qualche modo l'orgoglio, il desiderio forse, ecco, di arrivare e di fondare la Chiesa, e quando la Chiesa è fondata partire per altre sfide.
1: Allora, il carisma, quando noi parliamo del carisma, no? Lo stare in un luogo dove tutto era intorno alla sua persona, no? Alla sua persona, quella dei suoi, definiamoli colleghi, amici, insomma, amici, coloro che stavano lì. Lei dice: io ho passato qui, a Marino, uno degli anni più belli in assoluto.
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché sono tornato a quel 2010 di cui si parlava prima.
1: Sì. No,
2: e appunto, prima si diceva, durante la pubblicità, il viaggio non è sempre dritto,
1: no.
2: A volte bisogna fare delle uscite, fare delle deviazioni, delle fermate, delle soste,
1: no?
2: Esatto. Io
1: scegliere.
2: Ho fatto diverse soste e poi sono ritornato in un punto principale, che era questo incontro con Gesù che mi aveva cambiato la vita, e ho scoperto che era il cuore del carisma di Sant'Eugenio, il fondatore. Quindi
1: sì,
2: mi sono ritrovato così tanto simile con una persona che aveva vissuto 200 anni prima, che mi sono detto: ancora oggi quindi è possibile fare esperienza di Dio vera, una vera esperienza autentica. Quindi dico, è l'anno più bello della mia vita perché ho ritrovato questo. Però forse dopo quest'anno che ho fatto questa oblazione perpetua, i voti perpetui, forse è il secondo anno più bello della mia vita, ma è comunque un anno importante perché è la base.
1: Allora, che succede prima del sì? Perché arriva ovviamente questo sì. Cinecittà risponde, e risponde evidentemente in termini positivi. Insomma, cioè, quantomeno
2: sì,
1: si apriva un'opportunità.
2: Sì, sono arrivato a ricevere le chiamate di questa candidatura che avevo fatto.
1: È lì che
2: è io successo? Lì già era da un mesetto che vivevo in comunità, avevo sperimentato che cosa significava vivere la comunità, vivere il Vangelo concretamente, e mi sono detto: però io questa cosa rischio di perderla se dovessi andare a Cinecittà. Ed ecco il piano B che diventa il piano A. Ho lasciato stare tutto, non ho voluto rispondere, avevo paura a rispondere.
1: Avevo paura a rispondere. Quando è arrivato il sì? Qual è stato? Quando è il giorno in cui ha detto va bene?
2: Era il febbraio del 2019, quindi durante l'esperienza di questo primo anno di discernimento noi in comunità, al Santuario della Madonna del Divino Amore, durante la giornata mondiale dei giovani, io non sapevo minimamente il tema, nulla, ci viene detto: come sì, come Maria, dite il vostro sì. E io sentivo che quella cosa aveva a che fare anche con questa rinuncia di Cinecittà, dei progetti che avevo, e quindi scrivo: dico di sì alla vita oblata. ma senza pensare di diventare necessariamente un missionario, dicendo voglio vivere questo carisma, questo stile, questo Vangelo così.
1: Che giorno invece è stato ordinato? Non voglio la data, però voglio dire, c'è stato un giorno in cui ho detto va bene. E sì, sì, due volte.
2: Sì, allora, noi abbiamo fatto i primi voti nel 2021, quando c'è stata il, diciamo, ecco, i primi accenni di questo Covid, e poi in quest'anno, a maggio, abbiamo professato per l'ultima volta questi voti, per sempre, diciamo per tutta la vita, fino alla morte, che l'unica cosa differente rispetto ai primi voti è questa definitività, no? Scegliere, certo, per tutta la vita. Io scherzo dicendo mi sposo, ma in realtà no. Però ha quel sapore di quella scelta per sempre.
1: È un giuramento, e arriveremo anche a quella croce che porta qui accanto a sé, perché ha una storia anche quella croce. C'è anche questo negli Oblati, questo percorso molto bello da fare. Lo raccontiamo tra un istante, perché un'amica d'infanzia che lo ha seguito passo passo ha mandato una cartolina, guardate.
3: Ciao Davide, ciao Paola. Io e Davide ci conosciamo da sempre, infatti non ricordo un giorno della mia vita in cui lui non fosse presente. Davide ha sempre avuto un amore immenso da donare, un amore talmente grande che penso che non bastasse farlo contenerlo in una sola dimensione. E quindi quando ci ha dato la notizia che avrebbe voluto iniziare il percorso vocazionale al Centro Giovanile Messuri, in cuor mio sapevo che era il posto giusto per lui. E qualche settimana fa, finalmente, dicendo il suo sì perpetuo, ha fatto un dono immenso, non solo a chi ha già avuto il piacere di conoscerlo, ma anche a chi incontrerà nel suo cammino.
1: Allora, grazie a Roberto Alessandra.
0: Roberto.
1: Missionario, carcere femminile di Rebibbia, Uruguay, cioè partito...
2: Con gli Oblati non si riesce a star fermi, questo l'ho capito subito. Non, devo dire che per quanto io sia una persona molto comoda, mi è comodo fare questa vita scomoda, quindi
1: che bella
2: va benissimo.
1: Mi è comodo fare questa vita scomoda.
2: Sì, cioè ho scoperto che è il mio, altrimenti non avrei scelto di dire sì davanti a tutti, davanti alla Chiesa. Noi rinnoviamo i voti tutti gli anni, ma questo lo facciamo in forma privata. I primi voti e gli ultimi, quindi i voti perpetui, lo facciamo davanti a tutti. E questo è stato un momento di grazia grande, molto grande, perché ha riunito tante persone, non solo la mia famiglia, ma tutte le persone che abbiamo contattato, quindi è stata proprio una grazia.
1: Bravo, bravo, bravo. C'è un amico che dice cose splendide di lui, ma splendide, proprio con entusiasmo, stellare, ecco, solare oserei dire. Guardate, cartolina anche io.
4: Ciao Davide, ciao Paola. Davide, guarda dove sono.
2: Ecco.
4: Sono al Centro Giovanile dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, qui a Marino. E sono qui per dirti grazie, perché con te qui mi sono sentito accolto e stimato. E grazie anche per la tua spinta missionaria, che sempre ha portato speranza a chi ti stava vicino, a me che ti stavo vicino, nelle piccole cose, nelle piccole gioie quotidiane. E nel cuore porto il ritornello della canzone tua, apri la finestra e fai entrare la luce. E tu per me sei stato e continua ad essere un raggio luminoso nella mia vita. Grazie e auguri e buona vita alla Scuola del Vangelo. Ciao Davide, ciao a tutti.
1: Antonio Foschierani, che entusiasmo.
2: È un fratello.
1: Che entusiasmo. Allora, festa, lavoro, tanto lavoro, scomodità. Chiudo su questa croce, perché quando ho letto, non la sapevo questa storia, voi potete scegliere di ereditare una croce che è stata di un altro,
2: appartenuta a qualcun altro,
1: missionario.
2: Sì, è una tradizione, in realtà non tutti gli Oblati hanno questa tradizione, però è una cosa bella anche per me, per dire che la missione non la comincio io, non la finisco io.
1: Possiamo vederla?
2: Sì, certo.
1: Eccola qui.
2: È una normalissima croce, semplicemente c'è inciso il nome del mio predecessore, quindi chi l'ha avuta prima di me,
1: sì,
2: penso sia stato il primo ad averla, quindi io sono il secondo. E padre Luigi Sion ha fatto tantissimo, anche lui era un creativo.
1: Guardatelo.
2: Questo è un fotogramma di un video, i primi video che si facevano, e questa è la stessa croce che si vede lì, ecco. Qui lui era in Laos, chiaramente in alcuni contesti non vestiamo la talare,
1: certamente,
2: perché... E padre Gigi era veramente un tuttofare, era un medico, era un costruttore di chiese, era un artista, scriveva... E ha vissuto un anno con noi in comunità dopo aver fatto i miei primi voti, ed era una persona super disponibile. Io andavo da lui per confessarmi, gli dicevo: se hai un momento, quando vuoi, e lui mi diceva: vieni a rompermi l'anima quando vuoi.
1: Per dire,
2: era un triestino sui generis, molto forte, però di un'umiltà enorme, e c'era un conto in sospeso con lui. Gliel'avrei voluta chiedere in vita, perché in missione spesso portiamo le croci con noi. Lui era ancora in vita, però poi è venuto a mancare prima, quindi è rimasto questa domanda, ma potrei chiedere a Gigi di darmi la sua croce, quindi è arrivata.
1: La porta con sé. Davide Profeta ha una storia bellissima che meriterebbe di essere raccontata in un film, questo lo dico io in conclusione, anche perché vogliamo fare un piccolo scambio, così, farli incontrare. Facciamo entrare un signore che ha scritto e continua a fare cose eccezionali. Io sono molto contenta e molto onorata di averlo qui con noi, Filippo Gravino. Stiamo parlando di saper essere, ecco, Davide, Filippo, di saper essere sceneggiatori,